0: giurisprudenze di Madrid, una decisione che ha indignato i socialisti perché un simile trattamento, il ritiro del passaporto e l'obbligo di comparire ogni 15 giorni in tribunale non è tipico per un reato di corruzione minore come quello imputato alla moglie di Sanchez. Si tratta di misure cautelari riservate a delitti come il narcotraffico. E infatti il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, il CSM spagnolo, ha aperto un'indagine disciplinaria per abuso di potere per le ragioni con cui il giudice Juan Carlos Peinado ha giustificato questo provvedimento. Nell'ordinanza infatti ha scritto che la scorta di Begoña Gómez potrebbe aiutarla a fuggire, un'affermazione che ha indignato i sindacati delle forze dell'ordine e provocato una condanna unanime. Per il governo di Sanchez però si tratta dell'ennesima prova dell'ossessione del giudice contro Begoña Gómez. La moglie del premier ha presentato un ricorso contro le misure cautelari e non sarebbe la prima volta che le decisioni contro di lei vengono annullate in appello per non essere conformi al diritto. Un caso strano quello di Gómez, partito dalle denunce di due associazioni di estrema destra basate su notizie contro la moglie di Sanchez pubblicate dai giornali. Un caso in cui anche il pubblico ministero chiede l'assoluzione perché secondo la Guardia Civil non ci sono indizi di reato e invece a giudicarla sarà una giuria popolare, una scelta anomala per un reato finanziario di scarsa entità come quello imputato alla moglie di Sanchez. Una strategia che però, al di là dei criteri strettamente giuridici, è riuscita ad ottenere il maggior danno politico e d'immagine nei confronti di Sanchez sia a livello spagnolo che internazionale. Tra i socialisti però c'è anche chi critica la strategia di Sanchez. Durante mesi ha lasciato cadere alcuni dei suoi più stretti collaboratori toccati da indagini invece di difenderli. Ha cercato di prendere le distanze soprattutto da chi poteva restare compromesso in casi di corruzione, ma così ha aperto una breccia nella resistenza dei socialisti, come nel caso dell'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, ex braccio destro di Sanchez. È di ieri infatti la condanna a 24 anni per aver ricevuto 400.000 euro di tangenti per la compravendita di mascherine durante la pandemia. Una condanna che non ha stupito nessuno perché Ábalos era già stato allontanato da tempo da Sanchez. Quello che si è stupito è la pena, 24 anni di carcere, una delle più alte per un reato non di sangue. Solo 4 anni con sospensione dell'entrata in prigione invece a Víctor de Aldama, l'imprenditore che avrebbe dato ad Ábalos le mazzette, un imprenditore che ha partecipato a diverse manifestazioni di estrema destra. I giudici però lo hanno premiato perché ha confessato e collaborato con la giustizia per incastrare l'ex ministro. Per i socialisti invece è un segnale della magistratura per spingere altri implicati nei processi contro il Partito Socialista a parlare in cambio di una sentenza minima. E sono sempre di più i socialisti, come l'ex ministro dei trasporti Oscar Puente, che parlano apertamente di una magistratura schierata contro Sanchez con il solo obiettivo di far cadere il suo governo a qualsiasi costo.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Oggi negli Stati Uniti ci sono le primarie di New York, un test importante per l'ala socialista del Partito Democratico. Sentiamo Roberto Festa.
3: Non ho mai visto qualcosa di simile negli ultimi 15 anni. Lo ha detto un veterano del giornalismo politico, Harry Enten di CNN, a proposito dell'ascesa dei Democratic Socialists of America. A sorprendere sono anzitutto i numeri. Erano poche migliaia i membri quando nel 1982 furono fondati appunto i Socialisti Democratici d'America, che volevano rappresentare il luogo, diciamo, il movimento di fusione, d'innesto delle rivendicazioni operaiste e classiste della Old Left con quelle più legate ai movimenti della New Left. Ancora nel 2015 i membri del movimento del partito erano 15.000, oggi sono 100.000. Il movimento non è cresciuto solo per numero di membri, a crescere è stata la capacità di incidere nella realtà e nella società americane. I Democratic Socialists of America, sempre all'interno, lo ricordo, del Partito Democratico, hanno cominciato a fare eleggere amministratori locali, sindaci, deputati, senatori degli stati. Hanno poi puntato più in alto, arrivando al Congresso di Washington con alcuni deputati, per esempio Alexandria Ocasio-Cortez, che si sono uniti all'unico socialista presente per anni al congresso, appunto il senatore Bernie Sanders, che però non ha la tessera del partito. Uno dei momenti cruciali di passaggio è stata però sicuramente l'elezione a sindaco di Zoran Mamdani, che ha mostrato la forza, la vastità di ambizioni del movimento, del partito, un socialista alla guida della città, simbolo del capitalismo. La crescita è stata anche allargamento geografico. Dalle roccaforti progressiste della East Coast, del Vermont, del Massachusetts, di New York City, i socialisti democratici si sono mossi e hanno allargato la loro presa e influenza politica ad altre aree della East Coast, fino al Midwest, fino alla West Coast. La prossima tappa della loro avventura politica sono comunque le elezioni di midterm il 3 novembre, e qui è ancora Zoran Mamdani a giocare un ruolo importante. A 6 mesi dall'inizio del suo mandato come sindaco di New York e dopo le prime vittorie politiche su temi come l'assistenza all'infanzia e la tassazione dei ricchi, Mamdani sta ora appoggiando quei candidati, appunto per le elezioni di midterm, allineati con i valori socialisti e filo-palestinesi che lo hanno portato all'elezione. Sostiene in particolare 3 candidati al congresso, alla Camera per lo Stato di New York: Brad Lander, Claire Valdez e Daria Lisa Avila Chevalier, che sfidano i deputati uscenti o i candidati sostenuti dall'establishment democratico. E la cosa ha irritato non poco la leadership di Washington. New York è comunque il caso più eclatante di questo nuovo vigore politico dei socialisti americani, ma non c'è appunto solo New York. In diverse città, stati, alle primarie, i socialisti, che corrono, lo ripeto, all'interno del Partito Democratico, sfidano i candidati ufficialmente sostenuti dal Partito Democratico. All'orizzonte ci potrebbe essere uno scontro, dagli esiti imprevedibili, tra le 2 anime democratiche.
2: Aziende senza umani al comando, ma legalmente riconosciute e gestite da algoritmi. È la nuova proposta del presidente argentino Javier Milei. Sentiamo Marta Facchini.
4: Milei vuole rendere l'Argentina un paradiso per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Su un articolo pubblicato sul Financial Times, Milei ha annunciato la creazione di una nuova categoria giuridica per le aziende non umane. L'idea è conferire personalità giuridica a responsabilità limitata alle aziende gestite da sistemi di intelligenza artificiale o ad aziende in grado di operare tramite algoritmi. Queste potranno godere degli stessi benefici delle aziende tradizionali, per esempio potranno possedere beni, assumere dipendenti o fare donazioni a sostegno di campagne politiche. L'annuncio sta suscitando molte polemiche in Argentina. Non è l'unico a mostrare le posizioni del presidente nei confronti dello sviluppo delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, senza considerare le possibili conseguenze etiche sul lavoro e sulla gestione dei dati. A maggio Milei aveva annunciato il lancio di un programma chiamato Gemello Digitale, che userà l'intelligenza artificiale per sviluppare politiche pubbliche. Secondo le poche notizie ufficiali rilasciate finora, il programma userà l'intelligenza artificiale per elaborare grandi quantità di dati provenienti sia dai ministeri sia dal settore privato. Diversi esperti stanno mettendo in guardia sulle somiglianze che le idee di Milei hanno con alcuni progetti proposti da Palantir, l'azienda di Peter Thiel. Palantir è al centro di numerose controversie perché i suoi software permettono di integrare e analizzare enormi quantità di dati provenienti da fonti diverse, rendendo più efficaci le attività di intelligence. I critici sostengono che facilitano forme di sorveglianza molto invasive, soprattutto quando sono utilizzati da governi e forze dell'ordine per tracciare persone e spostamenti. Palantir ha collaborato con ICE, l'agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e controlli alle frontiere, accusata di usare pratiche coercitive e violente, lesive dei diritti delle persone migranti. Thiel è arrivato in Argentina ad aprile per incontrare Milei. I due si erano incontrati nella Casa Rosada, la sede del governo, e alla stampa non era stato permesso partecipare all'incontro. Il miliardario ha poi avuto incontri con ministri, imprenditori e ha viaggiato in altre province del paese. Secondo la stampa argentina, Thiel starebbe per ricevere la cittadinanza e avrebbe il piano di trasferirsi a vivere a Buenos Aires, dove ha già comprato una casa in uno dei quartieri più esclusivi della città. Con Milei condivide le posizioni politiche di estrema destra, oltre alla stessa visione sull'economia e sulla limitazione degli interventi dello Stato. In una intervista, Milei ha definito lui e Thiel 2 persone molto simili. In particolare, il presidente ha definito il loro primo incontro come un incontro tra 2 anarcocapitalisti.
2: In chiusura la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Dopo il primo assolutamente inatteso pareggio, i primi inattesi gol e il secondo, sempre inatteso, punto in classifica. L'esultanza dei tifosi di Capoverde in tribuna allo stadio di Miami ha accompagnato il 2-2 con cui Tubaroes Azuish, gli squali blu come sono soprannominati i calciatori della nazionale, hanno fermato l'Uruguay. Due pari contro la Celeste e contro la Spagna, due squadre più forti e vincitrici nella loro storia di almeno un mondiale, sono stati risultati da sogno con cui Capoverde ha iniziato la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo. La rivista di sport The Athletic ha definito Capoverde il perfetto antidoto alla narrazione che, per la verità con pochi argomenti concreti, vorrebbe questi mastodontici mondiali a 48 squadre come mondiali riempiti di squadre senza qualità. Il lavoro tattico e di ricerca con cui Capoverde ha plasmato e reso competitivo il suo gruppo è la dimostrazione di come l'allargamento del numero di partecipanti non abbia di per sé reso questi mondiali più poveri. Con poco più di 500.000 abitanti sparsi nel suo arcipelago a qualche centinaio di chilometri dalle coste del Senegal, Capoverde sta vivendo questo debutto mondiale come uno degli eventi più significativi della sua ancora giovane storia. In un'intervista dello scorso autunno al Guardian, il direttore nazionale del protocollo di Stato, José María Silva, aveva definito la qualificazione ai mondiali un evento fondativo secondo solo all'indipendenza dal Portogallo di poco più di 50 anni fa e alle prime elezioni a cui parteciparono più partiti politici, avvenute nel 1991. Per entrare in questi mondiali, Capoverde ha dovuto superare il favorito Camerun e lo ha fatto anche grazie a un processo di reclutamento di giocatori con doppia cittadinanza cominciato nei primi anni 2000. 15 dei 26 calciatori della nazionale sono nati lontano da Capoverde, 6 sono nati nella sola Rotterdam, nei Paesi Bassi, più dei 4 nati nella capitale capoverdiana Praia. Il contributo delle diaspore è stato quindi fondamentale fin qui per il percorso degli squali blu. Il primo storico gol di Capoverde ai mondiali, quello del vantaggio provvisorio contro l'Uruguay, lo ha segnato il centrocampista Kevin Pina. Un passato da migrante negli Stati Uniti e anche da ex calciatore, dal momento che dopo essere stato scartato da giovane in una serie di provini con società portoghesi, aveva anche smesso di giocare per un periodo.
6: È una sorpresa per noi perché lavoriamo molto e siamo focati, sempre queremos mais e mais. Per il mondo può essere una sorpresa, ma per noi no.
5: Per il mondo potremmo essere anche una sorpresa, ma per noi stessi non lo siamo. Lavoriamo molto, stiamo sempre concentrati, miglioriamo di partita in partita, ha detto Kevin Pina dopo il pareggio con l'Uruguay. Ora resta ancora la sfida con l'Arabia Saudita in programma nella notte italiana di sabato per cercare di cogliere la qualificazione ai sedicesimi di finale. Un passaggio del turno che sarebbe un altro passo nella storia per un paese che sogna ai suoi primi mondiali.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno e benvenuta la professoressa Maria Chiara Carrozza. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La professoressa Maria Chiara Carrozza è fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, già presidente del CNR, è stata ministra dell'istruzione nel governo di Enrico Letta tra l'aprile del 2013 e il febbraio del 2014, è stata anche rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è autrice di un'ultima pubblicazione dal titolo Quanto vale la conoscenza, pubblicata da Egea. Che cos'è la conoscenza, professoressa Carrozza? Partiamo da qui.
1: La conoscenza è la nostra identità, è il modo in cui ci facciamo dei modelli del mondo e dei modelli del passato e di tutto quello che hanno fatto anche gli altri. In un certo senso è la connessione fra noi, il passato, il presente e la collettività.
0: Molto interessante. Leggevo che viene definita anche come silenziosa infrastruttura. Qui andiamo verso una definizione forse un tantino più complessa, o no?
1: Ma sicuramente è un'infrastruttura, nel senso che oggi ha assunto questo ruolo, forse lo ha avuto anche nelle civiltà del passato, questo non lo nego, però più che mai adesso e nel prossimo futuro è un'infrastruttura decisiva per la nostra economia, per il nostro sviluppo, per i nostri valori.
0: Esercitarsi nella conoscenza, darsi da fare per acquisire maggiore conoscenza, è una forma in sé di pensiero critico oppure no? Bisogna fare attenzione perché ci sono percorsi che portano da tutt'altra parte rispetto al pensiero critico.
1: Ma la conoscenza, per come la intendiamo noi, soprattutto chi si occupa di educazione e di istruzione, è uno strumento per posizionarsi rispetto a quanto sappiamo di un certo argomento o a quanto speculiamo su alcuni temi, quando si tratta anche di conoscenza in campo filosofico, però ha molte forme ed è anche un posizionamento, una comprensione, poi significa che dalla conoscenza si introiettano degli strumenti che si possono applicare per analizzare il presente e portare avanti la conoscenza e quindi contribuire a creare qualcosa di nuovo.
0: Conoscenza e democrazia, qual è la forma minima, secondo lei, professoressa Carrozza, che deve prendere la conoscenza per essere uno strumento della democrazia e non un ostacolo, per essere in qualche modo, potremmo dire genericamente, compatibile con la democrazia?
1: Ma secondo me questo è un tema molto importante perché nella nostra concezione europea per noi la conoscenza è sinonimo di democrazia perché è sinonimo anche di trasparenza, di dibattito libero, di anche confronto fra posizioni e visioni diverse nel mondo come ci possono essere nei parlamenti, no? Si chiamano parlamenti proprio. Perché si parla insieme e magari di fronte si hanno persone che la pensano in maniera completamente diversa e il compito dell'istituzione è quello di trovare una sintesi che ovviamente sarà espressione di una maggioranza, però in certi paesi la situazione geopolitica di oggi ci dice che a volte la conoscenza viene vista soltanto in alcuni campi, no? Nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie, fare un ponte bellissimo, un grattacielo stupendo, esplorare lo spazio, però quando questa stessa conoscenza si applica per discutere se alcune decisioni governative sono efficaci, se alcune politiche nella salute o in altri settori fanno veramente bene alle persone, oppure quali sono le domande sul futuro dell'universo, allora questi stessi sistemi autocratici negano la conoscenza, che è un po' un paradosso, perché dal mio punto di vista, se io progredisco nel conoscere un materiale estremamente prodigioso che porta all'economia circolare, non posso poi fermare la mia intelligenza quando invece discuto di alcune posizioni in altri campi, come possono essere i vaccini, la salute pubblica o gli asili nido, per dire, certo. Fare alcune cose che possono essere capite da tutti. E quindi il sistema autocratico implode su questo, non riesce a gestirla e necessariamente entrano in campo dei conflitti e delle crisi che possono essere ovviamente controllate, ma che alla lunga porteranno anche all'insorgere di idee, obiettivi e posizioni diverse.
0: Credo che lei mi abbia già dato una risposta, ma comunque la domanda gliela faccio lo stesso perché volevo chiederle quando la conoscenza viene maltrattata lì, allora in quel luogo dove c'è questo maltrattamento c'è un problema con le libertà e i diritti e quindi le autocrazie, come diceva lei prima.
1: Sicuramente, sicuramente, anzi, la conoscenza per come la intendiamo oggi a scuola, all'università, nei centri di ricerca, è un qualcosa che comunque si sviluppa liberamente, segue anche le domande che noi ci poniamo, gli interessi che noi abbiamo e che tutti devono avere. Non è che soltanto la scienziata ha delle curiosità di capire l'origine dell'universo, ci possono essere cittadini che hanno interesse a capire come stanno i laghi della propria regione, se sono inquinati o se certi nutrienti ci sono davvero, se quel che mangiano, quel che fanno va bene o quanto influenza la loro vita. È chiaro che l'autocrazia tende a confinare, appunto, soprattutto quella di origine poi profondamente tecnologica. È un po' un paradosso e questo inevitabilmente porta alle crisi. Quindi arriviamo a una specie di tendenza alla sorveglianza di massa e anche a un tentativo di incanalarci, forse di dominarci. Invece oggi la conoscenza è importante, soprattutto per le persone più semplici, anche più lontane dai centri di potere, perché è lo strumento che permette loro anche di farsi un'idea e di farsi un giudizio autonomo.
0: Professoressa Maria Chiara Carrozza, lei ha parlato di sorveglianza, mi si è subito accesa una lampadina ritornando a una discussione fatta ieri nella trasmissione di pubblica di ieri e riprendendo un pezzo dei lavori di una scienziata che lei conosce come Shoshana Zuboff, che negli Stati Uniti ha elaborato quella, diciamo così, teoria del capitalismo della sorveglianza che rappresenta un mondo che è un mondo da incubo, che però in alcuni pezzi e angoli di questo pianeta è già stato in qualche modo messo a regime, e cioè il mondo che funziona sul controllo e sulla sorveglianza. La sorveglianza e il controllo, professoressa Carrozza, è una forma di conoscenza, no? Ed è una forma di conoscenza, a dir poco, forse manipolata, ma non solo. Che cosa ne pensa lei?
1: Io penso che la conoscenza sia appunto uno strumento importante, non è un caso che i governi, diciamo in modo astratto, ma si capisce bene a chi posso riferirmi, i governi hanno la tendenza a conoscere, a voler conoscere quello che facciamo, no? Dove ci spostiamo, se siamo andati da una parte piuttosto che da un'altra, e usano telecamere ovunque, ma anche strumenti di sorveglianza, cioè sono appunto capitalisti come estremi. Perché io penso che il capitalismo abbia bisogno fondamentalmente di una cosa, la regolazione. Non può esistere un capitalismo senza la regolazione, senza la concorrenza e senza anche un elemento di controllo pubblico dell'interesse pubblico. Cioè, funzionano le democrazie perché anch'io credo nel capitalismo, per carità, però deve essere un capitalismo regolato, funziona con l'antitrust, con strumenti che permettono di regolare dei mercati e quindi di avere una ricaduta. La conoscenza in mano a pochi di tutto quello che noi facciamo e del nostro profilo è uno strumento che gli altri possono usare appunto per dominarci in un certo senso e controllarci. Non credo che questo ci possa far piacere, anche perché oggi magari barattiamo la sicurezza personale o la sicurezza delle nostre vite e delle nostre famiglie in cambio della concessione delle nostre immagini, dei nostri spostamenti, così
0: Certo.
1: come mettiamo le app per andare nel traffico. Io vivo a Firenze, che è una città da incubo per il traffico. Barattiamo le nostre posizioni nello spazio in cambio delle app che ci dicono qual è la strada più libera. Questo baratto finché è il nostro spostamento in macchina, però quando questo si estende anche ai dati sanitari e altro può essere pericoloso.
0: Certo, in questa trasmissione che si chiama Pubblica, professoressa Carrozza si è legittimati anche a non credere nel capitalismo, quindi non è un problema. Ma questa osservazione che lei faceva mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo sottoporle qualche minuto più avanti, ma lo faccio adesso perché secondo me è un po' a tema sulla questione capitalismo, perché un ospite recente che abbiamo avuto, Massimo Flori, non so se lei lo conosce, è un economista, insegna all'Università Statale di Milano, fa parte del forum Disuguaglianza e Diversità, e lui ci raccontava, nelle economie avanzate, diceva, lo Stato è cresciuto ad un ritmo molto più veloce rispetto al mercato. Non si tratta soltanto di welfare state, il suo ruolo si misura anche nella capacità di produrre beni pubblici globali, e qui torniamo alla dimensione pubblica che lei evocava poco fa, professoressa Carrozza. Pensiamo, dice lui, anche al cambiamento climatico come questione. Questa evoluzione, diceva Florio, è entrata in tensione con l'accumulazione illimitata di capitale oligopolistico, e per le grandi oligarchie tecnologiche e finanziarie questo Stato, questo tipo di Stato, deve essere in qualche modo indebolito e dominato. Lui, Massimo Florio, parla di Stato post-capitalista, quindi di un modo di produzione pubblico che deve un po' essere la regola e non l'eccezione. Allora la invito a ragionare ancora per un minuto, professoressa, proprio sulla questione che riguarda le dimensioni pubbliche verso le quali forse le varie cittadinanze possono in qualche modo nutrire una qualche fiducia, cioè laddove quello che si è dimostrato in questi ultimi decenni, no, che il capitalismo in quanto sistema economico che conosciamo da diversi secoli non è stato in grado negli ultimi quattro decenni quantomeno di fornire quelle prestazioni, lo dico tra mille virgolette, che potrebbero essere, no, un sistema di uguaglianza, ad esempio fra le persone, di uguaglianza sostanziale, delle opportunità, mentre invece quello che ci ha portato è una disuguaglianza crescente. Cito soltanto questo, la dimensione pubblica secondo lei è una dimensione che va recuperata dopo i decenni in cui la parola d'ordine è stata privatizzare, vendere, il pubblico doveva vendere e permettere ai privati di acquistare. Che cosa ne pensa la professoressa Carrozza?
1: Allora, io penso che la conoscenza sia effettivamente un bene pubblico, e perché io ho a cuore l'interesse pubblico, perché non può esserci un'espansione incontrollata del capitalismo estremo, no? L'accumulo di capitali e di potere senza la ricaduta sul pubblico, anche perché a forza di accumulare potere e soldi, io non sono un economista, ma penso che a forza di accumulare potere, soldi, capacità produttiva, poi alla fine i clienti, cioè chi dovrà comprare, non avrà più le possibilità neanche di essere interessante sul mercato, perché non avrà nessuna forza, nessun potere di acquisto. Secondo me è quello che sta avvenendo in Italia, che viene sottovalutato. Gli stipendi, gli salari sono talmente bassi, queste nuove generazioni hanno meno potere d'acquisto rispetto a quelle precedenti, e quindi c'è una crisi fondamentale anche del consumo, del mercato interno. Invece il mercato interno è importante, così come non lo abbiamo valorizzato come mercato interno europeo, e noi lo dobbiamo valorizzare e capire che poi alla fine, se questo consumatore si impoverisce, va sempre più giù, la ricchezza si accumula sempre di più, vorrei capire bene come funzionerà il mercato, perché chi potrà acquistare le cose? Già oggi, secondo me, non viene mai detto, ma uno dei problemi dell'automobilistico è che le persone non si possono più permettere la macchina. Io ho avuto colleghi, persone che quindi appartengono alla fascia dei professori, ricercatori, insomma educatori, insegnanti, che dicono: non mi posso acquistare un veicolo nuovo.
0: Certo,
1: e allora mi viene in mente, esatto, il modello Ford, in cui si costruiva la Ford T, che poteva essere acquistata dagli operai stessi che la costruivano.
0: Ma quelli erano i 30 anni gloriosi, professoressa Carrozza, secondo me, o almeno arriviamo fino agli anni 70, dopodiché quel modello che lei appunto ci sta raccontando in modo sintetico è un modello che ha ceduto il passo a qualcosa che ha cambiato un po' la faccia del nostro modo di lavorare e di vivere, cioè siamo entrati in quel lungo tunnel chiamato neoliberismo da parte della stragrande maggioranza delle persone, e che ha invertito la marcia. Appunto, l'operaio della Ford che poteva comprarsi una macchina che contribuiva a produrre, oggi quella possibilità è ridotta praticamente a zero. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando con la professoressa Maria Grazia Carrozza, fisica e autrice di questo libro dal titolo Quanto vale la conoscenza, perché volevo ritornare su questo punto, professoressa, del valore della conoscenza, perché Già lei ce lo faceva capire, la conoscenza può essere in qualche modo oggetto di un vero e proprio processo di, anche qui, privatizzazione. Pensiamo ai brevetti, oppure alle forme di concentrazione oligopolistiche, cioè a dire quando ci sono pochi soggetti che da soli controllano un intero mercato, e quando questo mercato, il mercato della conoscenza, diciamo così, sono pasticci seri, nel senso che quella conoscenza viene in qualche modo piegata le viene data una forma che rispetta taluni interessi e non altri. Quindi le chiedo, il valore della conoscenza è un valore, diciamo così, che può passare attraverso le maglie dello scambio di mercato tra domanda e offerta di conoscenza, oppure sto dicendo qualcosa che non sta proprio né in cielo né in terra, professoressa
1: Allora, secondo
0: Carrozza?
1: me, esatto, secondo me l'esempio dei brevetti è calzante, perché il brevetto non è altro che un modo per anche validare un'innovazione, un'idea, un frutto dell'ingegno che viene anche da un investimento pubblico e privato, per esempio quello dell'università. Non c'è più il privilegio del professore di possedere il brevetto, è dell'università, ma c'è un ritorno per il professore o per il ricercatore che l'ha ideato. E così ci deve essere per le imprese, investono in ricerca e poi hanno diritto a di valorizzare l'invenzione. Il problema è che questo meccanismo si è inceppato. In parte si è inceppato, per esempio, in Europa, perché prima eravamo leader nella brevettazione e ora il nostro tasso e ritmo di brevettazione è sceso e sta andando velocemente, insomma, al terzo posto. C'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti e quindi l'Europa non sta più producendo innovazione. Dall'altra ci devono essere anche meccanismi di compensazione, perché il nostro sistema funziona sulla valorizzazione della conoscenza. Un nuovo farmaco o un nuovo materiale risponde a anni e anni di investimento ed è giusto valorizzarlo. Nello stesso tempo, il compito, come dire, del regolatore pubblico, della Commissione europea, del sistema anche nazionale, è quello di garantire che però non ci sia una profonda disuguaglianza nell'accesso ai risultati e che quindi ci sia la giusta ricaduta sul sistema pubblico anche nell'interesse pubblico. Chi studia diritto amministrativo, io sono lontana da questo settore, ma sa bene che il diritto pubblico soprattutto ha questa finalità. La finalità è che l'interesse pubblico deve essere tutelato. Ecco lo scopo del regolare. Quindi, in sistema di brevetti, soprattutto nei farmaci, deve garantire che non ci siano paesi tagliati fuori dall'accesso ai farmaci, per esempio.
0: Professoressa Carrozza, io sto violando un patto, cioè a dire, le avevo chiesto 15 minuti, 15 minuti sono passati, ma io vorrei averne altri 3 o 4 almeno. Posso chiederglieli?
1: Certo, sono qui.
0: Perfetto, accordati, grazie, grazie mille, perché mi stavo rendendo conto che la conversazione tra me e lei ormai è intorno ai 20 minuti, e per 20 minuti tra l'intervistatore e l'intervistata non si è mai parlato di intelligenza artificiale. Secondo me abbiamo battuto un record quando appunto uno dei soggetti è una fisica e una studiosa della caratura sua, professoressa Carrozza. E quindi vengo al punto, vado dritto su una questione che viene catalogata come i pericoli dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, quella a cui noi facciamo le domande e aspettiamo le risposte, perché c'è un suo collega fisico, premio Nobel, Geoffrey Hinton, che ha vinto il premio Nobel nel 2024 per la fisica, che è un po' un pioniere dell'intelligenza artificiale, ha lavorato per una decina d'anni ai vertici di Google, poi si è dimesso e da alcuni tempi denuncia i pericoli appunto dell'intelligenza artificiale, fino a farci temere, ma perché sono le sue parole a dirlo, un sorpasso dell'intelligenza artificiale rispetto a quella umana. Allora, su questo tema mi interessa moltissimo sapere qual è la sua opinione, professoressa Carrozza.
1: Allora, io le dirò che penso che siano dubbi e paure lecite, che nel senso che dobbiamo cercare di capire perché, cioè che questa è la mia domanda scientifica, perché l'intelligenza artificiale ha questo straordinario potere? Da dove viene questa forza? Io anche quando la uso, per esempio per produrre un rapporto, quelli che ci chiedono continuamente la burocrazia e i sistemi, cercavo di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Nell'interazione ho avuto delle risposte straordinarie. Prima di tutto ha dimostrato questo strumento di conoscermi. Per te sarebbe meglio questo, visto il tuo profilo. E poi, appunto, la velocità con cui sono riuscita a farlo, rispetto a se avessi fatto la cosa da sola, non era impossibile farlo da sola, no? Ma ci avrei messo magari 3 giorni, invece ci metto mezza giornata o anche meno, grazie alle AI. Allora, facendolo, mi sono chiesta, ma questa capacità da dove viene? Com'è possibile che abbia raggiunto queste abilità straordinarie? Perché, insomma, no, non c'è una spiegazione convincente su questo. È come se fossero emerse delle proprietà da questi modelli matematici basati su questo meccanismo di anticipazione probabilistica che sono straordinariamente più alte come prestazione rispetto a quelle che pensavano potesse
0: Ma il
1: avere.
0: punto da...
1: Io,
0: Prego, prego, concluda.
1: ecco, no, e quindi mi domando da dove viene, ecco, non sono ancora riuscita a chiarirmi. E penso che questo desti preoccupazione, perché non è tanto trasparente questo meccanismo, il
0: E che
1: processo.
0: quindi questo processo possa sfuggire di mano, perché uno potrebbe dire se fosse tutto e rimanesse tutto sotto il controllo umano, il fatto che ci possa essere un'intelligenza più capace nel calcolo, nelle deduzioni, nei ragionamenti dell'umano, uno potrebbe dire dove è il problema, no? Ma il tema secondo lei è quello che questa superiorità possa sfuggire di mano? Tra l'altro lei si occupa appunto di robotica. E tutti hanno immaginato, sentendo le parole del premio Nobel per la fisica, che si riferisse appunto ai robot che poi cattivi si ribellano contro gli umani che li hanno progettati. Professoressa.
1: Ma dunque, io la penso in termini molto tecnici e poco esoterici, nel senso che se io affido, per esempio, un'arma autonoma, cioè la capacità di uccidere delle persone a una decisione fatta dall'intelligenza artificiale, non sono, cioè, certo che l'outcome possa essere manipolato da qualcuno, cioè che qualcuno inserisca dei fattori o degli elementi che possano portare a decisioni autonome che magari non rispondono agli obiettivi che noi abbiamo, no? Quindi il punto, che mi pongo non è tanto che emerga chissà quale soprannaturale capacità, ma che tecnicamente le capacità e la delega cognitiva, anche e soprattutto nel campo decisionale che noi stiamo dando all'intelligenza artificiale, questa possa sfuggirci di mano, possa prendere delle strade che noi non possiamo aspettare. Per esempio, se tutte le centrali elettriche di distribuzione sono in mano a sistemi che falliscono, che prendono le decisioni o che autonomamente alzano la bolletta a qualcuno e l'abbassano a qualcun altro, cioè tutti questi meccanismi e l'esito delle decisioni non sono facilmente preordinate, per cui questa delega assoluta della decisione per me è pericolosa.
0: Professoressa Maria Chiara Carrozza, io la ringrazio per essere stata qui con me, anche per averci concesso qualche minuto in più del previsto. Se lei è d'accordo, io direi che dobbiamo risentirci in futuro, dedicando forse più spazio a quella che è stata la parte conclusiva della nostra chiacchierata di questa mattina. Grazie ancora e buona giornata, a presto.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Maria Chiara Carrozza, fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, è stata presidente del CNR, ministra dell'istruzione tra il 2013 e il 2014, lettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e autrice di quest'ultimo libro che ha pubblicato e che è stato un po', ha attraversato un po' la nostra chiacchiera di questa mattina, Quanto vale la conoscenza, un libro pubblicato da Igea.

Allora, vorrei concludere la puntata di questa mattina di Pubblica. Vediamo se riesco a recuperare i fogli. Ah, eccola, con una citazione dal quotidiano Domani di oggi, 23 giugno. È un pezzo scritto da Ferdinando Cotugno, che è giornalista del Domani, che scrive in genere di ecologia, politica, crisi climatica, e il pezzo di questa mattina ha il seguente titolo: L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage nascosta. In apertura del suo pezzo, Cotugno dà però un'informazione molto dettagliata e allo stesso tempo anche molto importante. Sentite che cosa scrive. Nella giornata di ieri, solo l'1,2% della Terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia. Il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente. Lo ha fatto notare il meteorologo del Washington Post, Ben Knoll. Ripeto il dato perché è un dato importante: solo una fettina della Terra, sostanzialmente l'1,2%, è stato più caldo del punto più caldo raggiunto ieri in Francia. Questo dato è un dato che fa capire, secondo me, molto

effetto hanno la catena più stretta e più innegabile. Più emissioni, più gas serra in atmosfera, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde, più spesso, più a lungo e in modo più pericoloso. Questa appunto la catena. Fernando Cotugno, dal domani di oggi. Sono le 11:28 minuti, tra poco la linea passa a Ira Rubini per CALT. Domani pubblica Salta un giro, per lasciare spazio alla diretta da Falla con noi, il tour di Radio Popolare in giro per Milano. Domani saremo a Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. E quindi con pubblica ci risentiamo domani, dopodomani, scusate, a sempre la stessa ora, significa alle 11. Io vi auguro una buona giornata, incontriamoci anche domani in quel di Largo Giambellino, angolo via Odazio. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 il numero per scriverci durante la diretta, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta@popolarenetwork.it per scriverci con una mail. In altri momenti potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Extra Cult, la rubrica che ci porta fuori dai confini dall'Italia, curata da Sciauchi Senussi, che chiuderà la trasmissione. Umberto Angelini ci parlerà di Fog, la nuova edizione, la nuova sezione che è stata presentata qualche giorno fa della programmazione teatrale contemporanea di Triennale Milano. Franco Citterio, che sentiamo con una certa regolarità, ci parla del ritorno in scena al Piccolo Teatro dell'Excelsior, il grande ballo della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Vi parleremo di un appuntamento all'interno del forum sulla longevità di cui Radio Popolare è partner, alla Fabbrica del Vapore, dal titolo Donne e Arte. Ma adesso andiamo a scoprire come sarà Welcome to Socotra 2026, il festival che torna a Fondazione Feltrinelli, il cui concept vi abbiamo raccontato anche nelle passate edizioni, ma su cui brevemente torneremo con la nostra prima ospite, Francesca Audisio. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Ira.
0: Grazie di essere con noi. Allora, Francesca Audisio, che insomma si occupa di molti dei progetti creativi, poi c'è una definizione precisa, ma insomma io sintetizzo in questa maniera, di Fondazione Feltrinelli, ci può ricordare qual è il concept dietro Welcome to Socotra?
1: Sì, allora Welcome to Socotra è un festival che ormai facciamo da un po' di anni, sì. Diciamo nove, quindi tanti, che parte da un'idea, da una metafora. Socotra per noi è un

0: isola che è situata nell'Oceano Indiano, che è famosa per essere un luogo remoto, incontaminato, con una biodiversità unica. Allora a noi piace immaginare questo festival come un luogo nel quale noi invitiamo artisti, ospiti, pensatori contemporanei che in qualche modo hanno un modo di raccontare il presente con molto coraggio, molta ironia e in modo autentico, sfacciato e appunto biodiverso. È da qui che nasce questo titolo un po' strano, perché per noi appunto Welcome to Socotra è come se fosse un approdo, cioè un'isola da attraversare tra parole, musica dal vivo, satira, storie di resistenza, eccetera. Ogni anno cerchiamo, diciamo, di concentrarci su due linguaggi, due o tre. Quest'anno sono la satira e la stand-up la prima settimana e la musica la seconda settimana, e selezioniamo artisti e proposte che in qualche modo appunto sono in grado di raccontarci il quotidiano con tutte le sue contraddizioni e appunto le sue biodiversità. E nasce da qui.
1: Infatti, allora, guardando il programma, come giustamente Francesca Audisio ci ricordava, anche quest'anno ci si concentra su alcune forme di espressione, su alcuni linguaggi. Allora, anche noi ormai siamo molto in confidenza con la stand-up comedy, che è ormai un canale attraverso il quale passa praticamente buona parte della nostra contemporaneità, in tutti i modi, sia che sia sul web sia che sia in presenza, invece per quello che riguarda la musica e la satira in generale, molti sono gli ospiti attraverso il consueto mix di talk, incontri, spettacoli, concerti, no?
0: Sì, allora noi tutti i giorni, diciamo, sono previsti di fatto due appuntamenti, sì, quindi in questi due weekend. Uno alle 19, che sono i Talk and Books, quindi sono degli incontri che in qualche modo raccontano storie per orientarsi nel presente, quindi incontri di parola. In questi incontri noi ragioniamo intorno a un prodotto editoriale, che sia un podcast, un libro, una proposta, e cerchiamo di parlare appunto delle fragilità contemporanee. Quindi in questa occasione, per esempio, abbiamo Francesco Muzzopappa che parlerà con Claudia De Lillo su tutta una serie di storie che raccontano le nostre vite e i modi in cui noi proviamo a ricomporci. Oppure abbiamo il primo appuntamento questo giovedì insieme al Manifesto, dove avremo un Luca Bottura che ci porterà nei titoli più divertenti del Manifesto degli ultimi 20 anni, e faremo anche un contest, cioè a un certo punto un titolo vincerà. Mentre la sera alle 21 ci concentriamo invece sugli spettacoli, quindi la prima settimana sono appunto spettacoli di stand-up comedy, cioè ogni sera sono selezionati due artisti che per 30 minuti ciascuno portano, diciamo, la loro visione su quelli che sono i disagi contemporanei, mentre la seconda settimana abbiamo invece dei concerti veri e propri, quindi abbiamo due artiste molto in ascesa, donne, Marta Del Grandi e L'Amante, e l'ultima sera invece una serata di chiusura che in qualche modo sposa insieme la satira e la musica, perché avremo ospite Stefano Bollani che porterà con sé un ricordo di Davide Riondino accompagnato da Michele Serra, quindi una serata di, diciamo, parole e musica e anche satira, ovviamente, perché Davide Riondino questo un po' faceva, ecco.
1: Insomma, ci sono molti ospiti e i due weekend hanno due curatele diverse, no? Una noi, per esempio, ma le conosciamo molto bene tutte e due, Radio Popolare.
0: Sì, allora il primo weekend, appunto quello dedicato alla satira e alla stand-up, è curato da Sergio Ferrentino, che appunto ha lavorato per anni in radio e comunque è un esperto di questo mondo, mentre il secondo weekend è curato invece da Davide Toffolo, che era il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ancora il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
1: Insomma, un autore di graphic novel,
0: esatto, infatti quello che stavo dicendo appunto è che la prima sera del secondo weekend lui farà proprio una lettura animata insieme a Giulio D'Antona, portando appunto il suo nuovo libro, che appunto è una graphic novel dedicata a Gian Giacomo Feltrinelli, quindi apriremo il secondo weekend proprio con lui, che non solo ha curato il weekend ma appunto farà una serata la prossima settimana, il 2 luglio.
1: Un po' di ospiti e magari qualche titolo, no, degli incontri e degli spettacoli.
0: Sì, allora, dunque, la prima settimana, appunto questa settimana noi avremo questo giovedì titoli di testa, appunto l'apertura del festival, con Micaela Bongi del Manifesto, Andrea Sesta dell'Ercio e conduce Luca Bottura. A seguire Ironia d'Urto, quindi la stand up insieme a Pietro Sparaccino e Ivano Bisi di The Comedy Club. Poi Chiara Galeazzi e Tommaso Faoro ci porteranno appunto nelle cronache del disagio, come già abbiamo detto prima, e a seguire invece ci saranno Emiliano Lucisano e Valo Pusceddu, con una serata che abbiamo chiamato Cose che non andavano dette, dove loro parlano di fatto dei temi chiavi del nostro presente, soprattutto della cultura pop. Il 27 giugno, appunto, come abbiamo già detto, Francesco Muzzopappa e Claudia De Lillo con A Pezzi, storie per orientarsi nel presente, e Manuale di sopravvivenza al presente con Marianna Folli e Anna Gaia Marchioro in diretta dal Pride, che sarà appunto sabato. La prossima settimana, appunto, Rivoluzione Permanente con Davide Toffolo e Giulio D'Antona il 2 luglio, e Atlanti Emotivi, quindi il concerto di Marta Del Grandi. A seguire, Fuori Campo con Vaga, che è una nuova fumettista, anche lei, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Fui a Ca, che verrà accompagnata da Jonathan Bazzi e Nicola Villa per raccontare di fatto i margini, i corpi e le periferie sociali ed emotive che parlano di Napoli e di Milano, quindi è un confronto tra i due mondi. E poi il concerto, appunto, di L'Amante, Fragili Rivoluzioni. Ultima sera, appunto, Stefano Bollani con Michele Serra, che ricordano Davide Riondino in una serata che abbiamo chiamato Via dal solito tam tam, in onore appunto alla famosa trasmissione dei due.
1: Sì. Allora, grazie, direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Come si fa a prenotare?
0: Allora, ci sono gli incontri delle 19, si prenotano su dice.it, il link è presente sul sito della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, mentre gli spettacoli serali, che hanno un piccolo biglietto d'ingresso calmierato, su ticket.it. I link sono tutti sul sito della Fondazione Feltrinelli o su Instagram e su tutti i nostri social.
1: Benissimo, allora Welcome to Socotra 2026, festival estivo di libri, satira e musica, Voci senza filtro, il titolo di questa edizione. Grazie davvero a Francesca Audisio, buon lavoro, buon festival.
0: Grazie e buon lavoro a voi.
1: A presto.

0: È in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano il forum sulla longevità dal titolo Vecchia a chi? Appuntamento di cui Radio Popolare Media Partner. Nei prossimi giorni c'è un incontro interessante sul tema donne e arte, creatività senza età. Tra le ospiti Antì Pansera, storica e critica del design, presidente di D come design e compasso d'oro alla carriera nel 2020. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Allora, noi vogliamo darvi un'anticipazione di un incontro che ci sembra molto interessante, importante, che è in programma giovedì 25 giugno nell'ambito del forum sulla longevità, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei giorni scorsi. Questo appuntamento ha un tema: donne e arte, creatività senza età. Quindi ci sono una serie di ospiti e tra questi c'è Antì Pansera, che adesso è qui con noi. Allora, non c'è un'età per esprimersi creativamente, per essere storiche, artiste, eccetera, vero? Ne parlerete di questo?
2: Sì, è un tema che ho proposto alle amiche di Donne In, perché come di come design siamo partner di questo bellissimo evento che si svolge appunto alla Fabbrica del Vapore. E allora con Carla Mainoldi, che è un'amica, abbiamo pensato di chiedere a tre giovani fanciulle come è stata la loro vita e soprattutto cosa stanno facendo adesso. Tre giovani ragazze, che sono del 1930, 32 e 39, quindi tutte e tre degli anni 30, e che sono Simonetta Ferrante, designer della comunicazione, sì, Gabriella Benedini, artista, e Titti Fabiani, che è proprio invece una designer a tutto campo. Quindi ho scelto tre figure femminili che hanno nel tempo e che stanno tutt'oggi ricoprendo un ruolo particolare in questo variegato e ricchissimo mondo, diciamo, della creatività. Questa sì, è la prima cosa da dire. Tre donne che ovviamente hanno fatto fatica a proporsi e a imporsi, diciamo, no, nel tempo, ma tutte e tre a tutt'oggi sono sulla breccia. Gabriella Benedini a oggi ha una mostra aperta a Milano.
1: A Milano. E oltretutto è anche una delle artiste fotografate che si possono, certo, vedere in mostra, cioè la mostra fotografica che correda, sì, questo forum.
2: Esattamente, è una delle artiste che è stata fotografata nel suo studio e che ci racconterà giovedì. Tutte e tre ci racconteranno un po' la loro storia attraverso dei brevi filmini che le aiuteranno a far comprendere al pubblico la loro specifica attività.
1: Senti, questo fatto dell'età non è mai stata una questione, insomma, sappiamo che anche alcuni tra i più grandi artisti o fotografi sono arrivati a 90, 100 anni, lavoravano ancora, non so, mi viene in mente Bruno Munari, aveva 94 anni, ancora lavorava. Cioè,
2: A me consola di più pensare a Gillo Dorfles, che è mancato a 105 anni.
1: 107,
2: hai ragione, 107. di fatto io penso e spero anche per me, cioè chi pratica, diciamo, attivamente queste attività artistiche, eccetera, e chi spero la stia anche curando dall'altra parte. Quindi penso a Gillo per pensare a me, ma anche a Rossana Bossaglia, che mi auguro tutti ricordino, è mancata non certo da ragazzina, insomma. Quindi io spero che la creatività e questo interesse per le arti figurative, il design, la comunicazione visiva, eccetera, sia, come dire, una specie di cartina di tornasole anche per noi, no? E quindi per me, Gillo, Rossana e me.
1: Allora, come dicevo, ci sono alcune artiste fotografate in mostra e io mi sono fatta la convinzione che esprimersi creativamente con varie modalità, perché c'è chi fa spettacolo, certo, c'è chi dipinge, c'è chi fa scultura, insomma, varie modalità. Però l'espressione creativa è uno degli elementi che ti mantiene giovane, che ti mantiene vitale.
2: È vero, io ne sono profondamente convinta. In tutte queste donne, oltre che in me, in Gillo poi particolare, Rossana ancora di più, la curiosità è stata e continua ad essere proprio la leva principale. Essere curiose per tutto quello che c'è intorno, no? Gabriella Benedini utilizza degli strumenti molto anticipatori, se non andiamo a vedere nella sua carriera. Idem Simonetta Ferrante, che è passata da non tanto tempo alla calligrafia, che è molto interessante questo fenomeno, perché è un ritorno, è un grande ritorno che Simonetta ha colto e che io già ho visto ribaltato nelle università. Quindi nelle università, negli IDIA, nelle accademie di belle arti, si stanno progettando, si stanno realizzando dei corsi di calligrafia. Quindi questi studenti che siamo abituati a vedere scrivere in stampatello, una cosa mortale, secondo me assolutamente mortale, hanno la possibilità adesso, perché c'è questo trend di ritorno, la bella calligrafia. E la Titi Fabiani ha disegnato mobili importanti, Book è una sua libreria molto particolare che a tutt'oggi è in vendita come product designer, lei l'ha fatta. Credo che la cifra più importante.
1: Sì, la curiosità, ma diciamo anche il talento, perché mentre parlavi mi veniva in mente Carol Rama, per esempio.
2: Ma certo.
1: Che Carol Rama è mancata a tardissima età.
2: Tu vedi, è la comprova di quello che io sostengo, ovviamente anche pro domo mea, ovviamente.
1: Ma comunque diciamo che è un tema piuttosto interessante, perché è uno degli elementi, come dicevo prima, che mantiene quell'energia vitale che appunto fa sì che uno resti attivo, che sia curioso,
2: certo,
1: che abbia voglia di far cose, di andare in giro.
0: Ecco qua, ne abbiamo parlato con Antipanzera di questo appuntamento dalle 15 alle 18 di giovedì 25 alla Sala Colonne della Fabbrica del Vapore, dove si parlerà di donne, arte e creatività senza età. Poi vi segnalo anche che nello stesso luogo è in corso la mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter. È una mostra molto bella, una collettiva, e venerdì 26 giugno alle 16:30, quindi nel pomeriggio, è in programma una visita guidata alla mostra con le fotografe sugli scopi, le motivazioni dei loro lavori, e saremo tutte presenti e vi aspettiamo, ci fanno sapere.

0: Ed eccoci al nostro terzo argomento di quest'oggi. Come vi accennavo da sommario, ritorna in scena un titolo che ormai è entrato nella storia dello spettacolo italiano e non solo italiano, Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri. Si tratta di uno dei titoli più celebri della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Le marionette danzano nel celebre e ricchissimo dal punto di vista delle immagini, delle invenzioni, balletto Scaligero che celebra il progresso della scienza e della tecnica nell'Ottocento, a partire dall'Ottocento. Gran ballo Excelsior alla Scala c'è dal 1881 e si sa che la compagnia Carlo e Colla e Figli ha spesso accompagnato con le sue creazioni anche il procedere delle idee e delle espressioni artistiche e culturali delle varie epoche. Dov'è in scena già da qualche giorno l'Excelsior della compagnia Colla? Al piccolo teatro, al Teatro Grassi, dove sarà in scena fino al 27 giugno. E allora, per tornare a parlarne, abbiamo con noi Franco Citterio, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, in realtà c'è molto da dire, forse non l'abbiamo detto nelle precedenti occasioni in cui ci è capitato di parlare di questo titolo, perché esprime, no, un sentimento che adesso forse possiamo anche mettere in discussione, il positivismo, l'ottimismo, la luce contro l'oscurantismo, che espresso attraverso le marionette ci racconta moltissimo del nostro passato, in fondo relativamente recente.
1: Sì, è uno spettacolo che è profondamente storico perché è proprio la testimonianza di un modo di far spettacolo.
0: Un pensiero anche, sì.
1: Sì, di un pensiero di fine 800, inizio 900. Le marionette hanno la caratteristica poi di riportare in scena in maniera, fra virgolette, ingenua e bonaria quello spirito. Ha molti lati che comunque sono datati ovviamente, ma ci sono anche delle fonti di grossa attualità. Quando abbiamo messo in scena l'ultima volta Excelsior, erano 10 anni fa, in occasione dell'Expo, e Eugenio Monticolla aveva inserito questo 12° quadro, che non c'è nella stesura originale. Il ballo Excelsior è un ballo in 11 quadri, proprio perché l'euforia di fine 800 e di inizio 900, il trionfo del nazionalismo, della concordia fra le nazioni, guarda caso aveva portato poi ai conflitti di portata mondiale, sì. Primo conflitto mondiale e poi di conseguenza il secondo conflitto mondiale, tant'è vero che mi aveva chiesto appunto di è un quadro che è raffigurato da un solo siparietto che scende, un solo dipinto, che raffigura un'altra danza, che è la danza dei fanti durante il primo conflitto mondiale. Ho riprodotto praticamente per l'occasione una delle copertine della Domenica del Corriere di Beltrami, proprio perché questa visione critica già la si pensava 10 anni fa. Ovviamente è ancora più attuale oggi.
0: Mamma mia, veramente. 10 anni fa non avremmo immaginato, vedi? Ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. Noi siamo contentissimi di aver riportato in scena il ballo Excelsior, intanto perché è uno spettacolo
0: bellissimo,
1: storico per il teatro italiano, per il teatro danza italiano, per la città di Milano, perché è uno spettacolo fortemente milanese, e soprattutto uno spettacolo che è un po' una fotografia di quello che è. Sono le radici di tutto quello che facciamo anche contemporaneamente con le marionette della compagnia Carlo Colla e Figli. È un pochettino, mi viene in mente in questi giorni, proprio durante le repliche, un pochettino come quando si rinvasa una pianta di casa, no? Si dà ossigeno alle radici e riacquista vigore anche tutto quello che sono il palco delle foglie, dei fiori, eccetera. E ogni tanto va fatto questo tipo di operazione. E per noi è uno spettacolo manuale, perché è uno spettacolo pieno di ritmo. In un'ora di spettacolo, un poco più di un'ora, diviso in due tempi, compaiono 150 marionette, 11 cambi di scena, con un sacco di oggetti ritrovati di attrezzeria, che paradossalmente inneggiano un progresso che però viene realizzato dalle marionette con la cartapesta e delle carrucole di legno e fili tirati dalla quinta come fossero i giocattoli dei bambini, per cui è un po' un paradosso proprio scenotecnico.
0: Veramente, insomma, sono tra l'altro leggevo, appunto ripercorrendo la storia di questo spettacolo che si ispira a un altrettanto storico, appunto, balletto, che in realtà erano passati solo 14 anni quando sì, la compagnia ha deciso di realizzare la sua versione.
1: Di creare la propria versione, ma devo dire che ancora di più era uno spettacolo di repertorio nelle compagnie di marionette. Tant'è vero che va in scena al Teatro alla Scala l'11 gennaio del 1881 e 4 anni dopo, nel 1884, la compagnia di Luciano e Rinaldo Zane, ospiti al Teatro Gerolamo, che era lì vicino, ovviamente i Colla non erano ancora una compagnia stabile del Teatro Gerolamo, ne fanno la prima versione marionettistica in assoluto. La compagnia Carlo Colle Figli pensa a una propria versione nel 1895, per cui poco più di 10 anni dopo l'andata in scena scaligera e una decina d'anni dopo la prima andata in scena marionettistica, ed era uno spettacolo che avevano in repertorio, come dicevo, anche altre compagnie marionettistiche. Penso alla compagnia Lupi, che addirittura aveva trasformato, di Torino, che addirittura aveva trasformato questo ballo in uno spettacolo di prosa recitato. La compagnia Carlo Colle Figli invece, tenendo conto del fatto che ha operato per un sacco di tempo all'ombra proprio del Teatro alla Scala, del grande teatro d'opera, ha voluto invece celebrare lo spettacolo in forma ballettistica, ma nella lezione ballettistica pantomimica, cioè come, diciamo che Excelsior è uno degli ultimi spettacoli che vanno in scena con la lezione che era partita ancora da Salvatore Viganò e da Nover, cioè dove il balletto non era uno spettacolo danzato, ma era uno spettacolo fondamentalmente mimato. I tersicorei mettevano in scena il coreodramma e le marionette paradossalmente riescono a trasformare sempre quello che mettono in scena in coreodramma, tant'è vero che anche quando si mette in scena la prosa la marionetta tende ad andare a cercare la musicalità nella battuta, ha bisogno sempre di questo afflato poetico per potersi esprimere. In questo caso le marionette sono dei veri e propri mimi, poi all'interno dello spettacolo ci sono dei numeri di danza classica, danza d'insieme, il galop, la seconda scena che è il trionfo della Lupce, prevede in scena più di 50 marionette che danzano contemporaneamente, le ballerine di fila, c'è un passo a 4 prima che poi si trasforma in passo a 2 e poi si trasforma ulteriormente in passo a 6, o danze di carattere dall'odalisca che intrattiene le delegazioni dei popoli nella scena di Suez, alle danze di carattere che in qualche modo testimoniano le ambasciate delle grandi potenze che si relazionano con la superpotenza dell'epoca che era la Francia, sempre nella scena del canale di Suez.
0: Bellissimo, insomma, sono stata a sentire con insomma grande attenzione, come non può che essere, per questo titolo così storico, così bello, fantasmagorico, veramente, insomma, è uno spettacolo che, se non avete mai visto, vale la pena di certamente ritrovare al Piccolo Teatro Grassi fino al 27 di giugno, dunque Excelsior.
1: Fino a 28.
0: 28? Ah, sì. Porca miseria, sì. Vediamo un po' perché c'è scritto fino al 27. Va bene, lo scopriremo, in ogni caso vale la parola di Franco Citterio.
1: Fino a domenica prossima.
0: Allora, sì, ha ragione Franco. insomma, fino al 28, niente, svista mia. E, noi naturalmente ringraziamo Franco Citterio e tutta la compagnia marionettistica, Carlo Colla e figli, e sappiamo che insomma tanti e tanti di coloro che sono all'ascolto saranno o sono già stati i vostri spettatori. A risentirci.
1: Grazie, grazie, ringrazio te e tutti i radioascoltatori che so che appunto sono anche i nostri spettatori.
0: Molti.
1: Per cui è una giochiamo in famiglia.
0: Giochiamo in casa.
1: Ci sentiamo a Radio Popolare, sì.
0: A presto, a presto. Arrivederci, buon lavoro, a presto. Noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult, c'è uno spazio pubblicitario e torniamo fra poco con la seconda parte.

0: Ed eccoci, siamo alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Riprendiamo ed è tempo di raccontarvi cosa succederà nelle prossime stagioni e nei prossimi appuntamenti. In questo caso si tratta di un lungo festival, il FOG Triennale Milano Performing Arts, che ritorna dal 19 settembre al 15 novembre in triennale, con 14 appuntamenti, 34 repliche, 6 produzioni e coproduzioni, 4 prime assolute, 4 prime nazionali e un'anteprima italiana. Come abbiamo imparato da quando è stato creato FOG, ripeto, nona edizione, a me sembra talvolta con certi progetti che siano nati ieri, invece sono già passati quasi 9 anni, in questi appuntamenti sono contenute alcune fra le più importanti novità della scena contemporanea internazionale e nazionale. Il resto, come sempre, ce lo facciamo raccontare dal direttore artistico di Triennale Teatro e di FOG, Umberto Angelini, a cui diamo il bentornato. Buongiorno Umberto.
1: Buongiorno, grazie, è sempre un piacere.
0: Allora, leggo dei nomi che appunto, come al solito, fanno molta gola a chi vuole saperne di più, no? E poi ci sono invece dei ritorni, delle conferme. Cominciamo a raccontare un po' la direzione che hai scelto di dare a questa nona edizione.
1: Intanto c'è una novità importante: il fatto che il festival, abitualmente collocato nella prima parte dell'anno, diciamo tra febbraio e aprile,
0: è spostato, una
1: raddoppia nel periodo autunnale. Questo nasce da due esigenze sostanzialmente: da un lato da una constatazione, cioè ci sembrava che abbandonata la stagione teatrale sviluppata da ottobre a febbraio da Triennale, la città di Milano vivesse di nuovo una dimensione di assenza di programmazione internazionale, e questo insomma era un po' un peccato, e quindi abbiamo deciso,
0: detto con tutta la simpatia nei confronti di tutte le altre realtà di Milano, in effetti
1: no,
0: è un periodo, no, ma lo dico io, sì, cioè attenzione,
1: sì, certo, non lo dico poco per polemica,
0: certo, però è vero, in quel periodo lì effettivamente le proposte internazionali sono meno presenti che non in altri, in cui per vari motivi insomma sono,
1: sì, quindi c'è una concentrazione sulla prima parte dell'anno, e quindi abbiamo pensato che, senza abbandonare quella che è poi stata la nostra, periodo di FOG, ci fosse la possibilità, o almeno quello che stiamo cercando di fare, e poi speriamo che di poterlo mantenere anche nei prossimi anni, di allungare il festival immaginandolo come un unicum, e dall'altro questo ci permetteva anche di intercettare alcuni artisti o dare la possibilità ad alcuni artisti che non avevano ancora pronte le produzioni nella prima parte dell'anno di poter comunque essere presenti a FOG, cosa che a noi faceva piacere anche a loro, e quindi essere anche in un altro momento dell'anno. Questa edizione è un'edizione che si caratterizza in linea, devo dire, anche con quelle precedenti, con una grande attività di scouting, perché la metà degli artisti non è mai venuta a Milano, così come complessivamente quest'anno più di un terzo degli artisti non è mai venuto in Italia, quindi diciamo che c'è un festival che si muove su due binari: da un lato i grandi nomi, alcuni o molti dei quali, a seconda delle edizioni, mai presenti in Italia, dall'altro anche un'attenzione a quelle che sono i talenti della scena italiana e internazionale, ma con un'attenzione particolare a presentare in città e in Italia quelli che sono gli artisti, le artiste che non hanno modo di essere presenti nel nostro paese o nella nostra città, che credo sia e debba essere anche soprattutto il ruolo di un festival rispetto a quello di una stagione, quindi avere una capacità anche di osservazione, come dicevi giustamente tu, anche su quello che di nuovo, che non necessariamente significa che sia meglio di quello che
0: c'è. No, però è nuovo, ecco.
1: È nuovo, ci permette di capire anche quali sono le tendenze, quali sono gli scenari, quali sono le domande che gli artisti in questo momento si pongono, soprattutto gli artisti più giovani. E questa edizione, la nuova edizione, risponde in fondo è una domanda che noi ci siamo posti in maniera sempre più forte in questi ultimi anni e che condividiamo con alcuni artisti, cioè in una società sempre più assertiva, sempre più separata, che tende sempre più a isolare, come l'arte, come l'artista possa ricreare dei momenti anche temporanei, momenti di convivenza provvisoria, ma come possono crearsi delle connessioni. Allora Fogg, da questo punto di vista, diventa anche un luogo privilegiato di queste connessioni, in alcuni casi ci piace dire anche un rifugio, dove possano crearsi delle forme di relazioni, di convivenza tra il pubblico e gli artisti, ma anche e forse soprattutto anche in questo caso tra l'istituzione culturale che si interroga sul proprio ruolo sociale. Noi non siamo un elenco di spettacoli, siamo un progetto che riflette sul presente, riflette sulle dinamiche della società, e cerchiamo di farlo con degli artisti che indagano grandi temi che a noi interessano, i temi del potere, il tema della violenza, il tema della libertà, i temi delle dinamiche anche interpersonali e familiari, che fanno un teatro politico senza fare un teatro direttamente esclusivamente civile.
0: Molto chiaro, tu hai sempre detto insomma che volevi che Triennale Teatro e in questo caso Fogg fossero un luogo dove le persone sapessero di trovare un certo tipo di cose, non nel senso rassicurante, ma nel senso che insomma di fregature sostanzialmente non gliene date, cioè il meccanismo e anche l'intento è abbastanza chiaro. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiederti di raccontarci un po' di chi non è mai venuto, perché poi il resto del ci sono degli artisti associati, insomma c'è la Societas, c'è Coistani, insomma ci sono artisti che abbiamo imparato a conoscere e spesso anche intervistato. Lo scouting è così importante, come lo fate? Cioè, quante sono le persone che per Triennale ti aiutano, insomma, a cercare queste proposte? Fermo restando che tu hai una competenza grande da sempre, dei tempi di Uovo, però.
1: Allora, diciamo che lo scouting avviene su più livelli, nel senso che da un lato è frutto anche di molta attività di networking che facciamo, è stata fatta in questi anni, quindi di scambi, di confronti con colleghi, colleghi internazionali, colleghi, quindi dove noi consigliamo o discutiamo proponendo alcuni artisti, poi si parla, oppure altri possono dire ma ho visto questa cosa, ho sentito dire che, cioè, quindi diciamo che c'è una dimensione,
0: una rete
1: fatta proprio dello scambio, della rete, che spesso coincide anche con amici, colleghi. Dall'altro c'è un'attività che riguarda anche me, che è un'attività di ricerca anche molto sul web, cercando di andare a cogliere anche delle suggestioni, a volte delle vere e proprie scommesse, delle sfide, ma io credo che i festival debbano essere questo, no? Cioè quello di rappresentare anche dei luoghi di fiducia per il pubblico. E dall'altro poi c'è tanta proposta anche che ci arriva.
0: Ormai immagino
1: artisti, giovani e meno giovani. Non siamo tanti a fare questo lavoro, siamo uno o due persone, a seconda dei momenti, e poi anche girando tanto, nel senso che
0: infatti una delle caratteristiche di Umberto Angelini è che lo si incontra quasi in tutti i posti, ma la sua frase è riparto stasera, riparto domattina presto, insomma, cioè, quindi arriva, vede magari qualche cosa che potrebbe essere, insomma, potrebbe comunque dare anche adito a future collaborazioni e poi se ne riparte per un altro posto, insomma.
1: Io credo è così, sì. No, questo è così, ma che a volte questo fa sì anche che si perdano delle gemme, no? Perché uno però non può rimanere, però come dire, questo ci sta. Quello che secondo me è importante, almeno questo è il modo in cui io ho sempre immaginato la direzione artistica, è quello comunque di essere inafferrabili, cioè di non chiudersi dentro i propri cliché, che sono ovviamente delle zone di comfort, però credo che questo significherebbe non avere rispetto del pubblico, però significa anche rischiare molto, perché ovviamente significa mettersi in discussione ogni volta con il proprio pubblico, che a volte ti chiederebbe anche ma in maniera del tutto legittima
0: di ritrovare delle cose
1: delle cose che sono anche, sorry, la parola rassicuranti, perché è giusto, perché tutti noi abbiamo bisogno di avere momenti rassicuranti. E la sfida però che credo di aver, almeno ho provato ad avere in questi anni in FOG, è quella proprio di mettersi in discussione continuamente, cercando anche di convincere artisti a ragionare su dispositivi o formati differenti, di coinvolgere in percorsi più scontati. Parlavamo di alcuni nomi di persone che non sono, di artisti che non sono venuti a Milano. Inauguriamo con un'artista straordinaria, Lina Laperité, che di cui insomma molti ricordano il Leone d'Oro alla Biennale d'Arte con Marina, che era un'installazione performance del padiglione lituano. Lina Laperité, abbiamo chiesto a Lina Laperité di lavorare su una progettualità partecipata. Lina lavora molto sull'utilizzo della voce, e in questo caso l'altra caratteristica era quella di lavorare anche con il territorio, e lei ha coinvolto Officine Sappi, in cui realizzerà dei mattoni della terracotta, e la performance sarà nel Giardino della Triennale, una durational performance che sia con una parte di performance ma soprattutto con l'intervento del pubblico si svilupperà tra coralità e intervento proprio performativo, proprio
0: ma nel senso che li facciamo anche noi i mattoni?
1: Assolutamente sì, li posizionate, diciamo che arriveranno già.
0: Così finalmente qualcuno farà qualcosa che non ha mai fatto in vita sua, lavorare con le mani.
1: No, cioè, questa è una cosa. Quindi diciamo che l'idea era quella appunto di portare un artista di fama mondiale come Lina Laperité, ma in un contesto che unisce da un lato un percorso che lei ha fatto, ma che poi la apre su altre cose. Un altro artista che non è mai venuto a Milano e che in realtà per la prima volta era in Italia adesso con questo lavoro è Kyle Abram. Kyle Abram è un coreografo americano, coreografo nero americano, che si interroga molto su quelle che sono le dinamiche dell'identità, dell'identità culturale, del rapporto anche all'interno di una società come quella americana, ma non solo, lo fa con uno spettacolo gioioso, divertente, allegro, su musica anni 80, per musica anni 90, che poi hanno forgiato l'immaginario dell'artista dal punto di vista appunto artistico, ma nello stesso tempo ragionando appunto all'interno di una società americana che sappiamo un po' tutti la direzione che sta prendendo, quindi è questa creazione di un immaginario, di uno scenario personale e collettivo in cui lui invita il pubblico a lasciarsi andare e a divertirsi anche.
0: Yang Yili, per la prima volta in Italia con un capitolo della trilogia.
1: È un'artista molto interessante,
0: sudcoreana,
1: che ha lavorato per tanti anni ed era una delle migliori, più noti esponenti della tradizione coreografica coreana, quindi proprio nel formalismo della danza coreana. Poi decide di trasferirsi negli anni 90 a New York, e a New York all'inizio per puro caso, poi per interesse e passione scopre la cultura rave e il clubbing, e quindi decide di cambiare completamente il suo percorso artistico e di unire quella che è la forma, la tradizione, il rispetto della tradizione coreutica coreana con invece l'improvvisazione, la rottura, la sovversione della cultura rave e clubbing. E questo viene reso in una maniera straordinaria, perché tutto questo viene reso con una fluidità, e quindi vediamo questi movimenti che passano, che vanno in realtà a illustrare questo passaggio di culture che è anche stato il percorso personale di Yang Yili, e questo viene appunto messo in scena. Ma la Corea ci vede di nuovo anche con un altro artista che non è mai venuto a Milano, Jaku.
0: Umberto, ti do il tempo che abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo.
1: Allora,
0: quindi
1: Jaku assolutamente imperdibile, chioschetto coreano, la riflessione sull'assimilazione culturale, e poi dal punto di vista musicale una straordinaria presenza, una delle più grandi compositrici viventi, molto giovane, Caroline Shaw, con Asaka Quartet, formazione, questo doppio non è mai venuto in Italia, premio Pulitzer, 5 Grammy Awards insieme, è davvero un appuntamento da non perdere, invito davvero a scoprire questa straordinaria artista.
0: Allora, e poi ci sono i Dewey Deller,
1: la Chiara Bersani
0: con un nuovo
1: associata.
0: Esatto, con un nuovo spettacolo artista associata, Mirko Estani,
1: Boris Charmaz con un solo iper radicale di danza, ancora una volta Boris colpisce.
0: Ci sono, insomma, c'è un programma da scoprire. Andate sul sito di Triennale Milano, FOG Triennale Milano Performing Arts, né in questa nuova sezione dal 19 settembre al 15 novembre recentemente presentato. Io ringrazio Umberto Angelini come sempre e certamente
1: grazie,
0: torneremo su molti di questi titoli. A risentirci, grazie, buon lavoro Umberto. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ed eccola, la nostra rubrica del martedì, Extra Cult, fuori dai confini dell'Italia. Un pochino ci siamo andati anche con Triennale, e infatti io spesso parlo con Sciauchi Senussi, a cui do il bentornato, di alcune delle cose che vedo in Triennale, perché solo lui può capirle, insomma, per certi motivi. Allora, di cosa parliamo oggi?
1: Dalla Silicon Valley.
0: Ah.
1: Allora, il personaggio è Sam Altman, il CEO di OpenAI e di ChatGPT. È un signore da anni che lancia le allarmi, attenzione, l'intelligenza artificiale sta scappando di mano, ci vuole etica, e poi fa il contrario.
0: E a Napoli si dice chiagna e fotte, ecco, cui direi che va bene.
1: Luca Guadagnino ha realizzato un biopic su Sam Altman che si chiama Artificial, e questo film è destinato a diventare uno dei titoli più attesi della stagione dei premi del prossimo anno, distribuito da Amazon. Amazon all'ultimo ha deciso di non distribuirlo, dicendo che il progetto trarrebbe maggior vantaggio da una distribuzione alternativa e di essere al lavoro con la produzione per trovare un nuovo partner distributivo. E uno dice, ma perché? Cos'è successo? Quindi la scelta di Amazon di sfilarsi arriva in un momento tutt'altro che casuale. Amazon ha da poco stretto un'importante alleanza con ChatGPT di Sam Altman,
0: ecco,
1: che prevede un investimento immediato di 15 miliardi di dollari più altri 35 nei prossimi mesi. A rafforzare il quadro anche il rapporto personale tra Altman e Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon. Perché c'è tanta paura di un biopic? Da quello che esce dai giornali americani, ne escono malissimo sia Altman sia Elon Musk. La sceneggiatura firmata da Simon Rich avrebbe al suo centro il licenziamento di Altman nel 2023 e il suo successivo clamoroso reintegro. Quindi questa è la storia, dicono, escono tutti male tranne il cofondatore di OpenAI, Ilya Sutskever, tra i membri del CDA che votarono per cacciare Altman dopo il ritorno di Altman, si dimise dal CDA. Ecco, le amicizie e gli affari alla fine.
0: In Italia ne sappiamo qualcosa, insomma, siamo degli esperti di questi meccanismi per cui i progetti si insabbiano o comunque si spostano altrove, no?
1: E il New York Times riporta che Guadagnino ha detto che è scioccato perché adesso deve trovare un distributore, Amazon è uno dei principali distributori del mondo. Una notizia triste, è morta a 77 anni Slavenka Draculic, una delle intellettuali più lucide europeiste del nostro tempo. È nata a Fiume nel 49, scrittrice e giornalista croata, ha dedicato tutta la sua opera all'analisi dei regimi totalitari, dalla transizione postcomunista e dalla violenza bellica, e ha rifiutato i nazionalismi. Infatti in Croazia era praticamente messa
0: all'indice,
1: ha dovuto a un certo punto emigrare in Danimarca. È stata anche una pioniera del femminismo nell'Europa dell'Est, e io l'avevo anche intervistata, per quello mi è molto colpito, perché è una persona straordinaria. L'avevo intervistata per Balkan Express, che era uscito con Il Saggiatore, dove racconta la transizione tra comunismo e postcomunismo, racconta la guerra, primi bombardamenti sulla Croazia, dove sapevano tutto del primo morto, la famiglia, le sue abitudini, dove andava a prendere il caffè, poi sono diventati i numeri, che è l'orrore della guerra. Volevo ricordare anche Come se io non ci fossi, Rizzoli, il romanzo più conosciuto, racconta i crimini contro le donne durante la guerra in Bosnia. Tutti dicono che è un libro fondamentale sulla violenza di guerra al femminile. E poi c'è stata anche una biografia, si chiama Il letto di Frida, biografia romanzata dedicata a Frida Kahlo, uno dei suoi romanzi più amati dal grande pubblico, soprattutto in Italia.
0: Eh sì, una perdita importante, insomma, quella, come al solito, una diciamo delle intellettuali, scrittrici e anche ricercatrici più importanti di questi decenni, poco citata, poco ricordata, quindi onore a chi lo ha fatto come voi, perché appunto no? Cioè, ci sarebbero state mille occasioni in questi anni per ricordare il suo lavoro, mentre invece
1: sì.
0: No,
1: aggiungo che il Paese le ha dedicato una paginata.
0: Ecco, per meno male, sì, insomma, sì. Cioè, magari appunto lo sforzo si fa anche quando una persona scompare, ma sarebbe bello poterlo fare anche quando è ancora in vita.
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie come grazie sempre a Sciaoki Senussi, che ritornerà per l'ultima delle rubriche di Extra Cult la prossima settimana, lo possiamo dire, no? È l'ultima settimana di palinsesto, e quindi insomma ci sentiamo martedì. Ci lasci un brano come sempre che
1: Blue sera. Lines compie 35 anni, quindi tutte le occasioni sono buone per sentire Massive Attack.
0: Allora, risentirci. Noi vi salutiamo, fra poco ci sono le notizie, ci trovate in podcast sul sito e torniamo domani alle 11.30, ma domani saremo in onda nell'ultima tappa di questa stagione di Falla con noi, il tour che Radio Popolare fa nei quartieri, da Giambellino Lorenteggio, per l'esattezza la Casetta Verde di Via Odazio, vicino all'omonima biblioteca, da cui molte trasmissioni, cult compresa, saranno in diretta. Quindi venite a trovarci sul sito. Trovate l'indicazione precisa di dove saremo, ma la Casetta Verde è assolutamente inconfondibile. Saremo lì. A risentirci dunque domani dal Lorenteggio Giambellino.

Vabbè, la sto facendo un po' lunga, ma strano, c'era una riunione in corso. Strano, il tema è gli ascoltacori. Ma voi ce l'avete il collega, l'amico, il familiare che rappresenta la scialuppa di salvataggio? Quella roba che dici, ma non sono pronto per affrontare un tema, un evento, una scadenza, un dovere, ma tanto mi appoggerò a qualcun altro. Allora, cosa che mi viene più veloce da fare, i regali di Natale, tanto ci pensa mia sorella. Tranne quello, anzi anche quello per mia sorella stessa, se lo prende da sola. Ecco, io avrò gli angeli. Si può dire i Charlie's Angel? Avrò la Martina e la Chiara. Meno male, meno male. Poi ci siete voi ascoltatori. Anzi, ascoltacori. Per cui mi sento sereno. Meno male, meno male. Poi ci siete voi ascoltatori. Anzi, ascoltacori.

Va bene, allora, visto che poi, come dicevo, quel film Vacanze di Natale, domani ce l'ho questa cosa degli ascoltacori, se la saremo chiusa. Sarà una grande celebrazione, poi verrà mandato tutto in onda, anche quello che non viene mandato in diretta. Per cui facciamo così, oggi al 331-6214013 e alla mail diretta @popolarenetwork.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, parliamo dell'iniziativa dei cori. Venite, non venite, quale avete scelto, perché avete delle domande, probabilmente non avrete delle risposte. La facciamo così oggi, 30... Ah no, oggi l'armadillo era registrato, perché oggi ben 43 minuti di musica, per chi ha voglia di cantare tutti insieme. In centinaia e centinaia di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, una di quelle robe che ci fa sentire comunità più del solito. Anche perché ci sono due momenti in cui più del solito ci sentiamo comunità: nei momenti belli e nei momenti brutti. Accadono le cose gravi in Italia e nel mondo e l'ascolto di Radio Popolare si stringe attorno alla radio, che racconta a modo suo e quindi libero quello che sta accadendo. Quindi nella merda, quando siamo nella merda, quando succedono le cose brutte, ci stringiamo tutti insieme. L'altro momento è quando facciamo i casini di iniziative tipo quello di questa sera. Questa comunque rimane musica leggerissima, dedicata ai cori dal punto di vista dei contenuti. No, la musica no. Andiamo avanti fino alle 2. Lo ripeto, 331-6214-03, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta @popolarenetwork.it.

Bello sto pezzo, Facco. Certo, non è che siamo qua. Non sarà bello come i cori di questa sera, ma è bello sto pezzo, eh. Questo qua è stato uno dei pezzi che hanno definito la prima e purtroppo non ultima stagione di Musica Leggerissima l'anno scorso. E l'abbiamo tirata dietro un sacco di tempo. Sì, che la puntata di oggi, dici, ah, l'hai preparata meno del solito, perché eravamo in riunione, come dicevamo prima. A capire come gestire questa sera. Sarei venuto da voi, ma andrò a cantare Due coccodrille e un orangotango, Furia e Bella vecchia, nella vecchia fattoria. Perché non solo i cori, quelli organizzati dalla radio, ma ci saranno anche i cori chiamati diffusi, quelli organizzati da voi. Tra l'altro mi raccomando, bergamaschi all'ascolto, dovete essere almeno in 10 al coro che si troverà questa sera in stazione, al piazzale della stazione. Facchini sei un maledetto. Bella sta musica. C'è sempre tempo a peggiorarla. Io voglio venire, ancora indecisa dove. Mi ero segnata per il coro di Volume. Coro di Volume, featuring Bollicine sul sagrato della Camera del Lavoro. Ma la Camera del Lavoro, in quanto tale, la parte antistante, si può chiamare sagrato o no?

Va bene, stavano dicendo il volume. Ritrovo alle 20, sagrato della Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria. Volume Bollicine. Canteranno Diodato, Battisti, Con la Pesce di Martino e De André. Sono molto forte su Amore Disperato. Ah, essere molto forte su Amore Disperato, te ne accorgi da come fai il ha ha ha, la parte iniziale. Allora, sono stasera sti cori, sì. Stasera ci attacchiamo tutti al coro, è finita così.

Allora, prima di proseguire, due parole su questo brano che è di una bellezza stordente. Sono un po' stordito, ma è colpa del brano e della sua bellezza. Cioè, questo che avete sentito è il gruppo B, il side project, cioè quello che fa a tempo perso. Progetto secondario di Alex Turner. Che tu dici, se questo è il progetto secondario, il primo che cacchio è? E infatti il primo sono gli Arctic Monkeys. E lui è una delle robe più forti uscite nel mondo del rock di questo secolo, ma serenamente proprio. Ma torniamo ai cori, 331-6214013. Noi cantiamo in piazza Selinunte, siamo il coro ingrato, bello, coro ingrato. E cantiamo canti di lotta. Venite, venite, venite a cantare i canti di lotta. Piazza Selinunte. Siete scemi. Allora, fuori dalla camera del lavoro c'è un sagrato. Quindi in pratica si terrà nell'anticamera del lavoro il coro di volume. Molto bene, Joe. Sarebbe piaciuto dirla io sta stronzata. Bravo, bravo, bravo, bravo. Se mi mettete in viva voce posso partecipare al telefono. Allora, no, Roberto, sarà già un casino così. Perché sarà francamente un casino. Figurati se cominciamo a farvi cantare a voi al telefono mentre chiamate. L'altra roba, i cori, quelli già esistenti, cioè in generale i cori, hanno una particolare fantasia e un'originalità nel darsi i nomi. C'era coro ingrato, questi invece si chiamano stato confusionale. Alle 20 saranno in piazza Quarto Stato a Volpedo, con ventilatori portatili, acqua e altri generi di conforto. Quest'altra scrive 331, no, Stefano, a diretta@popolarenetwork.it. Complimenti per la trasmissione di oggi. Sottotitolo, il resto no, no. La leggerezza della musica è sostenibile, sì. Oh, a proposito di leggerezza, il coro di musica leggerissima si è dato il dress code in canotta. Ho smanicato fuori le braccia, dobbiamo essere leggerissimi. Tu ti immagini 100-150 persone sul palco della Fair Play Arena a cantare Amore Disperato, Figli delle Stelle, La Biamanda Suona il Rock, commentati, messi in onda e registrati da Chiara Manetti e Martina Stefanoni. Io che dico tutti a destra, tutti più stretti, e gente che dice non fai niente. Bello, al sicuro nel nostro posto dove si mangia, si beve. È vero che in piazza in mezzo alla strada sarebbe stato più un pochettino più ruspante, ma così è più comodo, siamo più sereni. E poi c'è ospite la bella Fair Play Arena, dove c'è un festival molto bello in questi giorni, andatevelo a cercare. Prossima cosa.

Erano i Tre Allegri Ragazzi Morti. Con un brano che ha una presa sul pubblico fuori dal comune, quello che abbiamo appena sentito. Secondo me è l'urlato di pancia che dà questa caratteristica. Cioè, il brano urlato di pancia. Ciao, avrei voluto il coro di Sud e Dos. Avremmo fatto la trasmissione condotta da Matteo Villaci. Avremmo fatto i Villaci People. Posso avere un'informazione? Mi è stato riferito che stasera intorno alle 19 canteranno i detenuti del carcere di Bollate. Posso avere cortesemente una risposta? Sì! Il coro del carcere di Bollate parteciperà. Sarà il primo probabilmente a essere messo in onda. Il suo brano è stato registrato ieri. Da lì si lancerà il testimone. Sì, ma intanto voi scrivetemi 331-6214013 se venite. A quale coro andate? A quale coro avreste voluto andare? Perché? Cosa avreste voluto cantare? Tipo questo sul pezzo. Bellissimo il pezzo di Tre Allegri Ragazzi Morti, anche se non ho mai capito di chi parla. Di un figlio? Non lo so. Ci avevo pensato, pensa. Lo urlavo di pancia, per quello che non ci ho mai fatto caso. Con Luca Gattuso e Gianmarco Bacchi, il giro dei campi con il collegamento e con le cinque piazze per raccontare il momento e la preparazione. Prima ci saranno telefonicamente i cori diffusi, quelli Piazza Selinunti, Pellizza da Volpedo, no, Volpedo senza Pellizza, è un comune, Bergamo, eccetera, eccetera. Poi i cinque campi principali, chiamiamoli così, non vi offendete, ufficiali. Dove uno dice, ah, ci saranno solamente i ragazzi delle trasmissioni coinvolte. No! Proprio come con me ci saranno Martina Stefanoni e Chiara Manetti, in ognuno dei ritrovi, quello di Via Largonne, quello di Piazza d'Ergano, quello di Largo Balestra in Giambellino e quello di Corso di Porta Vittoria, oltre ai conduttori delle trasmissioni associate al coro stesso, ci saranno i redattori della radio, e Braga, e Principe e tutti gli altri. Tu dici, riusciamo ad andare tutti in onda? No, anche perché, come detto in riunione, sarà un po' di casino. Però registriamo tutto, se i mezzi ce lo consentono. Ciao Davide, sono stato un mese con l'autoradio rotta. Sono stati giorni difficili, di introspezione. So che l'avrei già detto mille volte, ma mi sa che non mi sono iscritto a nessun coro. Vengo lo stesso, giusto? Giusto. Vieni lo stesso. Vieni quando vuoi. E meglio se vieni prima, così facciamo le prove. E poi capisci che pezzo cantare. Ah, scrivetevi i testi magari. Stampateveli. Comunque, quando hai l'autoradio rotta, si prende una radiolina, quella a pile, te la porti in macchina. Quante volte l'ho fatto nella vita? Cazzo, ma si dicono le parolacce? Ascoltatrice Roberta, peccato non esserci. Mi sarei smezzata tra quello di musica leggerissima gorla e quello di volume davanti alla camera del lavoro. Ma come fai? Ce la facevi fare tutte e due? Ma sì, perché tra una roba l'altra durerà 2 o 3 ore. Sì, tra la preparazione, la prova e tutto quanto, 2 o 3 ore a sede. Comunque sì, venite anche se non vi siete iscritti. Dove? Ma dove cazzo volete? Ma venite dove volete? Ma fate quello che volete. Divertitevi, sereni. Io sto a casa, cioè a prendere l'aperitivo con le amiche a Como. E vabbè, è bello anche questo. Io sono Barbara, stasera andrò al coro più chic dei 5 paillette e piume. Ok, dei 5 paillette e piume per la serata sanremese. Per cui il dress code del coro chiamato Sanremo, quello di Poveri ma Belli in Piazza d'Ergano, sarà paillette e piume.
Ciao, per noi che saremo in diretta da Houston, a infuso orario da Houston, a che ora andate in onda col primo coro? Vabbè, ma il coro devi sentire, cioè la parte bella è tutto il prima, è tutto il casino. Comunque iniziamo dalle 8. Teoricamente, guarda, te lo dico, il primo coro teoricamente alle 9. Non ci credo neanche se lo vedo. Ma neanche se lo vedo ci credo. Ma che ora finisce? Io sarò in gorla per le 8:30. Prima non riesco. La birra me la devo portare. Allora, in quel del coro della Fair Play Arena, quella di Via Becchi, a Gorla, no, non dovete portarla perché lì si trova tutto. Perché è l'unico coro ospitato da una, a un'arena, da una venue, come detto più volte. Per cui potete non portarvi nulla. A che ora finisce? Secondo me, io ti dico, se sono a letto alle 11:30, contando che dormo a 3 minuti da lì, sono solo che contento. Cioè, mi va di lusso. La diretta finisce alle 10:30 e poi si sta lì a far cagnara. È probabile che si stia lì a cantare continuativamente altre cose. Secondo me a un certo punto, con un certo grado alcolico, si alzerà qualcuno, che probabilmente sarò io, e dirà: va bene, adesso facciamo le osterie, osteria nume. Quella lì, eh? Paraponzi, ponzi, po. Vabbè, va. A parte i cori, sapete chi c'è in tour in questo periodo? In Italia. Il maestro David Byrne.

0: Perché, cara Graci, ognuno ha gli ascoltatori che si merita.
1: Insomma,
0: i miei sono stronzi.
1: Ah, sì?
0: Peccato no, che
1: non... Non è vero, Daniela, ti contraddico subito, vai.
0: Peccato che non ci siano pezzi stranieri nei cori, perché fa veniva bene. Comunque la trasmissione poteva anche essere solo sto pezzo. Ma in che senso? Comunque... Ho messo Alex Turner, ho messo i Tre Allegri Ragazzi Morti, ho anche messo gli Status Quo per venire incontro ai gusti di meno giovani.
1: C'ho due cose da dire.
0: La prima,
1: io in quanto esponente del coro Volume abbiamo Canzone Straniera in cui si fa...
0: Fate i Jude?
1: Capito?
0: Ma pensa.
1: Se c'entra facciamo i Jude. Uno, due, a proposito di Tre Ragazzi Morti, la prossima settimana sono ospiti a Volume. Così, giusto per...
0: ma avevamo... l'ho messa apposta,
1: eh? Ah, beh, certo, lo sapevo che l'hai messa.
0: Ma devi chiedergli questa roba qui, se il mondo prima di te parla di un figlio.
1: Va bene, me lo segno. Il mondo prima di te parla di un figlio.
0: Parla di un figlio?
1: Ok.
0: Va bene.
1: Che ti risuona.
0: Allora, la puntata di oggi di Volume sarà una puntata un po' difficile. Perché Elisa Graci, qua a fianco a me, non si tiene più. Ha troppo entusiasmo.
1: Vedo l'ora
0: per
1: di essere alla camera del lavoro.
0: No, non siete, perché siete dentro la camera del lavoro?
1: Fuori.
0: Quindi sarete?
1: Al piazzale della davanti alla camera del lavoro. In piazza.
0: Nell'anticamera del lavoro.
1: Nell'anticamera del lavoro.
0: L'hanno detto loro.
1: Bello, mi piace. Nell'ingresso dell'anticamera del lavoro, dove mi hanno detto che picchia il sole tutto il giorno. Quindi sono veramente entusiasta.
0: Però avrete sicuramente il bar, la console con il tecnico,
1: la
0: i bagni.
1: Tutto.
0: Ah no, quelli siamo noi, scusami. Quelli siamo noi a Gorla.
1: Non ci abbiamo un cazzo.
0: Quelli siamo noi a Gorla, alla Fair Play Arena.
1: Solo la nostra bellezza, ragazzi. Siamo solo quello e dei CD
0: Pacco. Tanto.
1: Dei CD Pacco per tutti, basta.
0: E dei CD Pacco, ancora questi CD Pacco.
1: Sì, ma io li regalo, non ne posso più di avere.
0: Te credo che li regalo, anzi, dovresti Allora, sì. Quando vi prova a mollare i CD Pacco che ha accumulato lì nei decenni di redazione musicale?
1: Basta con questi CD Pacco.
0: Non è gratis, dovete farvi pagare. Sì, ma mi paghi anche una mia. Se no, non la prendete.
1: Vabbè, quindi portatevi, ascoltatori di Volume, ve lo dico anche tu, portatevi da bere, perché noi non siamo come questi qua, i fighetti di Gorla.
0: I fighetti.
1: Non abbiamo niente noi, abbiamo solo le nostre voci potenti e basta. Vabbè, io vado di là che dovrei andare in onda. Volevo dire che oggi ospite speciale Mike Kinsella, bravissimo.
0: Ah, a proposito di quella cosa di cui mi parlavi prima.
1: Un bravissimo musicista che è stato qui in Italia, molto molto amato così.
0: Già, sappiamo, facente parte del gruppo
1: American Football.
0: Di American Football, sì. È vero.
1: Vabbè, volevo dirvelo.
0: No, hai fatto bene, Mike Kinsella è molto bravo.
1: È molto bello.
0: È anche simpatico. Ed è anche simpatico. Noi andiamo con... Sai, in questi giorni sto recuperando i miei pezzi preferiti della stagione.
1: Ah, bravo.
0: Certo.
1: E così nelle ultime due settimane... Siamo tutti antifa.
0: Siamo tutti antifa. Ciao, grazie, a tra poco.
1: Ciao. Wir kommen in Schwarzdecker.

0: Va bene, l'appuntamento per tutti quanti è questa sera a partire dalle 8 in uno dei 5 cori organizzati dalla radio o uno dei decine di altri cori organizzati da voi oppure semplicemente in diretta su queste frequenze per una nuova iniziativa di Radio Popolare nell'anno del 50° anniversario della stessa. Questa sera gli Ascolta Cori. Come detto poco fa, tra poco c'è volume e domani torniamo in diretta con musica leggerissima. A questa sera, ciao!
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Sono le 14 e un minuto di questo 23 giugno, è arrivato finalmente il 23 giugno.
1: Ed è il secondo, il terzo giorno d'estate.
0: Esatto, il terzo giorno d'estate ed è il giorno che vi abbiamo nominato ormai da qualche mese a questa parte.
1: Tra l'altro.
0: In cui si svolgeranno le nostre serate di ascoltacori.
1: Ci siamo, il caldo è...
0: Il caldo
1: quello
0: c'è.
1: Che ci si aspettava,
0: caldo
1: forse
0: c'è.
1: Di più.
0: Il caldo è alla camera del lavoro, oppure all'anticamera del lavoro, si scrivono alcuni ascoltatori, ci sarà. Ma ci saremo anche noi, Elisa Graci, Dario Grande, già adesso fino alle 16, ma stasera alla camera del lavoro, davanti alla camera del lavoro, per incontrarci con tantissimi di voi che vi siete iscritti al nostro coro per cantare tutti insieme un po' di canzoni in spensieratezza e ascoltarle anche dal vivo alla radio. Perché appunto tutto questo all'interno di una trasmissione che andrà in onda proprio questa sera, dopo le notizie delle 19.30 dopo Metro Regione, attacca la diretta con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso e tutti noi, cinque cori sparsi per i cinque angoli della città di Milano. Che bello!
1: E si attacca a cantare, sì.
0: A cantare come se non ci fosse un domani.
1: Prevedo numerosi svenimenti perché la combo cercare di cantare a squarciagola gli inni che abbiamo scelto. E l'alta temperatura
0: avete scelto, tra l'altro, l'avete scelto
1: abbiamo
0: voi.
1: E avete, certo,
0: sì al sito di Radio Popolare, ormai è troppo tardi, non si può più scegliere, le canzoni sono quelle, canteremo musica leggerissima di Colapesce di Martino, e Fai rumore di Diodato, la canzone del sole di Battisti e Bocca di rosa di De André, quindi
1: yes.
0: Queste sono le quattro canzoni più un bonus, forse, vediamo se ce la facciamo,
1: vediamo come va, esatto.
0: Anche sulla canzone straniera, perché potremmo essere tutti stramazzati al suolo a quel punto, oppure ubriachi, chi lo sa.
1: Già,
0: voi portate delle birrette, per favore.
1: Fresche. Sì, anche il ghiaccio.
0: Noi
1: serve.
0: Portiamo i CD pacco, voi portate.
1: Ah, li hai fatti tutti i pacchi?
0: No, però i pacchi poi li verranno a ritirare, però porto dei CD pacco così per assaporare, no?
1: Giusto.
0: I regali.
1: Giusto,
0: che vi faremo.
1: Giustissimo.
0: Quindi dai, venite tutti quanti questa sera, vi aspettiamo alle 8, alle 20, alla Camera del Lavoro, anche se non vi siete iscritti, venite lo stesso, più siamo meglio è, anche coloro che si ritroveranno in mezzo lì alla Camera del Lavoro per i fatti loro si uniranno al coro e cantiamo tutti insieme, dai, stasera per festeggiare ancora una volta in un altro modo i 50 anni di Radio Popolare.
1: E comunque alla fine saremo un bel numerino, forse
0: sì.
1: Non come...
0: un centinaio,
1: mamma mia.
0: Tantissimo.
1: Che casino abbiamo combinato.
0: A proposito, io mi sono portata qualcosa di giallo. Se anche voi volete, come dress code, portate qualcosa di giallo. Che
1: io ce l'ho.
0: Io ho giallo e nero e colori aziendali.
1: Da aziendalista.
0: Aziendalista a go-go.
1: Graci aziendalista.
0: Allora, oggi tante cose però di cui parlare, non solo gli ascoltacori di cui vi riparleremo dopo. E comunque sappiate che potete venire anche appunto non iscritti. Parleremo di musica, parleremo di tanta musica nuova, alcune notizie che sono arrivate e oggi finalmente potremo ascoltare la versione integrale di una bella intervista, di una bella chiacchierata che è stato un po' così un gran finale di stagione, anche se ancora ne dobbiamo avere di ospiti, però insomma un ospite internazionale come Mike Kinsella non capita tutti i giorni e quindi siamo contentissimi di farvi ascoltare l'intervista integrale a Mike Kinsella degli American Football. A proposito, se siete stati al concerto come Dario, fateci sapere come è stato il concerto all'Alcatraz degli American Football.
1: Esatto, fateci sapere. Siamo in diretta e potete scriverci al 331-6214-013, vi leggiamo subito, così come potete seguirci anche su Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande, dallo studio 2, insomma.
0: Come
1: vedete le nostre facce.
0: Come ci scrivono adesso, al occhio che alle 7, alle 19 ci sono 39 gradi e qualche soprano datato vi collassa sul resetio. Guarda, rischiamo grosso. Voi comunque portate da bere. Noi qualcosa ovviamente porteremo, però portatevi acqua, ma meglio ancora birra, dai.
1: Sì, le birrette fresche
0: ci stanno.
1: Col ghiaccio, ribadisco. In effetti, secondo me, il momento più pericoloso sarà il Fai rumore di Diodato.
0: Sì,
1: perché prendere quel ritornello così acuto.
0: Sì. Magari ci proviamo già, ci proviamo già nella terza parte, vediamo. Invece dai, iniziamo alla grande con un pezzo incredibile dei Placebo, perché lo sapete è stato ripubblicato, in qualche modo rivista, il primo album dei Placebo al suo trentennale, si chiama Recreated, appunto la rielaborazione, mixaggio e altre cose, diciamo, che hanno fatto, hanno preso i master originali, li hanno un po' rivisti, Molko e Osdal, che sono i due Placebo. Una delle canzoni del primo disco che più mi caricava, io piccola ventenne, amante dell'indie rock, era questa, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen è uno dei brani del primo album dei Placebo, che si chiamava Placebo, è stato rieditato in qualche modo e rivisto proprio in questi giorni in occasione del trentennale di questo disco. Era uscito il 17 di giugno del 1996, gran album, gran debutto per questa band britannica, un po' del Lussemburgo, perché in realtà poi loro si sono conosciuti a scuola, i due Placebo, poi si sono rivisti per caso e hanno deciso di formare questa band che poi sarebbe diventata una band importantissima nell'ambito dell'alternative. Loro hanno detto: consideriamo questo lavoro come un director cut, spiegano proprio Brian Molko e Osdall, non l'abbiamo ricreato da zero ma siamo tornati ai nastri originali per riportare 30 anni di esperienza nel suonare questi brani dal vivo all'interno del disco. Quindi questa era l'operazione che si cela dietro questa rivisitazione di Placebo, la nuova versione di Bruce Springsteen. Esempio è, diciamo, avevano rimesso tutta una serie di brani in francese come era nata all'inizio, insomma è molto interessante prendere questo disco perché questa Bruce Springsteen c'è in un'altra versione addirittura in lingua francese.
1: Pazzesco. Wow.
0: Bel disco, lo ascolteremo da qui fino alla fine della stagione di volume perché ci carica tantissimo, mi sembra adatto, ecco.
1: Sì.
0: A questa stagione.
1: Cosa ci combina Brian Molko? E devo dire, suona ancora super fresco anche dopo tutti questi anni.
0: È
1: sarà
0: vero.
1: Esatto, questo processo di
0: di rivisitazione,
1: ma comunque la sostanza c'era già all'epoca. Andiamo avanti con un'altra uscita freschissima dello scorso venerdì, il nuovo album dei The Veils, la band di Finn Andrews. Loro, per chi non conoscesse, sono una band molto apprezzata, attivi dai primi anni 2000, nati tra Londra e la Nuova Zelanda, apprezzati per il loro sound indie rock, folk e soprattutto anche per le loro atmosfere sempre molto eleganti. Nel corso del loro percorso i loro brani sono stati utilizzati, scelti appositamente da registi illustri, per esempio David Lynch, ma anche Paolo Sorrentino, ma anche Tim Burton, e è uscito questo nuovo disco che si intitola Fragile World, è il loro ottavo album e lo andiamo ad ascoltare partendo proprio da questa traccia che si intitola Lungs.

0: Si intitola Lungs, questo nuovo brano dei The Veils, uno dei tanti momenti belli del nuovo disco Fragile World appena uscito, un album che è stato registrato su nastro in Nuova Zelanda.
1: Ai vecchi tempi.
0: Esatto, come ai vecchi tempi, come a quanto pare piace a Finn Andrews, che ha spiegato, tra l'altro il titolo del disco riflette un po' sia la fragilità del mondo di oggi, sia la fragilità del processo creativo fatto di migliaia, se non milioni, di piccole decisioni che, insomma, cambiano l'esito finale completamente del lavoro.
1: E affezionato ai vecchi tempi, come appunto i The Veils, è anche Ty Segall, che certamente è uno dei nomi più importanti del garage rock, del rock psichedelico contemporaneo americano, da Laguna Beach. Lui, classe 1987, sicuramente la sua musica negli anni davvero si è fatta apprezzare per questa così immediatezza, molto, molto grezza, molto rumorosa, ma anche piena di melodie. E quindi Ty Segall, che torna tra l'altro dopo poco più di un anno dall'uscita del suo ultimo album, quindi molto prolifico, il caro vecchio Ty, che esce il 28 agosto, il prossimo 28 agosto, col nuovo album per Drag City, e quindi si chiamerà Chrome il nuovo disco. Possiamo già ascoltare un estratto da questo nuovo lavoro di Ty Segall, si chiama Black Paint.

ritornato a queste sonorità più fuzz, più aggressive. Ty Segall, dopo l'ultimo lavoro uscito nel maggio dell'anno scorso, quindi davvero poco più di un anno, adesso lo ritroviamo dal 28 agosto in poi, Ty Segall con un nuovo lavoro che si chiama Chrome. Questo era il primo singolo estratto, Black Paint. Adesso parliamo invece di un personaggio della musica piuttosto leggendario, perché insomma qualcuno scriveva la colonna sonora della nostra vita in un documento.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone ottimiste, quelle per cui non è mai previsto un finale triste, ma ci sarà sempre una svolta improvvisa, un plot twist, un raggio di sole nelle tenebre. Quelle che non si sentono fataliste, ma pensano di poter dedurre logicamente ottime prospettive da delle premesse avvilenti. Quelle che sono convinte che riusciranno a resuscitare il basilico rinsecchito sul davanzale. Quelle che sanno che alla fine troveranno il modo di andare in vacanza, anche se i prezzi sono triplicati e il loro stipendio no. Quelle che vedono la luce in fondo al tunnel, anche se il tunnel non è ancora stato scavato del tutto. Quelle dall'immotivata allegria, immotivata almeno per gli altri. Questo mercoledì 24 giugno è tutto per voi, che uscite dalla porta sapendo di avere comunque un comodo portone da cui rientrare.
1: Non so perché, ma mi inquieta più comodo portone.
0: Che... Il comodo portone? Perché? Uno è ottimista, dice, vabbè, sono uscito da questa stretta porticciola, da questa ferritoia, ma... a questo uscio.
1: Così grande?
0: È troppo grande il portone.
1: E se sta uscendo un'auto?
0: Hai ragione, un tram, qualcosa, era una rimessa di un tram e tu la... fai un frontale. Sì, perché tu non sei ottimista, diciamo, non rientri in questa dinamica, Claudio.
1: No, volevo scherzare, no, siamo assolutamente ottimisti, se no perché avremmo cantato tutta la notte?
0: Mamma mia, quanto abbiamo cantato, sto ancora vibrando delle note di ieri.
1: Ma proprio, cioè, dormivo cantando praticamente.
0: Ma anche io ero attraversata da queste immagini, queste facce, queste musiche, persone che sono venute a salutare, è stato bellissimo, bellissimo ieri alla fermata di Argonne.
1: Incredibile, pensa che cosa ci ha fatto fare Gianmarco Bacchi e tutta la crew, eh?
0: È stato davvero
1: ci
0: bello.
1: Tocca pure ringraziarli.
0: Grazie Bacchi, grazie Gattuso, grazie amici per gli ascoltacori.
1: Ma soprattutto grazie agli amici della nave, a tutti i pirati e le marinarette che sono venuti in via L'Argonne e anche ovviamente in tutte le altre piazze.
0: E grazie tantissimo al maestro Paolo Foschini che ha diretto il coro veramente con un polso, una passione, un'energia e un chitarrino. Chi l'avrebbe mai detto? Ci teneva proprio lì, in palmo di mano.
1: Vabbè, ma rifacciamolo allora, dai.
0: Così per conto
1: sì,
0: nostro.
1: Magari non con 39 gradi, però.
0: Eh già.
1: Vabbè, dai, allora, bando alle ciance e tutto, dobbiamo, come dire...
0: Cominciare.
1: Esatto. Ah, vedi, Argo Pirati Mauro, che era ieri sera, mi sa, con noi. Sì, vedi, stamattina di corsa sempre lì, vedi?
0: Ah già, perché
1: Mauro
0: ci aveva scritto anche ieri che è la sua zona.
1: Sì, Mauro, ma ci aveva anche telefonato quando si era abbonato, ti ricordi?
0: Sì,
1: deve
0: no.
1: essere. Sì, è lui.
0: Figurati,
1: lui. Secondo me lui ci aveva telefonato che correva in via L'Argonne e poi per caso abbiamo cantato in via L'Argonne, insomma, siamo legati a Mauro. Chissà se Mauro un giorno, non con questo caldo, arriva fino qua.
0: Di corsa.
1: E chi lo sa, gli offriamo il caffè,
0: sa?
1: Vabbè,
0: ah,
1: dai.
0: Sicuro, anche
1: allora,
0: una bottiglietta
1: a
0: d'acqua.
1: Tutti voi intanto cominciamo con una nuova giornata. Qualcosa di nuovo, bisogna pure immaginare.
0: Facendo un po' di sciallalala.
1: Sì, non smettiamo di cantare.

0: Mr. Jones.
1: Shalalala.
0: Ma quanti Mr. Jones ci sono nelle canzoni? Sai che potremmo fare una mattinata
1: tutta Jones?
0: Dai, proviamo, vediamo se ci riesco qualcosa. Similmente, similmente.
1: La puntata simil Jones. Allora, oggi su due o tre quotidiani, in realtà, si parla di questo libro perché è uscita una raccolta dei dialoghi e anche della corrispondenza che Primo Levi ebbe con gli studenti delle scuole italiane. Il libro si intitola Mi interessa la gente perché ne faccio parte. Io lo prendo da Avvenire, un articolo di Roberto Righetto. Non credere agli idoli, non cedere agli istinti, non servirsi degli altri come di strumenti, non perdere mai il coraggio, cercare di essere utili al prossimo e perciò prepararsi studiando. È l'ultima risposta dello scrittore a una serie di domande rivoltegli per lettera da parte di una classe di studenti di terza media di Pescia nell'aprile del 1979, studenti che si dicono impressionati dalla lettura di Se questo è un uomo e interessati agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Davanti alla morte imminente, spiega in un altro passaggio della risposta, parlando della vita nel campo di concentramento, ognuno si comportava in un modo suo proprio, largamente imprevedibile, diverso a seconda che si possegga o no una fede religiosa, che si sia conservata o no la lucidità. Pochi laggiù l'avevano saputa conservare, molti la perdevano appunto al momento in cui la morte diventava certa. Questi si illudevano fino all'ultimo contro ogni logica, come fanno i malati gravi e i condannati a morte. Nel novembre successivo, rispondendo alle ragazze di un istituto professionale di Modena, Levi ha modo di rilevare che non ha del tutto perso la fiducia nel futuro, nonostante la terribile esperienza del Lager. La mia fiducia nell'uomo, dice, resta quella che era. È chiaro che sarebbe insensato oggi, come era insensato ieri, avere fiducia in tutti gli uomini. Non si poteva allora credere a Hitler o a Stalin. Oggi non si deve avere fiducia in Khomeini. Forse la mia fiducia nasce dal fatto che io ho attraversato la schiavitù e l'umiliazione, ma poi è venuta la liberazione e la pace. Sta di fatto che senza una certa fiducia nel buon senso ultimo dell'umanità non si riesce a vivere. Nel giugno 1980 a uno studente di un istituto tecnico di Milano sottolinea che finiranno nella disperazione solo coloro che non troveranno uno scopo di vita nell'amore del prossimo e nell'amore di se stessi, ma devono essere amori esercitati con intelligenza e con tolleranza. È facile amare il prossimo in teoria, senza frequentarlo, senza conoscerlo. Difficile il contrario, se ne era già accorto Dostoevskij. Sono alcuni brani tratti dal volume Mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole, che l'editrice Einaudi ha da poco mandato in libreria. Rientrato in Italia dopo varie peripezie, Primo Levi aveva messo per iscritto quanto gli era accaduto, decidendo a un certo punto anche di farsi testimone itinerante, soprattutto nelle scuole italiane. Sono oltre 130, secondo il curatore del libro, gli istituti da lui visitati. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, poi una certa stanchezza l'aveva colto, ma non aveva rinunciato al dialogo diretto con i ragazzi. Gli stenti della vita nei lager, ma anche il riaffacciarsi dell'antisemitismo e del ritorno del fascismo in Europa e in Italia, sono i temi che tornano più spesso, senza dimenticare la questione della fede religiosa. Dice, è vero che la religione per me non ha alcuna importanza, forse questo dipende dal fatto che non ho avuto un'educazione religiosa seria, ma più probabilmente, se anche l'avessi ricevuta, penso che sarebbe fallita davanti all'esperienza del lager o più in generale davanti all'evidenza del male nel mondo, che mi pare nessuna religione ne sappia giustificare. A uno studente di un liceo scientifico di Bologna, negli stessi giorni, ha modo di chiarire la sua posizione. Proprio l'esperienza di Auschwitz e la riflessione su questa e le altre mostruosità della storia mi hanno staccato definitivamente dal concetto di una provvidenza, che oggi mi pare essenzialmente ingiusto. Non ho mai creduto in Dio, anche se in un lager, in qualche ora critica, la presenza di un Dio salvatore e raddrizzatore dei torti mi è sembrata desiderabile. E queste sono alcune delle risposte ai ragazzi delle scuole italiane date da Primo Levi e raccolte da Einaudi nel libro Mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole.
0: Mi sembra lo vado a prendere. No, seriamente, bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Allora, ovviamente non si può, se si dice Jones, non passare da me and Mrs. Jones, la grandissimo pezzo di Bill Paul, non mi ricordo neanche in che anni, 70, qualcosa del genere, nella versione forse più coverizzata di tutti, molto nota in Europa di fine anni 80, lei è Sarah Jane Morris, e la canzone è Me and Mrs. Jones.

0: very special thing going on.
1: C'è questa cosa che mi piace molto di quelli che sanno cantare bene, che sanno abbassare la voce anziché nel momento in cui ti aspetti che sia tonante, invece loro la abbassano e diventa ancora più potente. Beh,
0: la farò anche io una canzone, Me and Mrs. Polly. We got a morning going on, eh?
1: Yes, yes.
0: Anche più di uno ne abbiamo.
1: Siamo a 185, credo. 185, arriveremo a 190 la settimana prossima.
0: Wow.
1: Quando chiuderemo. Sì, sì, sì. Non siamo ancora mai riusciti a fare un 200 bello pieno, magari l'anno prossimo ci facciamo dare 5
0: Guarda,
1: puntate
0: non,
1: in più.
0: Non, esatto,
1: una 10 puntate in più.
0: La direttrice ci mette un
1: attimo,
0: secondo.
1: È un attimo. Segnalazione dal manifesto è mappe dispositivi per orientare i sogni. Un'intervista alle curatrici di una mostra sulle carte imaginaire alla Biblioteca Nazionale di Francia. Ci viene insegnato che la carta geografica...
0: Carte immaginarie, bellissime.
1: Ah, guarda, è una cosa molto
0: belle.
1: Interessante. Ci viene insegnato che la carta geografica nasce per orientare, misurare, ordinare il mondo. Eppure, appena incontra la letteratura, il mito o l'arte, smette di essere soltanto una superficie di coordinate e diventa un dispositivo di invenzione. Non indica più solo dove siamo, ma indica dove potremmo essere e dove desideriamo arrivare. È in questo terreno di ambivalenza tra conoscenza e finzione che prende forma carte imaginaire, inventé des mondes, inventare dei mondi, una mostra curata da Julie Garel Greslen e Cristina Ionna, appunto, alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi fino al 19 luglio. Le pareti dello spazio espositivo sono ricoperte di schermi quasi immobili tra il cielo e gli abissi marini, su cui sfilano draghi, mostri marini e creature che riconosciamo come uscite dai bestiari medievali. Il percorso comincia dalle cosmografie antiche e le carte allora sono tempestate da creature mitiche e chimeriche, da unicorni, grifoni e sirene. Atlanti medievali, carte marine, geografie sacre, mondi del fantasy e altri universi videoludici. Il percorso si dispiega come in una galleria di meraviglie, anche attraverso l'invenzione letteraria, dalle Fairyland all'Isola del Tesoro di Stevenson, da Glasstown dei Bronte agli universi di Tolkien, Hardy, Faulkner e Ursula Le Guin, fino alla cultura pop contemporanea. C'è un passaggio a una cartografia il passaggio a una cartografia dell'immaginario implica spostare lo sguardo dalla carta come solo documento, alla carta come oggetto culturale, capace di produrre mondi. Le forme spaziali sono anche forme di pensiero. Abbiamo voluto esporre carte, anche preziose, senza trasformarle in oggetti muti o puramente eruditi, mostrando che non registrano solo territori, ma configurano miti e utopie. La carta di un luogo immaginario non parla solo di un mondo inventato, rivela il modo in cui una società organizza simbolicamente lo spazio, mostra dove colloca il centro e i margini, ciò che considera conosciuto o ignoto, desiderabile o minaccioso. Per questo le carte mitiche, letterarie o artistiche danno forma visibile a paure collettive, ad aspirazioni utopiche, fantasie di conquista o bisogno di evasione. Dai mondi di Tolkien alle isole di Stevenson, la mappa permette di trasformare l'invenzione narrativa in uno spazio dotato di confini, distanze, percorsi. In questo senso essa rivela il modo in cui una società organizza il rapporto tra conosciuto e ignoto. Per questo il legame tra cartografia e letteratura è essenziale. Anche quando rappresenta un universo fittizio, dà ordine a ciò che non esiste materialmente. Nel rapporto con la letteratura, essa non illustra soltanto, ma rende abitabile un mondo nato nel testo, come accade nel fantasy, nel romanzo d'avventura o nei videogiochi. La geografia immaginaria diventa così una forma di esperienza del possibile. Ci siamo spinte oltre il vasto fondo cartografico della Biblioteca Nazionale di Francia, ma non l'abbiamo fatto nell'intento di accumulare meraviglie. Abbiamo pensato di organizzare tutto ciò secondo un itinerario costruito come un vero viaggio critico e non come una collezione di curiosità. Il filo conduttore è la capacità di rendere visibile ciò che non lo è immediatamente: l'ignoto geografico, il mito, il sacro, il leggendario, il letterario e il pop. La carta è un oggetto immediatamente accessibile perché si offre prima di tutto allo sguardo. Anche senza essere specialisti si riconoscono un'isola, un confine, un percorso, un centro, una periferia. Ma questa accessibilità è solo apparente perché ognuna è anche una costruzione complessa. Essa seleziona, ordina, nomina, decide che cosa mostrare e che cosa lasciare fuori. La sua forza sta proprio nella sua natura plurale. È tecnica e poetica, scientifica e simbolica, visiva e narrativa. Per questo la mostra può fare dialogare cultura dotta e popolare, arte e scienza, ragione e immaginazione. E questa è l'intervista alle due curatrici della mostra Carte Imaginaire alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi fino al 19 luglio. La trovate oggi sul Manifesto.
0: Urca, bisogna sbrigarsi. 19 luglio, domani mattina.
1: È vero, manca pochissimo.
0: Dicevamo Jones.
1: Un'altra Jones. Vabbè, sì.
0: Se si dice Mrs. Jones.
1: Grace Jones.

0: adesso qualche riflessione sul concetto di tempo libero, lo prendo da Domani. C'è un articolo dello storico economico Francesco Fiore Melacrinis che ha scritto un libro che si intitola Breve storia economica del tempo di lavoro, dai cacciatori e raccoglitori al capitalismo della sorveglianza, uscita per Efesto, che fa alcune riflessioni interessanti. Nel 1983 la storica americana Ruth Schwartz Cowan pubblicò un libro che avrebbe dovuto cambiare il modo in cui raccontiamo il Novecento e la storia del lavoro, e in gran parte non l'ha fatto. Si intitolava More Work for Mother. La tesi, sostenuta da dati statistici, era semplice e spiazzante. Fra il 1900 e il 1960, l'arrivo della lavatrice, dell'aspirapolvere e di tutti gli elettrodomestici che avrebbero dovuto liberare la donna dal lavoro domestico aveva prodotto l'effetto opposto. Le ore settimanali dedicate al lavoro in casa erano aumentate. Joel Mokyr, premio Nobel per l'economia nel 2025, decenni dopo l'avrebbe interpretato come paradosso di Cowan. Secondo Mokyr, la spiegazione dell'aumento del lavoro domestico sta in quelle scoperte rivoluzionarie in ambito scientifico che nel XIX secolo trasformarono la donna in guardiana della salute familiare. Le malattie, si scoprì, si annidavano nei germi invisibili a occhio nudo e qualcuno doveva combatterle ogni giorno. Quel qualcuno era la donna. Il pavimento non doveva più essere spazzato, doveva essere sanificato. Il bucato non doveva più essere lavato, doveva essere sterilizzato. Tuttavia, le tecnologie e il labor saving, nel momento stesso in cui riducevano la fatica fisica, alzarono lo standard di ciò che contava come casa pulita. Risultato: più lavoro, meno tempo libero. È una storia che conviene ricordare oggi, mentre discutiamo di intelligenza artificiale che ci libererà dal lavoro e di settimana lavorativa di 4 giorni. Il paradosso di Cowan contiene una lezione generale. La tecnologia non libera nessuno per conto suo. Libera chi è già in posizione di pretendere di essere liberato. A tutti gli altri, alza lo standard lavorativo. Le statistiche italiane di oggi lo confermano un secolo dopo. L'ultima indagine Istat sull'uso del tempo, i tempi della vita quotidiana del 2019, mostra che le donne lavorano in media oltre un'ora al giorno in più degli uomini e che più della metà delle occupate supera le 60 ore settimanali di lavoro totale fra ufficio, casa e cura. Il lavoro retribuito moderno, nella sua forma più remunerativa, è costruito per chi non ha altre responsabilità. Storicamente, quella persona è un uomo con una moglie a casa. Ecco perché il dibattito che attraversa anche l'Italia sulla settimana corta va trattato con cautela. Quando la si racconta come più tempo per la famiglia, una formula che unisce felicemente destra di governo e certa sinistra riformista, si sta promettendo alle lavoratrici qualcosa che potrebbe rivelarsi un nuovo inganno. In questi termini, la filosofa americana Kathy Weeks ha spiegato bene il problema. Il capo e la famiglia chiedono la stessa cosa: dedizione, disponibilità, sacrificio. La prima in cambio di uno stipendio, la seconda a titolo gratuito. E questa richiesta ricade quasi sempre sulle donne. E poi aggiunge che da qualche anno c'è un destinatario in più del nostro tempo libero, meno visibile degli altri: le piattaforme. Scrollare, guardare, mettere like è tempo che produce dati, attenzione e ricavi per qualcun altro. Anche quando ci sembra di non fare nulla, stiamo lavorando gratis per le piattaforme, generando guadagni e profitti per altri. Libero, insomma, il tempo non lo è quasi mai. E queste sono riflessioni di Francesco Fiore Melacrinis oggi su Domani. E il suo libro è Breve storia economica del tempo di lavoro, dai cacciatori e raccoglitori al capitalismo della sorveglianza, per Efesto.
1: Ma guarda che segnalazione anche questa, mi sono segnata anche questa, ma fai te, ma che mattina...
0: Quanti libri devi prendere?
1: Ma it's not unusual, Mrs. Jones.

0: poi la smettiamo coi Jones, eh?
1: Poi siamo i Giovanni.
0: Il telegrafista!
1: Anche Bon Jovi è un Giovanni, eh?
0: Ah, giusto.
1: Chiama Bon Giovanni.
0: C'era anche, ovviamente c'era anche il suonatore Jones di De André, c'era Nora Jones, c'erano una valanga di Jones.

0: Ah, canti ancora, eh?
1: Con la voce che mi rimane, sì.
0: Vabbè, dai, passa la linea con la voce che ti rimane.
1: Sono le 6:29, è il momento di passare la linea a Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del tempo, dai, del tempo.

0: Popolare Network.
1: Sono le 6.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera, ma si dava per scontato che al Senato non sarebbe passato. È la prima volta dall'emanazione della risoluzione sui poteri della guerra nel 1973 che entrambe le Camere del Congresso approvano congiuntamente una risoluzione che impone al presidente di porre fine a un conflitto militare. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato. Un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente.
2: E Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori della IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ribadito dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei principali 3 siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti un anno fa e dove è immagazzinato praticamente tutto l'uranio arricchito del paese. Gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri.
1: Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista concessa dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha detto la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. L'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa, ha detto Meloni, ma ha anche escluso che ci saranno contraccolpi. Nel corso del suo intervento anche attacchi all'opposizione: se noi siamo scarsi, allora loro erano scarsissimi. Riferimenti a Vannacci e la difesa della legge elettorale.
2: Un 23enne di origini indiane, richiedente asilo, si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Era stato arrestato domenica scorsa con cesio per aver palpeggiato alcune tredicenne in un parco acquatico. Secondo il sito del giornale di Brescia, che ne ha dato la notizia, il giovane incensurato è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia penitenziaria.
1: Giuseppe Vispa, 58 anni, dipendente di un'azienda agricola nel Basso Lodigiano, è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore causato forse dal caldo. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18, vicino a una cascina a ospedaletto lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia. Non si esclude che l'uomo fosse impiegato da ore all'aperto e che possa essersi sentito male per le alte temperature.
2: E aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45.
1: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite della notte. Per il secondo turno del gruppo L, Inghilterra e Ghana hanno chiuso con un pareggio 0-0, mentre la Croazia ha vinto 1-0 contro il Panama. Per la seconda giornata del gruppo K invece la Colombia ha battuto il Congo 1-0. Le 6.34 minuti, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Popolare Network.

0: In effetti ieri lì alla fermata di Viale Argonne c'era proprio un lieto tepore che ci avvolgeva. Scaldare le ugole non è stato per nulla difficile, erano già di per sé piuttosto riscaldate, anzi surriscaldate.
1: Mamma mia, però io lo dico.
0: Dillo.
1: Lo chiediamo anche a Paolo Valisa?
0: Chiediamolo anche a lui.
1: Ma dai, possiamo andare a cantare l'anno prossimo sotto le stelle?
0: A Varese?
1: A fare tipo il coro delle Pleiadi.
0: Che bello.
1: Andiamo all'osservatorio.
0: Sì, sì, sì. Anziché gli argonauti, facciamo i meteonauti.
1: Che dice Paolo Valisa? Veniamo a cantare da voi?
2: Va bene, per me va bene, non c'è una grandissima capienza, dipende quant'è il numero dei partecipanti.
0: Ma noi ci mettiamo fuori per strada,
1: sotto le stelle.
0: Sì, sì, siamo bradi.
2: Oh. Va bene, va bene.
0: Vedi, è stato accogliente, gentile, secondo me sì, quel giorno prende ferie.
1: Siamo
0: però
1: un po' strani, forse.
2: Allora, noi ogni tanto vengono fatti a Campo dei Fiori dei cori alpini.
0: Bello.
2: Per esempio, tradizione il 26 dicembre di trovarsi a Campo dei Fiori, c'è un coro degli alpini, quindi
0: esiste già. Esiste già una tradizione in cui potremmo immetterci, che bello. Va bene. Allora adesso noi da lei vorremmo delle parole di rassicurazione. So che lei non ce le può dare. Cerchi le parole allora migliori per dirci che giornata ci aspetta oggi e che nottata ci aspetta questa sera.
2: Delle parole di rinfresco. Allora facciamo le previsioni non di oggi ma magari di martedì prossimo. Purtroppo fino a tutto il fine settimana le condizioni meteorologiche non cambiano, abbiamo questo dominio di alta pressione che mantiene temperature veramente molto al di sopra della norma stagionale. Oggi non ci saranno grandi differenze rispetto a ieri, sempre soleggiato e molto caldo, qualche nuvoletta di primo mattino che va dissolvendosi e poi si formeranno annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi che daranno luogo a temporali di calore serali su Alpi e Prealpi, o interesseranno la Valtellina, i monti tra il Verbano e il Lario, ma non andranno più giù, lasceranno soltanto nella sera un po' di nuvole irregolari sulla pianura. Le temperature massime, comprese tra i 33 gradi delle Prealpi e 36 della pianura, restiamo stazionari sui valori dei giorni scorsi, e questo stato di cose andrà avanti anche fino al fine settimana, quindi non ci aspettiamo purtroppo dei cambiamenti.
0: Stazionari, vabbè, e qui stiamo allora e cerchiamo refrigerio dove possibile, nel modo più sicuro possibile. Grazie mille a Paolo Valisa, grazie per le previsioni meteo, buona giornata, ci sentiamo domani, c'è ancora lei con noi?
2: Ci sarà Simone domani.
0: Domani Simone Scappini, va bene, allora ci sentiamo presto, grazie, buona giornata.
2: Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.
1: Allora, Cinzia, sono molto in dubbio. Sono molto in dubbio se hai bisogno un po' di slancio, un po' di movimento o di molta più calma, perché ho entrambe le soluzioni. Cosa preferisci?
0: Io ho bisogno di qualcosa che mi svegli, Claudio.
1: Ah, ti sveglia?
0: Guarda qui che faccio.
1: No, ti stavo mettendo un pezzo tranquillo. Vabbè, allora se ti vuoi svegliare col sole, dillo. Sunny.

0: E di questo parliamo adesso, delle zone assolate, di questo caldo eccezionale di questi giorni. Su Repubblica c'è una doppia pagina, ostaggi del caldo, a cura di Elena Dusi, che ci dice che per cercare il refrigerio si potrebbe emigrare al Cairo o a Tripoli, ieri più fresche di molte città italiane del nord. I 37 gradi di Bologna e i 36 di Firenze, Milano e Torino sono valori che superano alcune metropoli africane, che si rincorrono da 8 giorni. Accompagneranno il nord della penisola per almeno un'altra settimana, fino a quando arrivano le previsioni, crescendo ancora fino all'ambire i 40 gradi nelle città trasformate in isole di calore. Questa ondata di aria torrida dal Marocco si sta rivelando una maratona con il traguardo ancora non in vista. La Francia ha reagito a questa ondata di caldo chiudendo 1800 scuole. L'Italia invece tiene aperti i suoi asili anche senza condizionatori. Sauna, si leggeva ieri su un lenzuolo davanti a una scuola dell'infanzia a Milano. Nelle aule di alcuni nidi di Venezia la CGIL ha misurato 32 gradi. A Sassuolo gli istituti comunali hanno inviato una circolare alle famiglie. Chi può si riprende i bambini dopo pranzo. A Reggio Emilia l'uscita anticipata è accompagnata dallo sconto sulla retta. Le città con il bollino rosso, secondo il Ministero della Salute, oggi sono 16, una in più rispetto a ieri. Se le ordinanze per proteggere i lavoratori sono scattate in molte zone coperte dal bollino rosso, anche per gli impieghi che si svolgono al chiuso, non sempre vengono osservate dalle aziende o da chi lavora in proprio. I fondi per la cassa integrazione poi sono stati dimezzati da 30 a 15 milioni. Alcune fabbriche hanno deciso di anticipare l'ingresso alle 6. Il caldo è un killer silenzioso, spiega Hans Kluge, direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono poi le interviste, una a un meteorologo, il meteorologo Giulio Betti, che dice: è solo l'inizio, l'afa non darà tregua fino a inizio luglio. Michele Bocci, il medico, dice: sono notti tropicali. C'è poi una carrellata sul modo in cui stanno reagendo le varie nazioni. In Francia, dove ieri è stata la giornata peggiore mai registrata da quasi 80 anni, le acque del fiume utilizzate per il raffreddamento dei reattori della centrale nucleare sono troppo calde, è stata chiusa la centrale nucleare di Golfech. E poi l'avete sentito anche il giornale radio, 40 persone per lo più giovani sono annegate dopo essersi tuffate in cerca di refrigerio. Il museo del Louvre chiuderà prima, così come la Torre Eiffel. Ci sono degli addetti che spruzzano acqua ai turisti in coda. In Spagna sono toccati 44 gradi, hanno chiuso le fan zone dei mondiali di calcio, era troppo pericoloso per la salute assemblare tante persone sotto il sole a Madrid, e quindi danno informazioni sui rifugi climatici, cioè zone come centri commerciali o biblioteche. Lo stesso si sta facendo ad Amsterdam, in Germania, anche lì temperature molto alte. In Gran Bretagna, l'Old White Bridge di Chepstow, il vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza. Si sono create nuove crepe in alcune travi portanti con il caldo e con l'umidità.
1: Poi c'è il blocco Omega dalla forma che prende quando un'area di bassa temperatura viene affiancata a altre aree bassa temperatura, si blocca tutto sostanzialmente. Siamo sul Corriere della Sera. Ieri è stata la giornata più calda dal 1947 in Francia, un picco di 44,3 gradi nel sud-est, e la notte tra lunedì e martedì è stata la più torrida mai registrata nella storia. E allora si chiede, anche qui il Corriere della Sera ha le foto di quelli che si buttano nell'acqua a Parigi, ma anche quella cartina tutta rossa, ormai con quel rosso che va verso il nero sull'Europa. Come proteggere i bambini anziani, ogni quanto bere, insomma lo sapete, c'è tutto il lavorio del quando usare ventilatori eccetera. Nell'acqua a Parigi, ma anche quella cartina tutta rossa, ormai con quel rosso che va verso il nero sull'Europa. Come proteggere i bambini anziani, ogni quanto bere, insomma lo sapete, c'è tutto il lavoro.

0: L'alternativa si può usare deumidificatore, ma ovviamente l'aria secca irrita. Il ventilatore rinfresca, smuove l'aria però senza influenzare la temperatura e l'umidità, fino ai 32 gradi, insomma, ce la fate, poi comincia a diventare un po' caldino. Poi i bambini quando bere, e ovviamente la tutela ai lavoratori più esposti. Su questo c'è polemica perché il governo aveva ridotto di metà i fondi da 30 a 15 milioni, le aziende un po' devono far da sole con la loro cassa integrazione. Ricordiamo il morto nel campo dell'Odigiano, 57 anni, ieri trovato senza vita tra Livraga e ospedaletto Lodigiano. Se volete, il titolo del Messaggero invece è, non tanto per fare ironia, ma perché sono le sovrapposizioni classiche dei quotidiani: La Francia piegata dal caldo, il primo titolo, il secondo è Meloni colpita da Trump. Due
1: Ognuno ha le sue
0: punti,
1: calamità.
0: torni la normalità. Va bene. E allora sai cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Che prima o poi
1: Arrivano le scimmie artiche.
0: Eh sì, arrivano le scimmie artiche, speriamo, ma soprattutto prima o poi il sole va giù. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it

0: hanno ripreso ad andare i treni in Germania. Così.
1: Si erano fermati?
2: Blocco, sì, totale, per il caldo.
1: Ah, per il caldo? Accidenti. Titoli, la Verità ha come un'intervista con Giorgia Meloni, la intervista il direttore Maurizio Belpietro, i rimpatri adesso si fanno grazie a me, dice.
2: Grazie a lei.
1: Sì, è andata alla festa.
2: Lei li rimpatria, chiaro? Non Vannacci, no.
1: Inizia così l'articolo di Belpietro. Grazie Presidente di essere ancora una volta con noi alla terza edizione del Giorno della Verità.
2: Andiamo avanti, il Giorno della Verità.
1: Vabbè, comunque lei ha detto che sono rimasta colpita.

0: Vita, ma la politica non è Temptation Island, dice,
1: sì,
0: le relazioni
1: dice
0: con gli Stati Uniti non cambiano.
1: Dopo lo vediamo. Sì.
0: Però non è vero, perché noi abbiamo avuto Temptation Campo Larg.
1: Ah già, è vero,
0: un po' di Temptation c'era. Armi, consenso in calo e avversari, si rafforza l'ipotesi del voto anticipato. La butta lì tra un argomento e l'altro senza troppo approfondire. Leggiamo Ilario Lombardo sulla Stampa. Ma lo fa due volte, mentre risponde alle domande del direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Quando arriveranno le elezioni tra un anno, o quando sarà, ma Giorgia Meloni non parla di scadenza naturale della legislatura. L'agenzia Bloomberg scrive che la Premier sta pensando di andare alle elezioni in aprile. Nel Colle né il Palazzo Chigi hanno smentito ufficialmente la notizia. L'ipotesi esiste, accreditata da ministri e capigruppo nella maggioranza. Si tratterebbe di un pugno di mesi prima della scadenza naturale della legislatura, che è fissata a ottobre. Il vantaggio, di cui sicuramente si terrà conto al Quirinale, è che in questo modo il nuovo governo non dovrà scapicollarsi come è stato nel 2022 per avviare il cantiere della legge di bilancio, che formalmente entra in vivo proprio a ottobre. Meloni preferisce disinnescare i contraccolpi di un election day a giugno, con l'accorpamento con le elezioni delle grandi città, dove, salvo sorprese, il centrosinistra è dato per vincente. Il secondo motivo che porta nella direzione del voto in aprile è l'erosione progressiva della fiducia nei confronti del governo e della Premier, quindi prima che peggiori si va alle elezioni.
1: Però c'è lo stop di Giorgetti al voto anticipato, pagina 15 di Corriere. Il ministro dell'economia no a ipotesi di elezioni politiche, perché con un occhio al governo e l'altro al suo partito, Giancarlo Giorgetti lancia l'allarme, scrive Cesare Zapperi. Autonomia e federalismo assolutamente non sono passati di moda, dice, per chiudere positivamente l'iter parlamentare non si può votare ad aprile, perché non ci sono i tempi, secondo lui, per approvare l'autonomia. Il ministro da sempre vicino alle posizioni dell'ala nordista conferma con le sue parole che per i leghisti non ci può presentare di fronte agli elettori nel 2027 senza aver portato a casa, seppur nella forma di delle intese, una prima serie di materie, tra cui l'autonomia.
0: Goffredo Bettini sulla Stampa.
1: Guardiamo prima l'autonomia sul Fatto, che dici?
0: L'autonomia.
1: Sì, costi sull'autonomia.
0: Costi sballati,
1: sì,
0: è quello qui. Il titolo è l'articolo di Lorenzo Giarelli e Marco Palombi. Costi sballati e troppi poteri, autonomia ancora bocciata. Il servizio bilancio del Parlamento stronca le preintese con quattro regioni del nord. E sulla salute sarebbero stati aggirati i LEP, cioè i livelli di servizio, quelli essenziali imposti dalla consulta. Giorgetti spinge, la secessione va fatta ora, però insomma il servizio bilancio del Parlamento per il momento dice no.
1: Sì, la pagina politica oggi hanno davvero moltissime altre notizie, vediamone alcune su, magari ci rimpalliamo Repubblica, la Stampa, che dici? Allora io inizio dalla Lega. Lega salta al raduno di Treviso, Salvini teme la resa dei conti. Gabriella Cerami, Lorenzo Di Cicco su Repubblica. Per il sindaco di Milano, il leader del Carloccio punta a giocare la carta di Marta Marsiglio, presidente dell'Istituto Besta. Giusto due giorni fa non aveva detto Silvia Sardone?
0: Sì.
1: Non si capisce più niente, il clima non è dei migliori, sì, ma anche la confusione. Contro il segretario sono già apparsi gli striscioni qua e là, anche dall'interno si teme il processo al leader, il raduno leghista del 4-5 giugno, quindi slitta a data da destinarsi. Nell'entourage di Matteo Salvini parlano di decisione dettata da motivi logistici, in realtà appunto un po' di confusione. Poi c'è Speroni, ve lo ricordate? Il vecchio presidente del Senato, non mi ricordo più, europarlamentare, dice: la situazione non è bella, serve tornare al nord, io sto coi governatori.
0: E allora restiamo in ambito destra, il patto nero Alemanno Vannacci, dal sovranismo alla remigrazione. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ex ministro dell'agricoltura, ex compagno d'avventura di Giorgia Meloni, oggi esce di prigione per fine pena, era il colpo di coda dell'inchiesta Mafia Capitale, aveva avuto una condanna per traffico illecito di influenze, e troverà al portone ad accoglierlo Roberto Vannacci. Quindi tra i due c'è stato un lungo corteggiamento che è terminato con lo scioglimento in futuro nazionale dell'ultimo partitino di Alemanno, Indipendenza, e quindi scaricati gli ex amici ad aspettarlo, troverà il generale. Sì, poi sì.
1: FN attacca i migranti, c'è Vannacci come al solito, che cosa è successo alla Camera, davvero delle frasi sconcertanti, quelli bagarra la Camera, evocano le leggi razziali, la deputata del PD Widad Bakkali che ieri è uscita dall'aula dopo gli interventi dei deputati di FN che esprimono concetti davvero razzisti. Cooper l'ho intervistato, ha fatto ieri l'altro ieri un intervento, devo dire, molto interessante, molto bello, molto costituzionale, e dice: linguaggio squadrista, l'obiettivo è avvelenare l'aula. L'esponente dei democratici dice così: i vannacciani parlano come i primi fascisti, ledono anche la nostra Costituzione, la Lega di Bossi era tante cose, qui invece c'è la rivendicazione persino esplicita di un approccio di odio. L'altra sera abbiamo avuto l'impressione che questa pattuglia di 8 parlamentari vannacciani voglia in qualche modo avvelenare il clima in Parlamento, introducendo un ulteriore elemento di degenerazione del linguaggio nella convinzione che possa fare il loro gioco.
0: Passiamo invece al campo largo, il tema da cui si parte è sempre la foto del cosiddetto patto della focaccia, che non ho capito perché l'hanno chiamata così, visto che sul tavolo ci sono solo i cellulari, di focaccia non ce n'è neanche una. È una foto scattata per un incontro in un'osteria romana con ci sono Frattoianni, Conte, Schlein e Bonelli. Oggi sulla stampa un'intervista a Goffredo Bettini, dice: nessun veto su Renzi, Salis forse potrebbe essere la federatrice del centro, è una novità se accettasse, quindi va bene. Il dirigente PD dice: le primarie sono inevitabili se non c'è un accordo sul nome, quindi c'è un'apertura nei confronti di Renzi. Anche Schlein dice: bisogna allargare l'alleanza, e rilancia la sua leadership. Dice: c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi.
1: La fondo di Schlein, allargare il campo, io sono pronta come leader anche su Repubblica, sconto il fatto di essere donna e stare con una donna. Conte apre la scelta del candidato premier, però senza primarie. Insomma, pianin pianino si fanno una ragione, che forse è arrivato il tempo di dire se fanno sul serio oppure no, che dici?
0: Ah, beh, sì, noi facciamo sul serio anche perché sono le 6:57, quindi dobbiamo cedere la linea al giornale radio per i titoli principali e subito dopo mettere in fila i nostri titoli dei quotidiani per la rassegna stampa.
1: Falla con noi.
2: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
1: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
2: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
1: Veniteci a trovare.
2: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
1: angolo Via Odazio.
2: Falla con noi.
1: La radio 50 e 50.
3: Facciamo insieme 50 e 50.
4: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini, e prima la festa dei poveri Mabelli, e tutto l'anno il tour di Falla con noi, e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
5: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21:30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
6: Popolare Network.

Sono le 7, le notizie di Popolare Network. Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista dopo la rottura con Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio, che minimizza, escludo, contraccolpi. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. La prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere, 4 repubblicani si uniscono ai democratici. Un voto inopportuno e privo di significato, attacca il presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi. Trump millanta successi mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari dell'AIEA che sui beni scongelati. A New York è il trionfo dei socialisti. Alle primarie vincono 3 candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16, nella morsa del caldo anche l'Europa, con temperature molto alte tra Francia, Spagna e Germania, fino a 45 gradi. Nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore, forse causato dal caldo. Sono le 7:02, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.

0: Rieccoci in onda alle 7.02 di mercoledì 24 giugno con le prime pagine dei quotidiani. Va detto che tutti i quotidiani hanno almeno la fotonotizia che riguarda il meteo, però ci sono due giornali che ci aprono: Il Giorno, Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano e Bologna, afa fino a luglio. Il Messaggero: la Francia piegata dal caldo, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre Tour Eiffel, e oggi in Italia 16 città da bollino rosso. Un'altra notizia che comunque insomma parla è il secondo titolo del Messaggero ed è ripresa poi come primo da molti quotidiani: Meloni colpita da Trump, torni la normalità.
1: Eh sì, anche la Repubblica colpita da Trump per Hormuz, ci siamo. Tutti hanno preso un po' di frasi qua e là fatte dall'intervista della Verità, dove, come sapete, ve l'abbiamo detto prima, la Premier rivendica la frase «i rimpatri adesso si fanno grazie a me». Ogni quotidiano è andato un po' a pescare, questo colpita da Trump è piaciuto a molti. La Repubblica che in prima pagina ha la foto dei due liberati in Libia, i due attivisti italiani sequestrati ormai un mese fa, di Inalberizia e Nico Centrone, dovrebbero rientrare in Italia, avremo modo di sentirle. Poi le quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, il conto per gli 007 egiziani, un ergastolo e tre maxi condanne, almeno questi i giudici per la famiglia Regeni e l'avvocata Alessandra Ballerini.
0: Altri quotidiani che aprono sul rapporto tra Italia e Stati Uniti: Corriere della Sera, Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. La Premier dice colpita da Trump, poi c'è una spinta sulla legge elettorale, sull'affondo dice noi scarsi, le opposizioni invece sono scarsissime. Il Giornale: dopo lo scontro Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. La Premier dice le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island. Si torni alla normalità. E chiudiamo con Domani, che invece titola: Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole al tycoon. Dopo lo scontro verbale la Premier fa di tutto per abbassare i toni e spera in un ritorno alla normalità. Il presidente USA rivendica come successo l'accordo con Teheran, ma i vincitori sono gli Ayatollah. C'è poi un editoriale di Gigi Riva: le guerre si vincono con l'arte del silenzio, i leader sono troppo loquaci. Domani.
1: Allora, un quotidiano che non apre sull'intervista a Giorgia Meloni sul fatto che sia rimasta molto colpita dopo la rissa con Trump è Il Manifesto. Stendiamo un velo. Talebani ma utili, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles. La Commissione e i paesi UE ufficialmente non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedergli di riprendersi gli afghani migranti che fuggono da loro in Europa. La trattativa è avviata, l'Europa tratta di nascosto con i talebani, è stato l'incontro della vergogna per i numerosi manifestanti riuniti a Bruxelles in Place du Trône per protestare contro l'invito della UE a 5 rappresentanti del governo talebano. Tra l'altro è una delegazione importante, c'è il capo della comunicazione del Ministero degli Esteri e così via. Insomma, arrivano al Parlamento europeo, sono stati accolti dai rappresentanti della Commissione, vogliono avere il lascia passare per controllare i consolati e di conseguenza controllare i loro cittadini, denuncia Amnesty International. Questi sono rischi molto gravi per le persone che sono da questa parte del mondo, perché rischiano la prigione, di tutto rischiano. Tutto il cinismo di un'unione ormai a destra, aggiungiamo noi, e con le fette di salame sugli occhi su quello che sta facendo. Non si può avere la carta dei diritti per noi e non per gli altri.
0: La rivolta di Gaza, oggi sulla stampa Majid al-Assar ci racconta di una cosa che sta per succedere. Majid al-Assar, l'abbiamo letta spesso, è una delle poche voci rimaste nelle tendopoli di Gaza. Mentre sul piano politico al Cairo proseguono i colloqui sul futuro di Gaza, una nuova ondata di inviti alla protesta si sta alzando dal basso dentro l'enclave, riflettendo tutto lo sfinimento, la rabbia e le profonde divisioni interne di una società che vive quotidianamente sotto i bombardamenti ancora adesso. A Gaza la guerra non è più un evento eccezionale, è diventata una condizione di vita costante. Si presenta prima ancora dell'alba con il rumore dei bombardieri in alto nel cielo, Arriva con gli ordini di evacuazione diffusi sui telefoni cellulari, assieme alle istruzioni di sgombero immediato per interi quartieri. Ritorna poi sotto forma di esplosioni che demoliscono gli edifici e costringono le famiglie a fuggire ancora una volta. La popolazione si mette in fila per avere acqua e cibo, va alla ricerca di farmaci, i bambini dormono in tende montate sulle macerie delle case distrutte. Da questa realtà si è levato un appello insolito, rimbalzato sulle pagine di Facebook con lo slogan June 26 Revolution. L'appello, lanciato da attivisti, giornalisti e comuni residenti, è rivolto ai Gazawi affinché scendano in strada in quello che viene definito un pacifico giorno della rabbia. Tra i sostenitori più espliciti di questa iniziativa c'è il giornalista Abdelhamid Abdelati, i cui post sono diffusi in tutta Gaza. Abdelhamid Abdelati sostiene che le richieste non sono politiche, ma diritti umani fondamentali, dignità, la fine degli sfollamenti, servizi che funzionano, un futuro per i bambini, elezioni e un governo che renda conto del suo operato. Uno sfollato di Gaza Nord ha detto: abbiamo perso tutto, le nostre case, il nostro posto di lavoro, i nostri cari. Se non ci facciamo sentire adesso, quando lo faremo? Non chiediamo miracoli, chiediamo di vivere come esseri umani. Una donna che ha trovato rifugio nella parte centrale di Gaza dice: non c'è orizzonte, non c'è ricostruzione, non c'è soluzione politica, non ci sono certezze, la gente è esausta e vuole che qualcuno la ascolti. Per la prima volta in diversi anni il dibattito pubblico a Gaza non si limita alla sopravvivenza e alla guerra, ma si estende alla rappresentanza, alla responsabilità e la possibilità di un futuro diverso, e alcuni concepiscono ancora la resistenza come identità, altri temono un crollo interno, molti non sopportano più di rimanere in silenzio e molti altri ancora più semplicemente vogliono la fine della guerra.
1: Più semplicemente, bambini palestinesi come target, l'ONU, o meglio la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, dice che è genocidio. Israele prende deliberatamente di mira i bambini palestinesi per distruggere la vita, l'infanzia, la famiglia, l'istruzione e la salute mentale. È uno studio che documenta omicidi a sangue freddo, un modello sistematico per colpire nelle aree in cui i più piccoli giocano, vivono, le tende, le scuole rifugio, i siti di distribuzione di aiuti. Non si tratta di vittime collaterali, scrive l'ONU, come il governo israeliano ha continuato a sostenere inutilmente, tentando di rendere tollerabile il massacro di oltre 20.000 bambini. È genocidio.
0: Passiamo all'Ucraina.
1: Ma sai che non ce la facciamo.
0: Non ce la facciamo.
1: No. Facciamo così, Fatto Quotidiano. Torniamo a Meloni, teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Il Fatto Quotidiano dice sostanzialmente che siccome abbiamo messo tutte le voci, carabinieri, la guardia costiera, dentro le spese militari, poi la NATO se ne accorgerà e insomma litigheremo ancora con Trump.
0: Il Foglio titola: Crosetto tra Ankara e Washington, dice: lo scontro Trump e Meloni non influirà sul summit NATO, i rapporti restano solidi. E sul tema della difesa apre La Stampa con: difesa, l'ultimatum UE a rischio 15 miliardi, e dice: Bruxelles ci dà un mese per i fondi safe e poi dice li assegniamo ad altri. Su questo c'è uno scontro tra Giorgetti e Crosetto. All'interno della Stampa, Francesco Grignetti e Luca Monticelli ci dicono quanto costa il riarmo. Non è un gran segreto quello che la difesa si aspetta dai fondi safe. Nella loro estensione massima arrivano a 14,9 miliardi di euro, una cifra che più o meno corrisponde all'aumento della spesa militare per il 2026 che il governo Meloni ha concordato con la NATO e soprattutto con l'amministrazione Trump. Sono prestiti a tassi molto agevolati. La difesa intendeva finanziare quei programmi ambiziosi e costosissimi che finora sono rimasti confinati nel libro dei sogni dei generali. Ora però il ricorso a quelle risorse potrebbe essere ridotto a un terzo o addirittura cancellato del tutto. Che fine farà ad esempio il nuovo carro armato, quello che era ritenuto indispensabilissimo? Insomma, i fondi safe avrebbero dovuto sostenere anche la costruzione di una nave logistica di classe Vulcano da parte di Fincantieri. Insomma, il titolare dell'economia Giorgetti frena, stretto tra i vincoli di finanza pubblica e le posizioni della Lega.
1: Ebbene, abbiamo già ordinato 1.000 di quei carri armati utilissimi e abbiamo già speso 8 miliardi. Il Sole 24 Ore, ondata di vendite sulle tech in borsa, c'è su tutti i quotidiani, tempesta di vendite su Wall Street, scuote la tecnologia, i titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata. Nella borsa americana, la patria del boom, scatenando contagi di ribasso, insomma c'è la paura che la bolla esploda.
0: A proposito di bolla, borse, scoppia la bolla, è il titolo di Fabrizio Goria sulla Stampa. Da Wall Street a Seoul, l'intelligenza artificiale affonda i mercati e si teme il rischio contagio. Vendite sui titoli tecnologici, gli esperti dicono timori su liquidità e pochi ritorni. E c'è un'analisi poi di Salvatore Rossi che dice l'inquietudine degli operatori, gli investimenti sono immensi ma i guadagni troppo bassi. Quindi sì, si tratta di una bolla. Si esploderà, non si sa quando.
1: Sì, molto bella l'analisi anche di Stefano Rossi, ma abbiamo giusto il tempo per gli altri quotidiani. Avvenire, ad esempio, titola La cura della vita. Alla Corte Costituzionale la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. Ieri c'è stata un'udienza della Corte Costituzionale, in maniera molto irrituale hanno ascoltato avvocati e pazienti affetti da gravi patologie, alcuni hanno chiesto di non allargare, altri hanno chiesto invece di allargare, poi ognuno ovviamente la legge un po', ascolta quello che ha voluto ascoltare.
0: La Verità apre sull'intervista da cui poi hanno attinto anche gli altri quotidiani, quella del direttore della Verità Maurizio Belpietro a Giorgia Meloni, che ha partecipato al Giorno della Verità, alla festa. I rimpatri adesso si fanno grazie a me, è il titolo della Verità, mentre Libero titola Il PD sta coi ladri di case, la campagna pro abusivi.
1: Vabbè, la campagna elettorale è ovviamente iniziata, ve l'abbiamo detto
0: sembrerebbe,
1: prima. Non sappiamo quando si vota, forse aprile, forse no, ma adesso ci sarà tempo, insomma.
0: Sono le 7:14, è il momento invece per noi di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Questa mattina a cura di Luca Parena, noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni in un concerto fatto di emozioni e ironia arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
4: Le 7:15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Sicurezza sul lavoro, un presidio per ricordare Tuil Abderrazzak, morto una settimana fa a Binasco mentre era in servizio per la raccolta dei rifiuti. Il cordoglio non basta, la salute di chi lavora è un diritto, dicono i sindacati. Stamattina si riuniranno vicino al luogo dell'infortunio mortale. Potrebbe essere stato colto da un malore per il grande caldo. Il 58enne lavoratore di un'azienda agricola trovato morto ieri nei campi dell'Lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia. Comincia oggi al Parco Trotter l'Altra Milano, la festa della CGL milanese. 5 giorni di dibattiti, incontri e musica. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: Soleggiato e molto caldo, afoso, leggera foschia, temperature massime tra 33 e 36 gradi, su Alpi e Prealpi annuvolamenti cumuliformi e temporali di calore possibili tra tardo pomeriggio e sera, più probabili sulla Valtellina e tra Lario e Verbano. Sulle Alpi lo zero termico si misura a 4200 metri, tempo simile anche tra giovedì e domenica con graduale aumento delle temperature nel fine settimana, potrebbero raggiungere massime tra 34 e 37 gradi.
4: Un presidio per ricordare Tuil Abderrazzak, vicino a dove è morto sul lavoro esattamente una settimana fa a Binasco nel Milanese. Stamattina a partire dalle 9 i sindacati hanno convocato un presidio unitario in memoria di Abderrazzak per ribadire ancora una volta che la sicurezza sul lavoro non è un costo né un adempimento formale, è un diritto. Pietro Coppola è segretario generale della FPCGL Ticino Lona, tra le sigle che organizzano il presidio.
6: Tuil Abderrazzak, un lavoratore originario del Marocco di 38 anni, che dopo anni di sacrifici e difficoltà era riuscito finalmente a coronare il proprio sogno. Infatti era stato in graduatoria per l'assunzione presso la Sasom RSL, una società dell'Interland milanese di Gaggiano, e il 21 maggio aveva avuto la comunicazione di un contratto a tempo pieno ed indeterminato. L'8 giugno aveva preso servizio e per lui era un risultato professionale. La mattina proprio dell'incidente si era rivolto a un nostro RSU, esternando la propria felicità con gli occhi che brillavano. Aveva voluto a tutti i costi offrirgli il caffè. Aveva avuto questo sogno, l'aveva coronato e voleva dare un futuro ai suoi figli e alla sua moglie. Il messaggio che deve arrivare è uno solo. Il cordoglio solo non basta. La sicurezza degli operatori viene prima di ogni obiettivo produttivo. La salute, la vita di chi lavora, non sono costi da comprimere, non sono numeri, ma sono diritti che devono valere prima, durante e dopo il turno di lavoro. Io devo andare a lavorare e devo essere sicuro di ritornare a casa.
4: Potrebbe essere stato colto da un malore per il grande caldo. Il lavoratore dipendente di un'azienda agricola trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri nei campi tra Ospedaletto Lodigiano e Livraga. Si chiamava Giuseppe Vispa, aveva 58 anni ed era molto conosciuto a Somalia, il paese dove viveva. Per accertare le cause della sua morte, la procura di Lodi ha disposto l'autopsia. Un detenuto di 23 anni si è suicidato nel carcere di Canton Mombello a Brescia. Era un giovane richiedente asilo di origine indiana in Italia da pochi mesi, arrestato domenica scorsa per aver palpeggiato 4 minorenni in un parco acquatico. Quando il corpo è stato trovato in cella dagli agenti della polizia penitenziaria c'è stato un principio di protesta da parte degli altri detenuti. Il carcere di Canton Mombello è il più sovraffollato della Lombardia. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per capire come è stata affrontata la gestione del detenuto che si è ucciso. È stato arrestato ieri il 27enne alla guida del SUV che non si è fermato all'alta della polizia locale di Milano lunedì sera in zona Ponte Lambro. Nell'inseguimento in moto è morto l'agente Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni. La procura indaga per omicidio stradale, cordoglio dalle istituzioni nazionali e locali per la morte dell'agente. Questo è il commento di Antonio Albrizio, segretario generale della UIL Lombardia.
7: È un momento in cui bisogna riflettere sui rischi che corrono questi lavoratori che svolgono un servizio pubblico, lo fanno per strada e spesso il pericolo si nasconde dietro a un angolo. E anche una riflessione va fatta sulla totalità dei lavoratori che sono esposti a rischi facendo servizio pubblico, essendo personale di front line. Noi come UIL abbiamo da tempo lanciato la campagna Zero Morti sul Lavoro, sulla sicurezza sul lavoro, e le aggressioni fanno parte della sicurezza sul lavoro. Pensiamo che sia inaccettabile che un lavoratore si alzi la mattina, vada a lavorare e non sa se poter tornare nella propria casa la sera, e quindi ci sentiamo impegnati in prima persona per dar loro ascolto, supporto, per cercare insieme a loro di capire i rischi che ci sono di questo tipo. Lo dobbiamo fare insieme alle istituzioni, insieme alle aziende, insieme a tutti gli attori coinvolti, e deve essere una priorità assoluta per tutti noi.
4: Il centrodestra appare sempre più nel caos in vista delle elezioni comunali a Milano del prossimo anno. Ieri Pietro Tattarella si è autocandidato sindaco, ma la coalizione al momento sembra ancora lontana dall'arrivare a una scelta condivisa. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Nel centrodestra tutti dicono che l'accordo si troverà e alla svelta, prima dell'estate. Al momento non sembra proprio che ci siano le condizioni, anzi, ognuno pare andare per conto proprio, senza nemmeno provare a trovare un coordinamento con gli alleati. Solo qualche giorno fa Forza Italia aveva bollato come fuga in avanti la gazzebatta della Lega, che ha indicato i possibili candidati del Carroccio in caso di primarie di coalizione, Matteo Salvini e Silvia Sardone. E poi che fa? Apre la candidatura di Carlo Cottarelli, ex senatore PD avvicinato ad Azione, con Antonio Tajani che ne parla come di soluzione migliore, che viene però vista come fumo negli occhi da leghisti e meloniani e che potrebbe spingere i forzisti a cercare, anche se appare molto improbabile, una soluzione modello Vigevano per Milano, con una candidatura autonoma al primo turno e poi, nel caso, un riavvicinamento al ballottaggio. Dall'altra parte, Fratelli d'Italia insiste per un nome politico, in testa c'è sempre Maurizio Lupi. Ieri però è sbucata anche l'autocandidatura di Pietro Tattarella, disponibile a mettersi in gioco, dice, dopo essere uscito da una lunga vicenda giudiziaria. Al Al di fuori della coalizione resta l'incognita Vannacci, con l'ex generale, in crescita di consensi anche a Milano e in Lombardia, che ha già annunciato che Futuro Nazionale avrà un suo candidato. L'unica cosa certa al momento è che nel centrodestra c'è una sola cosa su cui sono tutti d'accordo, che non c'è un accordo e si è ben lontani dal trovarlo.
4: L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18 presso la sede di Medicina Democratica in via Imbonati 3, il giorno dopo all'Arcipessina di Chiaravalle alle 20, la presentazione del libro L'industria della salute, edito da Paper First, di Vittorio Agnoletto, storico conduttore della nostra trasmissione 37.2 con la prefazione di Silvio Garattini, un libro in cui vengono trattate le conseguenze dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, l'avanzata della sanità privata, il monopolio di Big Pharma e le strategie necessarie per riconquistare il diritto universale alla cura. Sentiamo l'autore, Vittorio Agnoletto.
9: Nel libro io voglio dare anche dei suggerimenti per superare questa situazione, non solo descrivere il disastro dentro il quale siamo precipitati. E i consigli vanno in due direzioni. Uno che riguarda noi stessi e il mondo sanitario, la centralità della prevenzione e la centralità degli stili di vita che da soli potrebbero, come dice Garattini nel libro, evitare il 40% dei tumori. L'altro consiglio però è quello di praticare l'attivismo. Nel libro ci sono diversi esempi, non si parla solo degli sportelli per il diritto alla salute, si parla di tante iniziative di lotta che sono state fatte nel recente passato, l'interruzione in diretta di una trasmissione televisiva davanti a 9 milioni di spettatori, l'occupazione degli uffici di Big Pharma, la crescita di competenza delle associazioni dei malati che sono stati in grado di discutere alla pari con le multinazionali dei farmaci e far cambiare a loro i programmi, ad esempio nel reclutamento delle persone per i trial sperimentali. Si parla anche di come rilanciare l'idea di un'azienda pubblica farmaceutica a livello europeo che per ora è stata bloccata dalla maggioranza del Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dalle multinazionali del farmaco, ma che io ritengo possa essere ulteriormente riproposta e si possa su questo magari ottenere anche la maggioranza nel Parlamento europeo, perché dobbiamo anche fare molta attenzione. Di fronte a una nuova pandemia eventuale non possiamo ripresentarci nella situazione attuale con il monopolio dei farmaci e dei vaccini totalmente privato.
4: Polis Abitare a Milano si terrà giovedì 25 giugno, domani il primo di una serie di incontri tra architetti e cittadini sul vivere a Milano, un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti, e si terrà alle 18 nella loro sede di Via Solferino. Il servizio di Tiziana Ricci.
10: Costi, disuguaglianze, crisi dell'edilizia sociale. Abitare a Milano. La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, con Polis, invita a una serie di incontri con la cittadinanza. Il primo si terrà giovedì 25 giugno, dalle 18 alle 20, nella sede dell'Ordine degli Architetti in via Solferino al 17. Consentirà una riflessione sul diritto all'abitare e sui modelli alternativi, dal social housing al riuso del patrimonio esistente. Jacopo Muzio è il presidente della fondazione e ci saranno gli architetti a questi incontri e i cittadini sono invitati a partecipare prenotandosi alla voce Polis nel sito dell'Ordine degli Architetti, come ci ha spiegato appunto il presidente.
11: Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito. Gli incontri sono registrati, quindi verrà fatta una sintesi di ognuna e diciamo interconnessi con poi degli incontri che abbiamo a livello istituzionale, sempre pubblici, con ad esempio gli incontri con gli assessori.
4: Comincia oggi e va avanti fino a domenica l'Altra Milano, la festa della CGIL milanese al Parco Trotter, 5 giorni di musica, dibattiti e incontri. Oggi si apre con la presenza del segretario generale della CGIL Maurizio Landini, Luca Stanzione e il segretario della Camera del Lavoro di Milano.
12: Uno spazio aperto, attraversato, uno spazio di socialità, Milano ne ha bisogno, uno spazio di discussione che guarda al futuro dell'area metropolitana di Milano, del lavoro per come evolve. Abbiamo l'appuntamento con CISL e UIL, c'è stasera Maurizio Landini intervistato, ci sarà Vladimir Luxuria come evento finale della festa. Io invito tutti a guardare i dibattiti, gli eventi culturali, la presentazione di libri come quello di Giampiero Rossi sulla mafia al nord, quindi un momento che vuole liberare uno scampolo di Milano dall'idea che si può fare socialità soltanto se si fa profitto. Il nostro è uno spazio libero che ormai da qualche anno esiste e ha questo appuntamento che ci colloca quest'anno in un'altra zona molto discussa della nostra città, da Bruzzano, festa dell'anno scorso, al Parco Trotter, quartiere multiculturale, oggetto di grandi trasformazioni, e quindi ci sintonizziamo anche con il quartiere e con i cambiamenti della città.
4: 7.27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Sofì.

0: 1978 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista dopo la rottura con Trump e dice escludo contraccolpi, intanto però tenta di fare fronte comune con gli alleati europei. Oggi la Presidente del Consiglio sarà in Germania e poi in Francia. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. È la prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici. Un voto inopportuno e privo di significato, attacca il presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi. Trump millanta successi mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari dell'AIEA che sui beni scongelati. A New York il trionfo dei socialisti, alle primarie vincono tre candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Non si ferma la morsa del caldo in Europa, con picchi fino a 45 gradi. In Italia aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16. Nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore, forse causato dal caldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. Meloni vedrà per oggi gli alleati europei, prima a Berlino, poi un vertice con Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia e poi ad Antibes, dove domani incontrerà Macron. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
4: Giorgia Meloni vuole mettersi alle spalle lo scontro con Donald Trump. Non vedo rischi di contraccolpi, dice nel corso di un'intervista. Nessun contraccolpo quindi, ma nemmeno spiega se la dimostrazione di quanto sia inaffidabile Trump l'abbia convinta di dover cambiare strategia, di abbandonare l'idea di tettare nuovamente la linea dell'alleata in Europa. Trump le ha sbattuto la porta in faccia usando un linguaggio misogino e da padrone, ma per ora Meloni sceglie di non mettere a rischio i rapporti con gli Stati Uniti. La politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni, ha detto. Ad attenderla c'è un vertice a Berlino sulla NATO e poi a Parigi con Macron. Si torna alla normalità, spiega, ma quale sia questa normalità non si sa. Non si sofferma sui temi più spinosi. Del resto l'intervistatore, il direttore della Verità, è stato ben attento a non metterla in difficoltà con le domande. Sulle accise pensa che nelle prossime settimane non si dovrà più intervenire. Sulla legge elettorale pensa che sia necessaria, inevitabile, e infatti hanno messo l'acceleratore e si comincerà venerdì e poi con tempi contingenti a luglio. Con Vannacci ora sceglie un registro meno d'attacco, fa comodo al centro-sinistra a parlare delle nostre divisioni, dice. Giorgia Meloni quindi torna a parlare dopo lo scontro con Trump, toni meno d'attacco, ma all'orizzonte non sembra esserci un grande cambiamento. Linea allo studio.
3: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a quattro repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già passato questo mese alla Camera. È la prima volta dal 1973 che entrambe le Camere approvano una risoluzione del genere. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente. Intanto Donald Trump ha continuamente ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ridetto dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei siti nucleari. gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump, e se avessero ragione loro cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni statunitense e iraniana. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti, notizia smentita da Teheran che ha detto ne faremo quello che vorremo. Ieri intanto a Washington è iniziato il quinto round di colloqui di pace tra Israele e Libano, che continueranno anche oggi, un incontro che però, vista la situazione sul campo e i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dove Teheran parla per Hezbollah, si prospetta solo di facciata. Mauro Pompili, il giornalista che vive a Beirut.
1: Sicuramente una sceneggiata, quei colloqui fanno comodo forse agli americani perché è una facciata che riescono a dare di essere loro al centro di una trattativa, ma in realtà qui in Libano tutti sanno che i veri colloqui di pace sono stati quelli che sono passati per un'altra strada, sono passati da Beirut a Islamabad e sono passati attraverso Berri, il presidente del Parlamento, che è anche il leader dell'altro partito sciita, Amal, che c'è in Libano, e che hanno portato a questo memorandum. E quelli sono una mera facciata che fa contento il primo ministro Salam, che è un uomo molto vicino agli americani, e permette al presidente Aoun di continuare a parlare di un Libano unito, indipendente e territorialmente libero, ma che non porteranno da nessuna parte sicuramente, anche perché tutto sommato sono colloqui che si fanno fra l'ambasciatore libanese a Washington e l'ambasciatore israeliano a Washington, quindi anche il coinvolgimento politico dei due paesi è alto, ma relativamente alto.
3: Israele ha prevedibilmente criticato il rapporto della commissione d'inchiesta ONU pubblicato ieri sul genocidio in corso a Gaza. Questo non è un rapporto, è un'accusa politica infamante, ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite. Secondo il report ONU, Israele starebbe prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e questo andrebbe a confermare l'intento genocida di Israele. Abbiamo chiesto il perché a Chris Sidoti, giurista internazionale e uno dei tre membri della commissione che ha redatto il rapporto.
5: Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono cinque categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che quattro di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere, e questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
3: Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia rimasti in carcere nella Libia di Haftar per quasi un mese. Ieri c'è stato il rilascio annunciato dal ministro degli esteri Tajani. Insieme a loro è stato liberato un terzo attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. E torniamo negli Stati Uniti. Alle primarie di New York di questa notte è stata la vittoria dei socialisti. Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Andiamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
6: Buongiorno Martina, è un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York. Della città, Zoran Mamdani porta alla vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e due socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mandani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi. Martina.
3: Grazie Roberto Festa. Torniamo in Italia. Il turismo è il settore a più alto impatto di lavoro povero, è il risultato di uno studio della Philcams CGL nell'ambito del terziario. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Secondo il centro studi Confcommercio, dal 2023 l'occupazione nel terziario ha superato il 50% del totale. Non è necessariamente una buona notizia, anzi, l'erosione di occupazione rispetto alla manifattura in settori a basso valore aggiunto e segnati da bassi salari e alta precarietà ha avuto un impatto negativo sia sul PIL sia sulla redistribuzione della ricchezza. Il turismo in particolare ha visto via via crescere il suo peso nell'occupazione totale, arrivando oggi a una forchetta tra il 13 e il 15%, aggravando quegli effetti. Il perché lo illustra bene il rapporto della Philcams CGL nell'ambito del terziario di mercato, commercio, servizi e turismo, dove quasi la metà degli occupati, oltre il 47%, sono lavoratori poveri, ovvero hanno un salario annuale sotto il 60% della mediana, 14.800 euro annui, poco più di 1.200 euro al mese, percentuale che sale addirittura al 70% nel turismo. A sud, considerando solo il lavoro femminile, le percentuali sono anche peggiori. Insomma, il settore indicato come il petrolio italiano produce ricchezza per le imprese, ma povertà per chi ci lavora, e senza redistribuzione non si crea quindi un avanzamento complessivo. Bar, ristoranti, alberghi e lidi marittimi sono i luoghi dove il fenomeno è più diffuso, seguono pulizie, multiservizi, sottolinea il centro studi Philcams. Modelli di impresa tarati sulla compressione del costo del lavoro, sottolinea il segretario Fabrizio Russo, dove trionfano part-time involontario, precarietà costante e quindi salari bassi che non consentono di ragionare oltre la sopravvivenza, anche quella neppure in modo semplice.
3: E ora l'emergenza caldo, mentre aumentano le città da bollino rosso, un dipendente di un'azienda agricola è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore che potrebbe essere stato causato dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, ed è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina ospedaletto a Lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto sotto il sole. Come dicevamo, oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso contro il caldo in peggioramento per il cambiamento climatico. Fondamentale è la prevenzione. Sentiamo Francesco Bosello, che insegna economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia.
8: Ci sono tante cose che si possono fare subito. La prima cosa è la prevenzione. L'Italia dal 2024 ha un sistema di early warning che ci avvisa quando ci sono ondate di calore. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo, perché soprattutto lo stress da caldo colpisce, diciamo, i bambini e le persone anziane, sono le categorie più vulnerabili, quindi stiamo attenti agli avvisi. Chiaramente dobbiamo fare quello che possiamo per adattarci, quindi aree verdi, cerchiamo di farle quando si può, di averle e di non smantellarle quando ci sono. E adesso si parla molto dei cosiddetti climate shelters, quindi sono degli esperimenti che stanno facendo, quindi avere delle zone raffrescate accessibili a tutti. Le aree verdi sicuramente abbassano non solo la percezione, ma abbassano la temperatura. Per quanto riguarda invece l'aria condizionata, ci sono anche delle controindicazioni purtroppo nell'utilizzo dell'aria condizionata. La prima è che ovviamente richiede l'utilizzo di energia, e se l'energia che noi utilizziamo è ancora una volta prodotta con combustibili fossili, aumenta le emissioni e può a lungo termine peggiorare il problema del cambiamento climatico.
3: E non fa caldo solo in Italia, nella morsa delle temperature elevate c'è tutta l'Europa. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45, ma la situazione peggiore al momento riguarda la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
9: Ieri è stata la giornata più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media su tutto il paese superiore a 29 gradi, dopo che la notte prima era già stata registrata come la notte più calda di sempre in Francia. E oggi si ricomincia, sono ormai 58 su 100 le province in allarme rosso, sottoposte a temperature attorno ai 40 gradi. In questo momento la Francia è uno dei 10 luoghi più caldi del mondo, come il deserto del Sahara, quello della penisola arabica o la Valle della Morte negli Stati Uniti. Inconcepibile per un paese che si considera generalmente come un giardino dal clima temperato. La Francia ha cambiato epoca, per non dire era climatica, e deve ormai considerarsi come un paese del sud e che si ritrova clamorosamente impreparato. Dopo l'ennesima riunione della cellula interministeriale di crisi, il governo elenca i dati dell'impatto di questa canicola già definita storica. 40 morti annegati, più di 30% di domande al pronto soccorso, decine di treni annullati, quasi 2.000 scuole chiuse, più di 8.000 a orario ridotto, più di 60.000 case senza elettricità in Bretagna e un moltiplicarsi di incendi in tutto il paese. Sul fronte lavoro gli operai di Stellantis minacciano uno sciopero climatico per chiedere un adattamento degli orari di lavoro. La canicola dunque questione sociale totale, quindi questione politica, con la diffusione dell'aria condizionata come priorità sempre più consensuale. E infine un emblema, la Torre Eiffel, la Dama di Ferro, ormai incandescente e da ieri chiusa al pubblico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.

0: al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
1: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
2: Presto, presto!
3: Le notizie appena sveglie.
2: Here we go!
4: Sono le 7.47 di mercoledì 24 giugno, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono invece le prime pagine dei quotidiani che oggi sono molto concentrati su una intervista che Giorgia Meloni ha rilasciato alla Verità, al suo direttore, dove non ha detto molto, ha detto una frase però che è stata ripresa praticamente da tutti. Ha detto: sono rimasta colpita ma non intendo continuare ad alimentare questo scontro. E così il Corriere della Sera apre: Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano, la premier colpita da Trump, l'affondano i scarsi, le opposizioni sono scarsissime. E il Messaggero, che titola: Meloni colpita da Trump, torni la normalità, oltre a poi alle immagini e i titoli sulla Francia piegata dal caldo.
5: La Repubblica colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, la Repubblica comincia già a provare a mettere qualche altra frase lì. Meloni: non cambiano i nostri rapporti, la politica non è Temptation Island, tante bla bla, insomma. Domani Meloni cerca di placare Trump, l'Iran intanto detta le sue regole al Tycoon, dopo lo scontro la premier vuole abbassare i toni, intanto il presidente degli Stati Uniti rivendica come un successo l'accordo con Teheran, ma i vincitori sono gli Ayatollah, perché le guerre si vincono con l'arte del silenzio, i leader sono troppo loquaci, commenta Gigi Riva. Segnaliamo dalla prima pagina della Repubblica: flotilla liberi in Italia, i due attivisti italiani sequestrati ormai quasi un mese fa, Dina Alberizia e Nico Centrone, torneranno oggi in Italia, poi quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, almeno quello.
4: La Verità, il quotidiano da dove tutto ha avuto origine, titola: i rimpatri adesso si fanno grazie a me. Giorgia Meloni al giorno della Verità torna sul caso Trump e dice: sono rimasta colpita ma la politica non è Temptation Island. Quindi insomma va un pochino più a fondo su quello che è stato detto in questo incontro, quindi i rimpatri. Il Giornale invece riprende un altro aspetto dell'intervista: Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, la sinistra è scarsissima. La premier dice: le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità.
5: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, è il titolo del Fatto Quotidiano. Ultimatum della UE sui prestiti SAF da 15 miliardi per le armi, lite tra Giorgetti e Crosetto, paure di rappresaglia USA al summit di Ankara. Il 7-8 luglio ritrova la NATO al suo vertice annuale ad Ankara, e l'Italia, secondo il Fatto Quotidiano, millanta il 2,8% di PIL in spese militari, ma infilandoci pure i carabinieri, il metodo dell'aeronautica, le spese per la capitaneria di porto, per quello che chiamano la difesa dei confini, cioè la repressione delle migrazioni, ma nel senso, è dichiarato dal governo, quindi la NATO dovrebbe saperlo, insomma.
4: La Stampa invece apre sulla difesa: l'ultimatum dell'Unione Europea a rischio 15 miliardi. Bruxelles dice che ci dà un mese per i fondi safe, poi dice li assegniamo ad altri. Questo provoca uno scontro tra Giorgetti e Crosetto. All'interno Francesco Grignetti e Luca Monticelli scrivono: non è un gran segreto quello che la difesa si aspetta dai fondi safe. Nella loro estensione massima arrivano a 14,9 miliardi di euro, una cifra che più o meno corrisponde all'aumento della spesa militare per il 2026 che il governo Meloni ha concordato con la NATO e soprattutto con l'amministrazione Trump. Sono prestiti a tassi molto agevolati e la difesa intendeva finanziare quei programmi ambiziosi e costosissimi che finora sono rimasti confinati nel libro dei sogni dei generali. Ora però il ricorso a quelle risorse potrebbe essere ridotto a un terzo o addirittura cancellato del tutto. Vediamo cos'è questo armamentario indispensabilissimo, il nuovo carro armato Army Armored Combat System, 1.550 mezzi, la tedesca Rheinmetall, il progetto prevedeva una collaborazione tra la tedesca Rheinmetall e Leonardo, poi una nave

0: Logistica di classe Vulcano da parte di Fincantieri e poi dei sistemi antiaereo e antimissile SAMP TNG sviluppati dalla multinazionale europea MBDA. Ma il titolare dell'economia, cioè Giorgetti, frena, stretto tra i vincoli di finanza pubblica e le posizioni della Lega.
1: Sì, Giorgetti non frena soltanto i fondi, diciamo, sul riarmo, almeno vorrebbe capire quanto impattano sul debito, ma c'è sempre nell'intervista di Meloni, che evidentemente domina il dibattito in Italia, almeno nei media, c'è l'ipotesi delle elezioni anticipate. E Giorgetti dice stop di Giorgetti al voto anticipato, con un occhio al governo e l'altro al partito. Giorgetti lancia l'allarme: autonomia e federalismo non sono passati di moda, per chiudere l'iter parlamentare non si può votare ad aprile, insomma per i leghisti non ci si può ripresentare agli elettori nel 2027 senza aver comportato a compimento almeno la riforma sull'autonomia.
0: L'articolo di oggi forse è però quello che riguarda una riscossa che potrebbe nascere dalle tendopoli di Gaza. Lo scrive Majid al-Assar sulla Stampa e si intitola appunto La rivolta di Gaza. Mentre sul piano politico al Cairo proseguono i colloqui sul futuro di Gaza, una nuova ondata di inviti alla protesta si sta alzando dal basso dentro l'enclave, riflettendo tutto lo sfinimento, la rabbia e le profonde divisioni interne di una società che vive quotidianamente sotto i bombardamenti ancora adesso. Majid al-Assar descrive la situazione all'interno delle tendopoli, dice che la guerra non è più un evento eccezionale a Gaza, è diventata una condizione di vita costante. All'alba, durante il giorno, alla sera, la popolazione si mette in fila per avere acqua e cibo, va alla ricerca di farmaci, i bambini dormono in tende montate sulle macerie delle case distrutte. Da questa realtà si è levato un appello insolito, rimbalzato sulle pagine di Facebook con lo slogan rivoluzione del 26 di giugno. L'appello, lanciato da attivisti, giornalisti e comuni residenti, è rivolto ai Gazawi affinché scendano in strada in quello che viene definito un pacifico giorno della rabbia. Tra i sostenitori più espliciti di questa iniziativa c'è il giornalista Abdelhamid Abdelati, i cui post sono diffusi in tutta Germania. Lui sostiene che le richieste non sono politiche ma diritti umani fondamentali, cioè dignità, la fine degli sfollamenti, vogliono servizi che funzionano, un futuro per i bambini, elezioni e un governo che renda conto del suo operato.
1: Bambini palestinesi scelti come target, secondo l'ONU, o meglio secondo la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme e così via. La Commissione d'inchiesta dice, ha fatto fare uno studio che documenta gli omicidi a sangue freddo, un modello sistematico, colpite le aree in cui i più piccoli giocano, vivono, le tende, le scuole rifugi, i siti di distribuzione di aiuti. Non si tratta di vittime collaterali, scrive l'ONU, come il governo israeliano ha continuato a sostenere, tentando inutilmente di rendere tollerabile il massacro di oltre 20.000 bambini. Si fa perché si vuole minare la sopravvivenza futura della popolazione. Il manifesto che apre Stendiamo un velo, l'immagine sono dei talebani. Talebani Mauti, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles, la Commissione e i paesi UE ufficialmente non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono proprio da loro in Europa. Si chiama l'incontro della vergogna per i manifestanti a Bruxelles, che hanno reso noto questa, soprattutto della Network of Afghan Diaspora Organization in Europe, che insieme ad Amnesty International denunciano che ovviamente i talebani che sono venuti in Europa per trattare vogliono nomi e cognomi di tutti gli afghani che sono in Europa, e questo fa sì che ci siano le liste di proscrizione. Per i talebani di certo non hanno, come dire, un buon rapporto con la democrazia, con i diritti delle donne e così via. Quindi perché l'Europa sta trattando con i talebani che non riconosce? Punto di domanda.
0: Ci sono poi quotidiani che aprono con Il Caldo come Il Giorno, che titola Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio. Poi Fotonotizie su tutti i quotidiani, dicevamo Il Messaggero, la Francia piegata dal caldo, Il Corriere della Sera, il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati.
1: Sì, vittime blackout, l'Europa boccheggia, mentre Il Sole 24 Ore si occupa dell'ondata di vendite sui tech in borsa, tempesta di vendite a Wall Street che scuote alta tecnologia, non solo, ma anche molte borse che hanno rimbalzato. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano, per esempio, ha perso il 10%. Cosa sta succedendo? Si sta sgonfiando la bolla? Punto di domanda.
0: Sì, l'interrogativo anche della stampa, borse, scoppia la bolla, l'inquietudine degli operatori, gli investimenti sono immensi ma i guadagni troppo bassi. C'è un'analisi di Salvatore Rossi che conclude: posto che siamo in presenza di una bolla, altra questione è se essa scoppierà repentinamente e rovinosamente oppure se la correzione sarà graduale e darà luogo semplicemente a un ritorno delle quotazioni a livelli più ragionevoli, ammesso che la ragionevolezza possa entrare in queste faccende. Dunque, l'interrogativo non è se, ma quando.
1: Eh sì, molti si interrogano anche perché questa volta non sono nuove aziende che hanno gonfiato la bolla, i grandi debiti li stanno facendo le 5 più grandi aziende tecnologiche del listino e quindi molti si chiedono, insomma, quanto sarà a debito e quanto sarà sostenibile. Avvenire nella la cura della vita, alla Corte Costituzionale, la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita, i timori della comunità cattolica su, ovviamente, nella questione sono grandi, nuova udienza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito per verificare. Se uno dei criteri inderogabili di accesso stabiliti nella sentenza pilota del 2019 è la presenza di trattamenti di sostegno vitale, vada confermato meno. Ci sono stati avvocati, 8 pazienti affetti da gravi patologie, insomma una serie di audizioni della Corte Costituzionale sul tema fine vita.
0: Libero chiude, apre, cioè noi chiudiamo, ma Libero apre con il PD stacco i ladri di case, la campagna pro abusivi, si riferisce ad una protesta in piazza per gli sfratti in flessione.
1: Ma sì, cose in libertà, insomma, libertà che non piace ovviamente a Libero. 7:59 minuti.
0: È il momento di passare la linea alla rassegna stampa internazionale di Roberto Festa. Noi torniamo tra 10 minuti e approfondiamo alcune notizie.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Falla con noi.
5: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
1: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
5: Come sempre, dalle 9, in diretta per tutto il giorno.
1: Veniteci a trovare.
5: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
1: angolo Via Odazio.
5: Falla con noi.
1: La radio 50 e 50.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni.

0: città, spaziocinema.info.
1: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
2: Buongiorno, New York Times, Mamdani emerge come ago della bilancia, spingendo la sua lista ad una vittoria schiacciante alle primarie. Washington Post, i candidati sostenuti da Mamdani trionfano alle primarie per la Camera New York. Tre esponenti della sinistra, appoggiati dal sindaco di New York, hanno vinto le loro primarie e due di questi hanno sconfitto deputati uscenti. Wall Street Journal, tre candidati sostenuti da Mamdani vincono le primarie democratiche. Due di queste sono socialisti democratici. Allora, i titoli dei giornali americani, dai titoli dei giornali americani si capisce il significato, l'importanza di quanto avvenuto nella politica democratica americana ieri. Si sono appunto tenute le primarie democratiche in diversi stati, in particolare nello stato di New York, e Zohran Mamdani ha scosso l'establishment democratico, contribuendo alla vittoria di tre candidati progressisti, quindi vicini alle sue posizioni, alle sue idee. Si tratta di Brad Lander, l'ex revisore dei conti di New York, e di due socialiste democratiche, Daria Lisa, Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile da vincere, cioè gran parte della leadership democratica, proprio come era successo a novembre, al momento delle elezioni, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi, lui si vede davvero un po' dappertutto, no? Agli eventi sportivi, artistici, culturali, eccetera, ma anche grazie e soprattutto alle riforme che è riuscita ad imporre, la tassazione per i più ricchi, l'assistenza, e risulta il vincitore di queste primarie e conferma dunque l'orientamento di voto di novembre. Alla festa per la vittoria di Claire Valdez, appunto una delle tre che ha vinto, delle sue candidate, Mamdani ha dichiarato che i risultati di ieri dimostrano che la sua nomina a sindaco non è la fine di un movimento politico, ma è l'inizio di un movimento. Il tema del movimento è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici in America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al congresso, alle cariche di sindaco, nelle varie elezioni locali. A questo punto, dato che la vittoria dei candidati democratici è certa, cioè a New York è, diciamo, un'area sicura per i progressisti, a questo punto appunto la Camera americana avrà altri due democratici socialisti donne, Daria Lisa, Avila Chevalier e Claire Valdez. Da The Nation, la rivista della sinistra americana, traggo un pezzo che racconta proprio l'ascesa di questi anni dei Democratic Socialists of America. A sorprendere sono anzitutto i numeri. Allora, erano poche migliaia i membri di questo movimento, di questo partito, quando nel 1982 furono fondati appunto i Socialisti Democratici d'America, che volevano in qualche modo rappresentare l'unione, diciamo, la fusione tra le rivendicazioni, le politiche, le strategie, soprattutto operaiste, classiste, della Old Left, e quelle invece più legate ai movimenti della New Left, che era emersa appunto tra fine anni 60 e inizi 70. Ancora nel 2015 i membri del Partito Socialista d'America erano 15.000. Quindi 11 anni fa, oggi sono 100.000. Il movimento non è solo cresciuto nei membri, a crescere è la loro capacità di incidere proprio nella società americana. Hanno appunto cominciato ad eleggere sindaci, deputati, senatori nei vari stati, e poi appunto hanno puntato più in alto, sono arrivati al congresso di Washington con alcuni deputati che si sono uniti all'unico socialista presente per anni al congresso, che è il senatore Bernie Sanders, che però non ha la tessera del partito. Uno dei momenti cruciali di passaggio è stato sicuramente appunto il novembre scorso, l'elezione a sindaco di Zohran Mamdani, che ha dimostrato la forza e la vastità di ambizioni di questo movimento, cioè un socialista alla guida della città simbolo del capitalismo mondiale. C'è anche un fenomeno geografico, no? Diciamo, i socialisti americani si stanno allargando dalla East Coast, dal Vermont, dal Massachusetts, da New York City, verso il Midwest e verso la West Coast. Si tratta quindi di un fenomeno politico che non può più essere ridimensionato, che non può più essere negato da parte appunto dei democratici di Washington. Tra l'altro c'è su questo anche un dato interessante. tutti i sondaggi realizzati in questi ultimi anni dimostrano che gli americani danno un giudizio più favorevole del socialismo rispetto al capitalismo, e questo sicuramente conta, contato nell'ascesa politica dei Democratic Socialists of America, che adesso appunto si trovano in qualche modo a confrontarsi con la leadership democratica di Washington, che non è per niente contenta di questa ascesa. Allora, vado a qualche altra notizia. Il tema della guerra resta centrale su molti media. Al Jazeera, Trump e Teheran in disaccordo sulle ispezioni nucleari e sullo stretto di Hormuz. Stati Uniti e Iran rilasciano dichiarazioni contrastanti anche sulla supervisione nucleare, mentre i negoziatori premono per un accordo definitivo entro 60 giorni. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, continua Al Jazeera, afferma che l'Iran non potrà imporre pedaggi nello stretto di Hormuz una volta raggiunto l'accordo definitivo, e questo con ogni probabilità è un altro tema del contendere. C'è poi, e vado al titolo che apre Arez, un'altra questione che appare in qualche modo di ostacolo ai negoziati, cioè, titolo di Arez, il presidente libanese afferma che solo il ritiro completo di Israele è accettabile. Sappiamo però che Benjamin Netanyahu ha detto che non è disponibile, non intende ritirarsi dall'area che ha conquistato, insomma la zona di sicurezza, dicono gli israeliani, in questo mese. Allora, in questi mesi. Allora, sui giornali israeliani oggi a particolare risalto insomma quello che arriva all'inchiesta delle Nazioni Unite. Ecco per esempio il titolo del Jerusalem Post: Israele continua a commettere genocidio prendendo di mira i bambini, rivela un'inchiesta delle Nazioni Unite. Un rapporto indipendente afferma che prendendo di mira i bambini Israele mina la capacità del popolo palestinese di esistere. Il rapporto della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite ha esaminato le violazioni contro i bambini palestinesi dall'inizio della guerra a Gaza e ha affermato che circa il 30% delle persone uccise dalle forze israeliane, sono oltre 70.000 persone, sono appunto bambini, quindi migliaia di bambini. La missione israeliana a Ginevra ha reagito molto male, ha detto che Israele respinge le accuse calunniose, che non c'è stato alcun tipo di genocidio. Israele ha combattuto strenuamente contro le accuse di genocidio che sono venute da varie organizzazioni internazionali, oltre che dalle Nazioni Unite, le Nazioni Unite anche. Numerose ricerche condotte da esperti legali e di diritti umani hanno invece concluso che Israele intende distruggere i palestinesi e questo appunto sarebbe la prova del genocidio. Allora vado al titolo di Le Monde, che è invece questa mattina dedicato al clima. C'è grande preoccupazione in Francia per temperature mai sperimentate prima. Ecco il titolo di Le Monde: ondata di calore dalla Spagna alla Germania, una zona rossa di eccezionale estensione geografica. Anche i paesi confinanti con la Francia stanno vivendo un periodo di caldo record. Mentre alcuni nel sud sono più abituati, l'osservazione generale è quella di un adattamento insufficiente ai cambiamenti climatici in un continente che è comunque sempre più esposto. Anche il Guardian apre con i cambiamenti climatici, con il clima, con le temperature. Titolo: ondata di calore in Europa, il Regno Unito si prepara a temperature da record. L'Italia emette allerta rossa per 16 città. Si prevedono temperature fino a 40 gradi in alcune zone del Regno Unito, mentre l'ondata di calore estremo si sposta lentamente verso est, scatenando appunto allarmi in Italia e nei Paesi Bassi. Allora, dai giornali tedeschi, Die Zeit, questo titolo: Merz appoggia i piani per innalzare l'età pensionabile a 70 anni. La Germania alzerà gradualmente l'età pensionabile fino a circa 70 anni entro i primi anni del 2090, secondo le raccomandazioni sostenute dal cancelliere Friedrich Merz, al fine di rendere il sistema pensionistico a prova di futuro per una popolazione che invecchia. Allora, presentando le proprie conclusioni martedì, ieri, una commissione di esperti istituita per esaminare appunto la riforma del sistema pensionistico ha affermato che l'età pensionabile dovrebbe essere collegata all'aumento dell'aspettativa di vita che appunto sta aumentando. Merz ha detto detto nessun cittadino deve preoccuparsi. Merz afferma che le misure impediranno il collasso del sistema pensionistico ormai obsoleto e rafforzeranno invece il contratto sociale tra le generazioni. Ecco, magari nell'immediato l'annuncio non sarà però particolarmente popolare. Allora concludo con una notizia che ho trovato proprio su Die Zeit, ma che riguarda il Kenya. Allora, un'opera teatrale mette in luce la crisi della violenza di genere in Kenya. Quest'opera è un'opera autobiografica di una autrice televisiva e produttrice teatrale, si chiama Gatoni Kimunyu e si intitola Free Me, e mira a incoraggiare le vittime a parlare in un paese dove la violenza contro le donne è in aumento. Il successo dello spettacolo, presentato per la prima volta a novembre e riproposto poi questo mese, riflette la forte indignazione pubblica nei confronti della violenza di genere in Kenya, dove i già elevati tassi di femminicidio e abusi sono ulteriormente aumentati negli ultimi anni. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Presto presto. Sono le 8:12 oggi a Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli.
1: E tu cominci ad aver bisogno di un caffè, cara Cinzia Poli, con tutto il cantare che hai fatto ieri sera. Ma come, c'è falla con me, no? Fra poco?
0: Oggi sì, dalle 9
1: sì, ma andiamo a Giambellina a bere il caffè.
0: Sì, andiamo lì, va bene. Adesso invece andiamo a Londra.
1: Che bello.
0: Sì. Perché per il nostro primo argomento di approfondimento oggi sono le ondate di calore. Le ondate di calore sono la manifestazione più evidente del cambiamento climatico, in quello in cui insomma è più evidente
1: il
0: nesso di causa ed effetto, perché insomma se tu mandi più emissioni, più gas serra nell'atmosfera, il pianeta si riscalda, le giornate diventano più calde, anche le notti diventano più calde, lo diventano anche in modo più pericoloso. Anche di questo si parla a Londra in questi giorni, dal 20 al 28 giugno. Al giugno c'è la London Climate Action Week e lì c'è Caterina Sarfatti, che è direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, quella rete globale di città e sindaci per il clima. Buongiorno Sarfatti.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie.
2: Tu non la prima, quindi.
0: Ah, giusto. Ah, cavoli, è vero, lì è ancora più complicato. Dicevamo, lei è a Londra, dove oltre a esserci appena stato un cambio di governo, anche il cambiamento climatico è particolarmente pesante. Abbiamo letto, Londra è una delle capitali più colpite da questa ondata di calore, anche perché non ci sono di fatto le infrastrutture predisposte ad aspettarsi un'ondata di calore così lunga e anche così, insomma, veemente.
2: Sì, se ne sta parlando moltissimo, è cominciata da qualche giorno, come lo ricordavate voi, e per la prima volta il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto il suo discorso annuale sul clima, che fa ogni anno, un po' lo stato dell'arte, diciamo, sulla questione della crisi climatica. L'ha fatto per la prima volta non a New York, non davanti ai governi nazionali, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma l'ha fatto a Londra, che è diventato il festival sul clima più grande del mondo, superando anche appunto quello di New York, e l'ha fatto davanti a sindaci, imprenditori, società civile, cioè l'ha fatto davanti a quelli che più stanno facendo qualcosa sul clima, non a caso. E appunto, citando i Clash, ha detto: Londra non sta solo chiamando, ma sta cuocendo, perché anche qui l'ondata di calore si sente moltissimo, anche se a differenza, diciamo, del sud Europa e dell'Italia, le notti non sono così pericolose perché raffresca, mentre diciamo uno dei temi delle nuove ondate di calore, che sono nuove, che sono inedite, è proprio quello di avere notti super tropicali anche in posti come Milano, dove appunto il caldo non smette mai e diventa ancora più pericoloso.
0: Non c'è l'escursione.
2: E diciamo quello che ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, quello che stiamo facendo qui, è quello che ha detto la prima pagina di Libération qualche giorno fa in Francia, dove stanno morendo molte persone. Bisogna politicizzare il calore, l'ondata di calore, perché ormai lo sappiamo, il caldo che stiamo vivendo è una questione di salute pubblica, è una questione economica, è una questione sociale, è una questione climatica, è una responsabilità collettiva e politica quella di salvare vite umane, ma anche di non far sì che le ondate di calore peggiorino, perché se noi continuiamo a bruciare gas, petrolio e carbone come stiamo facendo oggi, le ondate di calore peggioreranno.
1: Eh sì, London, come citavate, la canzone dei Clash, non sta affogando, no? Sta bruciando, e questa è la verità, ai noi. Pensavo quanto tempo ci vorrà, perché gli effetti, da una parte gli effetti negativi del negazionismo, c'è un ritorno molto forte, immagino, non so se lo vedete voi dal vostro osservatorio C40, il negazionismo di due tipi, c'è quello macroscopico, di chi proprio non ne vuole sapere, e di quello, diciamo, un po' più strisciante, quello appunto che abbiamo visto all'opera, per esempio, in Italia, con gli ETS, con tutto il dibattito su servono o non servono. Da un lato c'è questa parte qua, dall'altra parte sembra esserci un'evidenza della società civile, una serie di pratiche che dal basso vanno avanti. Siamo in questo momento dal suo osservatorio, Sarfatti, oppure c'è qualcosa di più?
2: Sì, assolutamente. Il negazionismo si è fatto più sofisticato, più foraggiato anche, ne vediamo proprio dei flussi sia anche il finanziamento importante sulla disinformazione durante gli eventi estremi. Stiamo facendo delle ricerche, delle analisi con alcuni nostri partner, che vediamo che proprio in seguito, durante alluvioni, inondazioni estreme o ondate di calore come queste, c'è più disinformazione sulle questioni della crisi climatica e sui nessi, diciamo, della crisi climatica con gli eventi più frequenti e più estremi, perché il punto non è che fa solo caldo, ma il punto è che questi eventi sono più frequenti, più intensi e più pericolosi. Dall'altra si sta attivando, soprattutto a livello locale, stiamo vedendo che magari più silenziosamente, magari facendo meno rumore, ma le cose si stanno facendo. Per esempio, sulla questione del caldo, stiamo vedendo come molte città nel mondo, innanzitutto, si stanno preparando di più. Bisogna prepararsi alle ondate di calore. I cosiddetti sistemi di allerta precoce non sono utili solo per prepararsi alle alluvioni, alla pioggia estrema, ma anche al caldo. Bisogna raffreddare le nostre infrastrutture. Quello che stanno facendo tante città è mettere la vernice bianca sui tetti, fare più tetti verdi, depavimentare, che mi rendo conto possa essere un intervento anche complesso dal punto di vista economico, dal punto di vista del disagio, però è fondamentale. Se voi camminate o andate in bicicletta oggi, c'è una differenza totale rispetto ad andare sull'asfalto o andare su superfici diverse, come quelle dei ciottoli o addirittura del verde. Fare più informazione, coinvolgere la comunità, coinvolgere il vicinato, e poi fare mitigazione, perché è solo riducendo la domanda di gas e petrolio che noi non avremo ondate di caldo peggiori. E quindi il dibattito pubblico, il dibattito sano sul caldo, non è solo un dibattito appunto su come stare meglio, un dibattito solo individuale, ma è un dibattito politico, sanitario, sociale, economico e climatico sul petrolio e sul gas.
0: Ma quindi lì al London Climate Action Week, durante questa settimana, si mettono un po' a punto le azioni più quelle che funzionano meglio, quelle che si tenta di fare un po' il punto di quello che è successo, di cui si è dibattuto nelle COP, e si fa il punto su quali siano le azioni di più successo per contrastare il riscaldamento globale.
2: Sì, esatto, ci sono 1300 eventi qui a Londra in questi giorni, 20 sindaci da parte nostra che sono venuti qui appunto a mettere in rete, come facciamo spesso, le azioni, le politiche che si stanno facendo, come farle in modo appunto più efficace, ma anche lanciando nuove iniziative. Per esempio ieri 40 sindaci del mondo, delle grandi città del mondo, guidati dal sindaco di Melbourne e dalla sindaca di Phoenix negli Stati Uniti, perché poi c'è anche questo da dire, che negli Stati Uniti l'economia reale sta andando avanti nonostante il governo federale, si stanno facendo tante cose. Comunque, questi due sindaci hanno lanciato un'alleanza di quasi 40 sindaci nel mondo con un patto per dettare le condizioni a cui accettare nel proprio territorio i data center, perché come avrete raccontato sicuramente anche qui, un tema gigantesco, non solo tecnologico, ma anche sociale, ambientale, climatico, è quello della proliferazione selvaggia dei data center, che ovviamente sono utili a far sì che noi possiamo usare l'AI nelle nostre giornate quotidiane, ma hanno un impatto sull'uso dell'acqua, sul consumo di suolo, sull'uso dell'energia e sulle bollette, sui costi legati all'energia che poi ricadono sui consumatori, enormi. E quindi per la prima volta 40 sindaci sono trovati qui a Londra e hanno detto noi non vogliamo essere per forza contro i data center, ma mettiamo delle condizioni molto specifiche, richiamate tra l'altro anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, per cui non accettiamo questa proliferazione selvaggia e mettiamo delle condizioni alle imprese perché possano fare data center sostenibili nei nostri territori, nelle nostre comunità.
0: Data center sostenibile sembra insomma un paradosso, ma speriamo che questa parta da questi 40 sindaci un'epidemia di queste idee, di queste soluzioni. Noi intanto la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi oggi, Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.
1: E buon evento, buona settimana.
2: Grazie mille, grazie a voi.
0: Buona giornata.

0: Oggi sulle prime pagine dei quotidiani ci sono alcune cifre, insomma, che sono abbastanza allarmanti, vengono dalla Francia ed sono i primi numeri di 40 persone che sono morte cercando refrigerio nelle acque, quindi sono annegate. Questa mattina leggevamo di un lavoratore che lavora per un'impresa agricola che è morto nei campi mentre lavorava a Ospedaletto Lodigiano per un colpo di calore, insomma. Colpisce anche la salute, a volte lo fa in modo letale, per cui dobbiamo parlare anche di questo, degli effetti sulla salute di queste ondate di calore, e lo facciamo insieme a Nicoletta Dentico, che è giornalista, scrittrice, esperta di diritto alla salute, che dirige il programma di salute globale presso la Society for International Development e insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Dentico.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie per essere qui con noi questa mattina. Allora, dicevamo, ci sono già questi primi numeri per questa inizio di stagione di grande caldo, questa ondata eccezionale di calore, però insomma potrebbero volerci anche anni poi per stimare i costi in termini di vite umane a lungo termine. L'OMS dice che ci sono 200.000 vittime negli ultimi 4 anni in Europa. Come mai non è possibile fare delle stime, cioè non è possibile immaginarsi gli ambiti in cui la ricaduta è più evidente?
1: Ma dunque, ovviamente è un fenomeno, fra virgolette, relativamente recente, questa questione delle ondate di calore così forti, così dure, che si abbattono sulle città europee, sull'Europa, tu cura anche sulle campagne. Va detto che l'Europa è in assoluto la parte del mondo più esposta al cambiamento climatico, e di tutta l'Europa l'Italia è il paese che è considerato a livello globale un hotspot dell'aumento delle temperature su scala planetaria. Quindi è evidente che c'è un'emergenza europea alla quale l'Europa, i governi europei non sono ancora preparati, e questo in parte risponde alla domanda che è stata posta, perché come dire, di fronte a questa crisi che si sta manifestando da alcuni anni a questa parte in misura con dimensioni e con anche fenomeni inattesi, per esempio il fatto che bisogna chiudere la Torre Eiffel perché il metallo della Torre Eiffel si espande, no? Cioè non è solo una questione di persone, ma proprio di sistema. Bisogno di tempo, le linee guida dell'OMS Europa stanno cercando di declinare una roadmap, diciamo, perché gli stati possano affrontare la questione, poi perché stiamo scoprendo un po' alla volta quante sono le fasce di popolazione esposte. Ci sono sicuramente le persone anziane, ci sono sicuramente i bambini, sempre in Francia sono morti 2 bambini nell'ultima settimana, ci sono le persone che vivono in situazioni, diciamo, socio-economiche meno agiate, appunto quelle che sono più marginalizzate, che magari non si possono neanche comprare un ventilatore, un dispositivo di rinfrescamento. Ci sono persone che si sono lanciate nell'acqua semplicemente per trovare refrigerazione, come dicevate voi, ne sono morte 40 in Francia in una settimana. Ci sono le persone nelle scuole, in questi momenti, in questi giorni hanno chiuso le scuole in Inghilterra e in Italia, dove si stanno facendo gli esami di maturità, dentro le scuole ci sono condizioni che arrivano quasi a 50 gradi, cioè una temperatura insostenibile per vivere, non solo per fare un esame. Pensiamo alle carceri, pensiamo ai centri delle persone migranti, quindi la fascia di popolazione esposta è amplissima, e quella più vulnerabile è veramente molto molto variegata.
2: Stavo guardando un po' anche il dibattito in Francia, necessità di, ad esempio, aria condizionata ovunque, per carità, utilissima, noi in questo momento siamo chiusi in uno studio radiofonico, se non avessimo un sistema di climatizzazione probabilmente non potremmo stare qui dentro in questo momento, ovviamente, quindi necessaria, immaginiamo gli ospedali, addirittura obbligatoria nelle scuole. Che cosa invece pensa l'OMS, contando anche che ci sono sempre dei costi, non soltanto di realizzazione, ma dei costi ambientali, dei costi sociali, delle soluzioni?
1: L'aria condizionata è appunto una di quelle questioni, no? Molto, molto controverse. Da una parte è comprensibile che le persone vogliano ricorrere a sistemi di refrigerazione. Ieri, apparentemente, al Carrefour in Francia c'è stato un picco di acquisti mai visto nella storia di questo gruppo, diciamo, di supermercati, il più importante francese. Dall'altra parte è evidente che più aria condizionata utilizziamo, più si espongono anche i sistemi energetici al blackout, che peraltro si sta manifestando in molte città ripetutamente, e poi è ovvio che l'aria condizionata partecipa al riscaldamento, l'utilizzo massiccio dell'aria condizionata partecipa alla creazione dell'aumento del riscaldamento. E da un punto di vista sanitario, peraltro, l'aria condizionata, se non viene gestita in maniera sapiente, è anche uno dei vettori, diciamo, di potenziali patologie, insomma, di disseminazione, diciamo, virale. Quindi ci sono questioni che sono sempre molto complesse e controverse. In ogni caso, la Croce Rossa Internazionale ha decretato l'ondate di calore che viviamo in queste settimane, ma che, insomma, ormai sono il nostro futuro, una questione appunto di vita o di morte per le persone anziane, e l'ha definita la grande questione umanitaria che dovremo affrontare d'ora in poi. Quindi una questione umanitaria che riguarda quasi più le realtà industrializzate di quelle non industrializzate. Poi, naturalmente, voglio pormi il problema, e continuo a pensare in questi giorni che cosa significhi essere una persona che vive a Gaza, dove non esiste un albero, dove le persone stanno sotto le tende, dove non c'è l'acqua, dove non c'è un dispositivo di refrigerazione in assoluto, dove ci sono solo macerie e dove tendenzialmente le donne devono essere rigorosamente coperte per motivi, diciamo, religiosi. Quindi, cioè, il problema è vastissimo, è un problema sistemico, in un tempo in cui noi abbiamo questa crisi climatica che spinge le temperature sempre più in alto, verso temperature insostenibili, da un lato, è una crisi energetica innescata dalle guerre che spinge il mondo a ricorrere sempre di più agli idrocarburi. Quindi siamo in una specie di comma 22 dal quale o decidiamo di salvare il pianeta, che vuol dire salvare noi stessi, oppure, come dire, non so quale sia davvero l'alternativa per il futuro.
0: Non c'è il piano B e non c'è il pianeta B, come si suol dire in questi casi.
1: Non c'è.
0: Non c'è.
1: Non c'è.
2: Comma 22, il romanzo di Joseph Haller, questo, no? La grande critica alla guerra.
1: Okay. Esatto.
0: Abbiamo colto la referenza.
1: Siamo in questa circostanza, siamo in questa situazione di fatto.
0: La ringraziamo tantissimo, Nicoletta Dentico, giornalista, scrittrice, insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Sono le 8:30, la linea passa al giornale radio, a Martina Stefanoni, Alessandra Tommasi, ne torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un 23enne di origini indiane richiedente asilo si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Era stato arrestato domenica scorsa a Concesio per aver palpeggiato alcune tredicenni in un parco acquatico. Secondo il sito del giornale di Brescia, che ne ha dato la notizia, il giovane incensurato è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia penitenziaria.
5: Un dipendente di un'azienda agricola nel Basso Lodigiano è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri, dopo un malore causato forse dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina ospedaletto lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto e sotto il sole e che possa essersi sentito male per le alte temperature.
4: Aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi sono 16, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento Nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi.
5: Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. L'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa, ha detto Meloni, che ha anche escluso che ci saranno contraccolpi. Nel corso del suo intervento anche attacchi all'opposizione, se siamo scarsi allora loro sono scarsissimi, riferimenti a Vannacci e la difesa della legge elettorale.
4: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera, ma si dava per scontato che al Senato non sarebbe passato. Invece è la prima volta dall'emanazione della risoluzione sui poteri della guerra del 1973 che entrambe le Camere del Congresso hanno approvato congiuntamente una risoluzione di questo tipo. Su True Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente.
5: In Germania nella notte c'è stato un blocco totale della circolazione ferroviaria. I treni si sono fermati in tutto il paese per 90 minuti a causa di un importante guasto al segnale di comunicazione. Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa del malfunzionamento, ha spiegato l'amministratore delegato di Deutsche Bahn, la società nazionale dei trasporti, su Rotaia.
4: Le 8:34 minuti, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto, una buona giornata.
3: Popolare Network.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Rieccoci con Presto Presto, sono le 8:36 e continuiamo ad approfondire. Oggi abbiamo parlato poco dell'Ucraina perché i negoziati sono ancora, cioè le possibilità di negoziato sono ancora molto sospese, insomma c'è chi dice che si è lì per arrivare ad una soluzione, poi ci sono le negazioni, quindi rimaniamo un po' sospesi,
1: cioè che ci siamo,
0: su questo.
1: Abbiamo due articoli che non abbiamo citato, allora facciamoli. Da una parte Marco Imarisio sul Corriere della Sera, che racconta come Putin non sia disponibile ad ammettere nessun tipo di debolezza, di rottura, di vittoria dell'Ucraina, e ribadisce che bisogna partire nelle trattative da quanto lui aveva stabilito ad Anchorage con Trump. E dall'altra parte invece Sabatangeri, analisi diametralmente opposta: il partito Putin rivede a ribasso gli obiettivi delle prossime elezioni, ha parlato per la prima volta in pubblico della carenza di carburante, mentre l'Ucraina cerca di convincere l'Europa che si può vincere, quindi si può trattare da una posizione di forza. Insomma, qualcosa si muove, ma ancora non vediamo dei dialoghi, come dire, con delle date, con dei protagonisti.
0: Sì, con dei benchmark ben definiti. Allora si parla comunque di altro in altre conferenze, cose altrettanto importanti sul diritto, ad esempio, dei bambini, delle bambine a crescere, immaginare il futuro in condizioni di sicurezza, di stabilità e di protezione, bambini chiaramente che vivono in condizioni di guerra in Ucraina. È quello che si sta facendo alla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina a Danzica in Polonia. Ed è lì che si trova Piero Meda, direttore paese per WeWorld Ucraina. Buongiorno Meda.
2: Buongiorno a tutti.
0: Quindi di questo si parla, il titolo proprio dell'evento è Dreaming Ukraine, Protecting Children's Right to Dream, bisogna per proteggere il diritto dei bambini a sognare.
2: Sì, questo è l'evento che stiamo organizzando oggi, che sarà oggi pomeriggio. È un evento organizzato da WeWorld insieme ad altre ONG italiane, internazionali e nazionali, e anche a municipalità come il municipio di Kiev, che è un evento collaterale all'Ukraine Recovery Conference che inizierà domani, sarà per 2 giorni. Quindi è un evento che noi abbiamo deciso di focalizzare sul diritto al sogno, proprio perché vogliamo condizionare anche le scelte politiche, i politici che parteciperanno a questa grande conferenza, a ricordarsi dei bambini e non parlare solo di ricostruzione negli effetti materiali delle infrastrutture.
1: Questo forse è interessante perché appunto in questo momento forse bisogna orientare anche il dibattito verso le possibilità di, diciamo così, un cessate il fuoco che costruisca le condizioni per. Voi che vivete nel paese, che operate nel paese, c'è bisogno, c'è desiderio di tutto ciò, ma c'è anche paura che sia ingiusta la pace, cioè qual è il sentimento che sentite?
2: È sempre difficile rispondere a domande così specifiche, perché il sentimento della popolazione, essendo un paese molto vasto, molto grande, è molto diverso anche dalle zone del paese. Chi vive vicino al fronte e dalle zone più dell'est, dell'ovest, più lontane dal conflitto vero e proprio, ma sicuramente la popolazione è stanca, una popolazione stanca che vuole arrivare a una fine. Tutti parlano di vittoria, ma non si capisce quale sia questa linea che possa indicare la vittoria per un determinato paese. Ma sicuramente la pace, un cessate il fuoco, ma soprattutto una pace, perché ricordiamo che questa guerra è iniziata nel 2014, poi la grande invasione è stata nel 2022, quindi è una situazione che gli ucraini stanno vivendo tanto dall'invasione della Crimea, quindi è una roba sociopolitica molto lunga che sta portando avanti l'Ucraina, ma gli ucraini sono stanchi, ripeto, e desiderano la pace, desiderano poter sognare il futuro, non solo i bambini ma tutta la popolazione. Quando si parla con i giovani, desiderano uscire dal paese, non avere frontiere chiuse, desiderano avere di pensare a un lavoro, a una costruzione di una casa, non una casa che possa essere distrutta oppure essere obbligati ad andare a fare i militari.
0: La possibilità di sognare il futuro è anche strettamente legata alla possibilità di studiare, di andare a scuola e di trovare anche una scuola che sia sopravvissuta all'attacco delle bombe. Migliaia di scuole in Ucraina sono state danneggiate o distrutte, quindi è difficile per i ragazzi avere accesso ai servizi educativi. Voi come WeWorld seguite molto il diritto alla scuola, in che modo vi state muovendo in Ucraina?
2: Sì, per noi il diritto al futuro è la base delle nostre opzioni per supportare i bambini e non solo, quindi il diritto all'educazione, cioè un'educazione di qualità dove le scuole ritornino a essere luoghi sicuri di protezione, dove i bambini si possano sentire sicuri e non che un drone o un missile possa attaccare anche una scuola che è totalmente uno spazio civile, ma inoltre che gli zainetti vicino ai letti, nelle stanze dei bambini, non siano gli zainetti per andare nello shelter, nel rifugio di notte, ma siano gli zainetti che con i quaderni, le penne, le matite per andare a scuola. Quindi noi aiutiamo che i bambini possano tornare a scuola. Purtroppo in questo momento le condizioni delle scuole non lo permettono perché non tutte le scuole sono sotterranee e quindi supportiamo l'educazione a distanza oppure le attività extracurricolari per fare i compiti o per avere anche un supporto psicosociale ai genitori, ma anche ai stessi bambini.
1: Questo è anche la ricostruzione delle relazioni della società civile. Immaginiamo che nelle zone più vicine al fronte abbia tutta una serie di complessità. Nelle zone più lontane ci aspettiamo di immaginare che, nonostante gli allarmi, nonostante la guerra riesca ad arrivare davvero lontano dal fronte, sia più tranquillo, diciamo così, sia più sensata, più normale. Esistevano proprio due o tre paesi, immagino, nei vostri interventi e nel modo in cui operate.
2: Assolutamente sì, noi diciamo che questo paese è su due binari, il binario emergenziale che sono tutte le zone del fronte e a volte estemporaneamente anche tutto il paese, perché quando c'è un allarme, c'è un rischio di un missile supersonico, è un problema di tutto il paese e ha dimostrato la Russia che riesce ad attaccare fino a Leopoli, fino a Lviv e non solamente le zone del fronte. Kiev, che è abbastanza lontana, viene attaccata in continuazione. Quindi il binario della zona emergenziale, che è la zona dove proprio ci sono i militari che combattono stile Seconda Guerra Mondiale o oltre con le nuove tecnologie droni, e poi quell'altra parte del paese che accoglie tutte le persone in fuga e si cerca di dare una normalità di vita, anche se non è la stabilità futura, perché le persone vogliono tornare nei loro propri territori e vogliono tornare a fare una vita normale come facevano prima del 2022 e prima del 2014.
1: Siccome ad Anzica ci sono anche, come dire, tutte le tensioni che attraversano l'Europa, le raccontiamo un secondo noi, c'è un momento di scontro tra Polonia e Ucraina in questo momento sulla storia e più precisamente sul fatto che l'Ucraina ha onorato l'esercito insurrezionale ucraino, le milizie nazionaliste, che la Polonia accusa negli anni 40 e 50 di aver ucciso decine di migliaia di polacchi nei territori ucraini, erano minoranza etnica, come dire, erano minoranza costituita all'interno della Volinia, cioè tutti i territori di confine occidentali con la Polonia. Insomma, ci sono grandi tensioni sulla storia. Invece, che cosa lei si aspetta dall'incontro di Danzica di positivo rispetto a quel piccolo realista passo in avanti che si può fare?
2: Allora, sicuramente la conferenza di quest'anno ha un settore moderno, un settore nuovo che non si è mai discusso in queste tipologie di conferenze, che è la sicurezza e l'aspetto militare, che per noi ONG non è sicuramente un aspetto positivo, ma vedendo come è successo nell'ultimo periodo che la strategia militare ucraina è cambiata e non è andata più in difesa ma in attacco, è importante ricordare e sarà importante capire da cosa usciranno da questi tavoli specifici sull'aspetto militare, anche per l'Europa in generale, se si militarizzerà o no nel futuro. Dall'altra parte, queste tipologie di conferenze, in questo anno, cioè le conferenze annuali come questa, portano sempre a grandi impegni da parte degli stati, da cui anche quello italiano, proprio per supportare certe tipologie di aiuto, certe tipologie di settori di intervento, e sicuramente il settore energetico sarà uno dei settori prioritari, considerando che quest'inverno, tra gennaio e febbraio, la Russia ha bombardato molteplici centrali elettriche e anche di riscaldamento, e quindi c'è un problema di energia in Ucraina, anche se al momento senza riscaldamento, perché siamo in estate, non è un problema visibile, ma lo sarà nei prossimi mesi. Quindi ci si aspetta che in queste conferenze ci siano impegni istituzionali che poi dopo però vengano messe in pratica, sperando, mantenendo le parole.
0: Sì, perché sì, l'impegno che, sì, che bisogna prendersi è molto, molto, molto grande, perché si parla appunto del futuro di un'intera generazione. Noi la ringraziamo tantissimo, Piero Meda, direttore paese WeWorld Ucraina, grazie per essere stato con noi e insomma, buona conferenza sulla ripresa dell'Ucraina in Polonia.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoca.
0: Essere stato con noi e insomma, buona conferenza sulla ripresa dell'Ucraina in Polonia.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: I mondiali, sto leggendo che Donald Trump parteciperà alla finale dei mondiali. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha scritto: saremo insieme a goderci la finale. Che bello,
1: che quanta bella, gioia. Che bel siparietto.
0: Che bel siparietto, sì. Sciauchi Senussi, buongiorno, rubrica mondiale.
1: Aspetta Sciauchi, ricominciamo, eccoci.
0: Sciauchi, buongiorno.
2: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
0: Allora, pare che
2: sia ascoltatore e ascoltatrici.
0: Grazie per tenerci sempre un po' aggiornati su quello che avviene di notte, sulle partite. Dovrebbero essere appunto finite le seconde partite dei gironi. Oggi si chiudono i gironi, iniziano gli scontri, insomma, si vedono un po'
1: i primi risultati.
0: Esatto, i primi scontri
2: primi
0: diretti.
2: I risultati, e soprattutto, se notate, i gironi tutti giocano alla stessa ora per evitare le combine.
1: I biscotti.
2: I biscotti, sì. E è una storia che arriva dal 1982, un certo Germania-Austria, poi un giorno magari raccontiamo. L'incubo del campione del mondo sarà la foto con Donald Trump. Era già successo per i mondiali per club. E lui non si è schiodato, ha fatto la foto, e quella foto con capitano del Chelsea che alza la Coppa del Mondo per club è immortalato, perché c'è accanto Donald Trump, e Donald Trump non è amato neanche dai giocatori, ecco. Quindi questo è l'incubo.
1: Sono una serie, no, di foto abbastanza incredibili, l'ultima anche quelli dei giocatori della Juventus, ce n'è di tutto contro.
0: Sì, poi lui tende ad aggrapparsi alle coppe e alle ai trofei della vittoria e a non mollarli.
2: Mi piacciono le fotografie.
0: Sì, le foto, i premi, insomma, i riconoscimenti, quindi insomma, questo sarà un momento difficile, quello della finale. Nel frattempo, che cosa ci dobbiamo?
2: Il Congo ha perso.
0: Ah, ecco, il Congo
2: ha perso contro la Colombia. Colombia ha giocato bene, ha meritato. Inghilterra, Ghana, noiosa, 79% di possesso per l'Inghilterra. Alla fine chi può recriminare? Il Ghana, che è stata derubata di un rigore. Oggi tutti parlano del comeback di
1: Ronaldo,
2: ha segnato 2 gol contro l'Uzbekistan, ma sinceramente è tutta una questione di sponsor, perché comunque segnare 2 gol contro l'Uzbekistan non è una grandissima impresa, con tutto il rispetto per l'Uzbekistan. Notizia buona, l'Iran, i giocatori possono stare 2 giorni negli Stati Uniti prima della loro partita a Seattle contro l'Egitto, ma devono lasciare subito la città per rientrare a Tijuana. Non so, Claudio, se hai un piccolo contributo.
1: Sì.
2: Per sentire.
1: Pronto?
2: I cori.
1: Che cosa, sì, cosa ascoltiamo?
2: Iran, hermano, sei già messicano.
1: Vediamo, vediamo.
3: Sì.
4: El equipo de los ciudadanos de el país Irán, que también son nuestros hermanos, van a ir a jugar. Y han sido maltratados, ¿verdad?, por el gobierno de Estados Unidos, y aquí los hemos recibido muy bien y estamos contentos, orgullosos de ser solidarios con otros ciudadanos del mundo como somos todos, ¿verdad?
1: Ma che bello, cioè loro sono orgogliosi di ospitare gli iraniani.
2: Maltrattati come loro, perché
1: questi, esatto, ha detto maltrattati come noi.
2: Sì, non riescono a passare la frontiera. Segnalazioni, un reportage del Jazeera da Gaza, maxi schermi di fortuna, tanti bambini a vedere le partite, gran tifo per la Spagna e per Yamal. La Spagna, per tutto quello che ha fatto per Gaza, per la Palestina, Yamal, quando ha vinto lo scudetto con Barcellona, dal pullman ha sventolato la bandiera della Palestina. E quindi ho visto anche un reportage da Ramallah, dove tutti con la maglia della Spagna, diciamo un tifo ben meritato. L'altro è un reportage quasi antropologico del Guardian sull'invasione scozzese degli Stati Uniti, si chiama la Tartan Army, 20.000 o fino a 50.000 tifosi, caratteristica una presenza pacifica, gentile e rumorosa, e poi quello che fa lo scozzese, kilt,

0: birra, cornemusa, balli e tanto orgoglio. L'articolo di Guardian racconta dell'atmosfera festosa della Thornton Army, sbarcata a Miami, dove si sono trasferiti da Boston in vista della partita stanotte a mezzanotte decisiva del gruppo C contro il Brasile. Il nuovo fenomeno si chiama Scots Mixing, è diventato questo fenomeno un nuovo passatempo americano. La gente lo adora, adora la compagnia degli scozzesi, considerati festaioli simpatici. Leggo il Guardian: un'ondata di attenzione li ha seguiti da parte dei media e del pubblico. I floridiani sembrano determinati a godersi il loro momento di gloria e a appropriarsi del diritto di adozione della Thornton Army, attualmente detenuto dai bostoniani, che a loro volta continuano a rimpiangerne la partenza, e a notare che gli inglesi arrivati non sono altrettanto divertenti. Boston, il parere generale era che il centro città non fosse così vivace da anni. Ora tocca a Miami, più nota come città della movida, a vivere questa esperienza. Tutti adorano gli scozzesi, dice Graham al Guardian. Sai, la nostra reputazione è mondiale, è meritata. Siamo brave persone. Poi, sussurrando, è solo l'inglese che non piace alla gente.
1: È meravigliosa la rivalità perenne tra tutti loro.
0: Ce l'hanno morta in inglese anche per la Brexit.
2: Beh, certo. Loro hanno fatto. Avevano votato anche diversamente.
0: Ieri erano a Bruxelles a manifestare anche lì a colpi di kilt, birra e cornemusa.
1: Tra l'altro hanno votato un mese fa, no? 7 maggio hanno votato in Scozia.
0: Sì.
1: Solita maggioranza indipendentista. Ma se tu dovessi dirci, perché adesso io non so se guardare gli scontri o guardare, come dire, il... Perché ci sono stasera, c'è un Marocco-Haiti che ha un suo fascino, per carità, anche per il gioco, non soltanto per le questioni geopolitiche. Non so, c'è Sudafrica-Corea del Sud domani, ci sono tutta una serie di partite che sono piene di anche di riferimenti.
0: Io mi guardo Scozia, Brasile. Intanto per sentire i cori scozzesi quando fanno Flowers of Scotland, che è meravigliosa, e poi sicuramente è una bella partita, anche decisiva per gli scozzesi, perché se pareggiano o vincono, se pareggiano passano, ed è storico, perché non ho mai superato il primo.
1: Devono provare a pareggiare almeno,
0: il primo turno, sì. Questo per quanto... Poi questo mondiale, stavo pensando stamattina, comunque un mese c'è la vita e la morte. Per esempio Jeremy Doku, del Belgio, giocatore del City, è corso a Londra per assistere al parto della moglie, poi è ritornato da Londra negli Stati Uniti, è stato criticato, addirittura è stato criticato anche in modo anche antipatico da una giornalista dell'Equipe, che è stata poi sospesa. Dall'altra parte Deschamps torna in Francia oggi per i funerali della mamma, della madre, e quindi non assisterà alla partita tra Francia e Norvegia. Quindi in questo mese di quasi questi giocatori vivono nelle loro bolle, e poi succedono, arrivano le notizie belle, non belle.
2: Arriva la vita.
0: Arriva la vita.
2: C'è sempre. Va bene. Ciao, hermano. Ci risentiamo domani, direi.
1: No? Anche Hoyas.
0: Domani, giovedì. Sì. Domani vi racconto com'è andata Scozia, soprattutto per il Tartan Army,
1: l'esercito delle gonne scozzesi.
2: Grazie mille, ciao Kisenusi, per la rubrica mondiale. Buona giornata.
0: Ciao.
1: Allora, avevamo detto che li facevi cantati stamattina?
2: No, per nulla.
1: No, non avevamo detto così. Non c'erano le rimaste canore?
2: Non mi pare proprio.
1: Ma neanche una cosettina ti è rimasta così?
2: È già tanto che mi sia rimasta la voce dopo... lo sgolamento di ieri sera. Va bene, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Allora, c'è questo fatto che le eredi di Emilio Fede stanno dando caccia ai soldi all'estero perché risultano milioni scomparsi. Allora, io controllerei che da qualche parte in casa non ci sia una mappa con delle bandierine. Perché a lui piaceva quella cosa di mettere le bandierine sulle mappe.
1: Franca, Yolanda.
2: Momento record, il comune più piccolo d'Italia, visto che ha solo 31 abitanti, è in provincia di Lecco, Monterone ai piedi del Resegone, cioè Morterino ai piedi del Reseghino. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, non che prima, insomma, vabbè, comunque quello come quello della stampa.it, il coccodrillo del terrore mangia dinosauri, aveva un'arma segreta, gli scienziati ora sanno cos'è. Pare che fosse il fatto di poter sopravvivere anche nell'acqua salata e non il fatto che usasse la maionese, come pensavo io. Cioè, perché la maionese migliora un po' il sapore di tutto, anche dei dinosauri. Quindi pensavo fosse quello il segreto del coccodrillo del terrore. E invece no. I cliccabilissimi. E sai cosa? Eviti.
1: Ma perché la maionese?
2: Perché è buona la maionese, no? Gli metti su un po' di maionese.
1: È buono tutto.
2: È tutto buono.
1: Com'è col fritto? Cos'è che è?
2: Ah, se vuoi che tutti siano più buoni friggili, questa è un po' una norma che si può sempre seguire. Allora, noi adesso ce ne andiamo, però non entra nessuno nello studio,
1: no,
2: perché sono tutti
1: fuori,
2: sono
1: già tutti là,
2: sono tutti in giambellino
1: alla casetta verde.
2: Alla casetta verde, sì.
1: Come dove erano anche ieri sera, secondo me hanno fatto un dritto.
2: Sì,
1: li troviamo ancora lì che cantano.
2: Quelli del coro di ieri sera dal giambellino sono stati lì e si sta lì fino alle 7 di questa sera. Insomma, se volete passare potete di nuovo incontrare i conduttori, i giornalisti della radio, potete fare abbonamenti, fare tessere, insomma partecipare.
1: Largo Giambellino, angolo via Dazio, casetta verde, falla con noi.
2: Perché la radio è così, 50-50, sempre, in tutte le occasioni.
1: E allora noi non resta che tornare domattina e ascoltare Falla con noi, al limite andiamo a berci un caffè al Giambellino.
2: Al Giambellino. Al Drago. Va bene, buona giornata Claudio Iampaglia.
1: Al Drago Verde?
2: Gli veniva in mente la canzone e lo chiamava il Drago.
1: Certo.
2: Vabbè, comunque. Buona giornata Claudio Iampaglia.
1: A te, Cinzia Poli.
2: A tutte e a tutti, a domani, ciao.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate Dadda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate Dadda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Vai Luca, pigliamola tranquilla, la giornata è calda.
5: Esatto.
4: Calderà ancora di più e noi siamo qua e quindi cominciamo.

0: Vabbè, è calda, però qualcosa bisogna pur dire, Luca Perena, eh? Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Non alziamo neanche tanto la voce.
1: No, conserviamo le energie che ci servono da qui fino a stasera.
0: Una lunga giornata di Falla con noi, Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Oggi trasmettiamo per tutto il giorno, da adesso. E noi andiamo bene, perché entriamo ancora con l'ombra.
1: Altro che.
0: Ok. E per tutto il giorno dalla Casetta Verde al Giambellino. Allora, che qui sarà già una questione spiegare bene dove venite, perché tutti siete più intelligenti di me, ed è ovvio. Però quando vi dicono la specifica, cioè, no, guarda, Largo Giambellino, angolo via Odazio, cioè, te le dicono tutte e due. Ora, uno per quei ricordi lontani di matematica, geometria, così dice, vabbè, non mi posso sbagliare. Può succedere. Se avete un curriculum speciale come il sottoscritto, può succedere. Però poi alla fine, se cercate, fate un vialettino, insomma, un pochino a piedi di 30 secondi. Poi arrivate, vedete il cancellino, entrate, c'è la Casetta Verde del Giambellino, Largo Giambellino, angolo via Odazio. E quindi ad aprire le porte questa mattina noi, Massimo Bacchetta e Luca Perena, e poi con Falla con noi, e poi tutto il resto della crew di Radio Popolare, che trasmetterà da qua fino alle 18.00.

0: Che in realtà Gentili Gentili e quelli della Casetta Verde hanno visto il tutto, noi, il clima, hanno detto vabbè, fuori c'è tutto il bello aperto, le piante, le frasche, ma non è che volete trasmettere da dentro che fa un pochino più fresco, e noi questa volta abbiamo detto Ma sì, perché no?
1: Visto che adesso non ho un termometro a portata di mano alle 9 del mattino, ma si sta comunque meglio un po' al riparo.
0: No, che poi qua sono carini perché hanno detto: no, ma qui l'aria la teniamo bassa perché da qui loro refrigerano tutto il quartiere a sentire più o meno la temperatura che c'è. Cioè, da qua dentro si diffonde una cosa che refrigera praticamente tutto il Giambellino. Però noi siamo qua e quindi vi diamo il benvenuto a tutti. A tutte quanti siano all'ascolto e vi invitiamo a venirci a trovare. Tu, Luca, Reduce dai Cori ieri sera.
1: Reduce dai Cori, non qui del Giambellino.
0: No, se non era facile,
1: però,
0: che
1: sì, esatto,
0: qua, ti trovavi, no?
1: Restavo qua sostanzialmente,
0: no,
1: da
0: noi
1: ieri sera.
0: Noi cambiamo.
1: Esatto, ieri ero Gorla alla Fair Play Arena, Davide Facchini, Chiara Manetti, Martina Stefanoni e poi appunto tutti i magnifici ascoltacori e quindi coristi e coriste che ci hanno raggiunto, una serata veramente speciale.
0: Va bene, avete cantato da lì, ho cantato invece alla Camera del Lavoro, insomma, in zona...
1: Dai, ci siamo un po' alternati, sì, voi eravate più in centro.
0: Insomma, Camera del Lavoro, capito, c'è una roba, sembra un'assemblea sindacale, una cosa molle. Vabbè, diamo il benvenuto non soltanto a voi che siete all'ascolto, ma a quelli che sono i veri padroni, le vere padrone
1: di
0: casa che ci ospitano, che sarebbe il caso. Benvenuta, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Sara Brusa, ciao, ciao, buongiorno.
0: Che stamattina quando sono arrivato mi ha salutato da vicino a un orto, eri però forse eri lì per caso o stavi zappettando?
2: Io l'orto lo sostengo col cuore, ma riesco a esserci e andavo a vedere un po' come vanno le cose.
1: Sì, poi in sti giorni altro che sostenerlo col cuore, cioè anche proprio insomma fare una preghiera perché resista.
0: Chi è che lo gestisce il cuore? L'orto?
2: L'orto lo gestisce il Giambellorto.
0: Perché qua è tutto da spiegare, quindi ogni passo che fai dici questo chi se ne occupa? Il Giambellorto.
2: Il Giambellorto, che è un gruppo di volontari che si occupa di questo pezzo del laboratorio di quartiere. Sono attivissimi, felicissimi, ricchi di energia e arriveranno a un certo punto in una delle trasmissioni a raccontare bene che cosa fanno e chi sono.
0: Oh, questo è molto bene. E già che ci siamo a questo punto abbiamo introdotto il Giambellorto, quanta roba gira attorno a questa Casetta Verde? Quante sigle dobbiamo imparare? Già, così ce ne facciamo un'idea. Noi qua dentro siamo in una stanza che è un pezzo di questa Casetta Verde, o è no, quasi tutta lì dietro. C'è un pezzo, una grande stanza, stile, possiamo dirla, aula scolastica allegra, con pareti arancioni, porte verdi, sedie accatastate in giro, lavagne, quindi immagino che sia anche una zona di scuola, nel senso di ritrovamento di ragazzi e ragazze. E dietro lì c'è una mezza zona stile che si fa il caffè lì dietro.
2: Caffè, frigoriferi, lavandino.
0: Ok, cioè roba
2: mini
0: per
2: cucina.
0: Roba per tenersi in piedi e tutto intorno appunto invece c'è una zona fresca di alberi, cioè fresca di alberi, eccetera. Allora, dicevamo, Giambellorto, quanta gente ci gira oltre al Giambellorto?
2: Allora, ci sono tantissime piccole realtà, alcune che fanno proprio parte del laboratorio di quartiere, che sono il Giambellorto, le Giambellissime, il coro che ha cantato ieri ad Ascoltacori, sono tutte lì ad aspettare chi ha vinto la battle. Non so
1: se era una cosa competitiva, forse hanno millantato a un certo punto di un qualche premio, ma
2: era una leggenda.
1: Non mi fiderei del tutto quando viene
2: detto. Ma tanto il Giambellino ha vinto a mani basse, quindi siamo a posto. E poi c'è un piccolo gruppo di TDO, il Teatro dell'Oppresso, che ogni anno cerca di portare avanti un piccolo laboratorio. Il Doposcuola Nori Brambilla, che fa il doposcuola con i bambini delle elementari delle scuole qua vicine, che anche loro avranno l'opportunità di raccontare meglio nel pomeriggio.
0: Grandi nomi dell'antifascismo.
2: Certo, è un posto così, questo, sicuramente antifascista. Poi ci sono alcune realtà più strutturate che utilizzano lo spazio e collaborano con noi, sono le Radici e le Ali, che è un'associazione che fa le lezioni di italiano per gli stranieri, qua in Casetta. I custodi sociali, che sono un servizio del comune che si occupa della popolazione anziana del quartiere, che qui fa dei gruppi di socialità la ginnastica e hanno anche lo sportello ad accesso libero in cui si può venire. Loro praticamente sostengono gli anziani nelle varie necessità che hanno, e la cosa bella è che appunto sicuramente organizzano questi gruppi di socialità. Poi ci sono la Bottega delle Donne, che è un gruppo di artigiane e artiste che lavora ancora con le mani, che partecipa alla casetta. In questo ultimo periodo ha fatto un piccolo laboratorio. Gli Scout C&J Gruppo 7, che hanno sede qui e quindi fanno le attività loro, insomma, il weekend, e partecipano alla sagra, a tutte le feste grandi che organizziamo. E la Funk, la banda che anche ieri ci ha aiutato a animare la piazza, che fa le prove qui e anche, insomma, fa le cose insieme a noi.
0: Cioè, mi viene da dire il mondo in una stanza.
2: Perché... Il mondo in una stanza.
1: Ma sì, anche perché questo qua è un posto dove, in cui si fanno tutte queste cose, ma poi appunto anche un riferimento per magari realtà che stanno qui attorno, di vicinato. Avete un vicinato interessante
2: sì,
1: qua,
2: sì,
1: no, Sara?
2: Il laboratorio di quartiere ha una storia molto molto lunga. Inizia con il lavoro degli enti più strutturati che sono nel quartiere, che da sempre, da 30 anni lavorano nei servizi alla persona, coi giovani, all'inizio anche con i tossicodipendenti. Insomma, è una storia davvero che viene da lontano, che ha sempre voluto sviluppare comunità, fare comunità. A un certo punto è arrivato un finanziamento di Cariplo nel 2009 che piano piano ha fatto costituire l'associazione, quindi poi siamo diventati associazione nel 2013, l'associazione Il Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio, che è un nome speciale perché voleva un po' fare il verso ai laboratori di quartiere organizzati dal comune negli altri quartieri popolari che vedevano, che erano interessati dai contratti di quartiere. Il Giambellino era l'unico senza, quindi abbiamo scelto questo nome un po' così strategico, ed è un'associazione un po' speciale perché raccoglie cittadini del quartiere, volontari, ma anche tiene insieme tutte le realtà strutturate del territorio attraverso progetti effettivi che insieme, cioè in cui le realtà più strutturate, cooperative sociali, insomma associazioni e servizi del territorio, lavorano insieme in rete per costruire una risposta efficace per i bisogni delle persone, senza entrare in competizione, con un'ottica appunto di collaborazione e gestendo le emergenze insieme, insomma, emergenze di qualsiasi tipo, perché il quartiere, insomma...
0: Non mancano in questo quartiere.
2: No.
0: Beh, scusa, tutta quella rete vuol dire che, cioè, che avete un lavoro pazzesco per coordinarvi o no?
2: Sì, c'è un lavoro pazzesco.
0: No, perché?
2: Quella è l'unica parte, diciamo, professionale che insomma, fa il laboratorio di quartiere, e lo fa grazie al fatto che molti soci del laboratorio sono anche operatori della zona.
0: Cioè della sera, ragazzi, qui ci vuole l'agenda ben fatta.
2: Esatto.
0: Perché se no non ci si muove, insomma, è un sacco di socialità che gira.
2: Sì, questa è la specialità di questo posto, la magia, che molte persone che lavorano professionalmente nel territorio hanno, diciamo, aderito e sostengono e credono in questo, diciamo... nel laboratorio di quartiere, nel senso che vogliamo il fatto che le relazioni sono una cosa importante, sono l'unica risposta all'abbandono, al degrado, e quindi farle insieme anche a chi di professione si occupa di relazioni è la chiave.
0: Senti Sara, dato che dicevo appunto poi dovete venire, occhio che è facile perdersi per uno come me, perché dovete fare un vialettino eccetera, perché qua intorno al momento è tutto cantierato, prima domanda: da quanto è cantierato? Due: cos'è sto cantieramento? E tre: siamo contenti?
2: Allora, le prime sono facili, nel senso che il quartiere è cantierato da almeno 10 anni, forse anche qualcosa in più, perché c'è stato per prima l'invasione cantieristica della metropolitana che
0: certo,
2: è
0: perché qui adesso passa la blu e
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: E infatti sarà tutto anche un grande capitolo, perché come in tutte le situazioni in cui vedrete che cambia tutto, mo è arrivata la blu e vediamo, insomma.
2: Sì.
0: Ok, quindi quello è un capitolo.
2: Quello è un capitolone.
0: E ha fatto anni di cantiere.
2: Anni. Mia figlia, che a 11 anni, la prima volta che ha visto la via Lorenteggio aperta, ha detto: ma io questa via non l'ho mai vista aperta. Quindi, per farvi capire, Umarel a 2 anni e a 11 dice: ah, ma qui passano addirittura
1: le macchine. Così in realtà.
2: Il cantiere della metropolitana è stata lunga e dura. Poi adesso qua è tutto canterizzato perché stanno costruendo la giga mega biblioteca nuova e il comune si occupa di rifare tutta la parte di giardino della via Odazio.
0: Perché Casetta Verde è contornata, diciamo, da zona di giardino. In teoria ve la dovete immaginare togliendo il cantiere e tutte le transenne, appunto contornata da tutta zona verde, diciamo, di giardino.
2: Sì, c'è, diciamo, sul lato via Odazio la piccola biblioteca storica del quartiere, dietro la biblioteca tutto il parco, ancora più in dentro la piccola casetta verde.
1: E sono questi lavori sull'area verde che hanno depistato Massimo, ma per la verità anche me, io adesso sono rimasto silente su questa cosa perché ho una lunga storia di disorientamenti vari e appunto siamo un po' circondati, però alla fine arrivando qua poi si scopre tutto quello che ci hai un pochino raccontato e sottolineavi fa parte questo stesso posto della storia ormai di questo quartiere che è storicamente tante cose, un quartiere di case popolari, un quartiere adesso in tempi più recenti di fortissima immigrazione, no? Mi sembra che la maggior parte ormai delle persone che vivono a Giambellino magari vengono da altri paesi, sono nuovi cittadini di Milano.
0: Aspetta Luca, direi prima di allargarci al quartiere, finiamo un attimo la questione della cantieristica intorno, cioè previsione di risistemazione annunciata per quando?
2: Allora, dicono che la biblioteca sarà finita nel prossimo autunno.
0: Ok.
2: Devono farlo, mi sembra, per avere i finanziamenti europei che servono per costruirla. Vanno velocissimi, lavorano anche la domenica, per dire.
0: E la terza era più complicata, che era quella, siamo contenti?
2: Allora, della metropolitana io direi di sì, nel senso che adesso anche da qui arriviamo dappertutto facilmente, anche se già non eravamo lontani dal centro, però comunque la metropolitana effettivamente cambia la qualità della vita di tutti. E, ovviamente la metropolitana e tutte le altre migliorie aumentano il rischio, esponenzialmente, il rischio di gentrificazione. Già a Milano i prezzi delle case sono alti da tempo, adesso è impossibile comprarsi una casa qui e anche trovarla in affitto. E quindi, insomma, noi non siamo contenti di quello che viene da questi lavori, da questa riqualificazione. Non è quella che ci immaginavamo. Anni fa abbiamo chiesto a gran voce come quartiere di occuparsi del quartiere popolare e riqualificarlo. Di fatto, insomma, dopo anni quello che è successo è che hanno parzialmente attivato una riqualificazione sul quartiere popolare, anzi non solo parziale, anche proprio trasformandolo, nel senso che alcune palazzine sono state abbattute, non tutte sono state ricostruite, e già questo ti dice che forse non è che c'è proprio la volontà di occuparsi di questo posto. E quindi no, non siamo contenti.
0: Questi sono gli effetti e i controeffetti anche dell'allargamento, per esempio della mobilità, eccetera. Tutto quello che fa comodo poi allarga quell'effetto che quando uno lo vede, diciamo, in arrivo, vuol dire cambiamento, cambiano le logiche di mercato, cambiano le logiche che governavano un territorio. Tra l'altro questo è anche un posto, ricordo bene, dove fecero un consiglio comunale tempo fa.
2: Esattamente.
1: Ah. Il primo di un...
2: la prima giunta, ecco, sala.
0: Perché noi siamo intelligenti, no? Cioè, torniamo e diciamo...
1: Memoria storica.
0: È l'ultima tappa del tour di Falla con me. Dove la facciamo? Ma facciamola lì dove hanno iniziato altri una volta. Avevano fatto il primo consiglio comunale.
2: Sì, sì, però c'era questa bella parete arancione dietro tutto il consiglio comunale. E come al solito... l'intento è uno, le cose che puoi fare e vuoi fare sono altre.
0: Nel senso che, adesso senza sarcasmi eccetera, ironia, ma che l'effetto un po' il rischio è quella sensazione del sono passati e sono andati.
2: Esattamente così, senza ironia.
0: Che frequentazione c'è qua con il comune?
2: Allora, qui c'è il Municipio 6 che ci conosce bene, sa quello che facciamo e sono sempre insomma collaborativi, anche sostengono molte delle attività che facciamo. Questo spazio del comune, per esempio, e l'associazione ce l'ha in gestione, a fronte dell'organizzazione di alcuni eventi durante l'anno 12 eventi che sono aperti alla cittadinanza e sotto diciamo il nome del municipio. Questa è la cosa più tecnica. Poi di fatto il Municipio 6 c'è qua, sempre, sono con noi.
0: Luca, tra poco andiamo, poi cominceremo nel corso della mattinata a vederle un po' tutte nella pratica, tutte queste elementi che Sara accennava. Facciamo così, passiamo da un brano che poi vi ricorderà delle cose, poi continuiamo con Sara qualche minuto perché poi ci sono i pro e i contro delle cose, ma vabbè. Avete deciso di...
3: La fortuna salta a me.
0: Avete deciso di cantare ieri sera. Ma che canzone siamo? Questa?
3: Come perderti

0: No, vabbè, che canzone siamo di Iello, però se, se la cantavate ieri sera, secondo me Bacchio gli toglieva la linea a un certo punto. Vabbè.
1: Non la sapevamo tutti, no. Mi sa.
0: Bella bella.

0: così
1: un po' molto, coro si poteva,
0: poteva
1: sì,
0: essere,
1: sì,
0: poteva sì, essere. Sì. Rientriamo nella casetta verde. Rientriamo perché ci ospitano all'interno, questa giornata di caldo fuori, insomma, è inutile dirvelo, preparatevi perché sarà un'altra giornatina di quelle un po' memorabili, però qui è bello perché nella casetta verde noi siamo all'interno e quindi quelli che ci vengono a trovare li ospitiamo qua dentro, giusto Sara? Sì, mi fa segno di sì, e quindi c'è anche del freschino dell'aria condizionata, ma da dentro poi vedi fuori tutti gli alberoni e le grandi belle frasche che fanno anche ombra. E quindi da dentro ti puoi illudere che fuori ci sia un bel fresco.
2: Che si stia un po' meglio.
0: Fa
2: sì,
0: molto bello e abbastanza cinematografico, anche quando vedi la gente che passa, quelli che vanno all'orto, è tutta una cosa così. Ma Luca, prima di appunto del brano, poi si diceva, ok, dall'interno abbiamo visto, dalla casetta verde, tutto quello che gira qua, per poi diffondersi in un quartiere che le sue complicazioni ce le ha.
2: Eh sì, poi parlavamo anche di chi magari qua c'è stato, poi non ci è rimasto moltissimo, ma ci sono invece quei progetti che qua restano, mettono radici e fanno un sacco di cose, come quelli ad esempio legati alla prossimità, che fa comunità nuova, e c'è anche con noi Ilaria Burrone per parlarcene. Ciao, buongiorno Ilaria.
3: Ciao, buongiorno.
2: E raccontaci proprio un po' di questi, di questa prossimità in quartiere, che cosa fa, ecco, comunità nuova.
3: Allora, comunità nuova la conoscete perché è Don Gino Rigoldi. Esatto, la conoscete, quindi è storicamente presente su questo quartiere dove abbiamo mantenuto un presidio da sempre, insomma, quindi di fatto è nato un servizio per volontà di Don Gino, che si chiama Segretariato Sociale ed è collocato in questo quartiere, in via Gentile Bellini, vicino a Piazza Frattini, quindi nel mezzo delle case popolari, quindi nell'insieme del quartiere, è una via di mezzo tra il quartiere più a nord e più a sud, nelle case popolari. La prossimità è sostanzialmente l'incontro con tutte le persone che hanno delle fatiche, hanno dei bisogni, hanno delle domande, e del quartiere. Quindi noi ci rivolgiamo un po' a tutti e facciamo rete con tutte le associazioni, che sono più di 30, che fanno parte della nostra rete. Quindi la prossimità vuol dire che di fatto tutti incontriamo persone. Poi appunto il nostro servizio è qualificato professionalmente, nel senso ci sono degli operatori professionali che danno una mano anche agli altri a risolvere o a orientarsi o a trovare delle risposte per le persone che hanno bisogno.
0: Sono sempre le stesse le persone che si incontrano?
3: Qua c'è un passaparola notevole, per cui sono centinaia e centinaia le persone che si incontrano. Poi certo che si affiliano, certo che ci sono delle persone che seguiamo da anni e che sono radicate qua, che vogliono bene al quartiere. Tutti quelli che poi ad un certo punto se ne vogliono andare tornano comunque, perché di fatto qua trovano tutto quello che risponde alle loro esigenze, alla loro socialità, gli spazi, nonostante passatemi il termine, la bruttezza di alcune case popolari, però sentono che comunque c'è una vicinanza, perché di fatto la prossimità non è altro che la creazione di una relazione, di un legame, e trovare appunto saper rispondere ai bisogni di una comunità e degli individui attraverso un accompagnamento costante. Per cui poi non c'è solo il segretariato, ci sono tanti enti e servizi, ognuno fa il suo pezzo, appunto poi voi ne troverete altri nel corso di questa giornata, ognuno fa il suo pezzo, cioè i centri di aggregazione, le scuole di italiano. Chiunque incontra un intoppo nelle persone, cioè con le persone, poi si rivolge un po' a noi per capire come districarsi e come orientarsi in questa...
0: Senti, dato che citavi un indirizzo, cioè Piazza Frattini, ma fate attività di sportello proprio, cioè c'è un luogo fisico dove le persone vengono?
3: Certo, okay. È aperto tutti i giorni.
0: Anzi, già un indirizzo, eh?
3: No, non lo diffondiamo troppo.
0: Ah, okay. Ah, cioè siamo aperti ma piano.
3: Siamo aperti.
0: Aperti ma piano.
3: E lo sanno tutti.
0: Va bene, va bene, ok.
2: Non c'è bisogno di diffondere ulteriormente, va bene.
3: No, lo sanno benissimo anche loro, cioè non c'è bisogno.
0: Non c'è bisogno.
3: No, abbiamo, tra tutto nel corso di questi anni, cioè veramente sono migliaia le persone che sono transitate da lì, per cui di fatto è un posto già conosciuto, riconosciuto, dove sanno di poter arrivare e approdare, quindi di fatto è così.
0: No, questo racconta abbastanza però di un posto, cioè che quando nei posti poi i bisogni ci sono, poi lo vedi anche al contrario dalla quantità di sigle che fioriscono per dare risposte piccole, grandi, eccetera, no? Cioè nei luoghi quelli autodeterminati... Che si chiamano in altri modi sì, altisonanti, di sigle ce ne sono poche di
2: quelle
0: solito.
2: Sono e quelle restano di solito. Ti fermi ancora, Ilaria, che dopo parliamo comunque sempre di cose un po' attinenti,
0: sì,
2: perché entriamo un po' nella questione dell'abitare, che qua insomma è una di quelle più
0: significative. Sei capito? Sei intuito? Allora, diamo la linea alle notizie. Vi ricordo, questa è Falla con noi. Siamo al Giambellino, alla Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. Datevi da fare, veniteci a trovare, siamo qua per tutto.
2: Ci sono le indicazioni, comunque Claude
0: sì,
2: le ha.
0: Sì. No, le indicazioni le hanno messe, infatti sembra di partecipare a una piccola caccia al tesoro, ma è facile, si vince veloce. Intanto la linea delle notizie, falla con noi, torniamo tra 5 minuti qui e ovviamente con tutte le persone che passano per raccontarci la zona. A tra poco.
4: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Popolare Network.
3: Sono le 9:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Le ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani avverranno, lo ha detto il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, sottolineando che l'accordo tra Iran e Stati Uniti stabilisce esplicitamente che le attività nucleari che verranno svolte in relazione agli impianti di materiale nucleare saranno supervisionate dalla IEA in ogni sua parte, che avvengano dopodomani, tra una settimana o tra 10 giorni, è importante ma non essenziale, avverranno, ha detto Grossi. Sul tema, nelle scorse ore Washington e Teheran hanno diffuso versioni discordanti. L'Iran, a differenza di quanto sostenuto da Trump, ieri ha detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori. Gli iraniani hanno sbagliato, ha detto Trump, hanno detto che non ci saranno gli ispettori, ma se avessero ragione loro cancellerei subito gli incontri.
4: Due persone sono state uccise e altre due ferite in bombardamenti con droni ucraini la scorsa notte nella regione russa di Nizhny Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca. Altri due sono morti e uno è rimasto ferito, sempre per raid ucraini, nella parte del Donetsk controllata dai russi. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che la scorsa notte 323 droni sono stati lanciati dagli ucraini su 19 regioni di Mosca, regioni compresa quella di Mosca sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.
3: Nella tarda mattinata arriverà il volo degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonarda Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo da Tunisi all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12:50, a renderlo noto è la Global Sumud Italia.
4: La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, a 10 anni dal suo omicidio. Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva. Regeni non è solo il nome di una vittima, è diventato il nome universale di domanda di giustizia, ha detto nelle conclusioni il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Oggi parleranno le parti civili.
3: Aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi sono 16, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Le 9:34 minuti, le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Sei minuti dopo le 9:30, no, questa non è tutto score, ma è una giornata intera in cui vi chiediamo di farla con noi e farla con noi. L'ultima tappa del tour di Radio Popolare, oggi siamo al Giambellino, alla Casetta Verde. E Massimo Bacchetta e Luca Perena in questo primo spazio di onda. Che poi va così, tu dai la linea al notiziario, 3 minuti, quanto parlano? 3 minuti? E la Casetta Verde
1: in si popola.
0: Ma vero? Ma guarda. Cioè, sono quelle cose che aumentano, e qui Sara distribuisce caffè, autoprodotti, gente che passa.
1: Sono arrivati anche proprio quelli, ci ha detto, se volete il caffè chiedete a lui, quindi vede che...
0: L'ha detto. E però funziona così, insomma, che si popola. Sono andato a farmi un giro fuori intanto, Luca. Ed è molto interessante anche vedere e fare un giro e poi chiedere a Brutto Muso: ma questo qua cos'è? Questa è la nuova biblioteca, quella che diventerà la nuova biblioteca. Ma tutta vetri, tutta vetri, all'Archistar che funziona così. Quella cos'è? Quella è la vecchia biblioteca. Ah, ok, quindi la tirano giù. No, non si può tirare giù, a vincolo artistico. No, storico.
1: Storico.
0: Storico.
1: Culturale.
0: Culturale. Che cosa succederà? E poi lì in alcuni casi fuori onda te lo raccontano, poi alzano l'occhio un po' al cielo, dicono chi lo sa, ma vedremo. Qui nella Casetta Verde invece mi sono fatto un giro dentro nel cortile, appunto, dove c'era l'orto, eccetera. L'orto è auto-organizzato in maniera fighissima con dei cubi di legno, perché, cioè, diciamo che proprio non è una zona enorme dal punto di vista dell'orto, ma tutta organizzata. Adesso c'era lì l'acquetta che girava, poi ci sono delle panchine dove se ne dice qui ci si può sedere, parlare tranquilli, c'è spazio e c'è tempo per incontrarsi. C'è un ping pong che adesso non so in questa stagione con questo caldo da che ora diventi praticabile, però c'è un ping pong di quelli all'aperto, quello cemento, insomma, così. E è un posto, Sara, frequentato tanto questo luogo, oltre che dalle, che dire, decine, ben di più, di sigle, associazioni, soggetti di cui ci hai raccontato, ma è un posto dove la gente passa, entra, va, saluta, fa delle cose, poi se ne va, eccetera, o è invece necessariamente un po' più protetto come luogo proprio? Scusami, vai.
2: Dipende un po' da cosa succede, nel senso che chiaramente durante le attività, l'orto, il dopo scuola, c'è sempre gente che va e che viene e può entrare chiaramente. E i momenti in cui c'è tantissima gente, quando facciamo le feste grandi, e quindi la sagra del Giambellino, la festa di Natale, il cinema, scendi c'è il cinema, allora lì proprio si riempie di persone che vogliono stare insieme, che ci conoscono, che collaborano, le donne che cucinano i piatti tipici del loro paese, insomma lì davvero c'è tutto il mondo. E c'è una storia interessante che non vi ho ancora detto. Questa questione del cantiere ha anche una parte bella, una storia bella che ci tengo a raccontare. Praticamente la persona che si è occupata di gestire la riqualificazione del parco si è accorto che c'era uno spazio con un recinto. Dice: ma cos'è quella cosa lì? E il comune gli ha detto: sì, è l'associazione, il laboratorio di quartiere. Ah, ma io vado a vedere se hanno bisogno di qualcosa. E quindi è venuto da noi. Si possono fare i nomi? Si chiama Settenberg, il nostro mitico Settenberg, e ha detto: ma avete bisogno di qualche cosa nel giardino che possiamo rifare? E noi abbiamo detto: ma guarda, veramente ci servirebbe questo, il ping pong e l'orto.
0: Cioè, voi le richieste le avevate, bastava chiedere.
2: Esatto. Okay. Ed è successo tutto. Cioè, ha fatto tutto quello che abbiamo chiesto. C'è stata una super collaborazione con lui, con gli operai che ormai sono soci del laboratorio di quartiere. E è una storia bella perché racconta come dovrebbe funzionare un comune, cioè stare con i cittadini e chiedere di cosa hanno bisogno e nel massimo delle possibilità rispondere a quei bisogni. Quindi ci tenevo proprio a raccontare questo pezzo.
0: Fatto bene dall'interno, poi chissà se in tutto il quartiere poi funzionasse così.
2: Appunto.
0: Sarebbe... Continuiamo nel quartiere.
1: Continuiamo nel quartiere e continuiamo anche nei cantieri, perché ci siamo soffermati in particolare su quelli che ci circondano praticamente, da quello appunto dell'area verde di Casetta Verde a quello della nuova biblioteca che è proprio a pochi metri da qua, ma poi vabbè, abbiamo citato quelli della metropolitana che sono stati chiusi da qualche tempo fa, perché la metropolitana è poi arrivata, ci sono però poi tutti i cantieri di questa infinita, mi viene da dire, riqualificazione che dovrebbe riguardare il caseggiato popolare di Giambellino, tra l'altro è uno dei più grandi, nonché storici, della città di Milano, ma è una riqualificazione che procede per modo di dire, perché sì, rispetto a qualche anno fa qualcosa è successo, ma poi fa molta fatica ad andare avanti, ed è una delle grandi questioni che segue ad esempio il sindacato degli inquilini qua del quartiere. Noi abbiamo qua insieme a noi stamattina Veronica Puia del SICET. Buongiorno Veronica.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Partiamo allora da veramente l'elefante nella stanza, verrebbe da dire, per quello che riguarda appunto le case popolari di Giambellino, ossia questo piano di riqualificazione che risale a quando? 10 anni fa, ci sono poi di mezzo anche dei fondi europei, qualcosa negli ultimi tempi è stato fatto, ma è stato, correggimi se sbaglio Veronica, più quello che è stato tirato giù che quello che è stato tirato su e poi soprattutto assegnato a chi ne ha bisogno.
3: Sì, allora, la prima cosa da dire è che in Giambellino, come in realtà tutti i milanesi sanno, la presenza delle case popolari, no? Sono 2500 case, il quartiere Lorenteggio costruito tra gli anni 30 e gli anni 40, e attorno poi ci sono anche le case di proprietà del comune, c'è cioè il villaggio dei Fiori, qua alle spalle della casetta, Largo dei Gelsomini, via Lorenteggio, via Giambellino, e poi più in alto c'è il quartiere Solari, che è un altro quartiere Haller.
0: Aspetta, per tutti quelli che ascoltano dalla radio, lei sta indicando, cioè quando ha detto quartiere dei Fiori, ha fatto segno col dito di là, là. Non guardate di lì,
3: di là.
0: È dall'altra parte, ok, per non confondervi.
3: Esatto.
0: Procediamo.
3: Anche, no, quelle non erano di Arrighetti, quelle che sono state abbattute come la biblioteca. È un quartiere dove l'edilizia popolare ha dato casa a tantissimi lavoratori, no? Tantissimi operai che lavoravano sempre, faccio il giro rotondo, nelle fabbriche che un tempo c'erano come l'Ansaldo e la Ginori, e ha caratterizzato quindi l'identità di questo quartiere, un quartiere appunto popolare, che poi nel corso negli anni questa popolarità è stata caratterizzata da un arrivo, da un'immissione di popolazione straniera. Qui nelle case popolari del Lorenteggio il 40% la popolazione di cittadinanza non italiana che vive, e che questa è la sua identità. È un quartiere quindi che è un quartiere popolare, un quartiere dove ci vivono i lavoratori, appunto quelli nuovi, italiani e stranieri con le nuove professioni. È un quartiere degli anni 30 e degli anni 40 e quindi non aveva mai avuto manutenzione straordinaria, e gli abitanti intorno al 2010 più o meno, no? Si è organizzato in un comitato che si chiamava Drago, e ha chiesto appunto...
0: Ma lo chiamavano Drago, giusto per, certo, ricordare a chi ascoltava Drago.
3: E ha chiesto che il Giambellino venissero utilizzati dei finanziamenti straordinari per riqualificare le case, per fare la manutenzione straordinaria, perché le case, se non vengono se non viene fatta la manutenzione,
0: si rovinano. Che sorpresa.
3: Esatto. E così è stato, c'è stata tutta una serie e si è arrivati a un grandissimo progetto che tiene 100 milioni di euro con linee di finanziamento diverse, che inizialmente quindi prevedevano anche la partecipazione degli abitanti del quartiere, delle realtà del quartiere, perché tutti questi progetti poi, soprattutto quando c'è il coordinamento europeo, il tema partecipazione, no, fare politiche inclusive sulla carta devono essere garantiti, e quindi tutti ci siamo messi al lavoro pensando che questa sarebbe stata l'occasione per il Giambellino e per gli abitanti del Giambellino di vedere la propria vita migliorata. E invece le grandi aspettative sono state completamente tradite. Il progetto di riqualificazione adesso parlo solo rispetto alle case, si è ridotto nell'abbattimento di 5 stabili, con l'idea di ricostruire. Ovviamente Questa scelta è stata giustificata dal fatto che si fa prima e con meno soldi a battere e ricostruire piuttosto che spostare le persone e sistemare le case, e è stato così. Allora, sui soldi spesi purtroppo non abbiamo grandi numeri perché c'è la non c'è assoluta trasparenza. Noi abbiamo fatto accessi agli atti, ma di dati e di informazioni non ne arrivano. L'ultima assemblea pubblica, che è la cabina di regia di questo progetto, che è Regione, Comune e Aler, è stata fatta nel 2019. Quindi dal punto di vista della trasparenza e dell'informazione siamo a quei tempi a zero. E rispetto alla...
0: Ma c'è stato l'abbattimento?

0: persone andate. Spostate sono andate, diciamo, alcune sono rimaste nel quartiere, altre si sono spostate in altre, da altre parti della città. Il risultato è che, con il fatto che in Giambellino sono investiti 100 milioni di euro, il resto del quartiere, quindi 31, 30, 29, 28, 27, 26, gli altri 27 stabili, sono rimasti privi di qualunque manutenzione straordinaria. E questo ha peggiorato ancora di più la vita delle persone che abitano nelle case del Lorenteggio.
1: Perché sembra una scemenza, però poi le questioni si giocano spesso anche attraverso le parole, cioè riqualificazione significa qualcosa, manutenzione significa qualcosa. Se metti in competizione la riqualificazione con la manutenzione, poi succede che se le cose non sono governate bene bene bene, abbatti degli stabili, non ne ricostruisci, ma quelli rientrano nella riqualificazione e la manutenzione rimane senza nessuno.
0: Esatto, non viene fatta la manutenzione e oggi le condizioni... il Giambellino si caratterizza quindi per stabili che hanno problemi manutentivi grandissimi, quindi ci sono moltissimi appartamenti che hanno infiltrazioni, quindi poi vuol dire muffe, ci sono le cantine completamente disastrate, cancelli rotti, vetri rotti delle porte d'ingresso, e poi significano condizioni igienico-sanitarie che sono precipitate. Quando i topi raggiungeranno il centro di Milano, forse Milano si accorgerà che nei quartieri popolari c'è un problema enorme di colonie di topi che sono pericolosi, dove le persone devono stare attenti a tenere chiusi le porte, perché sennò il topo ti entra in casa oppure ti entra dall'alto, dal balcone. E questa è una delle battaglie che stiamo facendo e che riguarda Haller in primis come ovviamente proprietario di casa, e riguarda poi anche le istituzioni del comune, dell'ATS, perché è un problema di salute pubblica che riguarda la città. Voi adesso, se nella pausa pranzo vi volete fare un giretto nel quartiere, li vedrete, i topi sono come i piccioni o come gli scoiattoli, cioè non hanno paura, cioè ti passano, ti attraversano la strada tranquillamente, perché ormai è una convivenza normale. E questo è un problema gravissimo che c'è anche in altri quartieri. Adesso c'è il comitato della Molise Calvaierante, esatto, e anche noi. Quindi quello che poi, quindi con questo piano di riqualificazione, diciamo, la cabina di regia ha completamente chiuso le porte agli abitanti e al quartiere, e nonostante loro nei loro report che presenteranno alla Commissione Europea scriveranno sicuramente che la partecipazione l'hanno fatta, mentono, non c'è stata nessuna partecipazione, le persone non sono state coinvolte, non abbiamo avuto la possibilità di dire, di costruire insieme le politiche che servivano appunto per riqualificare il quartiere. Dall'altra parte, perché noi qua non ci arrendiamo e nel nostro fare, nel nostro anche fare comunità, fare rete e farlo bene con gioia, troviamo il senso del nostro lavoro, non ci siamo, non ci arrendiamo, e di nuovo abbiamo, con appunto la rete delle associazioni, la rete degli abitanti, perché questo quartiere così appunto abbandonato e anche umiliato, no? Qua ci sono reti nei singoli caseggiati di abitanti che si mettono insieme, che provano a mettere insieme i problemi, a trovare delle soluzioni che le portano all'Haller, al municipio, al comune, ai partiti, a noi, no? Con queste piccole realtà, no, abbiamo cercato di riaprire un tavolo di un'interlocuzione con le istituzioni. Il presidente di Haller, Alan Rizzi, dopo che era stato nominato a luglio, ha detto che era disponibile, ci siamo messi al lavoro, abbiamo coinvolto esperti, abbiamo fatto inchieste, abbiamo individuato problemi, abbiamo scritto rapporti. E il risultato, abbiamo coinvolto il comune, e il risultato è stato che dopo un paio di incontri nessuno ci ha più risposto e le riunioni non ci sono più state. Questa è, secondo me, il vero problema proprio centrale oggi di Milano e probabilmente anche di altri posti.
1: Cioè, quello che dice è che non siete neanche arrivati alla situazione che uno vi dica no, mi spiace, belle queste cose, ma non ci sono soldi.
0: No, non ci hanno più risposto.
1: È prima la questione.
0: Sì, non ci hanno più risposto, perché il problema è un problema di democrazia. È un problema di democrazia.

0: democrazia, ed è un problema che in questa parte della città le persone non contano. Quello che le persone hanno da dire e fanno e mettono in campo di pensiero, di energia, di sentimento, di azione, non vale niente, non vale niente, e quindi può essere tranquillamente ignorato. E
1: Giusto per
0: questo è un
1: farci
0: problema di
1: capire,
0: democrazia.
1: di che tipi di progetti stai parlando? Perché appunto hai
0: Ah,
1: detto, poi
0: noi
1: le
0: sono
1: persone si mettono
0: cose,
1: insieme, cose
0: sono
1: piccole,
0: cose,
1: grandi.
0: esatto, le nostre, diciamo, proposte sono proposte che partono quindi dalla concretezza dell'abitare, e quindi si tratta appunto dalla richiesta dei finanziamenti straordinari per fare la manutenzione delle facciate, queste cose, dalla questione, come dicevo prima, igienico-sanitaria, dalla sistemazione insieme agli abitanti degli spazi comuni che ci sono in quartiere, e poi con le questioni invece che sono, diciamo, a cavallo dal tema abitativo e sociale, perché in quartiere ci sono centinaia di alloggi sfitti, di case sfitte. Le case sfitte, oltre a essere una proprio vergogna, no? Perché con il bisogno di casa avere delle case sfitte e dire sempre che non ci sono i soldi per ristrutturarle, io credo che non so chi ci può credere. Proprio non lo so chi ci può credere. E questa cosa poi che cosa ha comportato? Ha comportato che in un quartiere un po' fuori controllo, dove moltissime portinerie non hanno il servizio di custodia, che invece in caseggiati di centinaia di alloggi è un presidio fondamentale, ha fatto sì che si è incentivata l'occupazione. Okay.
1: Certo.
0: E quindi in questo quartiere vivono decine, centinaia di famiglie che senza un contratto. Molte di queste famiglie sono famiglie storiche, ormai radicate nel quartiere, che fanno parte della nostra rete, che vivono attivamente il quartiere, per cui noi chiediamo che vengano avviati dei processi di regolarizzazione, mentre quello che accade è una politica proprio repressiva. E l'esempio più grosso è stato il 20 novembre, dove anche Giambellino è stato proprio violentato dall'operazione interforza di polizia della prefettura, che ha chiuso la via degli Apuli con più di non so quanti erano, 200 poliziotti, carabinieri, AMSA, Aller, polizia locale, cani, di tutto. Per noi pensavamo ci sarà stato un covo di malavitosi straordinario, sarà stata una di quelle cose che leggi nei giornali, e invece hanno identificato le persone. Cioè vuol dire che identificare le persone così vuol dire che tu fermi tutti, cioè entri nei caseggiati, bussi alle porte, chiedi documenti, quando le persone escono di casa gli chiedi il documento. Questa cosa, se fosse successa in un altro quartiere di Milano, cioè ci sarebbe stata la ribellione, perché è una cosa violentissima. Perché devi identificare? Cioè, perché tu devi pensare che in Giambellino ci sono i criminali? E poi anche dal comunicato della prefettura.
1: Il punto è anche cosa ha prodotto poi un'operazione così scenografica.
0: Dal loro comunicato ha prodotto, adesso io i numeri non me li ricordo, sì. Comunque sono cose proprio minime. Beh. Alcune persone portate via per essere identificate perché erano senza i documenti, quindi una pratica, diciamo, assimilabile a quella che accade negli Stati Uniti con l'ICE, e poi poca roba rispetto a un po' di stupefacenti trovati, ma non quantità importanti, perché sennò avrebbero scritto abbiamo trovato armi bianche, non so bene neanche cosa.
2: Peraltro Veronica, perdonami, ma in modalità se possibile anche peggiori è effettivamente successo poi nei mesi scorsi, ricordiamo ad esempio Via Quarti, siamo chiaramente
0: esatto,
2: in un'altra zona della città, siamo a Baggio. Lì sono state letteralmente portate fuori dalle case che hanno occupato molto spesso per situazioni appunto di necessità, come ci raccontavi, persone tipo pochi giorni prima di Natale, quindi erano pure al freddo, al buio.
0: Esatto. Sì, qui non hanno staccato le luci.
2: Sì. Sono modalità che abbiamo visto nei mesi scorsi ripetersi più volte, e voi avete anche provato a mettervi
0: in rete con
2: gli altri quartieri.
0: Una rete proprio cittadina che raccoglie praticamente associazioni di base, sindacati degli inquilini, sindacati generali, terzo settore, proprio per dire che così non va bene, che questo tipo di azioni creano più problemi che risolverli, e poi proprio fanno credere che i criminali in questa città siano gli occupanti e gli inquilini delle case popolari, che bisogna stare attenti, che se vieni in via degli Apuli, mica hanno fatto l'interforza la polizia, ci sarà sicuramente un pericolo. E invece no, non è vero. Non è vero, venite tranquilli in Giambellino,
2: ci sono i topi, magari.
1: Il pericolo c'è,
0: esatto.
1: Ci sono i topi.
0: Al massimo,
1: insomma,
0: se
1: problema.
0: Non vi piacciono i topi, ecco. Ma questo, la cosa peggiore problema. Che vi può succedere è questa in Giambellino, che un topo vi attraversa la strada o vedrete dei cumuli di spazzatura e miasmi importanti.
1: Senti, ma su questo, scusami, ma sui topi, ma niente, cioè nessuno ha ancora detto... ma se quelle cose che poi si dicono, sì, ci abbiamo un piano, faremo...
0: No,
1: niente.
0: Tutti lo sanno, tutti hanno detto, abbiamo fatto... Haller dice, ma io la faccio la disinfestazione. ATS dice, ma io ho allertato le autorità competenti. Il comune dice, ma sono case private, quindi io non posso intervenire.
1: Sono case private in quanto sono di Haller, però.
0: Esatto, sì, Haller è privato in questo senso. AMSA dice, io lo farei più raccolta... una raccolta maggiore dai rifiuti, però qualcuno mi deve pagare. Haller non ha soldi, il comune non ha soldi, gli inquilini non hanno soldi e il risultato è che va bene così, perché tanto, no? E l'altra cosa molto importante sul tema abitativo che va detto, appunto, che mi ricollego all'inizio, quartiere popolare, quindi un quartiere popolare delle case popolari, ma un quartiere popolare anche fuori dalle case popolari. L'arrivo della metropolitana e il progetto di riqualificazione, quello che per ora siamo sicurissimi che ha fatto è alzare i valori immobiliari. Questa è l'unica riqualificazione, l'unica, adesso magari esagero, è la più importante riqualificazione che in Giambellino c'è stato. E quindi nel giro veramente neanche di tanto, di 15 anni, abbiamo visto spuntare nuovi palazzi di lusso, proposte immobiliari dove c'è il verde, dove le case hanno la piscina, e io che lavoro appunto al sindacato e io ho la sede invece in Giambellino 60, potete venire, non in troppi. No, io seguo adesso qui in Giambellino tantissimi sfratti per finita locazione, cioè di persone che pagavano l'affitto ma che adesso sono già per strada o stanno per finirci, perché i proprietari di casa, in diversi casi sono immobiliari o privati singoli che avevano magari l'intero stabile, hanno deciso che cambia il business, che quella cosa lì delle famiglie che vivevano qua da 20 anni stabilmente in affitto è finita, perché il Giambellino ora, con la Milano alla moda, Vodafone, Piazza Tirana, con tutte queste cose nuove, forse può essere un quartiere che anche in Giambellino possono arrivare i turisti e possono arrivare i ricchi a vivere bene.
1: Perché poi va a finire così, che come insegna purtroppo la storia, che quando non arriva la politica arriva il mercato, quando riesce. Quindi...
0: Sì, e soprattutto quando in questo caso è la politica che aiuta il mercato, è la politica che sostiene il mercato, perché se la politica facesse le scelte dalla parte dei cittadini non avrebbe permesso questo che sta accadendo. E per esempio gli sfratti, no? La gestione degli sfratti, no? Sappiamo che adesso il governo vuole fare proprio la cosa peggiore, che è accelerarli, toglierli, insomma, con tutto quello che significa. Però a Milano com'è possibile che non esista un piano di gestione degli sfratti? Com'è possibile? Cioè, in una città dove gli sfratti sono migliaia e dove ci sono le famiglie che finiscono per strada, e quello che viene proposto quando c'è lo sfratto è 20 giorni d'albergo e poi oggi mamma e i minori finisce al dormitorio di Viale Ortles. Questo è quello che... Mentre un tempo c'era, cioè non è che stiamo parlando 20 anni fa, alla prefettura c'era un tavolo e si coordinava la forza pubblica.
1: Veronica, ci stacchiamo 50 secondi e poi continuiamo. Vi ricordo, questa è Falla con noi dal Giambellino, e di cose se ne raccontano. Siamo qui alla Casetta Verde, 50 secondi e continuiamo.
2: 50 secondi.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

0: Si è bloccato tutto. Adesso non si è più bloccato tutto, Giulio. Giulio
1: il tocco magico.
0: Cioè, Giulio impone le mani. Dice che io ho provato a riavviare tutto e gli ho fatto segno. E non funziona, non va. E lui ha guardato, ci ha pensato un secondo, mi ha messo una mano sulla spalla e ha imposto le mani.
1: Ah, quindi non ha nemmeno toccato il mixer, proprio è bastato che imponesse le mani su di te.
0: Sulla spalla mia e poi ha fatto segno sul mixer, cioè mi ha detto opera. E io ho operato e la macchina ha ricominciato ad andare. Guarda che grande acquisto, Giulio, lo portiamo in giro. Pare, ma lo stiamo sperimentando, che possa anche avere degli effetti positivi sulla crisi climatica. Pare, ma adesso faremo le verifiche con Giulio. Quando vai in giro con Giulio, là dove c'era il caldo, oggi c'è.
1: Vabbè,
0: una
1: se riesce a fare pure piscina, quello, ognuno capito? Si prende Giulio e ce lo contendiamo.
0: C'è altro che il mercato immobiliare qua, cioè. E falla con noi, sono le 10 passate da qualche minuto, ma vi ricordo, per tutto il giorno Radio Popolare vi invita a farla con noi, la radio, qui al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo via Odazio. È l'ultima tappa del tour di Radio Popolare, che quest'anno se n'è andato in giro un po' per le zone, insomma per un po' di zone di Milano, che poi vai anche a fare il figo dove puoi, dove riesci, insomma una volta al mese andiamo in giro. E poi l'anno scorso invece eravamo in giro per la Milano metropolitana, e poi l'anno prima eravamo in giro per
1: le capoluoghi
0: lombardi. L'anno prossimo cosa facciamo? Giriamo i tombini?
1: L'anno prossimo mi sa che è un anno elettorale.
0: Anni anche cavoli della direttrice.
1: Sì,
0: okay,
1: sì.
0: Ma molto bene. Poi tra l'altro la direttrice Lorenza passerà anche di qua. Lorenza, ci manchi, passa.
1: E riduce anche lei dagli ascoltacori.
0: Sì, dagli ascoltacori. Ieri l'hanno messa a fare i social, cioè dicevano, no, tu fai i video. Lei girava coro per coro, così. Ma passerà, e che questa signora c'ha anche tutta l'agenda davanti della giornata. Dice, dalle 9 alle 6 vedo di organizzarmi per passare. Vabbè, proseguiamo Luca in questo giro di quartiere.
1: Proseguiamo,
0: riqualificazione, che poi ha come effetto la mancata manutenzione, che non fai la manutenzione ma poi non fai neanche la riqualificazione, hai fatto un bel bingo, perché insomma rischia di andare a finire così. Ma le case popolari, questa è zona di storicamente di case popolari, tra l'altro mi ci dicevano fuori onda che in effetti poi le questioni, magari chi ascolta le nota, tutta la trasformazione immobiliare per esempio che è in corso a Milano, effetti della gentrificazione, quindi cambia anche un po' i modi in cui il mercato immobiliare fa riferimento alle zone, per cui le nuove proposte immobiliari che vengono fatte in questa zona difficilmente riportano Giambellino, no? Riportano il nome della via, che suona un po' diverso, come dire.
1: Eh sì, poi.
0: Ma questo l'avevamo già constatato.
1: Devi andare a scoprire tu poi magari dove si trova.
0: Sì, l'avevamo già constatato in altre zone. Proseguiamo, Luca.
1: Proseguiamo questo giro, lo facciamo, tenendo sempre la nostra attenzione, soprattutto sugli abitanti, sulle persone di questo quartiere. Adesso, prima con Veronica Puglia del SICET ci siamo soffermati in particolare sulla questione dell'abitare, anche da un punto di vista di come i progetti vengono fatti, poi però non vengono realizzati o vengono realizzati creando appunto le contraddizioni, i conflitti che dicevamo. Poi però appunto diceva anche nel suo discorso Veronica, il 40% delle persone che vivono nei caseggiati popolari di Giambellino sono persone migranti che sono nuovi cittadini di Milano, e per loro in particolare si sono studiati dei progetti che potessero dare loro sostegno qua dove vivono, dove sono arrivate per stare a Milano. Uno di questi progetti lo ha messo in campo, ad esempio, la Camera del Lavoro di Milano, quindi la CGL, e tra i nostri ospiti stamattina ci sono Ivan Lembo, della Camera del Lavoro di Milano, appunto. Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: E Simona Brambilla, che si occupa in particolare dello sportello migranti della CGL qui in Giambellino. Buongiorno Simona.
3: Buongiorno.
0: Che dimmi che non siete qua dentro nella casetta verde voi dello sportello. No, perché qui c'è tanta gente che gira. Sportello migranti non è qui.
3: No, la sede della CGL è la Camera del Lavoro via Giambellino 115, venite a trovarci.
1: Fate parte di quelli che comunque gravitano qua attorno e costruite reti, ovviamente.
3: Io sono la figlia di due persone cresciute nelle case popolari di questo quartiere, uno in via Lorenteggio e uno in via degli Apuli, quindi gioco in casa, diciamo.
0: Conosci la zona, come si dice, conosco il quartiere.
1: E cosa ha significato aprire uno spazio di questo tipo? Intanto da quanto? E poi, appunto, quali sono le persone che vengono al vostro sportello, Simona?
3: Allora, la CGL ha avuto uno sportello migranti per circa 20 anni, molto molto frequentato, e ha aiutato migliaia di persone. Era chiuso dal Covid all'incirca ed è stato riaperto dal patronato INCA della CGL da 6 mesi circa. Un solo giorno alla settimana, perché le forze sono quelle che sono, quindi per il momento solo un giorno. Vengono molte persone del quartiere, ma anche dalle zone limitrofe, magari anche fuori Milano, per cui Corsico, Trezzano, insomma tutto il sud-ovest, per tutte le pratiche che riguardano l'immigrazione, quindi permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, tutti i richiedenti asilo, li serviamo e... poi loro, come dire, usufruiscono poi anche di tutti gli altri servizi del sindacato, perché poi spesso i bisogni sono multipli e non sono solo quelli specifici delle persone
0: perché
3: straniere.
0: La cosa è impressionante che poi in Italia, mentre si parla, cioè mentre si parla per slogan, poi ogni volta che aprono dei punti, cioè i bisogni sono enormi, c'è cioè una quantità di bisogni che i vari soggetti, poi basta che aprano e apri un giorno e c'è bisogno di aprirne 5.
3: Sempre pieno, sì.
0: Cioè, ed è impressionante la distanza che c'è tra il modo in cui viene raccontata a livello generale e il modo in cui poi ci si vede.
3: Assolutamente, anche perché la burocrazia italiana già normalmente
0: non aiuta.
3: È complicata nel campo dell'immigrazione. Delirante, direi che è la parola esatta.
0: Per cui il vostro lavoro qua è proprio attività continua, quando siete aperti, di burocrazia da fare.
3: Assolutamente sì, lavoriamo molto in rete con le realtà del territorio, per cui per esempio la scuola di italiano per stranieri poi ci manda tutti i loro studenti per iscriversi all'esame di italiano organizzato dalla prefettura, per fare i permessi di soggiorno. Un caso secondo me emblematico riguarda una signora del Corno d'Africa che è in Italia da tantissimi anni, ha sempre lavorato come domestica e vive da sola, non è sposata, non ha figli. A un certo punto si ammala ed è troppo poco invalida per prendere i soldi dell'invalidità, troppo giovane per andare in pensione, troppo malata per lavorare, quindi prende l'ADI. A un certo punto, dopo decenni che è qui, il comune, come si chiama, l'INPS, le dice: guarda, i tuoi documenti non vanno bene, la tua data di nascita è scritta male, se non sistemi questa cosa ti blocchiamo i pagamenti. E a quel punto si crea un cortocircuito, cioè lei non ha più i soldi per poter sistemare la parte burocratica e è proprio veramente un cortocircuito, le viene bloccata la tessera sanitaria, ma lei è malata. E quindi grazie al fondo di comunità, che è un fondo organizzato appunto dal terzo settore che permette di coprire le spese delle persone che non riescono a far fronte alle esigenze economiche, siamo riusciti a reperire i soldi per poi fare tutta la sistemazione burocratica in modo che poi possano essere riattivati i servizi di cui la signora ha bisogno. È stato un po' complicato, un po' lungo, ma grazie al lavoro di rete.
0: Sì, poi le storie sono quelle che raccontano. Ivan Lembo, cosa ci sarebbe bisogno? Oltre al fatto che, mi sembra già di capire da quello che è stato detto, oltre al fatto di aprire lo sportello altri 4 giorni alla settimana, e quello mi sembra già di capirlo, cosa ci sarebbe bisogno, visto dall'ottica del sindacato, la Camera del Lavoro, qua in un luogo... in una zona come questo, che aveva ragione quello che veniva detto prima, cioè c'è da sempre questo quartiere, e poi cambia costantemente, in alcuni momenti più velocemente, in alcuni momenti meno, e in alcuni momenti si sente più abbandonato, in alcuni... Cosa ci sarebbe bisogno?
2: Beh, forse in termini generali ci sarebbe bisogno di un po' meno ingiustizia. So che è un concetto generale, ma nei quartieri come Giambellino vediamo davvero il punto di caduta di quelle che sono le discriminazioni e le ingiustizie a tutti i livelli, perché Milano è una città, oltre a essere escludente, anche, vuol dire, molto diversa, come sappiamo, a seconda dei quartieri. Qua c'è una concentrazione di tutti gli elementi delle segregazioni. Ci sono una concentrazione di lavoratori più poveri, c'è il tema della casa, c'è il tema dei migranti. Ci sarebbe bisogno, come dire, di più politica di prossimità, quindi maggiori interventi, maggiore connessione tra il lavoro che può fare il pubblico e i soggetti del territorio in un quartiere, tra l'altro, che consentirebbe di farlo, perché rispetto ad altri quartieri, diciamo, che si muovono in maniera un po' più isolata, come stiamo vedendo anche questa mattina, c'è una rete di soggetti che lavorano insieme, che mettono in campo tantissime pratiche quotidiane che vanno proprio, come diceva anche prima Simona, dal sostegno alla singola persona, alla singola storia, e il sostegno alla singola storia, alla singola persona, in una rete come questa consente poi di leggere insieme i bisogni, di fare proposte. Il problema è che c'è bisogno, come dire, di interventi di politica pubblica che intervengano laddove si può, sul tema della casa, sul tema del lavoro, sul tema della regolarizzazione delle persone migranti. È chiaro, come dire, che qua hai un concentrato di dinamiche che partono da una dimensione che è globale, che è nazionale, che è un po' locale, però quel locale, come dire, noi dobbiamo spingere affinché gli interventi si possano fare non in maniera escludente, ma in maniera fortemente inclusiva.
0: Perché poi quando si parla anche della politica, delle elezioni, delle fasi politiche, una Milano può anche dire, e lo si sta dicendo, no, beh, prossima fase politica bisogna ripartire dall'abitare, dalla trasformazione dell'abitare, dal ripensare la città. E poi però, se lo guardi visto da qui, quelle parole poi devono diventare qualche piano concreto, che al momento non mi sembra
2: diventare. Devono diventare concretezze, siamo molto lontani dall'essere. Pensiamo a tutto il dibattito rispetto all'ultima sentenza a Torre Milano, dove di fronte a un elemento che è giuridico, cioè semplicemente sul fatto che chi si muoveva, chi si è mosso in quell'orizzonte si è mosso rispettando le norme e consuetudini, come se ci sia un tentativo di trasformare quella sentenza in una lettura di carattere politico, cioè il dire no, andava tutto bene. In realtà non andava affatto bene. Il tema di quale città, di quali quartieri vogliamo costruire, soprattutto per chi, va posto in maniera enorme. Quindi, come dire, è chiaro che il tema vero è agire in maniera concreta, ridando anche la speranza alle persone, perché noi molte volte ci raccontiamo cose, ci diciamo di che cosa abbiamo bisogno per questa città, ma poi i soggetti veramente in difficoltà non hanno neanche l'idea e la speranza che ci possa essere un'alternativa. E quindi anche qui il lavoro di rete è fondamentale, perché ci consente, come dire, di costruire una comunità cittadina che è resistente. Ecco, i quartieri possono fare non tantissimo, ma sicuramente sono luogo di ricomposizione e riaggregazione delle domande e dei bisogni, e anche del provare a costruire quella politica al basso che magari fa un po' pressione verso l'alto. Questa roba qua deve diventare governo della città.
0: Non sentitevi pressati, ma avete all'orizzonte un aumento di giornate di apertura dello sportello della CGIL? No, non sentitevi pressati, solo per sapere. No, non è all'orizzonte.
2: Spero che possa essere all'orizzonte. È chiaro che lì c'è un tema dove... Anche perché,
0: serio?
2: No, c'è un tema, come dire, la Camera di Lavoro di Giambellino è aperta 5 giorni su 5 con anche altre,
0: certo.
2: Con anche altri sportelli. E poi c'è anche un lavoro molto di trasversalità rispetto agli uffici, quindi se quando è aperto il patronato arriva una situazione che riguarda la persona migrante, anche quello, cioè il tema vero è che c'è sempre un'accoglienza che potrebbe forse anche essere ampliata anche quella, però non c'è mai una persona che entra in camera del lavoro ed è da sola di fronte a un problema.
1: Ma ecco, dicevate che questo sportello è esistito per 20 anni fino al Covid. Ora che lo avete riaperto da 6 mesi, avete trovato una situazione completamente diversa e peggiorata rispetto a qualche anno fa, oppure tutto sommato simile a quella che, non so se hai addirittura la memoria proprio storica personale, Simona?
3: Ma io, diciamo, quando mi sono laureata ho pensato che avrei voluto fare questo lavoro e mi sono presentata allo sportello e ho detto ciao, io vorrei lavorare qui, e il compagno che era lì, no, mi ha detto guarda, se vuoi abbiamo bisogno di volontari, siediti, e quindi mi ha reclutato subito. Ho lavorato, insomma, come stagista per un po', ho imparato il lavoro e devo ringraziare perché ho avuto un ottimo maestro. Io penso che come numeri è sempre sempre molto frequentato, lo era già prima, perché comunque il fenomeno migratorio non è da oggi. Quello che è peggiorato, non solo in quartiere ma in generale, è che riuscire ad avere permessi di soggiorno normali, diciamo, come lavoratore, è diventata una cosa impossibile. Per cui c'è tutto questo tema del dover passare dalla domanda di asilo, aspettare, sentirsi dire di no, fare ricorso. Riuscire ad avere una situazione un po' stabile e tranquilla richiede anni di incertezza, in cui si è particolarmente vittima di sfruttamento, perché se sei precario accetti qualunque situazione. E quindi sia dal punto di vista abitativo, dal punto di vista lavorativo, credo che la qualità della vita sia ulteriormente peggiorata, non che fosse semplice per gli stranieri 20 anni fa, ma...
0: A proposito di trasversalità, tra l'altro, che prima era stato nominato, proprio Simona faceva riferimento a un caso concreto che poi hai detto, e mentre lo dicevi indicavi una persona e dicevi no, poi appunto grazie al fondo di
1: comunità,
0: al fondo di comunità siamo riusciti a sistemare la cosa. Ci facciamo spiegare questa cosa?
1: Sì, ce lo facciamo spiegare, perché abbiamo la persona migliore forse per spiegarci
0: almeno...
1: esatto che cos'è questo fondo di comunità Giambellino Lorenteggio. C'è Laura, Lara Merlotti anche con noi. Ciao, buongiorno Laura. Lara.
4: Ciao, buongiorno a tutte.
1: Spiegaci
4: tutti.
1: Intanto proprio in maniera
0: funziona?
1: Molto semplice come
4: per
1: funziona.
4: Questa opportunità. Il fondo di comunità Giambellino Lorenteggio nasce nel 2022 a partire da due esperienze significative che abbiamo fatto come rete del Giambellino, che sono il fondo di emergenza Covid, quindi che nasce proprio in quei momenti così difficili in cui la rete nuovamente degli enti, delle parrocchie, del territorio, insieme agli abitanti stessi del Giambellino, si è fatta solidale.
0: Quindi era un fondo di emergenza messo in piedi dal terzo settore. Insomma.
4: Esatto, okay. Insieme a un'esperienza del budget di comunità che del progetto QB. Progetto QB, che è un progetto che Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara hanno portato sui territori, sul territorio milanese nel 2018, e che aveva come obiettivo i minori in stato di necessità, quindi con tutto quello che riguardava, ovviamente quando parliamo di minori vuol dire le famiglie, no? I nuclei familiari.
0: Quindi sono stati accorpati questi due fondi, diciamo, in qualche modo.
4: Più che accorpati si è cercato di creare una sinergia di integrarli, ma soprattutto ci siamo domandati come avremmo potuto dare continuità, cioè far sì che questo fondo non fosse qualcosa di che nasce e si occupa delle emergenze, ma come potesse essere, diciamo così, uno strumento che della rete territoriale, che come tutti hanno detto è una rete consolidata e che lavora insieme da molto tempo, come potesse dare continuità, come si potesse dare continuità a questo strumento. E quindi ci siamo messi a fare un lavoro che sembra oggi come oggi, in questo mondo individualista molto complicato, a pensare insieme, a pensare come farci prossimi in maniera più efficace, no? Delle situazioni di fragilità. Delle
0: però
4: situazioni...
0: scusa, uscendo dalle... cioè, voi gestite i soldi?
4: Noi abbiamo un aspetto che sicuramente è materiale, quindi di soldi, ma che non prescinde mai,
0: certo,
4: da una parola che per noi è fondamentale, che è quella della relazione.
0: Appunto, ma nel senso che gestite i soldi e il contatto è costante,
4: esatto,
0: con i vari soggetti che...
4: Gli enti che accompagnano la progettualità dei nuclei, delle famiglie, dei singoli, degli anziani, delle persone sole, eccetera, quando ci sono delle situazioni che possono essere, che possono bloccare i,
0: certo,
4: progetti di uscita dalle situazioni di disagio, di mancanza di autonomia, di non salvaguardia dei diritti,
0: vi dico,
4: allora ci chiedono un intervento.
0: Scusa, c'è un ufficio che seleziona? Cioè, come funziona materialmente?
4: Gli enti che sono stati promotori hanno definito, hanno indicato delle persone rappresentanti degli enti, che poi hanno individuato un coordinamento più piccolo che, come dire,
0: operativo.
4: Esatto, che si occupa più dell'operatività.
0: Scusa, e tu quindi, non guardare, eh? Mi ha chiarito di là. È semplice il contatto con il fondo, in genere. Sto tentando di guardare le varie facce. No, no, ma giusto poi.
1: Sì, per avere un riscontro in diretta.
0: Per capire l'operatività, sì.
5: Certo,
0: no, mi dicono.
5: Che è semplice, nel senso che appunto noi facciamo parte, cioè le organizzazioni promotrici di questo fondo sono in rete, per cui è semplice il contatto. Quando si rileva un bisogno, perché non ci sono i soldi per rinnovare il permesso di soggiorno.
0: Sono come autosegnalazioni, cioè abbiamo un problema.
5: Domanda di validità, sono delle segnalazioni che vengono fatte e c'è una risposta quasi immediata.
0: Lara, quanti casi seguite? Cioè, cosa vuol dire poi?
4: E allora, diciamo che i casi che seguiamo sono numericamente consistenti, perché come poi potete capire, sì, e perché poi diciamo così, sono tante le situazioni che poi non accedono a quelle che sono invece gli strumenti istituzionali, pubblici, eccetera, perché e quindi noi interveniamo con particolare riferimento su queste situazioni. E quindi noi, da quando è nato il fondo di comunità, abbiamo fatto anche molti interventi riguardo, che ne so, al diritto alla casa, al diritto allo studio, proprio intervenendo su situazioni singole, ecco. E tutti gli anni facciamo un bilancio, che è un bilancio sociale, un bilancio economico, e quindi sul nostro sito del fondo si possono trovare anche tutte le informazioni, anche per poter fare una donazione.
0: Fondo di comunità Giambellino Lorenteggio, grazie Lara, sono le 10:20 e 24, e falla con noi, siamo al Giambellino, alla Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. Diamo la linea però alla sede di via Olearo di Radio Popolare.
1: Avete qualche minuto per raggiungerci ora.
0: Come sempre, note dell'autore, poi il giornale radio, una decina di minuti ripigliamo la linea da qua. Se ci volete venire a trovare, noi siamo qua, Casetta Verde.
1: A dopo
0: poco. Ciao.
6: NDA, note dell'autore.
7: Gianfranco Mormino, etica antispecista, filosofia degli Animal Studies, edito da Raffaello Cortina. Professor Gianfranco Mormino è docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano e che da anni si occupa di questioni relative proprio alla filosofia e agli animali.
8: Come spesso succede, la politica ci racconta come una necessità qualcosa che in realtà è una scelta. Qualcosa che sembra essere dettato dalle leggi di natura, per esempio la conservazione dell'ecologia richiede la riduzione del numero di determinati animali che sono pericolosi per i raccolti, che sono pericolosi per gli incidenti stradali, eccetera, eccetera. Ma l'idea che viene fatta passare è quella che il controllo del territorio resti, come dire, prima di tutto sia un compito che noi dobbiamo prendere attraverso misure di distruzione, di assassini, non per esempio di misure di sterilizzazione, di dislocazione, di creazione di barriere, eccetera. E secondo luogo, inopinatamente, dà questo compito, la legge, ma tutto, diciamo, la politica degli ultimi 3 anni del governo, dà questo compito di fare da sentinelle scienziate dell'ambiente a valutare chi va ucciso e chi no ai cacciatori, cioè a delle persone che hanno tutt'altro ovviamente in mente che il benessere dell'ambiente, che spargono bossoli, che intervengono e lasciano animali feriti agonizzare per ore, eccetera. Questo non è controllo del territorio, e tantomeno è un controllo del territorio ovviamente di tipo scientifico. Qua si tratta di dare mano libera a delle associazioni che sono potenti a livello di lobbying, che hanno degli interessi economici molto precisi, che sono quelli legati ovviamente alle fabbriche delle armi, a tutto l'indotto di questa cosa, e facendo passare tutto questo per ecologia. Come un po' tutti i termini hanno un significato più preciso e poi hanno un alone, diciamo, di significati che in qualche caso sì, sono compatibili col significato vero e col concetto, e in qualche caso invece finiscono per essere addirittura contraddittori. Antispecismo deve voler dire una sola cosa, cioè che nasce con questo concetto di abbattere l'ultima, per adesso, barriera rispetto all'equità, rispetto cioè a come evitare discriminazioni, dopo appunto varie lotte di altro tipo, antirazziste, antimaschiliste, eccetera, contro le specie. Le altre specie venivano considerate da chi ha coniato questo termine negli anni 70, ovviamente, in un'epoca molto viva, veniva coniato per indicare l'abbattimento di un'ulteriore barriera, non l'abbattimento di una barriera, quella che riguarda gli uomini e gli animali, ma ritornando a dar valore a quelle precedenti, quindi pensando che si possa essere su antispecisti, ma appunto contro gli immigrati, o che si possa essere antispecisti ma non pensare a quello che succede nel mercato del lavoro o che succede alle donne. L'antispecismo è, come dire, l'ultimo tassello, o potrei dire l'ultima insorgenza contro un sistema di discriminazioni che esiste da tanto e che aveva negli anni 70 si pensava di aver scalfito. Ora, io non sono così sicuro che sia stato scalfito, forse, però certamente non superato quel sistema. L'idea di isolare la lotta per gli animali, come fanno, e posso addirittura dire persino qualcuno in buona fede, isolandola da tutte le altre forme di ingiustizia, è ridicolo.
7: Gianfranco Mormino, Etica antispecista, filosofia degli animal studies, edito da Raffaello Cortina.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: 88 sa di felicità.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Popolare Network.
4: Le 10:31 minuti, buongiorno alle notizie. I colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana. Lo ha comunicato poco fa il Pakistan, che fa da mediatore sul memorandum. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. I punti di divergenza sono stati soprattutto le ispezioni dell'AIEA nei siti nucleari iraniani e l'utilizzo dei beni scongelati iraniani. Poco fa il capo della delegazione negoziale iraniana Ghalibaf ha diffuso un'altra dichiarazione non distensiva, ha detto: il protocollo d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti è la dichiarazione di sconfitta dell'America.
5: C'è stato un grande incendio in una baraccopoli dove vivono soprattutto braccianti agricoli vicino a Corigliano Rossano in Calabria. È successo ieri sera. Nel rogo sono rimaste ferite 4 persone, di cui una in modo grave. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. È stata aperta un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto.
4: Ieri abbiamo avuto le richieste di condanna, un passo importante, la ricostruzione è stata eccezionale, oggi tocca a noi, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, prima di entrare nell'aula bunker di Rebibbia, dove è in programma oggi una nuova udienza del processo a carico degli 007 egiziani accusati appunto per l'omicidio di Regeni. In merito alla mancata collaborazione da parte dell'Egitto, ribadita ieri in aula anche dal procuratore di Roma Francesco Lovoi, la legale ha detto: ancora molti rappresentanti del nostro governo sostengono che il governo egiziano collabori tutte le volte che stringono le mani di qualche ministro, addirittura di Al-Sisi. Ieri la procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione nei confronti degli imputati egiziani.
5: In Spagna non può esserci nessuno spazio di impunità per persone corrotte, chiunque esse siano. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez oggi in aula, riferendosi per la prima volta alla sentenza del Tribunale Supremo di condanna a 24 anni di carcere dell'ex ministro e suo braccio destro José Luis Ábalos. Sanchez ha ricordato che l'inchiesta fu aperta nel 2024 e a mano che si sono conosciuti i fatti sfociati nella sentenza, il governo ha agito subito, allontanando Ábalos dal Partito Socialista. E poi, parlando della moglie, ha menzionato anche del caso appunto che riguarda Begoña Gomez, che oggi verrà convocata per consegnare il suo passaporto. Le misure cautelari imposte dal giudice Juan Carlos Pinado del Tribunale di Madrid a mia moglie superano tutti i limiti del ragionevole, ha detto, riferendosi al ritiro del passaporto e al divieto di lasciare il paese con l'obbligo di firma 2 volte la settimana in tribunale.
4: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e mezzo per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. All'ex sindaco di Roma era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. La sua permanenza in carcere è finita sotto i riflettori con lettere denuncia sulle condizioni degli istituti di pena. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Dieci e 35 minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 12:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Popolare Network.
0: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
3: Vado.
6: Lo chiedevo a Giulio, No, quando ho detto vado, perché lui impone le mani
7: e tu vai.
6: E io però, dopo che lui mi ha imposto le mani e ha fatto risolvere tutta una situazione tecnica prima, adesso qualunque cosa gli chiedo, capito? E lui gli ha detto vado e lui mi ha detto vai. E quindi andiamo, anzi continuiamo ad andare dalla Casetta Verde, Falla con noi, è l'ultima tappa del tour di Radio Popolare in giro per le zone di Milano. Oggi Giambellino, Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo via Odazio. In questa piacevole e salutare pratica del fine giugno milanese, entra nell'aria condizionata, esci fuori dall'aria condizionata, entra nell'aria condizionata, esci fuori dall'aria condizionata e vedi fino a quando ti regge la pompa.
7: Sì, anche perché inizia ad esserci l'escursione.
6: Perché l'escursione comincia a esserci.

0: E quindi qui all'interno della Casetta Verde, come insegna la politica, ci dicono: no, ma non siamo noi che siamo cambiati, sono loro che sono cambiati. Quindi non siamo noi che abbiamo abbassato l'aria condizionata, sono loro fuori che hanno aumentato la temperatura nell'ultima ora. Vabbè, giornatina calda anche oggi, ma qui sono molto gentili quelli della Casetta Verde, quindi ci ospitano, vi ospitano, voi che intendete passare a trovarci a fare Radio Popolare, che oggi trasmette costantemente da qui. Allora, cominciamo con l'aspetto logistico. Cioè, Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. Poi è arrivata te con le cuffiette blu, che fai finta di niente. Arriva una signora che dice: eh sì, però adesso dovete un po' spiegarlo, perché tutta questa zona è tutta un po' cantierata, e adesso dovete un po' spiegarlo come ci si arriva dalla metropolitana blu, che è nuova, insomma, bla bla bla. Adesso ne parliamo anche con l'assessore di zona. E dal tram dovete spiegarlo. E noi abbiamo detto: noi, e fallo tu allora. E abbiamo detto: oh no no no no no, adesso fallo tu. Cuffiette, ufficialmente nominata cuffiette blu, perché è una signora che gira con delle meravigliose cuffiette Bluetooth blu, che adesso ha tolto per mettersi la cuffia. Allora, ciao, vabbè, come ti chiami? Ma questo è banale. Nome
1: di Fabrizia.
0: Fabrizia. Allora, come ci si arriva qui alla Casetta Verde dicendo: arrivo con i mezzi pubblici? Con la metropolitana blu, che fermata scendo?
1: Largo Giambellini. Largo, scusate, Gelsomini.
0: Gelsomini. Okay. Fermata Gelsomini.
1: Poi prendo l'ascensore che è subito a destra dall'uscita dei tornelli.
0: Va bene.
1: Salgo, sì. Giro a sinistra, prendo via Lorenteggio, passo davanti al mercato, che è una
2: mercato comunale
1: importante,
0: si nota.
1: Per questo, a sinistra, poi ancora a sinistra faccio un pezzo di via Odazio, è un po' lunghetta ma è all'ombra quest'ora, ancora a sinistra e prendo il vialetto che incrocia via Odazio, rigiro a sinistra, sempre a sinistra.
0: Sempre a sinistra.
1: Finché incontro una possibilità tra le varie transenne di vicoletto che costeggia la Casetta Verde.
0: Qui siamo già, qui è già nell'ultimo pezzo, parco. Siamo già in zona parco.
1: Assolutamente.
0: Quindi te che arrivi con la metropolitana blu, Gelsomini, prendi l'ascensore subito a destra del tornello, sali. Quando
1: sinistra.
0: Da lì cominci, vai sempre a sinistra.
1: A sinistra
0: via Lorenteggio. Sinistra
1: via Odazio. Sinistra
0: il vialetto.
1: Vialetto che incrocia via Odazio.
0: Molto bene.
1: Sinistra, insomma, sempre a sinistra e si arriva alla casa.
0: E se arrivi in tram invece?
1: 14. Scendo alla fermata via Odazio della linea 14.
0: Sì.
1: Prendo via Odazio che è di fronte alla fermata. Giro a destra a questo punto, nella vietta che incrocia via Odazio, e lì comincio destra, destra, e riprendo questo vialetto di cui parlavo prima, che costeggia la Casetta Verde, entro alle...
0: Quindi porta. Metropolitana blu, sempre a sinistra, 14 si tende a destra.
2: Si tende a destra.
1: Vedete? No, scusate, il 14 in questo momento non c'è, è il 3.
2: Ecco. Infatti io ho preso il 3, stavo
1: scusate,
2: per dire, ma...
1: è abituata okay, che il 14 era il 3 che ci collegava col centro.
0: Il 3 tende a destra, il metropolitana blu tendete a sinistra, è arrivata la Casetta Verde. Noi siamo qua e vi aspettiamo, grazie, cuffietta blu detta Fabrizia.
2: Fabrizia oltretutto è stata anche presidente qua di Casetta Verde.
0: Sì, vabbè, ma sono cose adesso, come per dire, no? Vabbè, un posto meraviglioso di gente meravigliosa. Io lo ripeto, Luca, poi loro facevano finta di niente. Tutte donne. Cioè, e se c'è tutto un mondo che gira attorno al facciamo delle cose...
2: Qualcosa vorrà pur dire.
0: Come giustamente ha detto Fabrizia... Perché dietro una grande donna c'è sempre anche un grande uomo che faceva segno, e in effetti forse stavolta ci può stare, va.

0: Intanto sono quasi le 11:15. Oh, se venite qui alla Casetta Verde, poi c'è Radio Popolare, c'è anche il banchetto di Radio Popolare. È stato abbastanza divertente quando abbiamo chiesto alla Cloda: ma scusa Cloda, tu che ti occupi di tutte le cose, le merchandise, cioè, ma vendi anche le felpe oggi?
1: E lei cosa ha detto?
0: Lei non ha detto, ha guardato, cioè ha usato uno sguardo che dentro conteneva tutta una didascalia. Ma siete scemi o lo dite sul serio? Beh, detto, beh, no, non so, ci sono anche le felpe dei 50 anni.
1: Quelli
0: di Radio
1: che si portano avanti per l'inverno, se mai ci sarà.
0: Metti che uno regge male l'aria condizionata.
1: Anche.
0: Sai quelle cose che dici, c'è mica la felpetta. Sì, cioè, volendo. Poi ci sono le magliette, poi ci sono le borracce, cioè potete fare le tessere, potete fare gli abbonamenti.

0: Allora, sulla questione della metropolitana blu, Luca, allora abbiamo portato a casa innanzitutto che se arrivate Gelsomini, salite, è fermata Gelsomini, salite con l'ascensore subito a destra del tornello, ma poi da lì, finito
1: sinistra,
0: l'ascensore,
1: sinistra,
0: cominciate
1: sinistra.
0: A girare a sinistra, via Lorenteggio, via Audazzo, tutto a sinistra e poi il giardinetto a sinistra e arrivate alla casetta verde. La seconda cosa che abbiamo portato a casa è che c'è stata una cantierizzazione di un bel poco spicuo di anni, come però in tutta Milano si è visto nei lavori di costruzione della metropolitana 4. 4, sì, giusto.
1: 4, la blu.
0: E poi abbiamo già portato a casa anche un'altra cosa a proposito di casa, che uno dice, ecco, gli effetti della mobilità che si allarga, comoda, eccetera. Ci sono anche gli altri controeffetti. A proposito di casa, ci diceva prima per esempio una rappresentante del SICET, ecco, da quando c'è la metropolitana, guarda caso hai cominciato già subito a vedere che il mercato immobiliare si è mosso in qualche modo e che quindi qui al Giambellino, famosa zona di case popolari eccetera eccetera, comincia a non essere più nelle proposte immobiliari il Giambellino, ma comincia a essere proposte di vie, perché sono proposte immobiliari di case differenti da prima, insomma, come diceva lei, ecco, i prezzi delle case sono già saliti perché è arrivata la metropolitana, che sono effetti e controeffetti della mobilità pubblica che cambia. E guarda caso ci abbiamo qua...
1: Siamo andati a prendere l'assessore al municipio, del municipio 6 in questo caso, proprio per così soffermarci un pochino su questi temi. Fabrizio Delfini, buongiorno Fabrizio.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Che le hanno detto, vabbè, te ti occupi della mobilità.
2: Anche, sì.
0: E lui ha detto, anche, dipende dalle stagioni, perché nelle stagioni poi anche quelle più fredde mi occupo dei tombini, la stagione calda invece cosa, il corrispettivo del tombino cos'è?
2: È le bagnature, quando non piove, che anche quello, soprattutto in queste settimane si sente parecchio.
0: Questione metropolitana comunque è una delle grandi trasformazioni che uno vede qui.
2: Sì, sì, anche perché io, per me è la seconda consigliatura, quindi io l'ho vista proprio, ho visto partire i cantieri, quindi l'ho vissuta tutta, nel bene e nel male, anche appunto perché sono passati parecchi anni, però si vede proprio la trasformazione, buona parte del municipio, sai, perché la metropolitana poi ha avuto effetti anche su altre parti, anche più distanti.
0: Più gente che da qui va verso il centro o più gente che che dal centro viene verso il fuori, giusto? Se avete dei dati come
2: no, dati
0: come
2: precisi non ce li ho, quindi più che altro percezione di
0: le
2: chi
0: code.
2: Vive nella zona. Vedo sicuramente con la metropolitana molti del quartiere, ma anche chi arriva da fuori, perché ad esempio anche la 58 che arriva da Baggio eccetera, scendono a Gelsomina, le fermate e poi vanno verso e entrano nella rete metropolitana. Quindi quello sì, però vedo che pian pianino sempre più persone comunque arrivano, anche perché appunto c'è il mercato comunale, che c'è una macelleria famosissima, quindi tantissimi vengono qua. Poi è diventato sempre più importante l'interscambio con la stazione San Cristoforo, che è in Piazza Tirana. Quindi vedi molto più movimento, quello senza dubbio.
0: Problemi che comporta?
2: Il costo, lo dicevate prima, il costo dell'abitare sicuramente in realtà già si vedeva all'inizio, anche prima dei cantieri, perché già solo per dire...
0: Perché noi del mercato immobiliare ci portiamo avanti.
2: Sì, pure troppo, ma leggevo qualche giorno fa che anche a Torino stanno parlando di metro 2 e stanno già aumentando. Lo dicevate prima, il costo dell'abitare sicuramente in realtà già si vedeva all'inizio, anche prima dei cantieri, perché già solo per dire...
0: Perché noi del mercato immobiliare ci portiamo avanti.
2: Sì, pure troppo, ma leggevo qualche giorno fa...

0: residenziale, edifici, poi vedi anche appunto il valore immobiliare che incomincia a salire. Quindi è questo sicuramente il tema della gentrificazione, è un tema forte che la città, ma non solo Milano, tutte le città stanno affrontando.
1: Io poi così, Fabrizio, ho questi ricordi proprio, vabbè, non è che sia passato molto tempo, era ottobre del 2024, no? Correggimi se sbaglio, quando è stata inaugurata la Metro Blu, ero venuto a farmi un giro proprio qua per, tipo il giorno prima che inaugurassero, perché era da un po' che non venivo e volevo un po' vedere i cantieri finiti però della metropolitana, come avevano cambiato anche un po' visivamente alcune vie, perché qui ad esempio mi ricordo la fermata Segneri è proprio nel bel mezzo delle case popolari, ma tra l'altro quelle più abbandonate proprio dalla gestione regionale di Ahler. Mi aveva colpito molto vedere magari la via tutta rimessa a nuovo, perché appunto la fermata della metropolitana poi è fatta molto bene, e però attorno appunto queste case popolari, queste facciate invece totalmente così lasciate al loro destino, e quindi anche insomma le persone che ci vivono poi vivono in condizioni non dignitose.
0: Beh, questo contrasto si vede sempre di più, che da un lato secondo me è anche positivo, perché fai emergere ancora di più il problema delle case gestite da Ahler che devono essere recuperate. Alcuni edifici li stanno ricostruendo, ma buona parte del patrimonio deve ancora essere recuperato. Quindi questo contrasto, quando prima anche la strada aveva poco valore, lo vedevi, ne parlavi, ma poco. Ora che vedi una strada di grande qualità, metropolitana, nuovi collegamenti, eccetera, e vedi questo edificio che è da recuperare, speriamo anche noi come comune
1: Anche perché non sembra
0: che
1: però smuovere più di tanto all'azione
0: bisogna
1: vedere questo
0: insistere, bisogna
1: contrasto.
0: assolutamente insistere, però è che poi ci sono anche più interventi che sono andati in parallelo, cioè la riqualificazione di Segneri come tutte le vie intorno al Giambellino o qua di fianco abbiamo la nuova biblioteca comunale che fra qualche mese verrà aperta, cioè questi fanno parte dell'accordo di programma dell'orienteggio e la parte del comune era lo spazio pubblico, quindi la riqualificazione di tutte le strade, la nuova biblioteca, il nuovo parco Alan Kurdi che è proprio dall'altra parte di via Giambellino, sono tutti interventi inseriti nel contesto non di M4 ma dell'accordo di programma della parte del comune. Quindi vedere una strada di grande qualità, aree verdi nuove, una biblioteca che attirerà gente da tutta Milano e anche da fuori. Ovvio, è anche un po' il concetto del aumentiamo il contrasto, così poi chi è indietro dice: oh cavolo, forse devo recuperare. Almeno questo è un po' il pungolo che vorremmo anche fare noi come
2: E
0: comune.
2: però, appunto, a proposito di contrasto, allora ci casca a fagiolo la questione, perché, appunto, per non andare soltanto nella direzione del pelo, bastava, cioè prima abbiamo chiacchierato qua con un po' di persone che raccontavano le esperienze, eccetera. E alla parola comune e alla parola politica, le facce cambiano un po' espressione, nel senso che quello che si vede qui al Giambellino c'è un tradizionale, tra l'altro, attivismo dal basso, che dire consistente è dire poco, e dire tenace è dire poco. E a proposito di chi rimane indietro o sta avanti, sentite raccontare in quel modo, quella che rischia di rimanere indietro è la politica.
0: A volte sì, è per quello che, vabbè, io sono in municipio, quindi diretto contatto, poi io arrivo dal mondo delle
2: No,
0: associazioni,
2: infatti
0: quindi le
2: qui la
0: vedo
2: tara va
0: vivo.
2: sempre fatta, che poi
0: È il
2: parliamo con persone
0: rapporto,
2: che, a proposito dei corpi intermedi, sono quelli che si misurano. Però, insomma, quella che rischia di rimanere indietro, sentendo
0: Sai
2: questi
0: cos'è?
2: racconti, è la politica.
0: Sì, il tema è il continuo confronto e rapporto tra politica e le realtà del territorio, proprio perché le realtà del territorio vivono ancora di più del municipio il caso, perché noi municipio abbiamo comunque
2: Ma
0: 140.000
2: certo.
0: abitanti, abbiamo la Barona, il Giambellino, il Lorenteggio, zona solare, quindi anche molto diverse tra loro come quartieri. Quindi questo continuo rapporto, anche come pungolo nei nostri confronti, ci permette poi di arrivare al comune e sollecitare su altri aspetti, perché il comune poi è ancora più grande. Quindi assolutamente io sono convinto, appunto, arrivando dal mondo dell'associazione, io vivo ancora di più questo concetto del portare avanti questo continuo confronto anche con discussione, non lo nego,
2: Vabbè,
0: anzi,
2: ma quello
0: ben
2: è.
0: vengano, cioè, nel senso, è la
2: Quello è
0: vita proprio,
2: ineliminabile, però quello
0: assolutamente.
2: che mi chiedo poi nella pratica, cioè perché poi quando, e poi ci girate anche voi, quando ti segnalano, guarda che qui sono aumentati molto gli abitanti, ma sono topi, cioè per esempio, no? Cioè c'è una questione seria, reale. E poi se andando avanti arrivi a vedere che il punto

0: applicato nella pratica e dire bene, tutti lo sanno, tutti lo sappiamo, tutti dicono, però poi non si riesce a sbloccare. Allora, mi fai capire dal vostro punto di vista, dal tuo posizionamento, cioè di chi, come dire, lavora nel municipio, poi indipendentemente da quello, com'è che non si riesce a portare in porto una questione come quella, appunto, che non è che c'ha bisogno di tante elaborazioni teoriche, cioè se sono troppi topi e se non chiudi la porta ti entrano in casa, è un problema, no?
1: La difficoltà è l'origine del problema, cioè nel senso, anch'io, ci sono i topi, uno pensa, metti la gabbia,
0: cioè la creazione, metti le...
1: no, non addirittura, no, non andiamo così,
0: voglio capire
1: dietro.
0: Fin dove devo andare,
1: no, non così tanto indietro, okay. Però uno dice, metti la trappola e il problema è risolto, ma da dove arrivano i topi? E quindi vai passo dopo passo, vai a capire dov'è il problema, dov'è l'origine. Ad esempio questa zona, tra l'altro mi dicevano anche residenti di Gelsomini, caseggiati MM qua di fianco, che hanno avuto un aumento ad esempio di presenza di topi quando hanno iniziato a buttare giù alcuni palazzi di Haller del quadrilatero del Giambellino. Ma perché? Perché lì c'erano tutte le cantine abbandonate, c'ero andato anch'io insieme al municipio eccetera, anche a contribuire a dare la pulizia eccetera, perché sotto c'è uno stato di abbandono esagerato, dove ci sono rifiuti che non vengono mai raccolti, perché comunque la parte di Haller, adesso non voglio incolpare nessuno, però non c'è questo movimento nel tenere pulito, nel tenere sistemato tutta questa situazione, da lì generi il problema. Poi ovviamente quando ad esempio in questo caso è buttato giù un palazzo, i topi esistono e quindi cominciano a girare e si è sentito molto di più il problema, ma non è che non c'era prima, è che il problema era prima circoscritto. E quindi bisogna sempre, e questa è la parte difficile nostra anche di politica, perché ovviamente il cittadino vede il problema e lo segnala. Noi abbiamo anche il compito, anche con tutta la burocrazia, fidatevi, è una cosa complicatissima. Molte volte io appunto, io ci scherzo sulla questione del tombino e su questo, perché uno vede il tombino e dice, pa, puliscilo e il problema è risolto. Ma c'è tutta una macchina dietro, molto articolata, e ben venga che ci sia, perché comunque ti permette di far funzionare tutta la macchina, che a volte però ha degli ingranaggi più difficili, quindi ci vuole più tempo, insomma è tutto un po' più articolato.
0: Però è un problema reale, se sacrosante le spiegazioni, però poi le persone che ci vivono in questo posto alla fine si ritrovano a dover dire sì. Sarà anche che perché sono stati buttati giù dei palazzi e quindi adesso le cantine... Però non è mica colpa mia se sono stati buttati giù i palazzi. Che si fa? E lì in effetti non è che faccia quello che risolve le cose semplici, però intendo che la contraddizione è continua nel riuscire tentare di star dietro le cose.
1: La parte nostra, almeno quello che sono convinto, è che la nostra parte è quella proprio anche di sbrigliare un po' la situazione, questa matassa burocratica che spesso è veramente difficile anche da capire, è quello di arrivare alla soluzione del problema. Quindi è vero, a volte ci vuole anche tempo, poi dipende appunto dalla situazione, dipende anche quanti soggetti sono coinvolti, perché se il comune dice Haller, regione, c'è da fare questo intervento, il comune non può imporre a regione, tranne alcuni casi particolari, di fare un intervento, quindi bisogna sollecitare, e anche lì il rapporto tra pubblico e privato, quindi con la cittadinanza, è molto importante, perché il potere dei cittadini è anche far sentire ancora di più la voce, magari finire anche sui media, e quindi vai a sollecitare anche il pubblico, comune, regione, chi che sia, nell'arrivare a un risultato.
0: Beh, perché se a Giambellino poi si mette insieme il Molise Calvairate, eccetera, a far sentire la loro voce cominciano ad essere i topi, cioè dopo un po' la questione diventa sanitaria complessa che si autoimpone se si aspetta ancora un po'.
1: E per quello che sia con parte di comune, municipio, che la parte di cittadinanza, dobbiamo uscire sempre di più.
2: No,
1: è
2: infatti,
1: lo stesso problema ad esempio anche con Via Gola.
2: Io ricordo ad esempio, restando sempre in ambito case popolari, Via Bolla a un certo punto magicamente è sembrato la situazione si è sbloccata perché regione, prefettura, comune hanno iniziato a lavorare assieme, è dovuto succedere insomma qualcosa di abbastanza grave lì. C'erano state insomma 40 persone che si erano prese a colpi di bastone prima che qualcuno intervenisse. Adesso qua evidentemente però la presenza dei topi, viene da dire, non è ancora forse percepita da tutte le parti,
0: massa critica
2: da tutte le parti in causa, come un problema che però è
1: assolutamente la necessità è che ci sia sempre collaborazione tra le varie istituzioni, al di là dell'orientamento politico, quello è secondario, che debba esserci proprio una collaborazione. Noi spesso abbiamo incontri con MM, che è ovviamente molto più facile perché è una partecipata del comune, quindi li incontriamo, anche la parte, soprattutto la parte tecnica, per arrivare al dunque, che può essere appunto problemi molto grossi come presenza di topi, come ad esempio anche l'ascensore che non funziona, che magari non finirà mai sui giornali, ma la sciura anziana che abita al terzo piano e non riesce a camminare, e per lei l'ascensore è fondamentale. E quindi il rapporto diretto e la collaborazione è unica, è una cosa, è fondamentale come risorsa. Mi spiace, però purtroppo noi qua in Giambellino spesso abbiamo chiesto anche degli incontri pubblici con ALER, e la partecipazione, la presenza, vabbè, lo dicono i fatti, non ci sono stati incontri pubblici a riguardo. Quindi...
0: Lì c'è una questione che a livello politico generale più di qualcuno ha inquadrato in questo modo: ALER è regione, regione è governo del centrodestra, comune è, fa parte dei tanti comuni d'Italia governati dal centrosinistra, che dalle politiche nazionali in poi delle volte danno proprio l'idea che ci si guadagni a rendere complicata la libertà di manovra dei comuni, perché... perché a quel punto ci smenano, perché poi le persone incavolate vanno a chiedere conto a chi? Al comune, che è, la, certo. Che è il soggetto più vicino. Questo per raccontare i giochetti, diciamo, della politica. Assessore, cosa vai a fare adesso?
1: Devo andare, non mi ricordo, devo guardare l'agenda, ma devo andare, mi sembra, in via Darwin. Adesso
2: prima hai fatto riferimento alla necessità di annaffiare, adesso vabbè, sono le ore più calde, quindi è meglio aspettare un po'.
1: Quello con MM Verde ormai abbiamo rapporti giornalieri, però adesso abbiamo il servizio, il taglio dell'erba, che anche quello...
2: È un grosso tema.
1: Sì.
0: Piano caldo c'è qualcosa? No, siamo a posto.
1: Beh, allora, su tutta la parte dei lavoratori, ad esempio comunale, ad esempio MM, ha interrotto i lavori nelle fasce
2: nelle ore più calde. Più calde.
1: Hanno posticipato, ad esempio, adesso li avevo incontrati ieri, mi dicevano che ripartivano alle 4 del pomeriggio per finire alle 7 di sera. E quindi quello è già, almeno per i lavoratori, è sicuramente un tema molto forte. C'è da fare e sollecitare anche da parte nostra come comune quello che si chiama piano emergenza clima, proprio per comunicare quali sono i luoghi più freschi, i luoghi dove ci sono la presenza dell'acqua. Ci sono già queste informazioni, ma non sono perfettamente in rete come in altre città in Europa forse l'hanno fatto. Quello sicuramente è da potenziare.
0: Assessore, grazie mille, vai a lavorare, come si dice, no, non te la prendere.
2: Grazie a Fabrizio Delfini.
0: Battuta, Fabrizio Delfini, grazie mille.
1: Buona giornata.
0: Grazie, ci fermiamo 30 secondi, poi continuiamo e falla con noi insieme, io e Luca Perena, fino alle 11:30 e poi tutta la radio è già arrivata, arriva Rubini, per esempio, che si sta già organizzata, pronta con mezz'ora d'anticipo per dirci, allora, vi togliete
2: dalla scatola, quando è il momento.
0: Ma ancora mezz'ora deve aspettare, 30 secondi e continuiamo.
3: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tansolo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con contributo di Regione Lombardia.
4: In Italia ci sta il mare, per nuotare, per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove. Con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po', che fortuna stare qua, in mezzo a tanta civiltà. Boh.

0: No, ma Luca, è una questione. Adesso la sestiera se ne sta andando e ha detto: ah, mi dispiace che non ho potuto dire questo. Cioè, mi ha fatto un elenco. E adesso è lì che ride.
1: Aveva tutto pronto e noi invece l'abbiamo fatto parlare d'altro. Beh, ma le interviste funziona spesso così, mi sa.
0: Ho capito, ma ho guardato col perdere. Tu mi chiedevi i topi, io c'avevo la suburbana di cui parlare. E adesso ride come per dire: bravo, bravo. E adesso va in via Darwin.

0: Ma poi torno però,
1: E infatti, e noi ci restiamo invece, grazie Paolo Rossi. In Italia si sta male, diceva un po' di anni fa, non so quanto le cose siano cambiate. Siamo qui al Giambellino e continuiamo, Luca, a girare per il Giambellino.
2: Eh sì, continuiamo a girare per il Giambellino, dove pur con tutti i problemi che abbiamo detto e pur con il caldo che ci accompagna, vabbè, ci accompagnerà ancora per un po' di giorni, si sta bene, e si sta bene anche grazie ai tanti progetti che curano, vabbè, ne abbiamo fatte scorrere parecchie di realtà dalle 9 di stamattina fino ad ora, ma adesso entriamo ancora di più nel merito con la cooperativa di comunità del Giambellino, e abbiamo Marta Berti e Dario Anzani, che sono due degli animatori più importanti di questa cooperativa di comunità. Buongiorno Dario.
3: Ciao.
2: E buongiorno Marta.
4: Ciao.
1: Apprezzate che siete in due e noi di microfono ne abbiamo uno, vi piace come
3: è bellissimo,
1: come
3: ma
1: atteggiamento?
3: Noi siamo una cooperativa vera, quindi ci piace condividere.
1: Molto molto bene.
2: Che cosa significa fare il vostro lavoro in una realtà composita, ricca, con tanto attivismo dal basso, con tanti problemi, con tante risorse come quelle che abbiamo raccontato finora, Dario?
3: Comunità del Giambellino è un pezzo di quell'attivismo, anzi forse uno dei primi, ed è anche come tipologia di organizzazione frutto del territorio, perché sono gruppi di volontari che ormai tantissimi anni fa si sono messi insieme sul tema dei giovani dell'educazione, e noi ci troviamo molto bene al Giambellino perché l'abbiamo scelto come unico panorama del nostro intervento. Siamo una delle poche cooperative che è legata al suo quartiere da sempre.
2: Chi sono i ragazzi che vivono qua in zona? Come li hai visti cambiare? Do per scontato che hai anche questo tipo di prospettiva.
3: Purtroppo sì, perché sono più di 30 anni che ci lavoro in quartiere. I ragazzi non sono molto cambiati, i giovani del Giambellino sono sempre i giovani del Giambellino, adesso hanno famiglie che vengono dall'Egitto più che non dalla Calabria, ma sostanzialmente il Giambellino ha sempre svolto questa funzione con tutte le sue case popolari di primo luogo di vero approdo dentro la città, e continua ad avere una storia legata alla necessità di integrare grandi quantità di persone che arrivano e non conoscono né i servizi, né la cultura, né la città. Quindi su questo noi continuiamo a lavorare sostanzialmente nello stesso modo. Naturalmente i problemi sono diversi, avere la mamma che non parla l'italiano è una cosa specifica.
1: È interessante perché tu stai parlando di una questione che nell'Italia delle parole all'occorrenza viene indicata come uno dei buchi neri dell'Italia, che è la questione generazionale dei giovani, eccetera, cioè che è diventato ormai quasi un cliché delle cose non conosciute, non sapute, come se di colpo fossero diventati dei soggetti sconosciuti e marziani, e sei qui a raccontare, diciamo, le cose poi non è che cambino molto nel tempo, le questioni sono quelle, i problemi sono quelli, e forse fondamentalmente il problema è seguirli
3: e anche dargli la possibilità di esprimersi, perché sì, anche se noi non ce ne accorgiamo, la soglia della possibilità di intervenire, di darsi una veste pubblica, si è molto alzata nel corso degli anni. I ragazzi adesso fanno più fatica ad esprimersi, se vogliono esprimersi devono prima prepararsi su tutto, devono essere a conoscenza di un sacco di cose, altrimenti arrivano subito delle bastonate, delle critiche allucinanti. Ci sono tutta una serie di retoriche che li colpiscono, una fra tutti quella del merito, non si capisce come si potrebbe essere meritevoli ancora prima di iniziare a dimostrare chi si è. E quindi poi c'è la retorica del protagonismo giovanile, che significa che dobbiamo per forza portarli nei convegni degli adulti a fare le scimmiette ammaestrate. E c'è pochissimo invece questo che tu dici, andargli incontro, cioè mettere l'asticella al loro livello e fargli fare il laboratorio, l'attività, e soprattutto quello che manca per noi è l'esperienza del gruppo e di un gruppo che in qualche modo non sia escludente. Perché, scusami se mi allargo, il tema che prima, di cui prima, dei topi, dell'abbandono delle case popolari del Giambellino, poi dopo lo paghiamo in termini educativi attraverso quella che noi chiamiamo la separazione dei percorsi, cioè il fatto che se sei delle case popolari frequenti una certa scuola e non le altre, e frequenti certi ambienti e non altri. Molte delle agenzie educative storiche, a partire dagli oratori in zona, hanno fatto una fuga dalle case popolari, soprattutto perché mancano le risorse, perché tutto il comparto dei servizi educativi è in ritirata. La scuola dell'autonomia ha avuto un effetto nel nostro territorio, nella periferia milanese in generale, ma soprattutto in posti che hanno una loro mixité, come il Giambellino, spaventosa.
1: Cioè che ognuno ha tentato di definire il proprio fortino.
3: Esatto.
1: È questa la cosa.
3: Esatto. I conflitti sono più al Giambellino, a San Siro, a Molise Calvairate, nei quartieri che sono più interessanti per la trasformazione rispetto alla movida, rispetto alla gentrificazione, che non a Quartogiaro, a Ponte Lambro.
2: E chi parte, appunto, hai definito questo un quartiere di primo approdo ancora per chi arriva a Milano, chi parte da qua, come si organizza anche appunto poi in gruppo per costruire una propria, diciamo, per mettere radici, mi viene da immaginare, qui a Milano? Lo fa secondo delle dinamiche specifiche di questa zona della città, per quello che tu, Marta, siete riusciti a capire, ecco, grazie al vostro lavoro?
3: Devo dirti con orgoglio che lo strumento dell'integrazione, dell'aggregazione dei ragazzi in zona sono i centri di aggregazione giovanile, un residuo di una politica degli anni Ottanta, di quelle meravigliose che faceva il Comune di Milano e che sono sempre più limitate. Adesso ogni centro, per capirci, riceve dal Comune un finanziamento di 60.000 euro, che vuol dire un operatore e mezzo, ok? E con questo operatore e mezzo i quattro centri di zona devono rappresentare la possibilità di non avere una socialità soltanto differenziale a seconda del gruppo sociale di partenza e di appartenenza. Quindi la nostra idea, attraverso le attività di dopo scuola, attraverso le attività di aggregazione, è quella di mischiare il più possibile persone che hanno un background culturale differente, per dare agli uni e agli altri la possibilità di vivere effettivamente al 100% della realtà che hanno intorno. In più c'è un fenomeno grosso di stigmatizzazione per chi abita nelle case popolari, cioè ti senti una schifezza perché vieni da quelle case che sono trattate così e che quindi nell'immaginario in qualche modo ormai pensiamo che siano il luogo giusto per le persone che ci abitano, in qualche modo influenzandone l'identità, ed è l'identità dei ragazzi che non ne hanno una ancora, che riescono a stabilire. E quindi è molto importante per noi fare in modo che possano essere anche un po' orgogliosi di quello che fanno, di quello che sono.
1: C'è una questione però, perché le cose che stai raccontando, adesso lo chiedo anche a Marta, tanti anni fa quando ero bambino abitavo allo stadio e a San Siro e la cosa era la stessa, c'eravamo noi che non abitavamo nelle case minime, ai tempi che chiamavamo le case minime, e poi loro abitano nelle case minime e già dirlo a dei ragazzini significava raccontare tutto il mondo, perché poi noi ragazzini abitavamo per strada e quindi sapevi che mediamente con quello delle case minime ci potevi scherzare, ma un po' meno che con, insomma, c'erano linguaggi che entravano a confronto. Ma c'era una grande cosa, che le scuole invece non erano organizzate come dei fortini autonomi, e quindi tu nella scuola invece facevi le amicizie e le convivenze che poi magari fuori dalla scuola la vita magari ti portava ad altre parti, ma tu lo conoscevi quello lì, e quindi poi andavi a casa sua, lui veniva a casa tua, e la integrazione si faceva nei fatti. La sensazione e i grandi tram che dal Giambellino, da Rozzano, eccetera, ogni tanto apportavano i ragazzi verso il centro, ci sono sempre stati. Allora quello che mi chiedo è, dal vostro punto di vista, ma forse non è che sono quelli che non vivono al Giambellino, a San Siro, eccetera, che piano piano hanno cominciato a illudersi anche troppo di poter vivere facendo finta che non esistano gli altri mondi? Cioè, che hanno cominciato a dirla e a tentare e a pensare davvero di farne una politica, che gli altri, voi che vivete nelle case minime, eccetera, non dovete rompermi le scatole, non dovete romperci, dovete stare lì dove siete. E che da quel momento in poi tutta la parola integrazione, politica, eccetera, sia solo in mano a chi appunto fa il lavoro periferico, ma sia poco aiutato da chi delle politiche dovrebbe occuparsi davvero. Cioè, è una cosa troppo banale e semplicistica che sto dicendo, o anche nelle periferie si vede davvero sta roba? Cazzo, li ho lasciati senza parole. E senza parole può voler dire: hai detto una cosa molto intelligente o hai detto una cazzata talmente tale che non so come dirtela. E dato che temo che qua non ci sia un genio, propendo per la seconda, Luca.
0: No, neanche di qua c'è un genio. Un po' l'emozione. No, allora, non hai detto una cosa, cioè, figurati. No, noi ci accorgiamo che ci sono questi fortini, che ci sono anche in questi quartieri, lo diceva prima Dario, dove ci sono anche delle composizioni così eterogenee della popolazione, per cui poi questi fortini, le scuole hanno tentato di ricrearli.
1: Cioè, scuole che dicevano: guardate, qui da noi stranieri non ce ne sono, perché poi la materialità era quella, no? Cioè, scrivetevi qua italiani, perché qua stranieri ne abbiamo pochi, e quindi la scuola di fianco c'aveva solo gli stranieri.
0: Esatto, con le scuole anche nelle loro presentazioni fanno questo, però adesso a me piacerebbe raccontare un altro giambellino.
1: Vai.
0: Perché abbiamo provato a contrastare questo che è così, cioè ci sono delle scuole in cui le famiglie, si parla tanto del white flight, no? Uh-huh. Ma a noi più del white flight piace parlare di una figa di una fuga di chi ha più strumenti, una fuga di chi è più ricco, ok? Dalle scuole più periferiche verso le scuole più centrali, per cui questo che tu dici cioè lo vediamo e lo sentiamo, però mi piace raccontare anche questo tentativo che stiamo provando a fare invece di contrastare le autonomie scolastiche che hanno portato a costruire questi fortini, insistendo tanto su un movimento più di cooperazione, ecco, per cui in quartiere stiamo lavorando proprio sul tema della segregazione scolastica.
1: E come lo fate materialmente?
0: Materialmente abbiamo avuto allora, c'è stata una buona collaborazione, secondo me, anche col municipio all'origine, perché ha ascoltato un movimento dal basso che diceva: le scuole del Giambellino sono troppo differenti l'una dall'altra, alcune sono segregate, hanno due sezioni, altre ne hanno 10, questo vuol dire che alcune scuole hanno molte risorse. Insomma, tutto il tema ne abbiamo affrontato col municipio, che ha ascoltato e ha fatto una chiamata degli 8 dirigenti che hanno gli istituti comprensivi in quartiere. Gli istituti comprensivi sono le scuole elementari e le scuole medie.
1: Quindi gli ha detto: intendiamo far qualcosa.
0: Ragazzi, vi va bene, adesso la dico male, però va bene se ci troviamo e insieme al terzo settore, ai cittadini, alla popolazione, ci mettiamo e ragioniamo insieme su questo tema della segregazione scolastica e proviamo ad affrontarlo insieme. Quindi abbiamo istituito un tavolo municipale contro la segregazione scolastica. Qualcuno ci dice di non chiamarlo così, un chiamato contro la segregazione che sempre si appesantisce, suona brutto, invece no, bisogna proprio nominare il problema della segregazione scolastica, sempre ricordarcelo. E quindi c'è questo gruppo di dirigenti insieme al referente insieme al presidente del municipio, insieme ai referenti della rete territoriale del terzo settore, che provano a studiare delle strategie dal basso. Il provveditorato ci ha lasciato da soli, ha partecipato un po' e poi ha detto: no, noi delle questioni dei municipi non ci occupiamo, è troppo piccolo e non va bene. E abbiamo, adesso lo stiamo anche rinnovando, abbiamo un patto contro la segregazione scolastica. Non è che adesso funzioni, cioè ci sono ancora le scuole con 10 sezioni e le scuole con 2 sezioni, però c'è un movimento anche di gruppi di insegnanti col terzo settore, sempre misti. Quindi fai conto che c'è un gruppo intercultura, quindi ci sono le insegnanti degli 8 comprensivi insieme alle colleghe del terzo settore che si ritrovano, fanno un gruppo di studio, di analisi e di riorganizzazione delle risorse, perché le scuole più centrali hanno più soldi, cioè ce lo dicono i presidi: io chiedo il contributo volontario, famoso contributo alle famiglie, gli chiedo 50, me lo danno tutti e qualcuno mi dà anche di più. Se tu chiedi il contributo volontario in una scuola periferica, già la forbice si allarga, non tutti riescono a darlo, viene chiesto comunque di meno, quindi già lì proprio internamente le scuole, ok. Poi ci sono i fondi che arrivano dal MIUR che dipendono anche dalle difficoltà che hanno le singole scuole, no? Quindi se una scuola è più in difficoltà dovrebbe avere più fondi. Il problema poi è anche la capacità di gestire i fondi, però adesso non mi dilungo. Comunque il tema è organizziamo insieme in modo tale di provare, cioè vorremmo un po' ridistribuire le risorse, cioè rompere un po' gli schemi anche dell'autonomia scolastica, ecco. Quindi ci sembrava importante lavorare proprio su questo tema della, cioè cooperare per noi è fattivamente questo, cioè costruiamo dei
1: la collaborazione sì. È facile nel momento in cui metti in piedi queste robe qua, per esempio dicevi i responsabili delle scuole ci stanno.
0: Allora, ovviamente dentro questi gruppi ci sono gli insegnanti più motivati, più appassionati, che credono in questo movimento. Non è che dentro le comunità scolastiche poi tutti credono in questo movimento. Cioè l'idea che proprio per la mia scuola è importante occuparmi anche della scuola vicina a me e del municipio. Non tutti hanno in mente questa cosa. Però devo dire che i dirigenti ci sono. Ho solo una visione molto positiva perché lavoro con questi gruppi meravigliosi di insegnanti motivati che cooperano e che dentro a questi gruppi rompono anche un po' le dinamiche di competizione, ecco, tra una scuola e l'altra. Ovviamente la strada è ancora lunga perché comunque le scuole sono molto spinte a competere l'una con l'altra per stare in piedi, perché devi comunque tenere i posti di lavoro e quindi devi avere il numero degli studenti, eccetera. Cioè la struttura dell'autonomia scolastica le impone a loro di competere tra di loro, però questa cosa qua non tiene alla lunga, non tiene tra il calo demografico, sono infiniti elementi.
2: Nel momento in cui tutto questo lavoro, tutta questa organizzazione che ci hai descritto porta a qualcosa di buono, come lo toccate con mano? Si riesce, immagino, a toccare con mano almeno qualche volta l'esito positivo di tutto questo?
0: Sì, allora, innanzitutto rispetto al tema delle competenze. Cioè, ti faccio l'esempio, le scuole più periferiche erano tutte attrezzate rispetto al tema dell'accoglienza degli alunni con background migratorio, avevano tutto il loro protocollo, degli strumenti, altre scuole no. Il gruppo degli insegnanti ha fatto in modo che tutti avessero questo protocollo di accoglienza, per dire, si sono messi lì, hanno tirato fuori le carte, abbiamo studiato le normative, le abbiamo declinate, così. Mediatori culturali agli esami di terza media, la normativa dice potete averli. Scuole, potete averli, con che risorse non si sa, ve le dovete trovare, organizzatevi tra di voi, come territorio tra terzo settore e scuola abbiamo fatto in modo che c'è un sistema in modo tale per cui ogni scuola, per esempio, oppure non so, facciamo i campi estivi aperti a tutti, gratuiti e dove le, non so come dire, c'è un'attenzione ad accogliere le famiglie più fragili, non a ricreare dei ghetti di fatica e così, però cioè, organizziamo proprio delle cose insieme, quindi mi viene in mente proprio, oppure i laboratori di italiano L2, li organizziamo in modo tale che siano cioè che arrivino laddove le risorse non sono arrivate. Vuol dire a volte anche fare un laboratorio di italiano L2 in una scuola più centrale, perché le scuole più periferiche magari sono più attrezzate, quelle più centrali no. Cosa vuol dire? Che tu continui a mandare ragazzini con background migratorio nelle scuole più periferiche perché sono più attrezzate e quindi continui a perpetuare anche una dinamica di ghettizzazione, eccetera. Invece anche quest'idea di riomogenizzare le risorse, anche perché adesso vi faccio l'esempio anche del CAS, qua in Piazza Tirana c'è un CAS, un centro di accoglienza straordinaria, sono luoghi dei ghetti di dolore dove le famiglie migranti vengono messe lì, sono punti d'appoggio. Non apro quella questione, però ci sono tantissime famiglie con minori che vivono in loculi e tutti i ragazzini vanno in una scuola qua del quartiere. Allora con gli altri dirigenti abbiamo detto ragazzi no, però, perché questi ragazzi vanno seguiti, hanno dei traumi da migrazioni, di quei percorsi migratori pesanti, brutti, non mandiamoli tutti nella stessa scuola dove fanno fatica anche gli insegnanti ad accoglierli, a stargli dietro. Allora il dirigente ha detto ok, dai, ci organizziamo, quando arrivano facciamo in modo che anche se non sono nel nostro bacino d'utenza, perché poi questo è l'altro tema, li possiamo accogliere anche nella scuola più centrale, tanto c'è la M4 adesso. si fa in fretta ad arrivare nella scuola più centrale, però bisogna avere le risorse per accogliere, bisogna essere capaci di riuscire ad accogliere i ragazzi, un po' questo.
1: Quanto lavoro a volte è necessario per inseguire quella parolina stupida e magica che è l'uguaglianza, un pochino, no?
0: Sì.
1: Cioè, tanto lavoro. Prima di salutarci, perché Luca poi si è fatta una certa,
2: sì.
1: Innanzitutto grazie sia a Marta Berti.
3: Il tema, se mi consenti,
1: Dario.
3: Per chiudere, certo. È che noi cerchiamo di ricostruire dal basso, di ricucire dal basso quello che dall'alto viene separato, perché qua ci sono delle politiche che hanno un impatto. Cioè non è che, come diceva l'assessore prima, è colpa degli abitanti delle case popolari che non c'han voglia di fare la corsetta per raggiungere il gruppo. Non è così. Qua c'è un sistema che separa, che impone una differenza in termini di qualità della vita e di possibilità ai giovani, e noi cerchiamo, facendo le nozze con i fichi secchi al giambellino, di riparare a questi danni.
1: Infatti, per quello che citavo la parola uguaglianza, è quanto lavoro che c'è bisogno. Grazie, grazie mille. Intanto noi ce ne andiamo. Solo una cosa, l'Italia è un paese che invecchia. Milano è una città che insomma progressivamente invecchia. Visto in questi termini, il Giambellino è un quartiere
2: giovane
1: o vecchio?
3: Il Giambellino è un quartiere giovanissimo, con dei giovani che però non si sa se riusciranno a diventare grandi per bene.
1: Ecco, grazie mille, ci sta. Grazie Dario, grazie Marta. Luca Perenna, falla con noi, fine del primo tempo, cioè sono le 11
2: sì,
1: e mezza.
2: Sì, fine primo tempo e poi arriva subito i Rarubini, quindi non so se lei secondo tempo andrà bene.
1: No. Noi antipasto, lei piatto centrale.
2: Piatto forte, okay. Sì.
1: Grazie Luca.
2: Grazie Massimo.
1: Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto, grandissima ospitalità qui alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo via Odazio, siete invitate tutte e tutti, spazio aperto fuori ma spazio anche al fresco all'interno. E falla con noi, Radio Popolare, la sua ultima tappa nel tour per le zone di Milano. Grazie a tutti per l'ascolto, tra poco la linea Ira Rubini Cult, qui in diretta dalla Casetta Verde.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte?
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana e anche quest'oggi, mercoledì 24 giugno, fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30. Ma, come vi abbiamo anticipato ieri, come avete visto sui nostri social, come potete andare a vedere se non avete ricevuto questa notizia, perché la giornata è lunga, siamo in onda dalla Casetta Verde di Via Odazio. La Casetta Verde sta fra via Giambellino e via Lorenteggio. Per chiarire un po' la questione e come coloro che ci hanno preceduti, Massimo Bacchetta e Luca Parena, hanno già raccontato abbondantemente, questo è un quartiere con tante facce, tanta storia. Insomma, è stato addirittura oggetto di canzoni, di racconti, di mille avventure tipicamente milanesi, e tuttora è in grande evoluzione. La Casetta Verde è sede di un importante laboratorio, di un progetto, insomma, che è già stato in parte raccontato e che continueremo a raccontare per tutta la giornata. Quest'oggi a Cult però abbiamo scelto, e poi mi raggiungerà anche Barbara Sorrentini, abbiamo scelto alcuni argomenti, alcuni luoghi che ruotano intorno a questo grande quartiere che io chiamerei Lorenteggio Giambellino, perché insomma sono comunicanti, molte cose sono condivise, gli abitanti dell'una lunga via e dell'altra lunga via e di tutto quello che c'è intorno spesso partecipano alle moltissime, devo dire, iniziative culturali che ci sono in questo quartiere. Non è sempre facile portarle avanti, ma da che io ricordi è sempre stato un quartiere dove si è cercato di fare cose belle e cose interessanti. Nomino anche la biblioteca di Via Odazio, che ha avuto tante avventure e disavventure nel corso dei decenni. Insomma, io ci venivo a studiare quando andavo all'università, e parliamo quindi delle guerre puniche, ma è ancora lì, ha avuto anche una ristrutturazione, insomma, cose di cui oggi non faremo in tempo a parlare, ma comunque anche quello è un importante punto di riferimento proprio qua vicino. Ma davanti a me ci sono le prime due ospiti di quest'oggi, che hanno creato una realtà molto virtuosa a Milano, che appunto fa arte, cultura, attività, laboratori, con una missione precisa, un obiettivo preciso, che ci diranno loro, da tanti anni. Il Trillino Selvaggio, chi l'ha sentito nominare o lo ha frequentato non può confonderlo con nient'altro. E allora Silvia e Ornella, Silvia Coggiola e Ornella Vancheri, dove va l'accento, giusto?
1: Perfetto.
0: Che parlate nel microfono, l'unica cosa, se no non vi sentono. Benvenute, grazie di essere qua.
2: Benvenuti a te, beh, piacere a tutti, ciao.
0: Allora, condividono un microfono, ma insomma si divideranno il racconto di quanti anni di Trillino Selvaggio?
3: 20.
0: Però.
3: Tanti, siamo ormai adulti, cresciuti, sì.
0: Come nasce il Trillino?
3: Allora, il Trillino nasce da un progetto, come dire, la missione, tu hai detto fare cose belle, e di fatto tre persone si sono incontrate 20 anni fa con tre storie differenti, Susanna, Silvia e Ornella, e hanno deciso di trasformare una vecchia fabbrica di Galalite in uno spazio per fare cose belle come missione educativa, educante, come pedagogia attiva, cioè fare cose belle permette di crescere e, come dire, contaminare anche il piccolo, la tua famiglia, la tua scuola, il tuo quartiere, facendo cose belle. Noi lo facciamo con i linguaggi artistici, che sia circo, musica, danza, teatro, o semplicemente creando tane urbane, che è il nostro mantra, cioè dei piccoli luoghi belli. E lo spazio Galalite, dove siamo, è un luogo molto molto
0: dov'è
3: bello.
0: Dov'è esattamente?
3: È in via Tolstoi, 14 Barrai. Noi ci sentiamo molto nel nostro quartiere qui, in Casetta
0: Anche
3: Verde.
0: Via Tolstoi, no? È una di quelle lunghe trasversali che passa sia dal Giambellino che dal Lorenteggio.
3: E ci troviamo molto in quartiere, anche se di fatto siamo percepiti un po' al confine, perché siamo nella zona un po' più gentrificata, che ha avuto delle profonde trasformazioni in questi 20 anni. Ma la nostra tendenza è quella di presidiare quell'area, perché è quella che, come dire, per vari destini ci è toccata rianimare e rivitalizzare. Ma molti progetti li abbiamo fatti negli anni anche grazie a vari bandi qui in questo quartiere, soprattutto con le scuole. E quindi Trillino ha questa un po' missione di fare rete in modo trasversale, sia come età, dai 0 anni, 18 mesi, le attività di musica in fasce, fino veramente agli adulti o agli anziani, E da quest'anno, veramente da 3 anni, abbiamo anche una vera e propria tana urbana, che è un giardino che insieme a Canottieri San Cristoforo e ai Cicloshard, un'associazione sociale che hanno una ciclofficina, abbiamo rigenerato. Quindi il trillino lo trovate allo spazio Galalite, ma lo trovate anche al casello San Cristoforo, che è anche quello un progetto del fare bello e del fare rete, per noi stimolante, quasi una sperimentazione sociale, per non diventare un locale milanese.
0: Quello è il rischio quello dell'aperitivo. Bravo. Che insomma piace a tutti, ma insomma non può tutto diventare aperitivo. No. O DJ set, insomma li facciamo anche noi gli aperitivi DJ set, quindi voglio dire, per carità, non scagliamo nessuna pietra.
2: Poi Trillina,
0: Silvia, sì. Ecco, stavi dicendo,
2: sì, Trillina ha una vocazione anche proprio di rigenerare gli spazi, è nato proprio così, perché siamo dentro ad una fabbrica di Galalite, che era di Galalite, che fa proprio parte
0: anche,
2: sì, era un materiale dalla formaldeide e il latte, veniva creata questa pietra di latte, un po' come i gioielli di Bachelite, e addirittura un socio che si è innamorato dello spazio è andato alla ricerca nei mercatini di una vecchia radio di Galalite e ce l'ha regalata, e quindi anche chi viene capisce, perché molti non sanno più che cosa fosse la Galalite.
0: Sì.
2: Però era appunto...
0: Mia nonna aveva degli oggetti di Galalite, perché erano proprio degli inizi del Novecento.
2: Sì, esatto, anche i vecchi interruttori che sembravano d'avorio, era proprio la Galalite.
0: Sì, oppure,
2: sì, un bellissimo materiale. E fa parte proprio della storia di questo quartiere, erano fabbriche. Quindi noi siamo entrati in una fabbrica e l'abbiamo trasformata. Prima siamo entrati proprio in una stanzetta, a fianco a noi c'erano altre realtà, quella era la sede proprio storica del PC del Giambellino.
0: Wow. Quindi sì. Tra la radio e il PC stai dicendo cose che ci commuovono, insomma. Adesso non c'è più il PC e vi do una notizia. Cioè, per cui non è.
2: E noi abbiamo però siamo entrati in quel luogo e poi l'abbiamo trasformato in un luogo di cultura. È stato negli anni tante cose, è stata anche una fabbrica poi di macchine da cucire, di una pelletteria, tante realtà, e noi piano piano ci siamo allargati e abbiamo appunto dato spazio sempre di più, l'abbiamo proprio trasformata come una casa, cioè per noi il mood era proprio sentirsi a casa, e chi viene da noi, perché Trillino invece ha le caratteristiche proprio di non essere sulla strada, quindi di non essere percepito anche dall'esterno come un locale, si sente proprio a casa, è arredata come una casa, quindi da noi c'è gente che viene oltre a frequentare per poter partecipare ai corsi, che noi siamo nati con la vocazione per l'infanzia, ma poi ci siamo appunto poi ampliati a giovani, adulti, anziani, c'è chi viene proprio resta lì perché ha il piacere di stare lì, tant'è che poi il nostro proprio mood è stato anche del sostare con arte, e c'è gente che da noi proprio si ferma ore, c'è gente anche che si addormenta sui nostri divani sì. E quindi insomma è proprio un luogo dove sentirsi a casa, dove stare bene, e dove quindi anche le proposte che facciamo le facciamo in quel modo.
0: Diciamone qualcuna.
2: Allora,
0: abbiamo ancora 3-4 minuti.
2: Sì, allora, una proposta che piace sempre tanto dai bambini ai giovani è il circo e le aeree, questo piace tantissimo.
0: Il circo inteso nel senso Cirque Nouveau, naturalmente.
2: Sì, sì, sì, Cirque Nouveau, ovviamente. E poi abbiamo il teatro, la danza, la musica, abbiamo un coro di voci bianche che il proprietario dello spazio continua a fare da noi dall'inizio, quindi dai 20 anni, lui è conosciuto nel panorama milanese, Giorgio Ubaldi.
0: Il maestro Ubaldi,
2: esatto,
0: ha formato generazioni,
2: esatto,
0: di,
2: esatto,
0: giovani coristi.
2: Esatto,
0: sì,
2: esatto. E abbiamo il nostro coro di piccole voci bianche che poi appunto grazie a Giorgio riescono anche a fare piccole tournée, anche quest'anno siamo andati a Piacenza con il coro di voci bianche di Piacenza, quindi ci sono tante attività, ma anche per gli adulti. Quindi abbiamo anche, a parte i campi estivi per i bambini che facciamo insieme alla Canottieri San Cristoforo, i bambini si divertono molto perché vanno lungo il Naviglio Grande, fanno quindi...
0: Si fanno gli anticorpi.
2: Si fanno gli anticorpi perché poi casualmente, cioè forse non bisognerebbe neanche dirlo in radio, ma casualmente spesso qualche tuffo viene fatto lungo il Naviglio. Però
0: bambini
2: in realtà,
0: fortissimi.
2: No, però in realtà anche la Canottieri ci diceva che le acque del Naviglio in realtà sono sempre analizzate, sono sempre
0: più pulite di,
2: più
0: quanto,
2: pulite
0: si
2: di quanto si pensa. Infatti anche loro fanno il cemento anche d'inverno con il tuffo. E poi abbiamo tutte le attività al Trillino per gli adulti, e non ci dimentichiamo adulti e anche anziani, abbiamo Feldenkrais, abbiamo danza terapia, quindi spaziamo tanto con diverse attività che poi proponiamo anche al di fuori della nostra sede, quindi andiamo nelle scuole, abbiamo un rapporto ormai consolidato con l'editore Terre di Mezzo, e da tanti anni andiamo a fare la cosa giusta, dove portiamo un pezzettino di Trillino in fiera, ma non per fare un mercato, ma proprio per offrire una proposta anche
1: per
2: chi
1: farla
2: è
1: riconoscere,
2: sì, di passaggio, sì, in fiera, certo, perché comunque sempre per noi l'idea di avere un'attenzione al processo creativo, che sia anche per 5 minuti, ma avere un'attenzione al processo creativo dei partecipanti.
1: Dove vi troviamo in rete?
2: www.trillinoselvaggio.it e poi Trillino Selvaggio sia su Instagram che su, sì, su Facebook.
1: Ornella, dici perché si chiama Trillino Selvaggio?
3: Beh, Trillino
1: io lo so, ma diciamo.
3: Era il testo di Italo Toscani, che era nonno di una delle cofondatrici di Susanna. Ed è un romanzo di formazione, siamo agli inizi del Novecento, di questo bambino che in modo abbastanza rocambolesco andava a trovare un senso nella sua agitazione, ipercinetismo, e ci è sembrato un modo giusto per raccontare un po' questa nostra anche ansia di trovare sempre delle risposte,
1: sì,
3: delle risposte a dei bisogni che abbiamo anche noi, perché sarebbe stata una follia anche il progetto Trillino al Casello, perché noi siamo perfettamente a nostro agio nel nostro spazio, è stata una visione anche quella, quindi c'entra un po' con questa vocazione al viaggio, alla ricerca.
1: Bene, allora grazie a
2: grazie
1: Silvia,
2: a
1: grazie a Ornella, il Trillino
2: grazie.
1: Selvaggio, vi dedichiamo una delle molte canzoni che parlano, in questo caso del Giambellino, ma insomma di tutto quello che c'è intorno. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, grazie a voi, grazie. A presto.
4: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

La ballata del Ceruti, Giorgio Gaber, una canzone che per quelli che abitano a Ovest Milano non si può non conoscere, non tramandare, anche a chi è più giovane, anche Giulio che è qua a fianco e che ringrazio perché si occupa della tecnica della nostra diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, da cui oggi tante trasmissioni andranno in onda. Mi pare che la conoscesse, sì, mi fa segno di sì. Stavamo così, insomma, sorridendo anche dei vocalist che facevano i cori, che erano in realtà sempre gruppi di amici, no? Quelli che hanno creato il teatro canzone di allora, quello che poi sarebbe diventato il, come dire, il marchio distintivo di Giorgio Gaber. Qui eravamo agli inizi e i bar erano importantissimi, i bar erano luoghi da cui dalla mala fino, insomma, ai più grandi creativi passavano un sacco di opinioni, di chiacchiere, di idee che poi magari arrivavano anche in centro. E adesso parliamo di un altro luogo molto significativo del quartiere di cui stiamo parlando, che è il Giambellino, ma anche il Lorenteggio, e l'oratorio di San Protaso. Quelli appunto che come me sono da sempre dell'Ovest Milano non possono non sapere cos'è la chiesetta minuscola che c'è all'inizio di via Lorenteggio, nello spartitraffico, all'altezza del numero civico 31. Questa chiesetta è stata protagonista non solo della storia di Milano da moltissimi secoli, ma anche di molte iniziative che hanno avuto luogo in tempi diversi. Una di queste, per esempio nel 2024, è stato San Protaso in Luce, un ciclo di mostre di light art. Ma in generale la chiesetta è visitabile, ha avuto luogo in tempi diversi. Una di queste, per esempio nel 2024, è stato San Protaso in Luce, un ciclo di mostre di light art, ma

0: Certo.
1: Ok, allora benvenuti entrambi. Non so chi di voi vuole cominciare a raccontare un po' la difficile storia di San Protaso, quantomeno nel Novecento e nei primi anni 2000.
0: Bene, intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Magari inizio a parlare io in quanto volontaria di un'associazione che si chiama Associazione Amici di San Protaso. Questa associazione è costituita da tutti i volontari, abitanti del quartiere, che hanno proprio avuto lo scopo da sempre di tutelare e valorizzare la chiesina. Ovviamente, tenuto conto di quanto tu mi hai chiesto sulla storia, ci rifacciamo all'ultimo restauro che è avvenuto nell'86-87, che ha restituito proprio a tutti i cittadini del quartiere e non la chiesina nel suo massimo splendore. Però c'era un'unica pecca, diciamo che le autorità, quindi il Comune di Milano, perché è proprietario il Comune di Milano della chiesina, avendo il timore che venisse vandalizzata o usata in maniera impropria, la teneva sempre chiusa. Veniva aperta solo per quelle poche occasioni, tipo la festa delle vie, che tra l'altro oggi non si fanno più, la via Lorenteggio e così. Allora ci siamo costituiti noi come associazione proprio per permettere
1: Un po' come gli Amici del Monumentale, però è lo stesso concetto.
0: Esatto, sicuramente sì, ma anche perché credo che gli abitanti del quartiere abbiano sempre questa funzione, no? Intanto di attenzione e tutela di quello che di bello c'è nel quartiere, o comunque di dare delle opportunità innovative, o comunque di tutela, come nel caso appunto della chiesina. Quindi costituendoci come associazione abbiamo sopperito appunto alla possibilità di tenerla aperta. Infatti la teniamo aperta tutti i sabati pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, e davvero abbiamo, come dire, molti visitatori, non solo della zona. E oltre a questi eventi, a questa apertura, abbiamo iniziato ad organizzare eventi culturali di diverso tipo, quindi mostre, eventi musicali, presentazioni di libri. Per esempio, l'ultimo libro che abbiamo presentato è proprio Milano, Borghi, Patrimonio e Periferie, che è molto interessante perché raccoglie proprio tutta la memoria storica di tutti i borghi di Milano.
1: Certo, che poi furono negli anni 30, come si sa.
0: Sì, nel 23. Quindi
1: fu una delle prime iniziative che il primo governo Mussolini prese, cioè di riunire tutti i borghi facendoli diventare parte del Comune di Milano, no? Da tutti i vari,
0: certo,
1: Quinto Romano, Quarto Giaro, Lambrate, insomma, Villa Pizzo, me ne vengono in mente così, tutti sparsi.
0: Esattamente, come stai dicendo tu, non solo la città di Milano, ma sotto Mussolini con il fascismo ha alterato proprio delle realtà urbanistiche di molte città.
1: Avevano delle identità,
0: esatto,
1: precise.
0: Esatto, perché finché erano borghi avevano proprio un momento di vita sociale, di convivialità, ma anche di bellezza, no? Anche in tutto quello che poteva essere la tutela del borgo.
1: Erano appunto responsabili di un piccolo territorio,
0: esatto.
1: Invece facendolo rientrare nel comune, poi spesso
0: diventarono periferie. Periferia vuol dire degrado, vuol dire comunque non più attenzione, mentre con questo libro effettivamente si recupera, ma se vuoi questa nostra associazione si inserisce proprio di recuperare. Quindi per dire, anche adesso sabato e domenica abbiamo tenuto aperto per l'iniziativa del Municipio 6, che fatta dall'assessore Delfini, che era appunto il trenino degli Umarell, che hanno portato il trenino alla scoperta di diversi luoghi del quartiere. In ogni caso siamo aperti proprio a tutto e comunque creiamo possibilità appunto espositive, anche tenendo conto che ci siamo resi conto che aprendo la chiesina tra gli abitanti del quartiere a Lorenteggio, appunto Giambellino, ci sono molte individualità artistiche, molte eccellenze. Quindi abbiamo iniziato a è un quartiere che ha molto fermento anche a livello proprio artistico, in senso lato, espressivo, appunto musicale, non. E proprio per questo abbiamo iniziato anche a far fare delle mostre delle persone che vivono nel quartiere.
1: Benissimo.
0: Proprio per, e quindi in questo caso Nino Alfieri, che come me abita in quartiere, ha uno studio di arte e scultura, comunque in via Tito Vignoli al 47, è stato uno di quelli che ha organizzato delle rassegne artistiche.
1: Nino, allora, Pina mi sembra, come dire, la compagna ideale, per tanti. Però, insomma, l'esperienza di organizzare eventi in un luogo così piccolo.
2: Guarda, è straordinario perché, da un lato, diciamo, potrei fare i fatti miei perché

0: espongo per dire in Germania, in tanti luoghi d'Europa, no? Però è troppa l'attrazione per quel posto, perché è una, intanto questa chiesetta è così piccola, nello spartitraffico, con questo filare di alberi che già per esempio nel 24, quando feci questa esposizione lunga ben 3 mesi, scelsi proprio i mesi...
1: Sì, che era appunto questa, questa esposizione di light art,
0: ciclo,
1: no?
0: Di light art, sì. Scelsi proprio i mesi più freddi e più bui, quindi da gennaio
1: per fare
0: a marzo,
1: luce.
0: Esatto. Era straordinario perché non era ancora stato messo a posto, c'era proprio la stradina che portava alla chiesina piena di pozzanghere, con questa surrealtà, perché con le macchine che ti passavano a destra e a sinistra e tu eri in un pezzo di campagna assolutamente assurdo, cioè proprio interessantissimo.
1: Come isolarsi anche con pochi metri a disposizione.
0: Dichiarazione da parte di tutti, anche di visitatori che non l'avevano mai vista, quindi
1: bellissimo.
0: Giudicato un po' come se fosse un luogo magico quasi, no?
1: Sì, è vero, si dice così nel quartiere.
0: Sì. E la cosa poi bella è che è stata anche il fatto di vedere persone magari venire lì con la scusa della mostra, perché noi tenevamo appositamente accesi dei fari che illuminavano gli alberi da sotto a sopra rosso, per cui si vedeva fin da lontano, e allora già la chiesina di per sé, se vogliamo, un feng shui tutto suo, cioè attira moltissimo. Poi in più, con questa visione, c'era gente del quartiere che veniva lì e diceva: non l'ho mai vista dentro. Ecco, in più vedevano la mostra.
1: Certo, magari non si erano mai accorti che... insomma.
0: Ecco. Naturalmente chiedevano anche informazioni di tipo storico, infatti ci siamo accostati, io e mia moglie appunto, Pina Cicero, proprio in quel periodo lì entrambi, dove lei ha deciso di essere anche
1: la guida.
0: E io ho tentato e ho fatto nel 24 questa mostra, coinvolgendo 10 artisti della light art, quindi l'utilizzo della luce, e facendo delle cose anche molto contemporanee, quindi anche diciamo con questo contrasto opposto ma anche complementare con quest'ambito della chiesina che è proprio raccoglie in maniera suggestiva qualsiasi tipo
1: la
0: di
1: chiesina
0: luce.
1: Di che anno è?
0: Mille,
1: più o meno
0: anno 1000.
1: Mamma mia,
0: quindi
1: come ha fatto a sopravvivere ai bulldozer, tutta quella la guerra,
0: pare che,
1: alle guerre,
0: come mi ha spiegato talvolta
1: le 5 giornate,
0: sì, resiste, vabbè, insomma, forse il mito vuole,
1: ecco, che mi fa vedere le fotografie
0: prati,
1: che ci
0: esatto,
1: sono qui
0: in mezzo ai prati,
1: alla casetta verde,
0: quando questo era periodo, forse io ero piccolo quando venivo qua in zona, vivevo fin da quando avevo 4 anni, c'erano tutti i prati oltre alla 90-91, come dire, circonvallazione, no? E tentarono di buttare giù la chiesina, forse nel 47, sembra che si fermò la ruspa perché finì la benzina. Ecco.
1: Un segno.
0: L'altra cosa straordinaria è stata appunto che proprio quando io avevo fatto questa rassegna, questo ciclo di light art, con gli eventi della metropolitana volessero fare altrettanto, addirittura segarla e portarla da un'altra parte. Ecco. Quindi alla fine
1: c'è Pina che frigge nell'ultimo minuto per dirci una cosa,
2: è perché appunto ancora una volta gli abitanti del quartiere sono intervenuti, l'associazione è intervenuta e
1: avete fatto muro,
2: abbiamo fatto spostare e comunque modificare i progetti che anche il M4
1: del metro della M4,
2: esatto, che assolutamente
1: ci piace tanto perché ci porta in un sacco di posti,
2: che comunque hanno corrisposto, cioè non abbiamo dovuto impiegare troppo per convincerli, ma perché a volte anche i progetti possono avere delle loro modifiche anche
1: in base al sentimento
2: anche in modo ragionevole e in modo rispettoso di quello che l'ambiente offre.
1: Siamo arrivati alla fine di questa interessantissima conversazione, ne avrei veramente tante altre cose da chiedere, ma le chiederete andando a visitare la chiesina di San Protaso, dove sicuramente in futuro ci saranno poi anche tante iniziative. Dove troviamo le informazioni?
2: Allora, Instagram sicuramente, quindi Oratorio di San Protaso, all'orenteggio tutto è lì, e c'è sempre documentato tutto quello che viene fatto e anche, come dire, ci sono le informazioni degli eventi che man mano
1: vengono organizzati.
2: Si susseguono. Sì.
1: Grazie a Pina Cicero, grazie. A Nino Alfieri davvero per tutto quello che avete fatto in tutti questi anni insieme a tante altre persone, perché veramente voi siete la chiesina di San Protaso.
0: Grazie, e voglio aggiungere una cosa, che nel 24, quando voi ci faceste da notizia, vennero tantissime persone che di sicuro non ci avrebbero raggiunto altrimenti.
1: Eh sì, la radio ancora un po' di potere ce l'ha, di convincere le persone.
2: Quindi la vostra radio ben ascoltata, grazie.
1: Grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità e torniamo dopo dalla casetta verde di Via Audazio.
3: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
4: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
3: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
5: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
6: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
5: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
6: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Rieccoci, siamo ritornati in diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, luogo sede di un laboratorio assai virtuoso e assai laborioso, come un laboratorio dovrebbe essere, come la parola stessa dice, e soprattutto luogo di frontiera fra Lorenteggio e Giambellino, la parte di Milano che il tour falla con noi nella sua ultima tappa di questa stagione, poi in autunno speriamo di riprendere, mensilmente in uno dei quartieri di Milano. Abbiamo parlato del Trillino Selvaggio, della chiesetta di San Protaso e adesso parliamo di due realtà che intanto sono molto famose a Milano anche per quello che fanno e soprattutto confermano quello che dicevo all'inizio, cioè che questo è un quartiere pieno di attività culturali e creative. Non dico che gli altri non lo siano, ma qui ce ne sono veramente tante, approfittando anche insomma del suo passato, perché adesso forse non è più tanto così operaio, degli spazi che ci sono e che molti prendono in cura anche per riqualificarli e per farci delle cose. Insomma, ci sono tante ragioni che non sono casuali. Allora io do il benvenuto a Roberta e Cindy di FONC, in realtà poi ci spiegheranno loro che cosa significa questa sigla, ma soprattutto vi dico soltanto che c'è di mezzo una banda, e quando c'è la banda, io non lo so, io, a me sono sempre piaciute le bande, trovo che ci sia sempre comunque qualche cosa di positivo, di trascinante, di collettivo, potrei usare tanti aggettivi, insomma, quando arriva la banda, come diceva Mina, se ve la ricordate, e chiedo a Giulio se trova la banda di Mina, che la mettiamo magari alla fine di questo spazio. E poi do il benvenuto, tra l'altro, a una persona che conosco da anni, perché appunto abbiamo avuto occasione di incontrarci in altre circostanze, Alberto Corba, in rappresentanza del Teatro dei Lupi, da lui credo cofondato, insomma un'attività teatrale, come dice il nome stesso, ma poi ci spiegherà bene dove, come e anche il perché del battesimo, del nome di battesimo di questa realtà. Cominciamo da FONC, raccontateci quando nasce e che cos'è esattamente, Roberta e Cindy.
1: Allora, FONC intanto vuol dire fanfara, mm-hmm, obbligatoria non convenzionale. Obbligatoria perché? Perché è nata in un modo abbastanza insolito, nel senso, un gruppo di amici dopo un seminario di musica in Francia hanno deciso di mettersi una fanfara con chiunque avesse voglia di cimentarsi pur non sapendo suonare uno strumento. Quindi abbiamo coinvolto amici dappertutto e li abbiamo obbligati a imparare a suonare uno strumento. È stata dura all'inizio, anche se avevamo, diciamo, un maestro polistrumentista che dava sicuramente delle indicazioni e ci ha permesso fin dal primo giorno di suonare Kalashnikov, quindi secondo me è strepitoso. E nasce in realtà nel sud Milano, fuori, verso Abbiategrasso, poi con i vari ricambi, perché comunque è una banda
0: che esiste
1: dal 2011.
0: Mm-hmm. Quindi ormai sono
1: ottobre 2011, esatto.
0: Con i ricambi avete cambiato anche sede?
1: Sì, dopo pochi anni siamo arrivati a Milano anche per un'esigenza di spazi, dove provare. Per cui dopo varie peripezie nel 2017, facevamo i conti io e Cindy, 2017-2018, siamo arrivati qua. E per me è stato
0: dove esattamente avete sede?
1: Qua. Qua e dovunque.
0: Ah, cioè nel senso che non c'è una sede fissa, no. Ma dove provate?
1: Qua proviamo in casetta, la domenica
0: nella casetta proprio,
1: e al martedì,
0: sì. Okay,
1: proprio
0: perfetto.
1: Qui in casetta.
0: Perché mi dicevano che collaborate a molti progetti della,
1: sì,
0: casetta, partecipate, ma non sapevo che provate.
1: Sì, sì, noi proviamo qua ed okay, è anche il motivo per cui penso ci abbiano un po' coinvolto oggi, perché diciamo è la nostra sede delle
0: prove.
1: È la
0: vostra casetta,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: vero,
1: sì,
0: senso,
1: sì,
0: della parola.
1: Per me è stato un po' un ritorno, perché comunque da ragazzina abitavo qua e già frequentavo la casetta e i dintorni. Comunque, la FONC è qui dal 2017-2018, proviamo a collaborare con le realtà della casetta, abbiamo ovviamente diversi progetti in giro, gruppi che ci coinvolgono per cercare di portare un po' il nostro spirito gioioso, che secondo me in Cindy incarna benissimo, nel senso che la nostra volontà è di ok, la lotta, perché questo è il presupposto, i diritti, ma sempre con uno spirito gioioso.
0: Allegro.
1: Esatto.
2: Allora, sì, è bello spiegare anche che cos'è una banda militante. C'è un circuito internazionale di questo tipo di bande, dentro il quale noi ci muoviamo, un circuito molto ricco e variegato. Una banda militante è una banda che attraverso la musica porta visibilità, sostegno, crea rete, crea contenuti, veicola contenuti, e quindi noi siamo la FONC, fanfara obbligatoria non convenzionale, una banda militante. Per noi la militanza passa attraverso un gesto di estrema gioia, estrema festa. Ogni banda ha il suo carattere, per noi è questo, è la forza della FONC è proprio la gioia, l'irruenza, anche un po' la molestia, concedetemi questo termine. Siamo veramente dei cialtroni e ci piace esserlo.
0: Non si può ignorarvi.
2: No, assolutamente.
0: Allora, a me questo sembra bellissimo, e effettivamente, pur non con precisione, sapevo di questa rete di bande militanti che appunto è molto grande, c'è cioè in tutto il mondo, perché la banda insomma ha un significato in tantissimi paesi importante. Il repertorio e i prossimi appuntamenti, abbiamo ancora un minutino per dirli.
2: Allora, il repertorio è variegato, passa dai canti di lotta, le canzoni di lotta dell'antifascismo, che per noi sono imprescindibili e sono il nucleo pulsante del nostro repertorio, per poi passare a cantautorato milanese, per esempio Vengo Anch'io, è il nostro inno, il nostro motto, rappresenta un contenuto sociale con un'estrema gioia e vitalità, per poi passare
1: a brani, musica cialtrona,
2: anche brani balcanici, anche un po' più tecnici, un po' più difficilini, per poi passare anche all'house anni 90.
0: Giulio, lasciamo perdere la banda di Mina, è bellissima, però mettiamo Vengo Anch'io, scusami,
2: sì,
0: l'avevi già capito.
2: E quindi dicevo anche house anni 90.
0: Ah,
2: ci piace, sì, sì, l'amour toujours. Diciamo che il tema dell'amore per noi è un po' la risposta a questa grave crisi culturale e umana e valoriale che stiamo attraversando in questi anni. Quindi l'amour toujours, altre cose di amore, adesso cuore matto anche.
0: Cuore matto?
2: Sì, esatto. Okay.
1: Allora, ci tengo a dire un'ultima cosa, sì. La FONC è proprio un laboratorio aperto. Nel
0: ecco,
1: senso
0: come
1: che
0: si fa infatti a
1: non c'è nessun provino, anzi, chiunque abbia voglia di partecipare può presentarsi al martedì o alla domenica quando abbiamo le prove.
0: A che ora?
1: Allora, il martedì dalle 19.30 alle 21.30 e la domenica 17.30-19.30, ma variabile. Meglio contattarci o via mail o via Instagram, in modo da
0: cercando
1: essere certi.
0: Funk.
1: Sì,
0: okay.
1: Esatto, in modo da essere certi che siamo presenti, perché spesso avendo dei concerti non, magari la domenica non ci siamo. E quindi appunto accettiamo chiunque condivida i nostri ideali, chiunque condivida le nostre lotte e abbia voglia di suonare con uno spirito insomma aperto, ok?
0: Molto chiaro, siete state super eloquenti, vi ringrazio e vi chiedo di passare generosamente, insomma democraticamente, il microfono ad Alberto Corba, che ci racconta del Teatro dei Lupi. Salutiamo Cindy e Roberta della FONC, facciamo loro un in bocca al lupo, vive il lupo, eccetera eccetera, per i prossimi progetti, anche perché col Teatro dei Lupi dovevo dire per forza viva il lupo. Alberto, raccontaci.
3: Allora, il Teatro dei Lupi è una compagnia nata nel 2013, come giustamente hai detto l'ho fondata io insieme ad un'altra persona, e dal 2013 al 2017 le attività di Teatro dei Lupi sono cresciute. Eravamo una compagnia senza una sede fisica, quindi ci siamo mossi, io abitavo fuori Milano, ci siamo mossi in provincia, poi ci hanno chiamato a Milano e poi siamo diventati sempre più grandi, finché c'è stata l'opportunità di organizzare una grandissima stagione che doveva essere bellissima, era la stagione del Covid.
0: Arca miseria.
3: E ne abbiamo fatta metà. Usciti dal Covid, il Teatro dei Lupi si è un po' reinventato, perché sì, è stato veramente duro passarci attraverso, abbiamo perso anche delle persone che hanno rinunciato ad una vita un po' precaria per cercare più
0: dove
3: stabilità.
0: Avete sede?
3: Adesso qui a Milano in via della Capinera 1, che è a 300 metri dalla metropolitana Inganni, Quindi sì, è proprio in fondo a Via Inganni, mm-hmm. Se siamo assolutamente inseriti nel quartiere.
0: E la vostra attività dopo che siete riusciti un po' a ricostruirvi?
3: Nel 2022 abbiamo aperto quello che è una scuola di teatro, è la sede della nostra compagnia dove proviamo e produciamo spettacoli ed è anche un centro culturale. Noi integriamo tutto convinti che noi siamo molto legati alla natura sociale del teatro, quindi facciamo spettacoli che sono legati a dei progetti più ampi. Abbiamo fatto uno spettacolo che parla di come soprattutto i più giovani tendono a costruire relazioni sul primo impatto che hanno, perché sono abituati a lavorare sulla logica dei social, quindi piace o non piace, mm-hmm. a prima vista. L'abbiamo fatto in collaborazione con due grandi oratori del quartiere e poi abbiamo portato in scena, in due edizioni di questo progetto abbiamo portato in scena quasi 80 ragazzi.
0: Però.
3: E, abbiamo fatto progetti per la parità di genere e contro la violenza sulle donne e il femminicidio, abbiamo fatto progetti, uno spettacolo nato l'anno scorso che parla di come oggi chi ha 30 anni non ha una prospettiva sul futuro, mentre mio padre alla metà dei miei anni ha fatto un mutuo, ha fatto me.
0: Certo.
3: E quindi e anche questo era legato a una mostra d'arte che abbiamo ospitato da noi, laboratori, dei talk pubblici, abbiamo fatto una festa della democrazia a settembre.
0: Tantissime cose.
3: Sì. Pure troppe a volte mi dicono, però noi non ci fermiamo.
0: Insomma, avrete anche dei progetti per il futuro. Intanto dici dove troviamo tutte le informazioni sul Teatro dei Lupi.
3: Su Facebook e Instagram siamo come Teatro dei Lupi. Mm. Poi c'è il nostro sito teatrodeilupi.it sul quale ci si può iscrivere alla nostra newsletter che ogni settimana manda.
0: Non
3: tutti
0: solo
3: gli
0: per venire a vedere i vostri lavori e partecipare alle iniziative, ma anche per venire alla scuola di teatro.
3: Assolutamente, abbiamo una scuola dai 3 anni. In avanti.
0: Ai 90.
3: Oltre, perché
0: cioè,
3: no?
0: Per cui non,
3: perché
0: sì,
3: no?
0: Il teatro ha una funzione sociale, lo sappiamo.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora il prossimo progetto, magari dopo le vacanze, non so?
3: No, in realtà la prossima settimana, il 4 di luglio, c'è il culmine di un contest che noi organizziamo ogni anno, si chiama Corpi nel Tempo, è un festival per corti teatrali in forma di monologo.
0: Ah, che bello.
3: Ogni anno noi raccogliamo candidature, c'è una giuria della quale io fortunatamente non faccio parte, per cui mi levo.
0: Va bene, quindi si selezionano i corti migliori, corti teatrali,
3: esatto.
0: Dunque, e poi?
3: E poi vanno in scena presso la nostra sede in Via
0: che
3: della
0: giorni?
3: Capinea. Il 4 di luglio sono 6 corti, un'oretta circa di performance, l'ingresso è libero, offerta libera, e poi si assegna un premio, assegniamo 1000 euro di montepremi. Che,
0: accidenti,
3: insomma,
0: non fanno schifo a nessuno, appunto,
3: no,
0: come
3: infatti.
0: Si suol dire. Bellissimo, insomma, noi ricorderemo questo appuntamento del 4 di luglio, fammi memoria Alberto, perché la mia memoria è quella che è, ma insomma comunque cercheremo. Dunque, grazie davvero al Teatro dei Lupi, ad Alberto Corba per averci raggiunto, alla FONC che avete sentito prima, mettiamo la loro sigla. Buon lavoro a tutti quanti, a tutti voi tre.
3: Grazie.
0: E adesso arriva Barbara Sorrentini per parlarci di cinema, ma del cinema come si fa qui, da queste parti. Grazie.
3: Grazie.

0: Perché?
1: Allora, questo appunto è il, come dire, l'inno della FONC, di questa fanfara militante che abbiamo appena avuto ospite al Giambellino Lorenteggio, dove più ci addentriamo e più progetti culturali scopriamo. Fra un po' ci trasferiamo anche noi, io poi appunto, e anche Barbara, non abitiamo poi tanto lontano, quindi potremo sicuramente scoprire anche cose che io per esempio non conoscevo così bene. Barbara ci ha, buongiorno intanto, Barbara Sorrentini.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ci ha raggiunti perché parliamo, come dicevo, di cinema, con un'iniziativa che Barbara ha presentato tante volte.
2: Sì, ma direi dalla nascita, dicevamo prima con Luca Sansone, che qua di fianco a me è fondatore di Scendice il Cinema. Io ricordo agli inizi, quando c'era molto, anche molto dubbio se questa cosa poi avrebbe preso, e di fatto è così. Quindi dal 2012, dicevamo, cos'è cambiato, com'è andata?
3: Intanto buongiorno, grazie. E Scendice il Cinema è sempre un'iniziativa del laboratorio di quartiere Giambellino Lorenteggio. È nata nel 2012 da un'assemblea territoriale, che è questo strumento che noi abbiamo utilizzato negli anni per progettare insieme agli abitanti tutte le attività. Quindi abbiamo scoperto che c'erano un po' di abitanti appassionati e interessati al cinema, e abbiamo pensato di portarlo all'interno dei cortili delle case popolari. Quindi un cinema itinerante, ogni volta in un cortile diverso o in luoghi importanti, significativi della cultura, tipo nella biblioteca comunale Lorenteggio, oltre che nel nostro spazio della Casetta Verde. E funziona molto, perché la nostra idea di cultura non è una cultura da fruire e basta, ma da costruire attraverso una progettazione partecipata con gli abitanti del quartiere, con un'attenzione alle case popolari.
2: Io ricordo appunto nel 2012, quando forse siete stati i primi allora, perché adesso si sente di più, no? Il cinema nei cortili, il cinema nei quartieri, però mi ricordo l'azzardo, eravamo tutti un po' più giovani. Qual è stato il primo film?
3: Caspita, il primo film non lo ricordo. Non
2: uno
3: lo
2: dei ricordo primi, uno di quello che ha avuto più successo, allora facciamo così.
3: Io ricordo più appunto il lavoro di comunità che c'è dietro, quindi forse la cosa più bella dell'inizio di Scendice il Cinema è stata la possibilità di entrare in contatto con abitanti che poi erano le persone che stavano ad accogliere all'interno delle durante le serate. Ed erano proprio lì, qualcuno che portava giù, non so, mi ricordo una signora che aveva portato le ciliegie sotto spirito fatte da lei e le offriva a tutti gli spettatori, oppure qualche abitante che decideva di parlare al microfono e di raccontare come si viveva nel cortile. Più che film, mi ricordo questi processi, diciamo, di partecipazione.
2: Più, sì, di socializzazione. Quali sono i cortili che utilizzate?
3: Allora, sono quasi tutti i cortili del quadrilatero Giambellino Lorenteggio Dazio Inganni, quindi negli anni siamo entrati quasi in tutti i cortili, e poi alcuni del DMM, quindi Gelsomini, Valbavona. Quest'anno entriamo anche in questi due cortili con degli spettacoli teatrali, quindi non solo Scendice il Cinema, ma anche Scendice il Teatro.
2: Tutto questo ha un costo che sostenete voi, o avete, come siete messi da questo punto di vista?
3: Il costo maggiore è il costo dell'impegno di tutti gli abitanti e volontari, e quindi grazie a loro riusciamo a fare questa iniziativa. Poi ci sono dei costi vivi, quindi le liberatorie, la SIAE, eccetera, che riusciamo, esatto, che riusciamo a coprire grazie a Fondazione Caripro e al Municipio 6, che da anni ci sostengono. Quest'anno abbiamo anche un progetto che si chiama Scendice il Giambellino, che ha come idea quello di provare ad immaginare un lavoro di partecipazione su tutte le iniziative culturali e sociali che facciamo sul territorio. Oltre a Scendice il Cinema facciamo l'Iftar, facciamo la festa di Natale, abbiamo appena fatto la Sagra del Giambellino. Sono tutte iniziative dove la cultura non è fruizione, appunto, ma è lo spazio per favorire la partecipazione degli abitanti e costruire insieme a loro una proposta culturale gratuita e accessibile per tutti. In una Milano in cui è sempre più difficile trovare una proposta culturale accessibile, sia a livello economico che a volte anche rispetto alla possibilità di raccontare le culture che sono all'interno del nostro quartiere popolare, che sono tantissime e che sono quelle di provenienza delle famiglie che incontriamo ogni giorno nel lavoro quotidiano all'interno della rete territoriale, che è già stata ben raccontata negli incontri precedenti, nelle interviste precedenti.
2: Ma questi film, insomma queste serate sono aperte a tutti, non solo al quartiere naturalmente, almeno immagino, e quindi c'è una socializzazione maggiore anche tra cortile, extra cortile, oltre che tra gli abitanti ovviamente, che magari già si conoscono.
3: Sì, sono aperte, la forza forse di questa proposta è proprio l'opportunità di entrare dentro al cortile popolare, vedere anche le condizioni del cortile. Negli anni siamo riusciti, attraverso Scendici al Cinema, a denunciare le condizioni di precarietà, di abbandono e di degrado che le istituzioni dentro i cortili hanno lasciato, dove hanno costretto un po' gli abitanti, e anche grazie a Scendici al Cinema abbiamo fatto la raccolta firme di cui si parlava prima, che ha permesso poi l'intervento di riqualificazione, seppur parziale, delle case popolari del Giambellino. Quindi è un modo anche per far sì che la cittadinanza si renda conto di cosa significa vivere nei quartieri e possa vivere un'esperienza di una cultura un po' più popolare è accessibile.
2: Beh, c'è anche un programma naturalmente, perché poi tu dici il film non è la cosa più importante, però è vero anche che ci sono film che uniscono di più, film che dividono, poi magari si crea un dibattito, perché è anche interessante quello. Prima mi mostravi il cinema in odorama, che avete preparato dei vasetti profumati e li avete dati al pubblico, molto bella come cosa. Raccontaci un po' della programmazione, quali saranno i prossimi appuntamenti?
3: La programmazione appunto è di 10 serate, è partita dal 12, il 12 di giugno abbiamo proiettato The Truman Show in odorama, grazie anche alla collaborazione con l'Accademia del Profumo. È stata un'esperienza particolare, con 15 essenze differenti, e ci piace anche l'idea di far provare esperienze nuove, quindi negli anni abbiamo fatto tante sperimentazioni, anche magari qualcosa legato alla musica insieme al cinema eccetera, e siamo andati avanti poi con una serie di proiezioni. Mi piace ricordarne due: una che abbiamo già fatto, che è un documentario realizzato dai giovani del Giambellino, del gruppo Sottosopra, che si chiama Giambellino Parla, 2 anni di lavoro che racconta in modo molto attento che cosa significa essere giovani all'interno del quartiere, quindi come si vive in adolescenza, molto bello, vi consiglio di vederlo se non l'avete fatto. E poi venerdì ci sarà dentro al cortile di Giambellino 144 un film che si chiama 3,40 euro, e racconta della precarietà dei giovani a Milano. Quindi 3,40 euro fa riferimento a quanto aveva sul conto il regista quando ha iniziato a girare. Un film autoprodotto, 1000 euro solo
2: adesso
3: per farlo.
2: Ne avrà molti di più, immagino.
3: Ma non lo so.
1: Chissà. Posso chiedere una cosa? Sì. Volevo sapere se qualcuno, diciamo, che vive da queste parti, perché il quartiere è grande, e magari non sa che si può partecipare, tu parlavi dei volontari, cosa deve fare per proporsi?
3: Può venire direttamente a una serata di Scendici al Cinema e parlare con noi, oppure scriverci su Instagram, sulla mail del laboratorio di quartiere. Noi siamo sempre molto accoglienti, poi ognuno fa volontariato e si impegna nei tempi e nei modi che riesce.
1: Cioè, ma cosa c'è da fare?
3: Cosa c'è da fare? Accogliere, parlare con le persone, stare in relazione, montare, sistemare le sedie, e ogni tanto tagliamo anche qualche anguria quando riusciamo, distribuiamo popcorn, ovviamente tutto accessibile, tutto gratuito.
1: Attività al pubblico, insomma, cioè sostanzialmente, sì. E poi un po' di attività tecnica. Lo dico perché mi veniva in mente, sulla base degli Umarell nominati prima, che qui sono parecchi, insomma, cioè ce ne sono tanti, magari ci sono persone che sanno fare delle cose tecnicamente che possono essere di aiuto.
3: Sì, per esempio uno dei nostri volontari e soci della Casetta Verde ha ideato dei gadget, che sono dei chuck in legno con su scritto Scendici al Cinema, perché lui fa falegnameria e quindi ha fatto 200 chuck che poi distribuiamo durante le serate.
2: Se abbiamo ancora un secondo, il pubblico che partecipa è giovane di tutte le età? C'è stato qualcuno difficilissimo da convincere, che magari era contrario all'idea di avere casino in cortile o tutto liscio?
3: Noi cerchiamo sempre di entrare prima nei cortili e quindi di costruire una relazione prima della proiezione, quindi solitamente non succede niente di...
2: La secchiata d'acqua da sopra non arriva.
3: No, sono sempre molto accoglienti, è un pubblico misto, quindi ci sono anziani, ci sono giovani, ci sono bambini, stranieri, italiani, anche lì cerchiamo di fare ricombinazione sociale, quindi fare incontrare mondi che solitamente non si incontrerebbero e funziona molto.
2: Bello, complimenti, grazie.
1: Grazie a Scendici al Cinema e a tutti coloro che hanno partecipato a Cult di quest'oggi, grazie a Barbara Sorrentini, qui Cloda Bergonzi, i nostri tecnici, in questo caso una persona di Giulio Ambrosio, saranno qui tutto il giorno con tante trasmissioni. Ho già visto Davide Facchini che c'ha il panino, lo abbiamo mandato via perché faceva rumore, ma poi torna con musica leggerissima e poi tante altre trasmissioni nel pomeriggio in diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, impossibile sbagliare, è verde, ed è in mezzo ai giardini fra il Laurenteggio e il Giambellino, per intenderci, quindi non dovreste avere difficoltà ad arrivarci. A risentirci, noi ci sentiamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Popolare Network.

0: A Berlino al summit degli europei sulla difesa c'è anche Giorgia Meloni, al centro il tema del rapporto con gli Stati Uniti, con Trump che preme sulla NATO a Washington oggi. Il faccia a faccia con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte che rivela dall'Italia partiti 500 aerei americani per la guerra in Iran. Caldo record in Europa e in Spagna, picchi fino a 45 gradi ieri in Francia, la giornata più bollente degli ultimi decenni. In Regno Unito è scattata l'allerta rossa per la seconda volta nella storia. Da Londra il segretario delle Nazioni Unite Guterres fa un appello alla politica a fare di più contro la crisi climatica. Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e ci sono ratti e insetti. La famiglia di Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano nel processo per l'omicidio del ricercatore italiano. Oggi è il giorno delle parti civili. Ieri la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere. Giulio morto dopo una settimana di tortura, ha detto il PM. L'uscita di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia diventa un evento politico. L'ex sindaco di Roma, che ha scontato un anno e 5 mesi, è oggi atteso da Vannacci dopo l'endorsement e l'ingresso dentro Futuro Nazionale. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. 500 aerei americani sono partiti dall'Italia per la guerra in Iran, lo ha rivelato il segretario della NATO, Mark Rutte, in un'intervista alla Fox. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Se prendiamo ad esempio l'Italia, ha specificato, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione. Queste parole smentiscono quanto sostenuto fin qui dal governo e sono in apparente contraddizione con le tensioni tra Meloni e Trump sul mancato supporto di Roma alle operazioni militari. A Berlino oggi la riunione del cosiddetto E5, Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia, ci sarà anche Giorgia Meloni con gli altri leader europei. Alla riunione si collegherà anche il segretario generale della NATO, Rutte, che si trova a Washington per l'appunto per incontrare Donald Trump. Al centro del summit la difesa europea e il supporto all'Ucraina, ma anche il difficile rapporto con la Casa Bianca. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
1: Il tema della difesa europea entra nel vivo dopo le discussioni dei leader UE al Consiglio europeo della scorsa settimana e nonostante le tensioni tra le capitali, in particolare Italia e Polonia da una parte e Germania e Francia dall'altra, sul modo di portare avanti le discussioni in formati ristretti. Il perno per gli europei oggi sarà il vertice del gruppo E5 a Berlino tra i leader di Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit NATO in Turchia. Un incontro incentrato sul sostegno all'Ucraina, il ruolo nella gestione della crisi con l'Iran e le spese all'interno dell'Alleanza Atlantica, con un collegamento da remoto con Mark Rutte, prima che lo stesso segretario generale della NATO si rechi alla Casa Bianca per dissuadere Trump dal ritirare le truppe statunitensi dall'Europa. Ma sulla questione della difesa c'è anche un altro tema che riguarda l'Italia da vicino, l'accesso allo strumento per la sicurezza europea SAFE. Dopo aver fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro, l'Italia ora rischia addirittura di perdere tutto o in parte il pacchetto da 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles. Come fanno sapere fonti UE, resta ancora un mese di tempo prima che i fondi non riscossi vengano riallocati ad altri Stati membri interessati a progetti congiunti. Non c'è una scadenza precisa, ma la Commissione sta stringendo i tempi per mettere a terra quanti più finanziamenti possibili del suo programma da 150 miliardi di euro. E per il governo italiano ora c'è sempre meno margine per tentennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: I colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere tra una settimana, lo ha detto il ministro degli esteri pakistano che svolge il ruolo di mediatore. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. Donald Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari, mentre Teheran ha detto che non ci sono piani in questo senso. Se così fosse, ha detto Trump, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Teheran ha smentito dicendo che dei fondi faranno quello che vogliono. L'Europa nella morsa del caldo estremo. In Italia oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma le temperature stagionali record riguardano soprattutto la Spagna, dove alcune regioni hanno già toccato il picco dei 45 gradi, e la Francia. La giornata di ieri è stata la più calda degli ultimi 80 anni. Il Regno Unito oggi È scattata l'allerta rossa con temperature che dovrebbero raggiungere i 40 gradi. È la seconda volta nella storia. Anche in Germania si attendono in settimana fino a 40 gradi. In questo contesto, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è intervenuto alla London Climate Action Week per la prima volta con un discorso pronunciato non davanti ai rappresentanti dei governi, ma davanti a imprenditori, sindaci, società civile, mettendo in luce il legame tra le ondate di calore e la crisi climatica e la necessità che la politica faccia di più. A Londra abbiamo raggiunto Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione della rete globale di città e sindaci per il clima C40.
2: Per la prima volta il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto il suo discorso annuale sul clima davanti a sindaci, imprenditori, società civile, cioè l'ha fatto davanti a quelli che più stanno facendo qualcosa sul clima, non a caso. Quello che ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, quello che stiamo facendo qui, è quello che ha detto la prima pagina di Libération qualche giorno fa in Francia, dove stanno morendo molte persone: bisogna politicizzare il calore, l'ondata di calore, perché ormai lo sappiamo, il caldo che stiamo vivendo è una questione di salute pubblica, è una questione economica, è una questione sociale, è una questione climatica, è una responsabilità collettiva e politica quella di salvare vite umane, ma anche di non far sì che le ondate di calore peggiorino, perché se noi continuiamo a bruciare gas, petrolio e carbone come stiamo facendo oggi, le ondate di calore peggioreranno. Il negazionismo si è fatto più sofisticato, più foraggiato anche, ne vediamo proprio dei finanziamenti importanti sulla disinformazione durante gli eventi estremi, perché il punto non è che fa solo caldo, ma il punto è che questi eventi sono più frequenti, più intensi e più pericolosi. È solo riducendo la domanda di gas e petrolio che noi non avremo ondate di caldo peggiori, e quindi il dibattito pubblico, il dibattito sano sul caldo non è solo un dibattito appunto su come stare meglio, un dibattito solo individuale, ma è un dibattito politico, sanitario, sociale, economico e climatico sul petrolio e sul gas.
0: Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e continua ad esserci una forte presenza di topi e insetti con effetti sulla salute delle persone. Sentiamo Marta Bergamaschi, dottoressa di emergency a Deir el-Balah, nel centro della striscia di Gaza.
3: Arriva in una situazione molto critica perché la pressione militare che è presente a est continua a far muovere le persone verso ovest, quindi verso il mare. Ricordiamo che molto più della metà della popolazione della striscia di Gaza vive ancora in tenda. Non è solo il sovraffollamento il problema in questo momento, ma anche e soprattutto la mancanza di acqua, portandoci verso l'estate, che è sempre stato un grande problema all'interno della striscia anche prima del conflitto, però in questo momento è estremamente esacerbato sia dalle temperature elevate sia dal fatto che gli impianti funzionanti di desalinizzazione che desalinano l'acqua del mare sono scarsamente funzionanti, la maggior parte sono stati distrutti e sono tre quelli che rimangono al momento funzionanti. L'acqua disponibile per persona è in media circa 6 litri al giorno, in Europa sono circa 145. Con questi litri ovviamente le persone devono cucinare, lavarsi e dissetarsi. Anche la diffusione di insetti e roditori è un altro problema di salute pubblica, questo anche perché c'è molta spazzatura in giro per la striscia, si vedono tantissime discariche cosiddette improvvisate, e questo ovviamente, andando anche incontro all'aumento delle temperature, implica una proliferazione di insetti e roditori importante, che poi ovviamente vivono a stretto contatto con le persone che vivono nei campi.
0: La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità. Lo ha detto questa mattina l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nell'udienza del processo a carico dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi è il secondo giorno di udienza di questa fase del processo. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 imputati. Il PM Colaiocco, durante il suo intervento in aula, ha anche ricostruito le violenze a cui fu sottoposto Regeni, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni, testimoniate da 20 fratture, poi ucciso per un atto finale volontario, ha detto. Questa mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 5 mesi per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. All'ex sindaco di Roma, ex MSI, era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Esce dal carcere di Rebibbia e si butta nelle braccia di Vannacci. Lo ha annunciato Alemanno stesso, uscendo questa mattina dal carcere dove è rimasto per un anno e cinque mesi, dicendo che stasera a cena incontrerà il generale che sulle battaglie di cui Alemanno si è fatto paladino in questo anno, quella sul sovraffollamento delle carceri e la rieducazione dei detenuti, a cui dice lui stesso bisogna dare una possibilità in più, su questo la pensa esattamente all'opposto. Il generale di destra estrema, con una linea securitaria e razzista, accoglie Alemanno e quest'ultimo si dice felice di andare dentro Futuro Nazionale perché Meloni sta sbagliando tutto, sostiene. La sua formazione politica, dove stavano tanti fuoriusciti da Alleanza Nazionale, è confluita dentro il partito di Vannacci, ma al momento c'è solo lui. Gli altri sono rimasti fuori perché sostengono di non condividere le tesi sulla rimigrazione. Con Vannacci Alemanno quindi sostiene le tesi più sovraniste, antieuropeiste, antisistema, posizionandosi ancora più a destra, dove probabilmente quella battaglia per le condizioni carcerarie più giuste e più umane avranno poco ascolto e spazio. Sarà un avversario in più per Meloni. A differenza di Vannacci, che invece è la spina nel fianco di Salvini, Alemanno lo è per Meloni. Nella stessa casa per tanti anni il Movimento Sociale, ora sarà un avversario nella campagna elettorale. Per Vannacci è un altro esponente in più noto, che probabilmente ora cercherà il suo spazio in una campagna acquisti dove tutto è studiato: la donna, l'antifemminista, Laura Ravetti, gli otto deputati alla Camera che su ogni tema cavallo di battaglia di una destra estrema si spingono in attacchi razzisti e xenofobi, come è accaduto ieri sul piano casa, facendosi inseguire dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Linea allo studio.
0: Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha difeso oggi al Congresso il proprio operato, intervenendo nel dibattito politico e giudiziario che coinvolge la sua famiglia e il suo partito. Confido nella giustizia nonostante alcune azioni che è difficile comprendere, ha detto, aggiungendo: chiedo solo che la giustizia sia giusta e giochi pulito, non come stanno facendo il PP e Vox. Sánchez ha parlato anche del caso che riguarda la moglie Begonia Gomez, che oggi pomeriggio verrà convocata per consegnare il suo passaporto. Le misure cautelari imposte dal giudice Juan Carlos Peinado del Tribunale di Madrid a mia moglie superano tutti i limiti del ragionevole, ha detto, riferendosi appunto al ritiro del passaporto, al divieto di lasciare il paese con l'obbligo di firma due volte la settimana in tribunale. Sentiamo il servizio da Madrid.
5: È impossibile capire la causa contro Begonia Gomez, la moglie di Pedro Sánchez, senza parlare del giudice che l'accusa, il magistrato Carlos Peinado. Per i socialisti spagnoli la sua ossessione contro Begonia Gomez è evidente, e non solo perché ha iniziato le indagini sulla base di denunce dell'estrema destra contro il parere della Guardia Civile e del Pubblico Ministero, ma anche perché per ben 20 volte le sue decisioni sono state annullate in appello perché contrarie al diritto. Per esempio aveva cambiato la dichiarazione di un testimone per imputarlo. Ha continuato poi a indagare su Begonia Gomez per alcuni reati da cui era stata prosciolta in corte d'appello. Si è persino inventato alcuni articoli del codice penale che non esistono. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, cioè il CSM spagnolo, è intervenuto però solo quando il giudice Peinado ha insinuato che la polizia potrebbe aiutare la moglie di Sánchez a fuggire. La sua ultima polemica decisione è stata quella di far processare Begonia Gomez da una giuria popolare, un tipo di processo riservato di solito a reati ben più gravi, come per esempio i delitti di sangue. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In chiusura andiamo a New York, dove questa notte ci sono state le primarie che sono state trionfanti per i socialisti. Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Sentiamo Roberto Festa.
6: È un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York. Della città, Zoran Mamdani porta alla vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e due socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi.
0: Alessandra Tommasi, Alessandro Principe e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15.30, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
10: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
9: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
10: Affitti brevi, tranquillità lunga.
11: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
12: Considera l'armadillo.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere critiche, suggerimenti, osservazioni, eccetera, eccetera. Ma vi ricordo anche Facebook e Instagram, considera l'armadillo, che cerchiamo di tenere sempre aggiornati. Ma io sono particolarmente felice di avere qui negli studi di Via Olearo due ospiti che vi presento subito, perché sono Marina Nova e Massimiliano. Ma io sono particolarmente felice di avere qui negli studi di Via Olearo due ospiti che vi presento subito.

0: ed è un progetto molto interessante per noi e penso anche, spero, per tutti i milanesi, perché si occupa proprio di monitorare la biodiversità urbana che vive con noi in città. Abbiamo allargato quest'anno, ci stiamo espandendo, diciamo, e questa MI, M maiuscolo I maiuscolo, adesso comprende anche la città metropolitana di
1: Mi
0: Milano.
1: sembra anche giusto,
0: Ah,
1: perché
0: sì.
1: noi siamo ormai un po' abituati a questa città nelle mura, ma insomma, la realtà è ben altra,
0: Sì,
1: insomma.
0: si allarga, sì.
1: E quindi scusatemi, ma a me piace anche fare un po' la storia, perché questo progetto, per l'appunto, è nato sui banchi di scuola,
0: Sì,
1: posso dire?
0: proprio sui banchi di scuola, perché noi siamo.
1: Perché ci sono ancora i banchi di scuola?
0: Sì, per ora sì, vediamo per quanto, per
1: Ok.
0: ora ci sono ancora. Noi siamo due naturalisti, quindi due laureati in scienze naturali, però siamo dei professori, siamo dei prof di scienze naturali e lavoriamo al Liceartistico di Brera. Ed è proprio all'interno e sui banchi, all'interno delle mura e sui banchi del liceo che è nato questo progetto. Quindi è fatto tutto in casa, proprio molto casereccio, sia per quanto riguarda il coinvolgimento proprio diretto degli studenti che hanno praticamente operato per arrivare al discorso del logo, il discorso di come comunicare, tutti questi aspetti che fanno la didattica.
1: E tra poco entriamo un po' più nel dettaglio. Massimiliano, quindi guardami, in realtà lo scopo, il pensiero è quello: guardiamoci intorno perché non siamo soli anche in città. Dico bene?
2: Assolutamente, come ha anticipato Marina, nasce all'interno del nostro liceo proprio per destare l'attenzione dei nostri studenti sulla biodiversità che li circonda, perché appunto l'importante è l'osservazione, ma sapere anche che cosa osservare, come osservare e anche quali sono eventualmente le specie da tutelare che vivono sul nostro territorio. E da qua appunto la nostra esperienza è nata prima con dei piccoli format fino a che siamo arrivati poi a capire come fosse possibile riuscire a raccogliere dei dati in modo scientifico, in modo rigoroso e soprattutto insegnare ai nostri studenti come avviene una raccolta scientifica. E quindi Guardami è un progetto di citizen science sostanzialmente che attiva nei cittadini che possono essere più o meno esperti questa modalità di osservazione, la stimola e di raccolta dati, oltre alla conoscenza che è fondamentale, imparare a conoscere.
1: Marina, quando è nato esattamente il progetto?
0: Il progetto è datato, nel senso che il giorno in cui l'abbiamo presentato è stato in ma un marzo del 2017, un giorno di
1: Ecco.
0: marzo del 2017 al Museo di Storia Naturale di Milano, che è il luogo ideale dove proprio rappresentare, studiare, illustrare la biodiversità.
1: E senti, 2017, quindi siamo praticamente alla vigilia del decennale, e quindi applausi, applausi a scena aperta. Ecco, ma come funziona? Allora, la scuola c'ha un ciclo, quindi voi siete al liceo, sono 5 anni di liceo, poi i ragazzi si spera maturi, no? Se ne vadano, voglio dire, a parte qualche ripetente che c'è sempre, però si rinnova. Come funziona a livello proprio della messa in pratica anche didattica?
0: Allora, la cosa divertente è che loro prendono il volo e volano via, noi invece rimaniamo, siamo stanziali, molto stanziali, e quindi riproponiamo alle classi questa attività. Diciamo che noi seminiamo e poi speriamo di raccogliere o noi, oppure qualcun altro raccoglierà, magari la società, no, futura raccoglierà il tesoro di questi ragazzi che hanno compreso, molti comprendono, altri no, non è per tutti, insomma, ci sta anche,
1: Beh,
0: no?
1: certo,
0: Però
1: ognuno.
0: abbiamo degli ex studenti che sono stati così coinvolti dall'attività che adesso fanno parte di Guardami. Questa è la cosa, diciamo, più bella e la nostra grande soddisfazione.
1: Ecco, ma sempre curiosa per essere fuori dal mondo, da una che è fuori dal mondo della scuola, ma insomma parliamo di 9 anni di esperienza. Gli inizi immagino faticosi, complessi, bisognava inventarsi un po' tutto. Però, insomma, adesso che siete un po' più solidi, peraltro adesso parliamo anche della vostra novità, ma prima di quello, avete visto un cambiamento comunque di approccio da parte degli studenti? Francamente, non è che dobbiamo dire che sono per forza più interessati o con.

0: Allora, diciamo la verità, tra noi agli armadilli possiamo dircelo.
1: Tra noi armadilli sì, allora ce la diciamo. Diciamo che queste nuove, le nuove generazioni hanno sempre più difficoltà, paradossalmente, ad avvicinarsi alla realtà. Quindi il reale diventa qualcosa che sì, coinvolge, ma relativamente. Il virtuale è ben diverso. Quindi il nostro atteggiamento è stato quello di cercare di avvicinarci il più possibile a questo nuovo modo di pensare. E quindi l'ideazione della web app che ha sviluppato Massimiliano è stato proprio questo tentativo di avvicinarci a loro. E diciamo che in questo abbiamo avuto e abbiamo riscontrato un certo successo.
0: Allora, io cerco sempre di tradurre nella mia testa, perché se vuoi un po' torda è meglio che me la spieghi bene. Allora, diciamo che Guardami, che nasce appunto da un liceo milanese, ha l'idea di coinvolgere gli studenti, ma in realtà i cittadini in tutti, nell'osservazione della biodiversità che ci circonda anche in città. Peraltro, quando avete iniziato voi, in fondo era l'inizio della consapevolezza di quanta vita biodiversità ci fosse nelle città. Adesso è un po' più, diciamo,
1: adesso va di moda.
0: Esatto, io diffido sempre dalle mode,
1: però è così.
0: Finché ci è utile va bene, esatto. Mettiamola così. Ecco, però, insomma, tutto questo percorso che è diventato di fatto una delle tante esperienze di citizen science, quindi del coinvolgimento di non specialisti nella raccolta di immagini e dati che servono poi ai ricercatori, perché è un aiuto importante. Quindi tutta questa cosa si è sviluppata attraverso una app. Dico sempre bene, sai che io sono Marina, quindi un'app che tutti possiamo scaricare e che ci permette di fare che cosa? Di fotografare una presenza?
2: Allora, si tratta di una web app, quindi è un'app che vuole coniugare, diciamo, due aspetti fondamentali e due gruppi di persone, due gruppi di persone, i cittadini e i ricercatori.
0: Sì.
2: Quindi la vecchia app era un po', diciamo, un'app per tutti. Adesso invece abbiamo scoperto, sempre imparare facendo e confrontandoci con i nostri studenti, insomma, abbiamo visto che i format possono essere, diciamo, doppi. Un format più semplificato che accompagna il cittadino alla scoperta e a capire cosa raccogliere, come raccogliere il dato, e invece poi è un format invece per i ricercatori, i già esperti, che conoscono e sanno già leggere le specie, che diciamo ciò che c'è attorno a loro. La web app funziona in modo molto semplice, diciamo si parte dall'osservazione, dall'immortalare, scattare una foto,
0: sì,
2: e dopodiché la si carica sul format. Ad esempio, se osservo una specie, un uccello, faccio una foto, la carico nella sezione uccelli e praticamente la geolocalizza, per cui so già esattamente dove è stata scattata la foto. E dopodiché,
0: quindi per dire Milano via Ollearo,
2: esatto,
0: come per dare un'idea.
2: Dopodiché il cittadino può scegliere, in base alle dimensioni dell'animale che ha visto e alla colorazione del piumaggio, può andare ad individuare la specie. Quindi non c'è un'intelligenza artificiale dentro questa app, ma c'è un, diciamo, come si faceva un tempo, una determinazione passo passo, e questo aiuta a fissare dei criteri, dei paletti che aiutano poi a imparare, perché schiacciare un pulsante e avere subito il nome della specie, diciamo, è molto riduttivo. Invece bisogna imparare a osservare i dettagli.
0: Perché si sa, Marina Nova me lo insegna, che quando si è naturalisti o comunque anche bird watching o quello che vi pare, una delle cose importanti è la pazienza. La concentrazione, cioè voi siete proprio dei vecchi, siete antistorici, ma come?
1: Non siamo veloci, noi ce la prendiamo con comodo.
0: No, ma capisco, però adesso io ho fatto questa battuta apposta perché capisco quello che la professoressa Marina Nova ci diceva prima rispetto all'approccio che gli studenti peraltro liceali, quindi quella fascia d'età anche particolarmente delicata, complicata, può avere rispetto a che palla. Cioè, visto che, no, che uno con lo smartphone immediatamente ha tutto, con l'intelligenza artificiale c'ha di più. Che battaglia, eh?
1: Battaglia, però devo dire che abbiamo trovato forse una chiave d'accesso nuova, che è quella di arrivarci attraverso il gioco anche. E quindi abbiamo inserito in questa nostra web app anche una serie di quiz, di giochi, e addirittura in cui lo studente o il cittadino può capire le sue performance, quali sono, a che punto è arrivato e come poter migliorare. E quindi questo, diciamo che è un'altra novità, è proprio un divenire.
0: Certo, come tutti i grandi progetti fanno, no? E quindi in realtà c'è questa sezione che va dal vero falso alle foto, anche cinguettami, perché perché ragazzi, questo è fondamentale.
1: Cinguettami è troppo divertente.
0: Cioè, cosa si fa? Uno registra?
1: Devi riconoscere, devi imparare a associare all'animale il canto prodotto dall'animale stesso. E quindi inizialmente sono due soggetti diversi, ma poi si impara a collegarli. Non basta questo per imparare a conoscere gli animali, ma è un primo passo, perché poi il passo successivo è quello di andare sul campo, quindi entrare nella nostra città e in mezzo al traffico nel milanese imbruttiti riuscire a individuare il canto e magari osservare anche la specie. A quel punto il gioco è fatto, a quel punto non te lo dimentichi più o quasi più.
0: E quindi nella vostra esperienza diretta, perché voi avete la mano in pasta, siete lì che intanto avete coinvolto gli studenti in questa riedizione della vostra web app, è così?
2: Assolutamente, sì, li abbiamo coinvolti e loro sono i primi tester ufficiali, per cui insomma hanno anche questa funzione e soprattutto anche come consigli.
1: E sono critici.
2: Sono critici, su questo è il loro mondo, tutto ciò che ruota intorno a uno smartphone, un'app, questo riescono a focalizzarlo bene, diciamo, e per cui danno sicuramente degli spunti creativi. Noi siamo un liceo artistico,
0: per cui
2: abbiamo veramente dai designer agli architetti, insomma. Hanno la loro visione, che è preziosissima, e dopodiché spetta a noi coniugare quello che è l'aspetto scientifico con la loro visione e creare appunto uno strumento che sia il più facile possibile, utilizzabile e un format che potrebbe essere poi diffuso. Il nostro progetto è sostanzialmente un format.
0: Certo, ma io comunque, che non sono studente, ahimè, dell'istituto del liceo artistico Brera, io posso accedere tranquillamente a questa app in qualsiasi momento, non è a pagamento, non ci sono problemi di questo tipo.
1: No. Siamo generosi.
0: Sì,
2: È tutto homemade,
1: veramente. Ma a volte queste sono le cose più belle. No?
0: Certo.
1: E basta andare sul nostro sito, che è www.guarda.mi.it, ed è possibile scaricare la web app e avere tutte le indicazioni del caso.
0: Perfetto, quindi questo già ve l'abbiamo detto subito, ma voi non vi fermate mai, perché proprio prossimamente, insomma, non so, a questione di mesi, siete alla seconda correzione di bozze, capito? Però sta per uscire una cosa molto importante e che c'entra con Guardami.
1: C'entra sì. Diciamo che è un po' la storia infinita che incomincia forse in fondo al tunnel a vedere una luce, e questo è il fatto che siamo riusciti, e questo è un po' il nostro merito, diciamo, no? Come progetto che poi è diventato un'associazione, adesso siamo una piccola associazione, siamo riusciti a unire tra loro le varie realtà che sono presenti in Milano, la maggior parte, diciamo, delle associazioni che sono attive sul territorio per quanto riguarda la protezione e lo studio comunque, no, della fauna. In realtà della fauna, la flora piano piano ci arriviamo,
0: sì.
1: Però soprattutto la fauna, anche perché è qualcosa che attira
0: un po',
1: non
0: più
1: attira, però è più facilmente identificabile rispetto invece alla flora. E quindi siamo riusciti a riunire un gruppo, facendo un gruppo di lavoro, e abbiamo preso da varie applicazioni che sono presenti, perché sì, la nostra è proprio appunto Casereccia, poi ci sono delle app invece più istituzionali,
0: certo, Ornito,
1: che Naturalist, cioè, ne sono tantissime, certo. C'è iBird adesso, ed è un continuo divenire, questo ci dà l'idea che è proprio qualcosa che stimola, che interessa, sì, che coinvolge. Abbiamo raccolto quindi da queste piattaforme i dati, avendo chiaramente il permesso, perché è tutta una questione difficile anche, il dato è della persona che l'ha trovato, e questa è la cosa, è anche giusto che sia,
0: certo,
1: così, no? Per cui siamo riusciti a creare questa enorme database, e da questa enorme database, grazie all'Università degli Studi di Milano, professor Diego Rubolini, che ha coordinato dal punto di vista proprio scientifico il lavoro, siamo riusciti a fare che cosa? A costruire il primo atlante degli uccelli nidificanti in Milano città. E la cosa più bella è questa,
0: sì, voglio saperla.
1: E abbiamo costruito un po' la storia dal passato ad oggi, e ci sono tante sorprese. Intanto una cosa bella da dire è che questa pubblicazione è open source, quindi potrete scaricarla quando ci sarà.
0: Certo, però, quando ci farete un fischio di avvio.
1: Assolutamente. Vorremmo poi fare la presentazione ufficiale, pensiamo, al Museo di Storia Naturale di Milano, però è proprio un bel coronamento di un grande lavoro di tanti anni. Faccio solo un aneddoto, ma funziona, perché si parte dalla mia tesi,
0: guarda un po',
1: e da un bel po' di anni fa, dove è stata la prima tesi sugli uccelli nidificanti a Milano, dove la situazione era completamente diversa. Per fortuna avevo già degli amici che mi hanno dato una mano, ma siamo passati da 42 specie nidificanti alla fine degli anni 80 a 80 specie nidificanti all'anno scorso, quindi ad oggi.
0: Fantastico.
1: Quindi è una cosa molto bella.
0: Certo. E quindi, insomma, siamo ansiosi, in senso positivo, una volta tanto, di avere tra le mani, o anzi tra gli occhi, questo primo atlante degli uccelli nidificanti di Milano. In questo caso sarà Milano città,
1: Milano
0: o città, solo Milano metropolitana?
1: No, Milano città, proprio città,
0: il centro di Milano, diciamo, il nucleo della grande Milano. Quindi 80 specie nidificanti adesso, vabbè.
1: Anche per noi è stata una sorpresa, e questo è dovuto a tanti fattori. Il primo fattore è che è aumentato, e questo è il bello, è aumentato il numero delle persone che hanno inserito i dati, che forniscono i dati. Chi vive nella propria zona sa le specie che ci sono, o comunque le vede sempre, quindi è un'informazione importante. Quindi è aumentato il numero dei birdwatcher, e questo sicuramente ha incrementato il numero delle specie ritrovate. Poi la città cambia.
0: Certo.
1: E questo è un fattore molto, molto interessante, perché per come la percepiamo noi, questo cambiamento della città, poi è anche abbastanza soggettivo in relazione a come siamo, a chi siamo, alla formazione che abbiamo, io ho un'idea di una città che cambia, non sempre positiva,
0: certo,
1: perché diminuiscono alcune aree, alcune aree vengono destinate ad uso, che è un uso prettamente edilizio, poco verde, le solite cose che diciamo di Milano, no? Però paradossalmente la biodiversità ornitica è aumentata, e i fattori sono molto interessanti, avremo probabilmente, spero, occasioni di discuterne insieme. Sicuramente alcune specie sono molto adattabili, e come noi si sono adattate tranquillamente a vivere in città nonostante tutto.
0: E poi ci sono anche delle, a volte, illuminate attenzioni, mi viene in mente tutta la vicenda dei rondoni e di quello che ha voluto dire, vuole dire, preservare i nidi dei rondoni, come quello delle rondini, ma le rondini a Milano ormai
1: ci sono nell'area periferica, nella grande Milano, diciamo così. Perché
0: sì,
1: nelle poche cascine che sono rimaste, dove ancora le rondini nidificano. Il problema dei rondoni è questo problema annoso, enorme. Noi abbiamo diverse specie di rondoni, no? Il rondone comune, il rondone pallido, il rondone maggiore. il Rondone Maggiore è quello dello stadio di San Siro, con tutti i problemi che ci sono, quello per noi è veramente è una tragedia, davvero, a tutti gli effetti. Tante associazioni si stanno mobilitando, tra cui anche noi, per dire no a questo, no? Ecco, questo è il problema della convivenza tra l'uomo e gli animali in città, e purtroppo a volte non si può neanche, non abbiamo potere decisionale, i cittadini non hanno potere decisionale, quindi però si studia proprio il cambiamento.
0: E diciamo che insomma man mano cresce, e almeno ce l'auguriamo, anche la sensibilità di addetti, voglio dire, stiamo parlando di architetti, di gestori di condomini, insomma di situazioni in cui insomma piano piano magari si fa crescere una consapevolezza diversa, che come sempre, pure se non vuoi amarli, almeno rispettali.
1: Almeno
0: minimo, anzi, magari se
1: sarebbe molto bello questo. Però iniziamo anche noi, come noi, no? Bisogna seminare e non smettere di farlo. Prima o poi qualcuno attento c'è, perché già si è visto che anche in Milano ci sono stati fatti alcuni tentativi di salvaguardare l'edificazione del Rondone Pallido in Palazzo Marino, piuttosto che Stazione Centrale, sì. Adesso. Invece non sono stati considerati rondoni maggiori, loro no.
0: Ecco, quelli dello stadio. Però forse era troppo la moina intorno a chi lo piglia, cosa fanno, eccetera, eccetera. Però noi non smettiamo di vigilare e neanche di sperare.
1: Tra l'altro adesso sono in edificazione, quindi adesso il momento più bello di andare in giro per la città, nonostante il caldo, è proprio quello di ammirare, osservare, godere della vista di questi incredibili animali.
0: Guardate, io confesso, sono i fatti miei, però io ho la grande fortuna di convivere con, secondo me sono almeno due modelli di di rondoni. Sì, io lo dico sempre con affetto, nel senso che secondo me deve esserci sì, non so, perché non sono tutti della stessa dimensione, e però sono meravigliosi, perché alla mattina e al vespro, come si dice, al di là che mi fanno un piazza pulita di zanzare che io li adoro, ma è uno spettacolo, cioè sono decine e decine con questo volo che tu dici, ma ecco, e invece c'è.
1: E una cosa da dire, sì, è detto bene proprio, no? Perché questi animali sono insettivori, quindi veramente ci risolverebbero il grosso problema degli insetti, ma noi invece che cercare di tenerli vicino, noi cosa facciamo? Con tutti i problemi legati alla ristrutturazione dei tetti, degli edifici, abbiamo creato grandissime difficoltà a questi animali. Adesso alcuni si vedono proprio delle colonie che
0: girano a vuoto, tu dici?
1: Cercano di entrare, ma ormai, essendoci stata la ristrutturazione, non trovano la cavità, e questo diventa un problema. Quindi anche qui, se andiamo, dobbiamo imparare dall'Europa. In Europa ci sono architetti che proprio nelle loro nuove strutture posizionano dei nidi artificiali apposta per i rondoni. Impariamo da loro.
0: E allora, sono molto felice di avervi avuto con noi, perché gli armadilli amano molto la storia di Guardami, la nuova app, quindi la può usare anche chi non sa fotografare, chi non è Cartier-Bresson?
2: Assolutamente.
0: Anche una schiappa come me può usarla?
1: Chiunque
2: può usarla, e è intuitiva, molto intuitiva, per cui imparare facendo.
0: Quindi basta andare sul sito www.guardami.it e lì scaricate la nuova app in attesa dell'Atlante degli uccelli nidificanti a Milano. Io ringrazio enormemente Marina Nova e Massimiliano De Addis per essere stati qui con noi e per questo bellissimo e interessantissimo progetto. Quindi grazie davvero.
1: Noi ringraziamo ovviamente gli armadilli, perché abbiamo proprio bisogno di avere una voce fuori campo. Grazie.
0: Ciao. Chiude qui la puntata di oggi, e Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, a domani.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima.
2: Vero, tutto vero.
1: In studio, Davide Facchini.
2: No, questa è la solita balla.

E sì, che è la solita balla, perché siamo in onda non dagli studi di Viollearo, ma in esterna, in diretta dalla Casetta Verde. Si entra, veniteci a trovare, da via Odazio, poi attraversate il giardino e vi stupirà la Casetta Verde dipinta di verde. Come quasi tutte le trasmissioni di oggi, Radio Popolare trasmette da qui, come tutti gli ultimi mercoledì del mese, in un palinsesto che sta andando a finire. Siamo stati a Niguarda, siamo stati a San Siro Selinunte, siamo stati a Nolo, siamo stati a Corvetto, siamo stati in quella zona lì vicino alla Fondazione Prada, che non mi ricordo come si chiama. È la cosa incredibile che sto guardando negli occhi la collega di Roma per sapere come si chiama la zona di Milano. Siamo a posto. Ma non è quello che importa, quello che è importante, che ci siete venuti a trovare in tanti e ci è piaciuto tantissimo venire a trovarvi nei quartieri più periferici di Milano, esattamente come l'anno scorso siamo venuti in provincia e 2 anni fa nelle città capoluoghi di tutta la Lombardia. Detto questo, questa è musica leggerissima che comincia ringraziando tutti coloro che ieri hanno partecipato all'iniziativa Ascolta Cori. Nei 5 cori divisi e organizzati dalla radio, nonché nei tutti i cori spontanei che avete organizzato voi ascoltatori in giro per il nord Italia. Per l'ennesima volta il senso di comunità negli ascoltatori di Radio Popolare ci ha fatto stringere il cuore, e basta, perché faceva caldo e se ci stringevamo a voi cominciava a essere un po' troppo caldo. Andiamo avanti fino alle 2, la prima cosa di oggi.

Allora facciamola così, consideratevi già complimentati, risalutati, riaccolti. Va bene, basta così quei messaggi al 331-621-403 rispetto all'iniziativa di ieri sera. Bello tutti, bravi voi, bene. Felicitazioni per la riuscita della serata, certo. Facchini, sei in giro da ieri sera, di la verità. È da ieri sera che stai a zonzo? No, piacerebbe dirti di sì, ma purtroppo no. Bentrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Come detto, siamo in diretta dal Giambellino. Andiamo avanti fino alle 2. Sto leggendo i vostri messaggi al 331-6214013 via SMS e Telegram. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Vi ricordo il sito della radio www.radiopopolare.it, dove trovate tutti i podcast di tutte le trasmissioni, anche quella di ieri sera. Per quanto riguarda lo speciale dedicato ai cori, tutto quello che è andato in onda, ma soprattutto tutto quello che abbiamo registrato e in onda non è andato, verrà riproposto prossimamente, verrete ovviamente preavvertiti in speciali dedicati appunto alla serata degli ascoltacori. Non solo, ma sul sito della radio trovate tutte le iniziative della radio stessa, a partire da quella di oggi, tutto il giorno in Giambellino. Domani sera ricominciano gli aperitivi in auditorium con i DJ set dei DJ della radio. Tra poco, ospiti di musica leggerissima, due ragazzi del quartiere di Giambellino, tra gli ideatori di alcune, perché non è solo una, ma alcune delle iniziative che vogliamo portare in onda per raccontarvi il quartiere, come facciamo quando veniamo a trovarvi. La seconda cosa di oggi è dall'ultimo album dei Subsonica.

0: Allora, è arrivato il momento del parere non richiesto sul nuovo, su questo brano del nuovo album dei Subsonica. Allora, meglio nel cantato in, non nel, nel ritornello. Tema sociale, come spesso i Subsonica affrontano. Un po' di musica world all'interno delle sonorità di Subsonica, e questo è un po' meno consueto. Vabbè, a me piace, ma questo è tutto relativo. A musica leggerissima è il momento di dare il benvenuto ai nostri ospiti che hanno pazientemente aspettato per quasi mezz'ora prima di essere messi in onda. Già per questo li ringrazio. Dal quartiere Giambellino do il benvenuto a Musica Leggerissima a Biscio.
1: Piacere.
0: E a Stefano.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, benvenuti a Radio Pop, benvenuti a Musica Leggerissima. Diciamo, la scusa per invitarvi è stato il fatto, poi abbiamo scoperto un sacco di altre cose su di voi, è stata la vostra ideazione dello spazio studio universitario. Una delle cose che una delle iniziative che animano il quartiere. Partirei da qui e poi ci spostiamo un po' dove ci pare. Immagino che l'esigenza, insomma, si capisce, spazio studio. Quando è nata e in che modo siete riusciti a tirarla insieme?
1: Allora, su questo infatti volevo fare una precisazione.
0: Bravo.
1: Perché non l'abbiamo idealizzato noi, noi diciamo, siamo un po' i testimoni, siamo quelli che lo gestiamo adesso. Ma esiste da più di 10 anni, cioè esiste da tanto tempo, è sempre al CD Giambellino, via Gentile Bellini 6, e apre ogni domenica dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera. Adesso ci troviamo a gestirlo io e Stefano e un'altra ragazza che si chiama Isabella, che purtroppo adesso non è potuta venire. E niente, è un bello spazio, insomma, colma appunto un vuoto che ritroviamo, ovvero quello di studiare la domenica. Ci sono tanti studenti, tante persone che magari hanno bisogno di un posto tranquillo e noi facciamo il possibile per offrirlo. E in più è un bel posto di aggregazione perché noi ci troviamo lì, pranziamo tutti insieme, facciamo una colletta di 2 euro per il pranzo, cuciniamo lì perché abbiamo la cucina e poi si rimane la sera, si cena tutti insieme, ci si diverte, si studia.
0: Tutto questo gestito in 3?
2: Sì, diciamo di sì, con la collaborazione anche delle persone che comunque vengono semplicemente anche pulendo dopo le cose, perché noi ci organizziamo magari internamente, chi va a fare la spesa, poi dopo chi cucina.
0: Certo, perché non è che dici aperto una stanza con una scrivania dove la gente deve studiare, punto.
2: Esatto,
0: è ben
2: esatto.
0: Altro.
2: Certo, certo, comunque è uno spazio autogestito e quindi c'è sempre la collaborazione di tutti all'interno dello spazio.
1: Sì, io volevo solo precisare che allora noi siamo i 3 referenti, ovvero noi ci interfacciamo con magari il laboratorio eccetera per avere magari delle autorizzazioni eccetera, però in realtà il gruppo gestione è composto da 7-8 persone, perché non è così semplice, comunque bisogna fare dei turni per le aperture, per le chiusure, per tutta la gestione, per le attività extra, cioè ad esempio c'è stata la sagra, abbiamo organizzato con lo spazio studio il torneo di biliardino, il torneo dei ping pong con anche dei premi in palio eccetera, tutta quella parte non è che possiamo gestirla solo in 3.
0: Certo, evidentemente.
1: Anche perché io ad esempio lavoro anche con il progetto di Scendici al Giambellino e quindi ero già nell'organizzazione della sagra, per fortuna c'era il gruppo gestione che si è occupato di questa parte qui.
0: Hai già dato un paio, come dire, di indicazioni sui prossimi argomenti. La frequentazione di questo spazio, che definire studio credo che sia limitativo, come età e come tipologia anche di persone, vengono solo persone che sono sì in Giambellino ma a ridosso dello spazio, vengono anche da più lontano? Sono 3 domande in una sola.
2: No, allora c'è gente che frequenta abitualmente, viene anche da Lambrate o comunque
0: da Lambrate?
2: Sì, zona Città Studi, così, quindi non è solo gente del Giambellino. Piano piano stiamo cercando di crescere e farlo arrivare a più persone possibili, così almeno sanno che c'è questo spazio la domenica.
0: Età?
2: Età di tutto e di più, cioè ci sono dei ragazzini che vengono a studiare, che vanno alle superiori, gente che lavora, gente che studia, universitari, quindi no, cioè il range d'età è molto ampio.
0: Allora, la considerazione da ex studente che si è appoggiato alle biblioteche perché sennò se fosse stato a casa non avrebbe mai portato a niente dal punto di vista del diploma.
2: Si sarebbe suicidato.
0: Sì, no, ma no, era ancora lì a studiare, se non ci fossero state le biblioteche. C'è il problema degli spazi domenicali. Allora capisco che vengano anche da altre zone. Però domande un po' più a raffica. C'è gente che viene solo a cazzeggiare?
1: Sì, infatti quello.
0: E c'è un po' di battaglia tra chi studia e chi cazzeggia e basta.
2: Non sono ben accetti.
1: No, non è vero. Allora sì, è una diatriba che va avanti fino ad adesso, è un po' difficile da gestire. Però per fortuna comunque lo spazio è grande, ci sono due stanze grandi e c'è anche lo spazio all'aperto. Col tempo abbiamo imparato a gestirci, cioè nel senso tutti ormai riescono a rispettare un po' gli spazi degli altri e le necessità degli altri, quindi...
2: Ci ha servito comunque tantissimo tempo per riuscire ad affrontare queste dinamiche qua e comunque non cercando di non scontrarci a vicenda, comunque è un gruppo di amici e sarebbe un po' un peccato perdere questa parte qua. Quindi con i nostri tempi e con comunque i nostri scazzi siamo riusciti a portare a casa un risultato.
0: Due domande un po' più pragmatiche, risposte altrettanto, si paga?
1: No, certo che no.
0: Cioè, tutto gratis?
1: È tutto gratuito.
0: E come vi mantenete?
1: Ma in realtà lo spazio è uno spazio pubblico, cioè nel senso non...
0: I muri sono
2: del comune di Milano, cioè all'interno del CAG.
0: Ok, del centro di aggregazione giovanile.
2: Esatto.
0: Ok, e per tipo la spesa, le pulizie... Beh, le pulizie sono a volontariato.
2: La spesa la facciamo noi con un contributo di 2 euro che serve appunto solo per il cibo, cioè quello che compri. Lo paghi con i 2 euro che ognuno mette.
0: Va bene, allora intanto stiamo scoprendo le iniziative grazie a Biscia e Stefano, ma come abbiamo scoperto non solo loro le iniziative, ma c'è dietro tutto, come dire, una rete di ragazzi. Quindi Giambellino, Stefano credo che abbia proposto, chiesto io, mi metti, scegli un brano, e mi ha proposto lo straniero di Walid, devi presentarlo tu.
2: Allora, Walid è un grandissimo mio amico che ha deciso di iniziare un po' con questo mondo qua della musica. Lui non fa questo di lavoro, ovviamente, fa un altro lavoro, fa l'idraulico, però gli piace tanto cantare e questo mondo qua. Quindi mi fa molto piacere farlo sentire agli altri.
0: Ma il Giambellino?
2: Sì, sempre in zona.
0: Walid, straniero, questa è Musica Leggerissima, Radio Popolare.

0: Bello.
1: Ha spaccato.
0: Bello, sì. Walid, straniero, questo ho fatto anche la foto, me lo sono segnato, che lo portiamo nella... No, scusate, no. Allora, chiedo scusa, non l'avevo detto prima. Gli occhiali da presbite sono un problema, cioè l'età per me è un problema. Fate le foto, ma quando mi fate segno che tolgo gli occhiali. Ma è una battuta. Va bene, detto questo ce la portiamo a casa, lo straniero di Walid. Grazie a Stefano e a Biscio che ce l'hanno proposto. Bravo lui, che è stato anche sul palco della sagra.
1: Sì.
0: Sagra di Giambellino,
1: sì.
0: È stato 10 giorni fa, una settimana fa.
2: Sì.
0: Tolti gli occhiali per farla.
1: fatto bene. È bellissimo anche con gli occhiali.
0: No, ma fan vecchio, ti capita anche a te, non credere. La presbipia è un problema nella vita. Detto questo, raccontateci della sagra.
2: Allora, la sagra è, diciamo, un evento annuale, è ricorrente, annuale, ed è un po' la festa del quartiere. È una festa ovviamente aperta a tutto il quartiere, anche qui ovviamente gratuita, e dove diamo spazio anche alle altre associazioni di proporre magari i loro banchetti, eccetera. Ed è un momento appunto molto bello, di comunità, eccetera, dove ad esempio quest'anno abbiamo cercato di dare spazio ai giovani come Walid, organizzando un momento dedicato ai giovani rapper, dove si sono potuti esibire e niente.
0: Sagra è un termine che ricorda un po' i vecchi tempi, no? E quindi magari ti dà l'idea della presenza soprattutto di famiglie. È così o... Allora, è stato frequentato anche da ragazzi?
2: È frequentato da qualsiasi fascia d'età, dai ragazzini di 14 anni alle persone più anziane,
0: famiglie con i bambini,
2: anni, ai bambini piccoli. C'erano tantissime attività per i bambini piccoli.
1: E spesso i ragazzi, quelli che frequentano, sono spesso anche i ragazzi del CAG che ci sono qua in quartiere. Quindi aiutano, si danno da fare, comunque per far andare avanti un evento del genere è importante che ci sia la partecipazione di tutti.
0: Quali sono le difficoltà? Avete già, come dire, esposto due progetti, no? Quello dello spazio domenicale e quello della sagra. Al di là del punto di vista economico, che magari anche quello è una difficoltà, quali sono le difficoltà nell'affrontare l'organizzazione e anche nel far passare il messaggio magari al quartiere?
2: Allora, difficoltà organizzative, vabbè, si presentano più che altro all'inizio nel mettersi in contatto con tutti, eccetera, però comunque è una cosa che ormai penso sia abbastanza rodata e quindi si riesce a fare abbastanza tranquillamente. Poi in realtà, per fortuna, io reputo che la gente qui sia molto attiva, molto rispettosi dello spazio, quindi si riesce a fare tutto molto semplicemente. Cioè anche a livello di pulizia alla fine ci siamo ritrovati con lo spazio comunque pulito, a posto, perché tanti ragazzi ci hanno dato una mano, ci sono un sacco di volontari, ci sono anche gli scout, un sacco di gente che aiuta, e quindi in realtà si riesce a filare tutto liscio.
1: E alla prima della sagra appunto abbiamo proiettato il documentario che abbiamo fatto.
0: Stavo
1: noi.
0: Stavo arrivando lì.
1: In Giambellino, proprio costruito da noi ragazzi del CAG Giambellino, CD Giambellino.
0: Parliamo del documentario, era la prossima domanda. Come si intitola? Che cosa racconta? Dove si trova?
1: Allora, si chiama Giambellino Parla e tratta delle dinamiche che comunque succedono qua in Giambellino, come la segregazione scolastica, cosa ne pensano i ragazzi del futuro, ricombinazione, che comunque spesso e volentieri in Giambellino è difficile che accada, perché ormai è come se si fosse costruita una bolla, dove nella stessa via c'è la Giambellina un po' più benestante, diciamo, e quella un po' meno, e spesso questi due mondi qua non si incrociano mai. Ed è incredibile come nella stessa via ci sono appunto queste due bolle che difficilmente si incontrano.
0: Nel documentario sono descritte tutte e due?
1: Sì.
0: Okay.
1: Si parla, e se qualcuno riesce anche a capirla è un di più, però comunque si tratta di questo argomento.
0: Okay,
2: si parla anche della riqualificazione, così come la chiamano.
1: Gentrificazione.
0: Del quartiere. Ok, allora, è una radio, ma secondo me sei anche capito dal tono di Biscio. Su riqualificazione ci sono state le virgolette,
2: esatto,
0: fatte con le dita. Raccontacela come la pensi, affrontiamo l'argomento.
2: No, semplicemente...
0: Cioè, questa riqualificazione funziona o è una roba di facciata?
2: È una roba solo di facciata, esattamente come ho detto nel documentario, perché al documentario ho potuto partecipare anch'io. e il problema è proprio che si cerca di non dare aiuto alle persone che abitano già questo quartiere, ma semplicemente di renderlo abbordabile a chi sta già bene magari economicamente e non si pensa per nulla.
0: Ok, anziché aiutare chi è già del quartiere ed è una fascia più popolare, un po' più in difficoltà a migliorare le proprie condizioni di vita, le proprie possibilità, si ripulisce il quartiere, lo si rende un po' più bello a costi maggiori e quindi accessibile non più a coloro di cui stavamo parlando poco fa, ma chi arriva da fuori dal quartiere con più soldi.
2: Sì, esattamente, ma anche banalmente da quando si è aperta la metro c'è stato un rincaro dei prezzi degli affitti che è assurdo.
1: Infatti c'è un sacco di gente che conosciamo che magari è andata a Vigevano, Mortara, così, quindi è proprio dovuta uscire fuori da Milano per riuscire a permettersi una cosa essenziale che è la casa.
0: Visto che avete parlato delle due bolle, quell'altra bolla partecipa in qualche modo alle iniziative anche solo come utente, la sagra e lo spazio domenicale, vi incontrate?
1: Piano piano stiamo iniziando a farle incontrare queste due bolle, ovviamente c'è bisogno del tempo, c'è bisogno anche che l'altra bolla si renda conto che ce n'è un'altra, comunque è una roba che ha bisogno di tantissimo tempo, comunque piano piano secondo me ce la stiamo facendo.
0: Va bene, io vi tengo ancora qua, così vi anticipo, così vi chiedo cosa facciamo in futuro e tutti i collegamenti social per avere le informazioni sulle vostre iniziative. Avete un brano intanto per pensarci. A proposito di quartieri fighetti e di musica fighetta, domani in Triennale ci sarà il DJ set dei Roixop.

0: Heroic Sop domani sera in DJ set in triennale, tra l'altro per i prezzi che hanno di solito questo tipo di eventi, soprattutto in triennale, caro, ma neanche carissimo. Noi torniamo però in Giambellino con Biscio e Stefano. Allora, innanzitutto il documentario sul Giambellino di cui ci parlavate poco fa, riusciremo a vederlo?
1: Allora, tra poco dobbiamo ancora capire bene come fare, o lo metteremo su YouTube o comunque su un canale aperto per farlo vedere a più persone possibile. Poi dopo la nostra idea sarebbe anche proiettarlo nelle scuole e magari avere anche una discussione con gli studenti, quindi sarebbe questo l'idea.
0: A cominciare proprio da quelle del quartiere, evidentemente.
1: Esatto.
0: Certo. E dovevi, insomma, avete illustrato un'ampia gamma di iniziative. E per saperne di più, come per recuperarvi via social o su internet?
2: Allora, la pagina Instagram è libri.e.forchette e qui si trovano tutte le informazioni.
0: E per saperne di più, come per recuperarvi via social o su internet?
2: Allora, la pagina Instagram è libri.e.forchette

0: non è che ti possono dare una grandissima mano.
1: Vengono da soli sti ragazzi, andate a prenderli?
2: Ma era per lo più, penso sia per passaparola, cioè ad esempio ci sono finito per passaparola.
0: Però comunque ci sono anche progetti tipo educativa di strada che dove si studiano certi gruppi, così si rimane con loro, si capisce quali sono le problematiche, così è come si possono aiutare.
1: Il rapporto con gli adulti di queste con le famiglie di questi ragazzi com'è? È sempre, come dire, lineare e costruttivo, a volte può essere problematico.
2: Dici il rapporto tra educatori e...
1: Sì, tra gli adulti e i ragazzi educatori, ma anche tra di voi e le famiglie di questi ragazzi, se le incrociate, se c'è un rapporto.
2: Ma penso sia abbastanza tranquillo, anzi ci sono molte famiglie, molte mamme molto attive, cioè ad esempio un altro evento che è stato organizzato è stato l'Iftar, e all'Iftar se non fosse per le mamme del quartiere saremmo stati in grande crisi perché hanno cucinato per oltre 400 persone.
1: Vuoi spiegare a chi dei nostri ascoltatori non è dotto che cos'è l'Iftar?
2: Allora, l'Iftar è il momento in cui si interrompe il digiuno durante il mese di Ramadan, ovvero il momento nel quale le persone praticanti mangiano.
1: È quello alla fine del Ramadan? No, è quello alla sera, quando è tramontato il sole.
2: Esatto, quando è tramontato il sole.
1: Esattamente. Allora, c'ero più o meno arrivato.
2: Sì.
1: Io vi ringrazio, Biscio e Stefano, e attraverso di voi ringrazio anche tutti i ragazzi che partecipano e che animano le iniziative che ci avete raccontato. Faccio semplicemente i complimenti, bravi.
0: Grazie a voi.
1: Seguiteli, sia che siate del Giambellino che siate di altri quartieri di Milano. Ciao a tutte e due. Musica leggerissima prosegue con i White Stripes. Andiamo quasi a chiudere.

Va bene, anche per oggi la chiudiamo qua, la puntata è musica leggerissima, è stato bello venirvi a trovare durante tutto l'anno, una volta al mese, quasi tutti i mesi per i quartieri di Milano. Proseguiremo l'anno prossimo con questa iniziativa, boh, ci penseremo e vedremo. D'altronde, peraltro ne sarete, avrete comunicazioni nel caso, vi chiederemo di venirci a trovare, come avete fatto tanto in questi mesi. A proposito delle iniziative della radio, le abbiamo già detto, questa sera in auditorio di Metro Stratos, l'ultima, una delle ultime occasioni per venirci a trovare in radio per gli aperitivi di Radio Popolare. Non solo, andremo avanti ancora domani, e domani non stasera perché è giovedì, è domani, giovedì, oggi è mercoledì. Brava Elisa, grazie Elisa Graci, e tra poco con Alberto e con Dario. Ciao Facchini è stanco, non so perché. Dario ed Elisa tra poco con Volume. Torniamo a noi, dicevamo, domani sera gli aperitivi in auditorium del Metro Stratos, giovedì. Settimana prossima? No, è l'ultimo, per cui dovete venire domani, giusto? Tutto giusto stavolta, giusto. Grazie a Casetta Verde, al Giambellino che ci ha ospitato. Domani siamo in registrata, la registriamo questa sera, per cui potete fare la vostra richiesta per la rubrica Oh, mi metti quella bella a musica leggerissima e radiopopolare.it. In chiusura, grazie a Giulia e Zacca che ci assistono durante la giornata, i nostri tecnici di Radio Popolare. Ci sentiamo domani all'1:15 circa, tra poco c'è Volume, ciao!

0: 50.
1: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Sì, sì, siamo noi, siamo noi anche.
1: Ma la riconoscete la
0: sigla di
1: volume?
0: Abbiamo una versione remix. No, in realtà è la versione originale.
1: Architecture in Helsinki, sì, non sì. Lo diciamo mai abbastanza.
0: Esatto, questa è la nostra sigla, siamo qui noi di volume. Sì, sì, siamo noi. Allora, sì, abbiamo avuto un piccolo... troviamo la sigla.
1: Vabbè, bella questa sigla versione alternativa. Ma, per farla con noi.
0: Esatto, abbiamo la scusa, siamo in trasferta, la diciamo veloce avvicendamento tra noi e Davide Facchini, ci siamo persi la sigla per strada. Però,
1: ma ci piace, ci piace ribaltare ogni regola in queste situazioni.
0: Allora, dove siamo, Dario?
1: Allora, io innanzitutto sono Alberto Grande.
0: Sei Alberto Grande,
1: Davide
0: esatto.
1: Facchini oggi, quindi
0: ho sbagliato.
1: Chiamami pure Alberto.
0: Per quasi 200 puntate ho sbagliato a dire Dario.
1: Allora, sì, da oggi, sono Alberto da oggi fino alla fine stagione.
0: Albe Grande.
1: Dove siamo? Siamo Graci.
0: Alla casetta verde.
1: Esatto, una casetta
0: che è proprio verde.
1: Ma è verde da fuori, perché dentro è arancione.
0: Dentro è arancione.
1: Non ho badato, sì, fuori effettivamente
0: fuori
1: verde,
0: è verde
1: ed è immersa nel verde di Giambellino.
0: Sì.
1: Questo
0: a Giambellino,
1: esatto.
0: Nel cuore del quartiere Giambellino, vicino a Via del Giambellino anche, no?
1: Largo Giambellino.
0: Largo, scusa. Vedete, io già inizio a sfoggiare la mia ignoranza nella urbanistica milanese. Scusate, ma è così.
1: Vabbè, ma quando si è in trasferta possiamo usare la scusa che il caldo dà alla testa.
0: Il caldo dà alla testa.
1: E
0: io
1: quindi
0: dopo,
1: la
0: dopo ieri sera, mo ne parliamo.
1: Comunque, l'ultima trasferta di Falla con noi dell'anno,
0: esatto.
1: Della stagione, per cui sarà una puntata particolare e come sempre, insomma, volume carichissima di contenuti,
0: esatto.
1: Per voi.
0: Sì, cioè, abbiamo anche gli ospiti, anche se ovviamente in differita.
1: Ma
0: abbiamo anche un bello specialone da proporvi anche oggi a volume.
1: Abbiamo uno specialone, ovvero l'intervista ai By Parula. Loro sono una band, un trio internazionale di base a Montreal in Canada, ma uno è italiano, uno è cileno e un altro della band è francese. Quindi ci raccontano un po' il loro incontro a Montreal, il loro nuovo disco che si intitola Something Out of Nothing. Mi ha spiegato Sergio, che ho avuto modo di intervistare pochi giorni fa, che il titolo è proprio un po' un omaggio alla loro storia. Tre musicisti che si incontrano totalmente a caso a Montreal e niente, iniziano a suonare e scatta la scintilla, colpo di fulmine tra di loro. Quindi ascolteremo la loro musica super cosmopolita,
0: una
1: direi.
0: Bella storia.
1: Una bella storia,
0: una bella storia davvero,
1: con i By Parula dalle 13 qui a volume.
0: Dalle 15, Alberto.
1: Dalle 15, giusto
0: Alberto, aggiutiamo i numeri.
1: Scusa, dalle 15.
0: No, oggi siamo un po' provati, perché ieri è stata una bellissima serata, ma oggi siamo così, abbiamo i postumi come un hangover di tante cose che abbiamo vissuto ieri sera con voi durante i nostri cori, ma ve ne parliamo tra poco. Oggi abbiamo però anche degli ospiti locali, perché come sempre a Falla con noi vogliamo anche esplorare il territorio, vogliamo esplorare chi si occupa di cultura e di musica qui nel territorio. Oggi avremo Luigi Labriola dei Distratti, che insomma si occupano di arte, di eventi, di musica, di cultura qui nel quartiere di Giambellino, e quindi insomma parleremo con lui, ci faremo raccontare un po' di cose che organizzano nel quartiere loro, appunto dei Distratti. E poi tanta musica come sempre, le vostre i messaggi, SMS e Telegram. Oggi sapete che in trasferta WhatsApp se ne va in altri luoghi, quindi no WhatsApp, solo Telegram e SMS al 331-62-14013. Ci scrive già Cosimo: sinceramente preferisco la versione della sigla che avete appena passato.
1: Ah,
0: questa
1: vedi
0: qua?
1: Vabbè, Cosimo, accogliamo. La prossima stagione di volume
0: chissà.
1: No,
0: ogni tanto magari facciamo tipo una volta al mese, facciamo ascoltare la versione originale di questa che si chiama Do the Whirlwind degli Architecture in Helsinki. Una casetta psichedelica e giambellinosa, ce la descrivono. Sì, in effetti un po' psichedelica.
1: C'è della psichedelia.
0: Con questi muri arancioni, questi quadri. Cos'è? Un vulcano. Ci sono delle cose strane tra i muri. Comunque veniteci a trovare, perché qui dentro c'è l'aria condizionata.
1: In realtà sì, siamo freschissimi.
0: Siamo freschi dentro, appunto, siamo nel parco, nella piazza del Giambellino, dentro appunto la casetta verde, ma dentro c'è due bei condizionatori che ci aiutano. Allora iniziamo, anche se oggi non stiamo per niente calmi, iniziamo con una bellissima musica di Tame Impala e Dracula.

0: Di temi in palla parleremo anche più tardi, perché abbiamo un po' di notizie curiose che riguardano non solo temi in palla, ma anche Smashing Pumpkins. Quindi diciamo che uniamo due cose che ci piacciono tantissimo, così almeno
1: ne parliamo
0: dopo, in attesa che appunto arrivi il nostro ospite qui a Giambellino, dove ci troviamo alla Casetta Verde.
1: Eccolo!
0: Ah, è arrivato. Fantastico. Allora, lo facciamo un attimo riprendere.
1: Dallo sbalzo termico.
0: Madonna, sì. Ci ascoltiamo un altro brano con calma, lo facciamo rinfrescare un po'. Non abbiamo niente da offrirgli, però. Che screanzati che siamo qui.
1: Ma ora andiamo a procurarci qualche bevanda fresca.
0: Esatto.
1: Necessaria.
0: Esatto, perché vi ricordiamo appunto che siamo alla Casetta Verde. Giambellino oggi falla con noi, e quindi tutta la radio per tutto il giorno è qui, appunto nel quartiere di Giambellino. Ogni mese, l'ultimo mercoledì del mese, andiamo in giro per i quartieri di Milano. Ovviamente abbiamo fatto quest'anno un bel giro in tutta la città. Ci mancava Giambellino, e quindi sto giro siamo qua per l'ultima trasferta dell'anno, quindi se volete venirci a trovare, l'ingresso ovviamente libero, potete venire. Sì. Salutarci e ci facciamo due chiacchiere, ma soprattutto tra poco facciamo due chiacchiere con il nostro ospite, che di Giambellino ci parlerà profusamente. Intanto i Dandy Warhols.

0: Grandi Dandy Warhols anche dopo tutti questi anni.
1: Ma quanto sono estivi Dandy Warhols. D'estate ci stanno benissimo con questo caldo pure. Mi sembra che li ho messi anche durante il DJ set di giovedì scorso.
0: Ah già, a proposito sì. di DJ set, anche prima Davide Facchineo vi ha ricordato che domani c'è l'ultimo DJ set nel nostro giardino, nel nostro cortile a Radio Popolare, l'ultimo dell'anno, quindi venite così ci salutiamo
1: tutti.
0: E siamo tutti lì dalle 8 alle 9 e mezzo, anche se caldo ci rinfreschiamo con delle bevande ghiacciate, non vi preoccupate, abbiamo da bere per voi.
1: Birre e drink ghiacciati.
0: Ma parliamo di Giambellino, parliamo di questo quartiere, di quello che accade in questo quartiere e anche ovviamente delle iniziative di questo quartiere. E siamo molto felici di avere con noi un ospite oggi, Luigi Labriola. Buongiorno Luigi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Luigi.
0: Ben distratti. Ciao. Allora,
1: benvenuto.
0: Grazie. Allora, tu di Giambellino ne sai un sacco perché ormai da alcuni anni vi occupate di portare arte, cultura, musica, eventi, non solo qui, comunque da qui. Raccontaci un po' come è nato il progetto e come si è sviluppato, insomma, un po' la biografia, ecco.
1: Dei distratti.
2: La biografia dei distratti. Allora, ecco. Portiamo distrazione.
0: Ecco.
2: Nei nostri primi...
0: Da qui il nome.
2: Esatto. Since 2012, quindi già un bel po' di anni.
0: Quasi 15 anni,
2: nasciamo casualmente con una festa, quando le feste si potevano fare anche così in maniera un po' pirata, un po' arrembante.
0: E ora invece un po' meno.
2: E ora, vabbè, come giusto che sia, si cresce e si stava un po' più nelle regole.
0: Okay.
2: Poi qualche zona, qualche pirateria, gestione piratesca ci scappa sempre, che mette anche un po' di sale. Però no, assolutamente tutto nella...
0: Certo.
2: Oggi a maggior ragione tutto nella legalità.
0: Sì.
2: No, quindi nasciamo quasi 15 anni fa con una festa che si chiamava il Raduno dei Distratti. Che era una cosa per giocare fondamentalmente, sì, musica, DJ set, ingresso gratuito, ed era anche una Milano che prendeva un po' possesso degli spazi al di là di processi lineari.
0: E questo dove avveniva in particolare queste
2: feste?
0: Questo
2: avveniva in qualche ora il quartiere della Fondazione Prada.
0: Ok.
2: Poi in realtà noi per molti dei nostri soci, diciamo, da quel momento diventiamo un'associazione, la faccio insomma a breve,
0: sennò certo.
2: Ci mettiamo, parliamo solo dei 15 anni fa, eravamo stanze, insomma, tanti di noi vivevano e vivono ancora nel quartiere del Giambellino e quindi è venuto naturale poi iniziare a lavorare in questo quartiere. Prime interazioni sempre un bel po' di anni fa con quella che è oggi base, ma con le Officine Creative Ansaldo, che era stato il primo tentativo anche di una partecipazione dei privati, delle associazioni, un po' al recupero degli spazi pubblici, un po' che poi ha aperto epilogo a una fase della città di Milano più o meno fortunata, più o meno condivisibile, ma che insomma ha portato al recupero di tanti spazi. Quindi iniziamo a lavorare col Giambellino con questi eventi all'interno delle Officine Creative Ansaldo. Negli anni abbiamo lavorato tantissimo con la municipalità, abbiamo lavorato tantissimo con il mercato qui di fianco.
0: Sì, e cosa facevate con il mercato qui di fianco?
2: Qui siamo
0: veramente a 5 minuti.
2: Siamo a forse anche meno, 25 passi.
0: Col caldo 5 minuti.
2: Col caldo 5 minuti perché
0: si va piano.
1: Sembrano 50 chilometri, ma sì.
0: Col caldo.
2: Sono solo 5 passi. Avevamo costruito con una serie di associazioni come noi del quartiere, Dinamoscopio, che aveva anche la gestione di tutte quelle che erano le attività extraalimentari del mercato, anche qui un primo esempio di interazione e di uso di spazi nati per vendere mozzarella e prosciutti, ma che poi diventava un luogo di incontro, di comunità, di socialità. Con loro avevamo fatto un Lido Bellino.
0: Piscina
2: artificiale,
0: con
2: la sera DJ set, birrette, musica dal vivo, incontri con gli abitanti delle case popolari, con gli abitanti, con le associazioni che animavano le case popolari, che sono proprio qui di fronte, via Dazio. E Lido Bellino era diventata la piscina di tutti i bambini del quartiere. Era, senza voler fare troppa poesia, però chi non aveva la possibilità di andare in una delle piscine, anche solo pubbliche, menzionare le piscine, della città.
0: Che tra l'altro hanno chiuso quasi tutte.
2: Esatto.
0: In questo periodo.
2: Diciamo che sono arrivati un momento in cui tante cose erano wow, ma che in questo momento zoppicano un po'. E quindi è diventato un punto d'incontro per i bambini, per le persone del quartiere.
0: Lido Bellino.
2: È una grafica bellissima con dei limoni che sembrano
0: una grafica bellina, direi.
2: Una grafica bellina, scusami, mi sono allargata. Molto bene. Era tutto anche di DJ Set Bellini, forse c'era stato anche qualcuno di Radio Pop.
0: La memoria
2: anche lì, insomma, con i distratti Radio Popolare.
0: Beh, certo,
2: con il suscitato Facchini
1: da tempo che
2: già da tempo che amoreggiamo e ci vogliamo bene.
1: È risaputo.
2: Eccolo qui.
0: Lido Bellino, ci fanno vedere il logo del Lido Bellino. Bellino,
1: veramente
0: in effetti è molto
1: bellino.
0: Poi io da Toscana, per me Bellino è proprio, cioè,
1: è
0: nel
1: una parola vostra, vero?
0: Nel vocabolario quotidiano.
1: Bellino.
0: Molto bellino, davvero. Questo
2: grazie alla regia.
0: Grazie alla regia
2: Marco.
0: Che ci fa,
1: grazie.
0: Ci dimostra anche, peccato non lo potete vedere voi ascoltatori, andate sul sito.
1: Lido Bellino.
0: Il sito è Lido Bellino.
2: C'è ancora il sito, sì.
0: Sito Lido Bellino, così lo potete vedere insieme a noi.
2: E quindi il legame poi è rimasto tale appunto, poi
0: col territorio. Senti, una curiosità, come rispondeva il quartiere a queste vostre iniziative appunto all'inizio e poi magari, non lo so, è sempre diventata sempre più partecipata, in qualche modo si è iniziato a fidarsi di voi un certo senso?
2: È andata esattamente così, si sono fidati di noi, c'è stata una partecipazione crescente. All'inizio c'era un po' di diffidenza,
0: certo.
2: Anche da parte di tante persone magari anziane, semplifichiamola così, che vivevano il quartiere nella
0: storici.
2: Loro tranquillità, storici, che vivevano il mercato semplicemente per fare la spesa e quindi vedevano un po' con la curiosità un po' diffidente di chi vive storicamente già i territori e i quartieri, poi l'entusiasmo è stato crescente ed era bellissimo perché in realtà gli appuntamenti erano di sabato, nel weekend, il sabato e la domenica, quindi tra un sabato e l'altro si creava questa attesa che man mano era crescente, quando magari venivi qui qualche giorno prima a fare il sopralluogo,
0: il vecchietto veniva a chiedere
2: tanti ragazzini venivano a chiedere, tante mamme
1: curiose
2: o comunque che avevano capito che quello poteva essere, era davvero una piazza, diventava una piazza aperta, un luogo di confronto, di incontro, ma anche solo di distrazione,
0: ma anche se avete dato magari un po' di vita e certamente un momento anche di evasione, appunto di distrazione all'interno del quartiere. Bello, quindi già Lido Bellino ci piace un sacco. E poi da lì sono evoluti eventi, quello che poi state, tra poco racconteremo anche insomma prossimamente che cosa fate, però insomma come si è evoluto da queste piccole, diciamo più piccole cose invece a eventi più grandi.
2: Ma rimanendo sempre a livello di quartiere di Bellino, abbiamo, devo dire, lì trovato una buona sponda nel municipio che ci ha coinvolti o ha chiesto il nostro supporto per tante iniziative, ultima a livello temporale a novembre del 2025 per l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Frattini, la rinnovata Piazza Frattini che al di là della metropolitana e della nuova area giochi, è diventata una nuova area giochi, quindi è una piazza abbastanza anonima ad alto scorrimento, invece ora è una città che come tante diventa luogo d'incontro, diventa luogo di gioco. A novembre c'è stata questa grande inaugurazione che abbiamo curato dal punto di vista della scelta artistica, abbiamo avuto Miss in Red, Federica, insomma, che ha fatto il suo DJ set,
0: la nostra Miss in, bravissima,
2: abbiamo
0: tutti
2: pescato
0: sabato
2: notte. Ovviamente come anche
1: DJs,
2: in questo caso
1: di Radio Popolare
2: che ci piacciono tanto, che ci ricordano anche un po' quando eravamo giovinetti, dire questa cosa.
0: Magari
2: poi c'è stato Massimiliano Lizzi con i Mercanti di Storia che è venuto a fare il suo spettacolo, c'è stata una performance di circo, insomma abbiamo portato anche lì una demo momenti ludice di intrattenimento, di spettacolo in una piazza che non è più solo un luogo di passaggio, ma anche grazie alla riqualificazione e il lavoro congiunto col municipio oggi diventa un luogo di sosta, di pausa. ed è una, anche lì è una cosa bellissima, anche lì sono quei lavori che vengono, partono come un normale noiosissimo lavoro, che noioso non è, certo, ma che a maggior ragione non diventa noioso perché poi vedi la partecipazione, i sorrisi, davvero delle persone che riempiono.
0: Grande soddisfazione, certo, poi quando sì, vedi tutta la gente fruire
1: feedback
0: di questo tipo di
2: in
0: cose.
2: In maniera assolutamente non escludente, perché poi questo è anche un po' la... Io sono milanese da 30 anni, è una città che ha fatto in questi anni tante, tanti sali e scendi, ma che ogni, soprattutto in quest'ultima fase ha un po' perso quella capacità di accogliere tutti. E quindi
0: ci pensate anche un po' voi, ecco questo.
2: Quindi nel nostro piccolo sì, ci pensiamo anche un po' noi.
0: Bene. Sì. Senti, allora facciamo una cosa, tu ti puoi fermare un altri 10 minuti?
2: Sì?
0: Sì, perché adesso abbiamo una pausa pubblicitaria, però mi piacerebbe poi parlare con te di tutto quello che state facendo adesso e quello che preparate per l'estate, il locale, insomma.
2: Volentieri.
0: Un po' tutto, così.
2: Grazie.
0: Ne parliamo. Bene, allora adesso ci ascoltiamo ah, guarda, sai cosa avevo messo in playlist?
1: Sì, sto vedendo.
0: PJ, vi piace PJ Harvey?
1: Certo.
0: Ci sta sempre.
1: Direi di sì.
0: Ci ascoltiamo PJ Harvey e poi dopo ci sentiamo dopo la pubblicità con i nostri ospite.

0: siamo tornati con gli Strokes, ovviamente questa era The Modern Age, Strokes che saranno di nuovo in Italia dopo tanti anni. Dovremo aspettare il 17 ottobre,
1: che bello,
0: vero?
1: Sì,
0: a Bologna.
1: 17 ottobre cercheremo
0: tutto
1: di
0: esaurito.
1: Essere lì. Sì, tutto esaurito, ma
0: no.
1: Dai.
0: No, però dicono che forse rimettono in palio.
1: Io ci spero che comunque qualcuno rivenda i giorni immediatamente prima, così andiamo tutti a Bologna. Tra poco uscirà anche il disco durante l'estate, quindi
0: vedremo
1: cosa hanno combinato.
0: Luigi,
1: Giulia,
0: ti piacciono gli Strokes?
2: Adoro. Come dicono i ragazzini.
1: Totale.
0: Allora, siamo qui con Luigi Labriola, i distratti che operano qui nel Giambellino, il quartiere. Ormai sono fuori fine stagione, straparlo. Il quartiere dove ci troviamo oggi qui con Falla con noi Radio Popolare, qui a Volume. Allora, Luigi, ci stavi raccontando un po', abbiamo parlato del vostro legame con il territorio, tutto quello che avete fatto in questi 15 anni, ma insomma la vostra associazione è bella attiva, quindi ci sono tante cose da raccontare ai nostri ascoltatori per ora, per questi giorni, per questa estate.
2: Allora, assolutamente sì, penso che in questi anni non siamo stati solo al Giambellino, abbiamo girato e giriamo tantissimi quartieri, abbiamo lavorato da Crescenzago, il quartiere Adriano quando stava nascendo, abbiamo lavorato in pieno centro, alla Rotonda della Besana, con il progetto che si chiamava Dopo Lavoro Besana, facciamo dei concerti gratuiti in quel meraviglioso spazio monumentale in centro, stiamo lavorando ora con il quartiere Bicocca e con le associazioni per l'attivazione del quartiere, che ha bisogno insomma anche di nuove spinte.
0: Sì.
2: E poi lavoriamo con la nostra progettazione e produzione di concerti soprattutto.
0: Ecco. Senti, com'è lavorare appunto ai concerti? Sappiamo che è un periodo difficile, no?
2: Stiamo toccando un tasto.
0: No, lo so, ne parliamo spesso, poi noi siamo una trasmissione musicale, quindi parliamo spesso anche con i direttori artistici dei festival. E insomma è sempre più difficile per i costi, per i cachet, per tutto, è così anche per voi, immagino.
2: Senza sminuire il problema, sì, nel senso che i piccoli promoter, i local promoter, soprattutto a Milano, fanno una grande fatica.
0: Sì.
2: A livello d'Italia, diciamo prima fuori onda, che sono stato al Medimex, si è parlato anche di questo, quindi con tante realtà, soprattutto del sud Italia, ma in generale la parte del nostro lavoro da organizzatore di concerti è diventata molto molto difficile. Cioè, ci sono pochi spazi, c'è molta poca curiosità, questa è una mia idea personale, alla ricerca, alla scoperta di musica nuova, di emergenti, al di là di rassegne che nascono sempre, ma che poi un po' si spengono, e soprattutto lavorare, insomma, ci sono dei grossi player, insomma il mercato è anche lì molto molto cambiato e diventa molto difficile. Ciò nonostante riusciamo a ritagliare il nostro spazio. Quest'estate faremo anche per il 10° anno di seguito una parte della programmazione del Castello Sforzesco, quindi dell'estate al castello del comune, dell'assessorato alla cultura del comune di Milano. Avremo anche lì un nostro spazio, avremo delle date.
0: Bene.
2: La prima è, visto che manca pochissimo, è il 3 luglio.
0: Quindi venerdì.
2: Venerdì della prossima settimana.
0: Lo sappiamo perché è la nostra ultima puntata, quindi
2: data ben chiusa la puntata.
0: Veniamo,
2: perché si suda con questa calda, ma vi aspettiamo.
0: Tanto finiamo alle 4.
2: Allora c'è tutto il tempo, perché alle 21, sul palco del Castello Sforzesco ci sarà Revolver, il capolavoro dei Beatles dal vivo. Revolver è un disco che quest'anno compie 60 anni e che i Beatles produssero per non suonarlo mai dal vivo, volutamente, perché con le tecnologie del tempo non permettevano di portarlo sul palco. Dopo 60 anni la tecnologia, e devo dire anche la bravura di musicisti che abbiamo incontrato, ci permette invece di farlo.
0: Quindi rivisiterete tutto il disco Revolver,
2: con una voce narrante d'eccezione, che è quella di Luca De Gennaro.
0: Infatti me lo raccontava al Primavera Sound, eravamo lì alla sala stampa e mi raccontava di questo Revolver.
1: Si parlava.
0: Mi fa piacere che siate anche voi.
2: Dietro ci siamo noi.
0: Questo progetto.
2: Ci saranno i quattro Fab Four, ci saranno gli Archi, un rumorista d'eccezione, Enrico Gabrielli,
0: che nostro caro amico.
2: Strumentista, perché amico.
0: Tutto tra amici,
1: Band.
2: È un sitar, un suonatore di sitar che viene appositamente per questa serata.
0: Senza il sitar, in effetti, Revolver era difficile da replicare.
2: È
1: bellissimo.
0: Che bello.
1: 3 luglio.
0: Questo è il 3.
2: Questo è il 3, poi avremo il 24, un grande della comicità milanese, che è non solo, Enrico Bertolino.
0: Ok.
2: Produciamo il suo spettacolo qui a Milano, qui sempre al Castello, e poi il 1 settembre, quindi scavalliamo il caldo d'agosto, Giorgio Montanini.
0: Okay.
2: Con Underdogs, che è un collettivo di comedian che si sta facendo largo nel meraviglioso mondo della stand-up comedy italiana. Giorgio Montanini è da tutti considerato il re della stand-up. Okay. Quindi sono molto contento che siamo riusciti a convincerlo a tornare a Milano e a fare uno spettacolo
0: il 1 settembre
2: al Castello. Questo è il 1 settembre.
0: Questo per quanto riguarda il Castello.
2: Poi dopo l'estate avremo un po' di concerti al Bellezza, torneremo in Santeria con Jones Police Woman.
0: Sì.
2: Che torna.
0: L'abbiamo appena intervistata, dobbiamo mandare in onda la sua intervista proprio a giorni.
2: Ok, allora
0: febbraio. Cara amica di Radio Popolare.
2: Bellissimo, lei tutte le volte che torna in Italia, per fortuna vuole star con noi, quindi stiamo parlando già di qualche mese in là, però inizio del 2027 in Santeria festeggeremo anche lì, credo che siano, non vorrei sbagliarmi, ma un anniversario,
0: sì, 20 anni
2: di Real Life, del suo disco. Più iconico e bellissimo, che verrà
0: il
2: ristampato, eccetera, eccetera. E lei lo riproporrà dal vivo a Milano, sotto la nostra supervisione, la nostra produzione.
0: Beh, insomma, devo dire che da quei piccoli, diciamo, festicciole, allora periferie milanesi, oggi ne avete fatta di strada.
2: Ne abbiamo fatta di strada ed abbiamo ancora voglia. Quindi
1: tra l'altro, voi quanti eravate all'inizio e quanti siete diventati adesso?
2: Noi eravamo pochi e siamo pochi.
1: Ah, siete rimasti pochi.
0: Meglio così.
2: Siamo.
1: Vabbè, diciamo, è un team che funziona.
2: È un team che funziona. Tante collaborazioni, tante amicizie che poi si sono create. E quindi poi dal punto di vista lavorativo, ma poi anche dal punto di vista personale, la famiglia distratta è ben più ampia delle 4-5 persone che oggi portano avanti, diciamo, il verbo distratto.
1: Certo.
2: Però siamo quelli.
0: Senti, un'ultima cosa prima di salutarti, visto che siamo qui a Giambellino, la tua cosa preferita da fare qui a Giambellino?
2: Allora,
0: il tuo posto del cuore.
2: Caspita, birreria di quartiere.
0: Birreria di quartiere.
2: Mi piace un sacco.
0: Ok.
2: Devo dire, il Casello San Cristoforo è uno spazio incredibile.
0: Okay.
2: È bellissimo bere del vino bianco freddo con i treni che ti passano ai lati.
0: Ma sì, ma poi oggi vino bianco freddo.
1: Perfetto, subito dopo volume.
0: Andiamo. Aperto. Senti, mi dicevi che stavate lavorando per stasera per qualcosa, vogliamo anche... Cioè, no, non si può.
1: No, l'evento è esatto.
0: Cosa state facendo? Cosa state costruendo?
2: Facciamo un semplicissimo aperitivo conviviale nel nostro nuovo ufficio.
0: Ottimo!
2: Preso a gennaio di quest'anno e abbiamo aspettato il grande caldo per fare un aperitivo, visto che abbiamo un bel terrazzino, è un modo per invitare amici, colleghi, collaboratori e anche voi.
0: Ci sta,
2: di venire a bere un freschissimo
1: vino bianco.
0: Noi ti invitiamo,
1: ci sta invitando,
0: anche noi,
1: ufficialmente.
0: Ci scambiamo gli inviti, perché domani noi abbiamo invece il nostro ultimo aperitivo alla radio, quindi se volete venire dalle 8 alle 9 e mezzo c'è anche noi in radio con questa bella temperatura, cercheremo di rinfrescarci. Luigi, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi, di averci raccontato questa bella avventura di amicizia e di imprenditoria locale. Senti, hai scelto una canzone, adesso a questo punto la devi presentare tu, da fare proprio il DJ, ti spogli dei tuoi abiti di promoter.
2: Intanto vi ringrazio per lo spazio e per l'ospitalità.
0: Grazie a te.
2: Ascoltiamo una canzone degli Elephant Brain.
0: Sì, perché?
2: Perché noi abbiamo, è uno dei concerti che abbiamo fatto in quest'anno che più mi ha caricato di energia.
0: Okay.
2: È stato meraviglioso, un bellissimo soldato in Santeria. Per voi Elephant Brain.
0: Grazie mille, grazie Luigi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Luigi.
2: Ciao.

0: scappare sempre. Abbiamo ascoltato gli Elephant Brain, una delle band che i ragazzi dei distratti ci portano qui dalle nostre parti. Grazie ancora Luigi Labriola di essere stato con noi qui alla Casetta Verde, dove ci troviamo io e Alberto
1: Grande oggi. Ormai, conduttore, allora, di volume.
0: Ciao Luigi, lo salutiamo.
1: Ciao Luigi,
0: ancora.
1: Grazie ancora.
0: Sì, oggi abbiamo un nuovo co-conduttore, Alberto Grande, ma è coniato da,
1: allora, Andrea,
0: Andrea Facchini.
1: Stavo dicendo Andrea Facchini.
0: Vabbè, comunque siamo tutti belli bolliti, devo dire.
1: Evidentemente sì.
0: Allora, noi abbiamo avuto vari soprannomi nel corso della stagione da parte di Davide Facchini.
1: Intendi Brandon Walsh. Ma noi gliene avevamo trovato poi uno di soprannome.
0: Io ho detto Marty McFly. Quello di però lui non era soddisfatto. Secondo me è uguale. È uguale a Marty McFly di...
1: Beh, cavolo, è un bel complimento essere Marty McFly.
0: Ma anche Brandon Walsh.
1: Beh, certo.
0: Non era male.
1: Mica male.
0: Poi vabbè, io sono stata la signora Graci, Lady Graci. Tu sei stato il giovane Dario, Young Dario. Young. Adesso Alberto.
1: Beh, e ora Alberto.
0: Questi sono i nostri...
1: Mi ci devo un po' abituare ad Alberto, ma...
0: Allora,
1: vediamo.
0: Adesso ragazzi ci ascoltiamo un paio di canzoni, cioè la stessa canzone per il momento cover.
1: Sì.
0: La stessa canzone nella versione originale e poi la cover, perché riparliamo. Salutiamo anche Manu.
1: Ciao.
0: Il giovane Manu e i suoi genitori.
1: Ciao Manu.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Giovane Manu che ha una settimana, cioè, penso il più giovane ascoltatore.
1: È veramente young,
0: che carino,
1: Manu.
0: Un piccolo bambino. Sì, insomma, dicevamo una cover di Tame Impala. Abbiamo iniziato con loro e quindi proseguiamo in un certo senso a parlare di Tame Impala, che si sono cimentati in una cover pazzesca.
1: Esatto, perché sta per uscire un discone di tributo a la band che vi faremo ascoltare adesso. La annunciamo già?
0: No, dai. Allora, la indovinate voi.
1: Dopo.
0: La indovinate voi.
1: Scriveteci
0: al 331 6214013. Molto semplice, indovinate la band e anche il disco.

0: questi nananà.
1: Mi sembra di essere a ieri sera.
0: Quanto suonavano forti ieri, che dalla bello. Camera del lavoro.
1: Non l'abbiamo ancora fatto, però ci volevamo insomma tenere questi due minutini alla fine della trasmissione per davvero ringraziare di cuore tutti coloro che sono stati ieri alla Camera del Lavoro a cantare con noi il nostro coro di Volume Bollicine. Quindi ringraziamo ovviamente anche Nicolo Vecchia e Francesco Tragni e i ragazzi di Bollicine,
0: certo,
1: che insomma ci hanno aiutato a gestire tutte queste tantissime persone.
0: Esatto, anche grazie al Jubilant Gospel Girls,
1: fantastici,
0: i nostri istruttori di coro.
1: Francesco e Elena, davvero meravigliosi, hanno gestito il coro al meglio, tutte le persone erano felicissime, prese benissimo e anche noi ovviamente per
0: gasatissimi.
1: Nonostante il caldo infernale, devo dire, nel cortile dell'anticamera, insomma, della Camera del Lavoro, che insomma sapete ci batte il sole
0: torrida,
1: tutto il giorno,
0: sì, sì.
1: Era veramente molto molto caldo, però è stato davvero bellissimo e quindi questa è stata una delle canzoni che abbiamo cantato tutti insieme, quindi ancora una volta grazie di essere venuti e
0: thank
1: aver
0: you.
1: Cantato con noi. Abbiamo fatto un sacco di foto, se le volete scriveteci a volume@radiopopolare.it.
0: Sì, qualcuno ci ha già scritto, infatti,
1: e ve le mandiamo,
0: vi risponderemo
1: questi
0: presto.
1: Giorni, fidatevi. Allora, noi invece dal Giambellino vi salutiamo,
0: è tutto,
1: e
0: direi.
1: Diamo la linea a Giulia Strippoli e ai suoi ospiti, sempre qui da Falla con noi, Radio
0: Casetta
1: Popolare.
0: Verde.
1: Grazie mille a Zacca, oggi detentore
0: grazie,
1: della
0: Zacca.
1: Parte tecnica, senza il quale non
0: nulla
1: potremo.
0: Di tutto ciò sarebbe stato possibile.
1: È un po' una gag, una gag. Questo è Florence the Machine e adesso c'è Giulia. Ciao
0: Dario. A domani,
1: anzi,
0: ciao Lisa.
1: Ciao Alberto.
0: Ciao.

Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.

02 minuti, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, come sempre, come ogni pomeriggio fino alle 17, vi faccio compagnia con Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi, con le vostre segnalazioni, le iniziative, gli appuntamenti da non perdere, le cose a cui dedicate tempo, energia, sudore della fronte. E soprattutto quelle iniziative delle quali volete allargare un po' il giro, invitando tutti, tutte a partecipare. Come si fa per segnalare? Oggi in esterna, ovviamente, facciamo un po' più fatica a prendere le telefonate. Vi ricordo che appunto siamo a Casetta Verde, in Largo Giambellino, l'ultima tappa di Palla con noi. Vi aspettiamo, tra l'altro veniteci a trovare, siamo qui fino alle 18. Seguono Poveri ma belli, adesso però vieni con me fino alle 17, dicevo. Segnalazioni, eventi, cose da non perdere, cose da fare via messaggio. E quindi vi leggo via WhatsApp, Telegram, SMS al 331-6214013 oppure anche a diretta @popolarenetwork.it. Ovviamente, lo sapete, Falla con noi è il tour di Radio Popolare quest'anno in giro per i quartieri di Milano per raccontarvi le varie realtà, le cose che accadono. Oggi siamo in Giambellino, tra l'altro ecco, approfitto subito per ringraziare il laboratorio di quartiere Casetta Verde, le Giambellissime, Sara Brusa, insomma tutte le persone che in qualche modo si sono attivate per far sì che questa tappa avesse luogo. Claudia Bergonzi, ovviamente, che salutiamo, ma anche sin da subito Zacca, il nostro tecnico.

0: Ecco, e proprio perché sono in tema ringraziamenti, colgo l'occasione ancora di questi ultimi 50 secondi della sigla per ringraziare anche tutti e tutte voi che siete venuti e venute agli ascoltacori ieri sera. È stato bellissimo, super emozionante, super divertente. Io vorrei rifarlo ancora. Voi che dite? Ad ogni modo, tra pochissimo invece torniamo in Giambellino, non per cantare, ieri sera abbiamo già dato, ma per raccontarvi appunto diverse realtà. Una di queste, avevamo accennato la sua presenza ieri sera, l'associazione che ci ha ospitato. Sulla testa, Roberta qui con me, e che anche ringrazio. Ciao Roberta, benvenuta, ben arrivata.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Ciao. Allora, ieri intanto grazie dell'ospitalità. Sulla testa è l'associazione che ci ha ospitato per avere l'energia, appunto per mettere alla nostra capa coro Suso, che magari nel caso in cui fosse all'ascolto, ecco, approfitto per ringraziarla ancora, perché è stato veramente un grande lavoro collettivo. E però appunto abbiamo solo detto ieri, ah grazie Sulla testa, domani a farla con noi, comunque vi racconteremo un po' meglio di che cosa si occupa questa associazione. E allora appunto ti chiederei di raccontarci un po' di che cosa si occupa Sulla testa e come interagite nel quartiere in Giambellino. Voi avete sede appunto in Largo Balestra, corretto?
1: Esatto. Poi tra l'altro a noi piace un sacco fare festa, quindi direi che era perfettamente in linea. Allora sì, l'associazione Sulla testa in realtà nasce proprio in Largo Balestra circa 30 anni fa, sì. Quindi tanto tempo che siamo lì, e diciamo che il quartiere Giambellino è il nostro cuore, perché tutte le nostre attività sono lì, proprio nella piazza in cui eravate ieri sera. C'è il nostro centro ricreativo in cui tutti i pomeriggi ci sono attività con persone con disabilità intellettiva, sì. Questo diciamo il nostro focus è l'inclusione sociale, ma anche proprio reale. Cioè vogliamo andare oltre tutto quello che è soltanto l'assistenzialismo, che ovviamente è necessario, ma è proprio creare degli spazi di ricreazione, di divertimento, di creatività insieme alle persone con disabilità intellettiva. Quindi abbiamo il CRH, quindi un centro ricreativo, tutti i pomeriggi ci sono circa 100 famiglie e 100 utenti che tutti gli anni sono parte delle nostre attività, e nel quartiere Giambellino proprio siamo in attività con i volontari che spesso arrivano dai licei, in particolare il liceo Vittorini, il liceo scientifico Vittorini, dove veramente storicamente tantissimi dei nostri volontari, che sono tutti under 25, vengono da lì e ci aiutano nelle nostre attività.
0: Ah, una comunità super giovane, sì. Iper vibrante.
1: Sì, infatti è per quello che dicevo che ci divertiamo, perché c'è sempre molta carica, energia, ed è veramente una delle cose che noi vogliamo continuare a portare avanti. E siamo anche al liceo linguistico Marconi, in cui appunto tanti volontari, e se qualcuno all'ascolto vorrebbe iniziare a fare attività di volontariato, noi siamo assolutamente aperte ad accoglierli. E anche nella piscina Cardellino noi facciamo il nostro corso di nuoto, perché tra le attività facciamo sia le attività ricreative che dicevo del centro del CRH in Largo Balestra, ma anche attività di atletica, di nuoto, i nostri laboratori. Abbiamo un laboratorio bellissimo di baracca in cui i ragazzi fanno i cocktail, e effettivamente andiamo anche con aziende, eventi a fare i catering più di cocktaileria che di cibo. E abbiamo un orto.
0: Quindi insegnate mixology.
1: Sì,
0: praticamente.
1: Esatto.
0: Ah, la fantastica arte di fare un cocktail equilibrato, che non è poi una cosa così scontata, e anzi devo dire talvolta molto apprezzata, soprattutto in questo caldo estivo,
1: bersi sì,
0: magari una cosa anche analcolica, non necessariamente alcolico, però ecco, ben fatto
1: ci vuole.
0: Sì, decisamente sì. Senti, e nel caso specifico, ecco, la vostra, hai detto, fate tante iniziative, tante attività, come si può entrare in contatto con voi? Appunto, ecco, abbiamo detto, siete sempre nella necessità di avere una partecipazione attiva anche della cittadinanza, e si ha modo di potersi proporre per determinate attività, si possono proporre anche eventuali, non so, laboratori, come si fa?
1: Certo, allora intanto vabbè, mi invito a seguirci sui canali social, sulla testa, Instagram, dove vedete un po' le nostre serate appunto un po' matte, un po' divertenti, e potete iscriverci su Instagram o andare sul nostro sito, c'è un form per richiedere insomma la possibilità di diventare volontari, poi semplicemente parlerete con il nostro responsabile delle attività per capire se e come riuscire a collaborare insieme, e poi appunto in realtà sul territorio cerchiamo proprio di fare rete con... appunto essendo da tanto tempo sul territorio è importantissimo fare rete con altre realtà anche no profit per creare dei progetti sul territorio, collaboriamo con le aziende per proporre anche i nostri laboratori dicevo di mixology e di orto all'interno dei, ci sono dipendenti volontari aziendali che vengono a conoscere le nostre attività, quindi insomma contattarci, seguirci sui social e soprattutto anche se ci sono idee per portare il tema dell'inclusione sociale e in particolare della disabilità intellettiva in un modo diverso, c'è qualche idea sul territorio, noi siamo assolutamente contenti, ecco, contente di fare qualcosa insieme.
0: Senti, invece il riscontro che avete proprio interagendo magari con il quartiere, con le persone che vi danno una mano, che sensazione, ma anche ecco, più che sensazione, che tipo di interazione c'è?
1: Ma c'è un rapporto molto umano. Tante storie, io in realtà sono da relativamente poco nell'associazione, ma gli esempi anche di persone che oggi lavorano nell'associazione hanno fatto volontariato da quando avevano 16-18 anni, quindi c'è veramente una crescita, un rapporto stretto che si crea con sia con gli utenti che con il territorio e anche le famiglie, cioè si è creata veramente una grande comunità di persone che si sentono rappresentate e sentono uno spazio sicuro in cui veramente poter condividere la socialità, che so che sembra banale o normale per tutti noi, però
0: in realtà non lo è.
1: Esatto, no. Uno dei nostri motti è normale sarai tu, perché c'è tanto dietro a questo termine, cos'è normalità, e c'è un po' questa suddivisione tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità, e invece è importante condividere gli stessi spazi nella socialità e nello stare insieme, e penso che è questo diciamo il rapporto che abbiamo sviluppato con col territorio, con le persone, con gli utenti, con i volontari, con i lavoratori di Sulla Testa, e quindi ecco, venite a trovarci, perché veramente anche di feste ne faremo anche a settembre, così piccolo spoiler.
0: Ecco, senti, invece ci sono prossime iniziative, date magari da cerchiare, proprio perché a Vieni con me segnaliamo sempre iniziative, cose dove poi magari andare effettivamente a conoscere una realtà, le persone, perché anche qua no, si fa presto a dire ah ma è facile entrare in relazione con una realtà, poi appunto pian piano nel corso della puntata parleremo anche con le persone che animano il dopo scuola, il giambellorto della casetta verde, e ovviamente le domande saranno anche un po' queste, ovvero come si fa poi a interagire in maniera attiva, non è così scontato, e quindi magari ecco, se avete poi degli appuntamenti che ci vuoi segnalare dove si può venire a mettere un po' il naso, no? A sporcarsi effettivamente le mani.
1: Allora, non abbiamo ancora una data precisa, però sicuramente verso la metà di settembre, noi di solito all'inizio e alla fine delle nostre attività ricreative facciamo un grande aperitivo nella piazza di Largo Balestra, quindi seguiteci sui nostri canali social, perché sicuramente intorno a metà settembre ci sarà una serata in cui stare insieme, conoscerci e capire appunto cosa si può fare insieme.
0: Bene, Roberta, io ti ringrazio moltissimo e bene, allora la pagina Instagram l'abbiamo già detto, il sito è sullatesta.org,
1: sì, esatto.
0: E potete andare lì e vedere ovviamente tutte le informazioni, le attività, gli aggiornamenti eccetera eccetera, oppure andate là, fate come ho fatto io per dire.
1: Bravissima.
0: Andate in Largo Balestra e citofonate, è forse la
1: e
0: modalità migliore. Ti ringrazio molto, Roberta.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A te Giulia, grazie a tutti e tutte,
0: a presto. Fuori di casa ma senza distrazione.

0: Sirene sulla Luna, francamente, sono le 16:17 minuti, questa Radio Popolare in diretta dalla Casetta Verde in Via Odazio, incrocio con Largo Giambellino per l'ultima tappa di Falla con noi, il tour che ci ha portato in giro per i quartieri quest'anno e devo dire fa quasi un po' malinconia il fatto che sia l'ultima tappa, che un nuovo palinsesto sia volto al termine, una nuova stagione, mamma mia. E vabbè, però io adesso parlo di... se vuoi anche così con un accento nostalgico, con una persona che è di scuola e quindi di stagioni, di fini e inizi costantemente, ne sa qualcosa. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Ben arrivato Alessandro Fabiano, tu ti occupi, con te raccontiamo invece l'attività del dopo scuola, del dopo scuola Nori Brambilla, che è appunto il dopo scuola che gestite qui a Casetta Verde con i laboratori di quartiere. Tu appunto hai questa ciclicità nella scuola, figurati, sei abituata alle cose che finiscono un pochetto. Vabbè, io me la vivo ancora male, non so te, ogni anno.
1: Io guarda, ti dico solo, non sono così abituato perché non è da così tanto tempo che lo faccio.
0: Ok.
1: Ma sì, la ciclicità della scuola è sicuramente una cosa fatta,
0: vero,
1: di inizi e fini.
0: Infatti, allora direi che diamo anche il benvenuto a Valentina, tua collega, che invece da quello che
1: molto
0: ho capito
1: più
0: anche da qualche anno in più che si occupa del dopo scuola, corretto. Ciao Valentina, ben arrivata, ci sei?
2: Ciao, ciao, ciao, buongiorno.
0: Tu come te la vivi questa ciclicità con gli studenti, ogni anno salutarli, rivederli a settembre, poi cambiati, perché voi lavorate anche con ragazzi e ragazze giovani, quindi talvolta l'estate è quel periodo per cui li vedi in un modo e poi dici ma sei la stessa persona?
2: Sì, sì, è così. Conta che il dopo scuola esiste da 6 anni,
0: sì.
2: Quindi bambini delle elementari, perché noi seguiamo e aiutiamo bambini delle elementari, che sono arrivati da noi entrando alla scuola primaria, quest'anno escono e vanno alle medie dopo 5 anni anche di frequentazione del dopo scuola, quindi sì, li vedi crescere, li vedi poi quando arrivano, c'è sempre il momento di inizio anno in cui arrivano tantissimi bambini perché c'è molto bisogno, e poi verso anche la fine dell'anno, quando sta finendo, ritornano in massa, diciamo, per finire i compiti. E poi durante l'estate noi in realtà da 2 anni facciamo anche un piccolo centro estivo con anche aiuto compiti per i compiti delle vacanze, però non facciamo solo compiti,
0: ecco,
2: cioè, ci teniamo a dire questo.
0: Così, tanto
2: facciamo
0: per
2: anche altre attività.
0: Raccontatemi, Alessandro, Valentina, decidete voi, quali sono le vostre, come vi suddividete l'organizzazione e la gestione del tempo post scuola, che immagino deve essere anche difficile coinvolgere i ragazzi in un momento in cui magari la scuola non c'è, quindi deve essere, no, in qualche modo più interattivo, più interessante.
1: Sì, c'è da trovare delle cose da fargli fare,
0: che già lì direi insomma non è che proprio
1: che
0: sia,
1: tendenzialmente loro vorrebbero sempre solo giocare a calcio.
0: Okay.
1: Quindi cioè, aspetta a noi poi trovare delle attività nuove, diverse da fargli fare,
2: che li stimolino. Sì, sì. E poi sì, noi ce le pensiamo un po' prima e grazie anche insomma a dei fondi riusciamo ad acquistare, quest'anno in particolare siamo riusciti ad acquistare un bel po' di cose per farli giocare, per fare un po' di giochi di squadra e diverse anche attività sportive, perché appunto fosse per loro sarebbero a giocare fuori anche con il caldo, il sole a 40 gradi con il pallone, però sì, cerchiamo poi di stimolarli anche in altri tipi di attività, faremo dei laboratori anche con altre persone che nel quartiere comunque si spendono per proporre qualcosa di gratuito sempre ovviamente, come laboratorio d'argilla, di falegnameria, di origami, e ce ne sono di persone che hanno proposte da mettere sul campo, ecco, almeno in questa zona, in questo quartiere sicuramente.
0: Senti, sentite, ma avete degli orari specifici in cui il dopo scuola è attivo, oppure insomma c'è uno spazio, una...
1: Sì, sì, il dopo scuola è il venerdì,
0: okay,
1: pomeriggio dalle 5:30 alle 7,
0: uh-huh,
1: e il sabato mattina dalle 10:30 a mezzogiorno, e adesso il campo estivo sarà il sabato. Facciamo l'aiuto compiti la mattina, un pranzo insieme, dei pomeriggi di gioco, attività, cose, E stiamo pensando anche a delle possibili attività fuori, delle gite, siamo ancora in fase di ragionamento, però sì, gli orari tendenzialmente sono questi.
0: Domanda doverosa, come si accede ai vostri servizi, insomma come si può entrare in contatto con voi e soprattutto immagino che l'accessibilità per il dopo scuola e anche la diffusione, la presenza capillare sia un tema, come dicevamo appunto con Sulla Testa che si occupa di inclusione sociale, di fatto integrare anche bambini, soprattutto in un quartiere come il Giambellino in cui il background migratorio è comunque molto presente. Voi come gestite questa come si fa a entrare in contatto con voi? Si può semplicemente venire, se dovessero esserci al momento all'ascolto, sappiamo quanto costa dover
1: non costa.
0: Fare esatto. Ecco, questa era insomma la risposta che mi aspettavo, però talvolta la gratuità ovviamente impedisce, no, magari la possibilità di avere delle forze costanti, presenti, e quindi la famiglia può venire liberamente e interagire con voi, ma anche se ci fossero delle persone che magari vogliono mettersi a disposizione possono farlo?
1: Da volontari per aiutarci, assolutamente, siamo sempre
0: anzi,
1: un po' in ricerca, assolutamente.
0: Esatto.
1: Possiamo, cioè, abbiamo la pagina Instagram, c'è una mail che adesso ti dico.
0: Sicuramente andate su Instagram o anche su Google, mettete
1: sì,
0: dopo scuola Nori Brambilla,
1: esatto.
0: E potete
1: esce anche
2: abbiamo
1: una,
2: anche una pagina Facebook.
0: Vai Valentina.
2: Dicevo che abbiamo anche una pagina Facebook e per quanto riguarda l'accesso noi siamo, come diceva Alessandro, sempre in bisogno, perché vabbè, i dopo scuola anche in zona sono tanti, ma il bisogno e la richiesta è ancora più grande. Da noi ho notato che la partecipazione arriva molto tramite passaparola tra i genitori, e quindi abbiamo per lo più bambini di un plesso scolastico in particolare, che è sempre appunto qua vicino, e noi di base cerchiamo di accettare e accogliere tutti. Questo chiaramente porta inevitabilmente che poi si riesca magari a seguire meno, con meno attenzione, il singolo bambino, però è alla fine un bilanciamento, ecco, che ci si fa. Ecco, ci sono poi tanti altri dopo scuola che magari offrono un approccio più individualizzato, personalizzato e anche professionalizzato. Noi siamo un po' più alla insomma siamo un gruppo informale e cerchiamo però di far sì che la casetta verde del dopo scuola sia un punto di riferimento per i bambini e che riescano a venire facendo i compiti anche insomma un po' divertendosi in compagnia, potendo poi anche fare altre attività. Ed entrano tutti, e questo porta ad avere chiaramente numeri molto molto alti, parliamo di 30-40 bambini.
0: Quindi insomma
2: sì, c'è bisogno
0: di cittadinanza attiva, ancora una volta è fondamentale.
1: Il nostro volere che il posto sia molto accogliente per tutti fa sì che poi ci ritroviamo ovviamente a gestire questi numeri di bambini.
0: Mi veniva in mente una cosa sulla quale in realtà riflettevo già da ieri, perché appunto abbiamo visto, no, la partecipazione agli ascoltacori, la presenza delle persone, l'entusiasmo. Io credo, ma adesso mi direte magari anche il vostro punto di vista, che se tutte queste iniziative anche fossero legate a logiche di profitto, magari a situazioni un po' più, se vuoi anche ben più strutturate, perderebbero però del loro valore anche, e probabilmente, non so, ecco Alessandro, chiedo a te ma chiedo anche a te Valentina, fareste diversamente? Che cosa potrebbe migliorare effettivamente il dopo scuola se ci fosse una cosa, che non credo possano essere decisamente i soldi?
1: Penso che l'essere fuori dalle logiche di profitto fa sì che queste attività siano partecipate quanto lo sono.
0: Decisamente.
1: La partecipazione c'è, la comunità esiste, finché c'è rete, finché c'è comunità, la gente ha voglia di stare insieme, fare cose insieme, aiutarsi, e questa cosa funziona.
0: Valentina?
2: Allora, io credo che a volte nella strutturazione possa poi entrare in gioco anche un po' un meccanismo di burocrazia, che in questo senso noi non abbiamo, ci sentiamo molto liberi di poter organizzarci come meglio crediamo e dall'altra parte anche tutte le persone che, per esempio anche tante persone nuove che sono arrivate quest'anno, trovano uno spazio molto aperto. Aperto significa anche trasformabile, quindi non verticale, non con un'organizzazione diciamo dall'alto, ma dove ci si siede anche se con fatica, anche se porta tante anche quelle energie, però un'organizzazione orizzontale e appunto accessibile a chiunque ne voglia far parte, abbia qualsiasi cosa da proporre per questo genere insomma di attività inerente ai bambini.
0: Io credo che sia l'unico modo possibile e quindi avanti così, grazie ovviamente per quello che fate, l'invito è a sostenere, conoscere, in generale vi invito a conoscere questo spazio, il laboratorio di quartiere, la casetta verde, le tantissime attività proposte dal quartiere in Giambellino che sono veramente numerose. E allora Alessandro e Valentina, io vi ringrazio, ripetiamo un po' il sito, la pagina, in modo così che chi fosse all'ascolto avesse voglia di andare a curiosare un po' e magari si presenta dicendo: ma sai che vi ho scoperto su Radio Popolare? Non lo so, magari potrebbe sarebbe bellissimo.
1: Sì, comunque cercare Dopo Scuola Nori Brambilla su Instagram,
0: sì?
1: La mail è doposcuolanoribrambilla@gmail.com, ci scrivete, noi vi accogliamo e...
0: Oppure venite in via Odazio 7,
1: esatto.
2: Venite direttamente in via Odazio, la casetta verde.
0: Al venerdì pomeriggio e trovate appunto Alessandro Fabiano.
1: Venerdì e sabato.
0: Valentina Montagnolo, venerdì, sabato pomeriggio, sabato anche la mattina?
1: Sabato mattina, solo mattina.
0: Ok.
1: Dopo scuola e adesso col campo estivo tutto il giorno.
0: Perfetto. Valentina, Alessandro, grazie mille. Allora, buon lavoro.
2: Grazie a te.
0: Io, ascoltatori e ascoltatrici, vi saluto per 50 secondi, poi mandiamo un brano e seconda parte di Vieni con me. Voi rimanete là.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 8 sa di felicità.
1: Vieni con me, seconda parte. Fino alle 17.

0: soltanto oggi pensiamo al domani.
1: Paradiso artificiale su Radio Popolare, 16:32 minuti, Tedua, che questa sera tra l'altro animerà lo stadio di San Siro in concerto a Milano, orde di giovani che appunto si andranno a godere il concerto questa sera. Intanto questa è Vieni con me, seconda parte, in diretta dalla Casetta Verde di Largo Giambellino per l'ultima tappa di Falla con noi, il tour che ci porta in giro per i quartieri di Milano. Voi siete invitati, invitate a venirci a trovare. Siamo qui fino alle 18, vieni con me avanti fino alle 17, invitati anche a segnalare iniziative, appuntamenti, cose da non perdere, come sempre in occasione ovviamente del tour. Non prendiamo telefonate, bensì messaggi, potete però scrivere al 331 62 14 013. Intanto io continuo a raccontarvi appunto attività, cose che fanno bene al quartiere, che fanno comunità. Una di queste è sicuramente Le Radici e Le Ali Onlus, che è una scuola di italiano gratuita per persone con background migratorio, sempre in quartiere Giambellino. Elena del Comune ce la racconta. Ciao Elena, benvenuta, ben
2: ciao,
1: arrivata.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao. Allora, quanti anni nel quartiere Giambellino? Tanti?
2: Da 20, sì, più di 20 anni, siamo qua da più di 20 anni.
1: Un bel po', direi. Quindi.
2: Un bel po'. La scuola è cresciuta tanto nel frattempo, abbiamo cominciato con relativamente pochi studenti, adesso ci si iscrivono quasi 300 studenti.
1: Ah, wow.
2: A settembre circa, sì, e siamo un po' divisi in varie sedi, tra cui anche qua il laboratorio di quartiere, un'altra nostra sede, ci ospita anche un oratorio. Abbiamo tanti studenti, abbiamo tanti corsi serali, corsi diurni per sole donne. E è una bella realtà, gli studenti imparano, socializzano, si affezionano, noi ci affezioniamo e li prendiamo, cioè arrivano che magari non sanno neanche una parola di italiano, abbiamo diversi livelli di classe, per cui da livelli più bassi fino a chi se la cava abbastanza e può anche prepararsi per l'esame per la cittadinanza italiana.
1: Ecco, che questo è veramente, immagino, no? Lo step poi finale, forse uno dei principali successi, evviva,
2: sì.
1: Che già sappiamo tutte le difficoltà, quindi immagino che anche dal vostro punto di vista possa essere una grande soddisfazione riuscire ad accompagnare delle persone che finalmente riescono ad ottenere l'integrazione vera anche sulla carta. Elena, prima parlavamo appunto con Valentina Alessandro del dopo scuola e di quanto sia difficile anche essere presente. Il Giambellino è un quartiere che insomma è un quartiere popolare, è un quartiere che ha, se vuoi, anche diverse facce. Voi con appunto lavorando con persone che appunto anche hanno la barriera linguistica, come riuscite un po' ad attrarre e ad essere sempre presenti, se riuscite ad avere una presenza capillare, se avete anche voi bisogno che ci siano costantemente persone a disposizione? Immagino di sì, è una domanda talvolta retorica.
2: No. Sì, intendi volontari, immagino.
1: Volontari, persone che magari vi possano dare una mano a interagire anche con il territorio. L'anello di congiunzione con il territorio qual è?
2: Oramai la nostra scuola è conosciuta, per cui direi che è soprattutto il passaparola, per cui le comunità sono anche abbastanza, non dico chiuse perché si interfacciano col territorio, però arrivano l'amico dell'amico, della moglie, del cugino, la comunità egiziana, Bangladesh, Perù, e quindi è molto così, è molto un passaparola. Poi noi abbiamo i nostri canali, abbiamo il sito internet, abbiamo la pagina Instagram, però banalmente mettiamo fuori i volantini nella macelleria qua davanti piuttosto che in giro e gli studenti vengono a iscriversi. E poi siamo conosciuti dalle associazioni, dalle istituzioni anche, che ci mandano anche dallo stesso comune, quindi c'è un elenco di tutte le scuole di italiano. Facciamo parte della rete scuole senza permesso,
1: sì,
2: che sono più di 30 scuole che avete già intervistato,
1: che abbiamo sentito,
2: e quindi
1: come no.
2: Ecco, c'è un bacino così che ci mandiamo studenti che... a vicenda, sì, continua. Però è molto molto passaparola, sì.
1: Perché immagino che anche qua, di nuovo, torniamo sempre sul solito punto per cui la volontà dell'individuo poi fa più dei canali istituzionali, e avremo bisogno di politiche dall'alto che possano occuparsi queste cose, ma insomma parliamo veramente di cose mirabolanti. E qual è il vostro corso? Immagino che il corso più frequentato sia quello di italiano.
2: Noi abbiamo solo il corso di italiano.
1: Solo il corso di italiano. Perché prima mi dicevi avete tanti
2: livelli, tante classi.
1: No.
2: E poi l'associazione fa anche altre cose, però infatti, diciamo facciamo soprattutto l'attività principale, il corso di italiano. Facciamo qualche altra attività per farci conoscere, qualche laboratorio, mercatini, anche per autofinanziarci. Il corso di italiano e le classi più frequentate sono quelle di chi non sa parlare italiano, dei neo arrivati, oppure che sono qui da poco, oppure per le classi donne, magari donne che sono qua da anni, sono arrivate anche anni fa, ma non escono, cioè seguono i figli, stanno a casa e poi quando finalmente possono tirare sulla testa e dicono è il momento di imparare l'italiano, perché devono interfacciarsi magari con gli insegnanti, la salute, diciamo nei corsi donne ci sono questi temi molto pratici che sono quelli più trattati, mentre la sera è più il lavoro, come fare a trovarlo, come destreggiarsi,
1: certo,
2: nei limiti del possibile, considerando la lingua, il livello di italiano che sanno.
1: Percepite proprio lo strumento, immagino sia per voi lampante ed evidente, l'attività scolastica come strumento di emancipazione, e viceversa, quando appunto la vostra utenza inizia magari a interagire con voi, c'è anche un passaggio parola tra le persone in questo senso, o meglio magari che poi porta a trovare un lavoro, a gestire diversamente, a rompere delle logiche anche un po' appartenenti ad un mondo che non sono propriamente culturali, forse un po' più patriarcali, ecco, che tipiche di una cultura rispetto a un'altra. C'è questa, riuscite a far breccia?
2: Sì, un po'
1: senso,
2: sì, poi sono momenti diversi, i corsi donne piuttosto che i serali, ma per molti la prima cosa che fanno quando arrivano in Italia, dicono dobbiamo imparare l'italiano, quindi a volte noi siamo anche il primo contatto amichevole, perché certo, non siamo l'istituzione, e quindi magari da lì emergono anche bisogni e noi anche questo ruolo li possiamo indirizzare alle varie associazioni piuttosto che alle istituzioni, insegnare loro anche le parole per destreggiarsi in questo.
1: Ovvio.
2: Sì, ecco questo. Aggiungo una cosa, noi abbiamo anche un corso presso la sede di WeWork, dello spazio donne in Piazza Tirana, anche quello è uno spazio dedicato alle donne, sicuro, molto
1: accogliente.
2: Ecco, comunque facciamo questo. Per le donne invece è un po' l'emancipazione, si vede quando cominciano a imparare, anche a facciamo qualche gita, facciamo loro magari alcune non le hanno mai fatte, e insomma è un bel momento. Noi siamo molto appassionati del nostro lavoro e loro si affezionano molto, anche che è una cosa bellissima.
1: È bello, nel senso che poi ricordare anche, no, le ragioni per cui queste realtà sono necessarie fa sempre bene. E Elena, ti ringrazio. Vuoi ricordare pagine social dove poter andare magari a trovare tutte le informazioni, le attività che fate, dove siete?
2: Sì, allora ci trovate su Instagram, Le Radici e le Ali, il sito è in costruzione ma sta per essere
1: arrivare.
2: Lanciato, comunque Le Radici e le Ali, scuola d'italiano, ci trovate così.
1: Grazie mille, Elena del Comune.
2: Grazie a te, grazie a Radio Popolare.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: Eppure Sofia, sono le 16:44 minuti, adesso è arrivato il momento inevitabile, quello che accade praticamente quasi sempre ad ogni tappa del tour, ovvero quello in cui si magna, si parla quantomeno di cibo. Buon pomeriggio Emanuela Botter, con te raccontiamo il giambellorto.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Ciao. Allora, volevamo fare effettivamente una prova di che cosa volevi farci assaggiare?
1: Io volevo farti assaggiare il fiore di nasturzio.
0: Che io, ok, erudiscimi sul fiore di nasturzio.
1: Il fiore di nasturzio noi lo piantiamo vicino ai pomodori, sì, perché insieme è una consociazione che si aiuta da vicenda.
0: Esatto. Vedi, fitosociologia,
1: esatto,
0: questa, corretto? Ok, ho imparato, vedi, io facendo questo programma mi sono imparato un sacco di cose. E quindi loro vanno d'accordo.
1: Vanno d'accordo, e non solo, il fiore, sì, è edibile. Per cui, okay, lo mangi e ha un sapore un po' piccantino che è buonissimo. Lo metti nelle insalate, arancione e giallo, quindi fa anche la sua bella figura.
0: Beh.
1: E quindi coniughi occhio e sapore.
0: E sapore, perfetto. Ah, bello, nasturzio comune, bellissimo. Se andate su Google vedrete anche bello l'effetto, effettivamente ha colori vivaci. E la scelta di coltivarlo qui nell'orto della Casetta Verde è stata tua? Come gestite l'orto il giambellorto?
1: Il giambellorto, di cui fuori c'è un gonfalone bellissimo che abbiamo fatto in un laboratorio, perché oltre che coltivare noi facciamo anche tante attività,
0: sì,
1: tra cui appunto questo laboratorio in collaborazione con la Bottega delle Donne, che è un'altra bottega, un altro collettivo di donne artigiane che si occupano di ricamo e uncinetto. E abbiamo fatto questo gonfalone bellissimo che ti invito ad andare a vedere, è appeso. E, è un gruppo molto anarchico, per cui siamo sempre parte del laboratorio di quartiere,
0: sì,
1: però cioè, siamo amici che si trovano. La cosa che a me piace di più è l'età, che parte dal ragazzino di 10 anni, che viene, che vuole fare tutto, che quando lo metti a strappare le erbacce dice no, io voglio coltivare, che bisogna stargli appresso come un Rottweiler perché fa danni se non
0: gli
1: perché non vuole fare quello che bisognerebbe fare, fino a, non so, l'anno scorso veniva ancora mia madre, che quest'anno ha compiuto 90 anni.
0: Ah, beh, però,
1: e in mezzo ci sono tutte le età, ed è la cosa che mi piace di più, perché siamo comunque tutti amici, ma da appunto dai 10 ai 90 anni.
0: Wow.
1: E questa è proprio una cosa bella. E l'altra cosa che mi piace tanto dell'orto è la convivialità, per cui il più delle volte si finisce, noi ci troviamo il sabato mattina, infatti non abbiamo tanti social, perché la nostra socialità è venire qui, coltivare.
0: Questa è una scelta, quindi cioè un gesto voluto, quello di non...
1: Sì, no, vabbè, la pagina Facebook ce l'abbiamo, però
0: non
1: esatto, perché la vera socialità è arrivare qui appunto al mattino, coltivare, strappare le erbacce, coltivare, innaffiare, e poi una volta su due, più o meno, finisce che si porta la bottiglia di vino, il salame, e si finisce a mangiare e a ubriacarci un po'.
0: A consomigliare, a far festa. E vabbè, sì, dai, è anche giusto che si faccia così, anche perché il lavoro dell'orto è impegnativo, non
1: sì,
0: è una
1: sì,
0: banalità.
1: Sì, tant'è che appunto io ho cominciato con... appena dopo la pandemia, nonostante l'orto funzioni più o meno da 15 anni, e appena ho cominciato ho detto un orto mio mai nella vita, solo collettivo, perché
0: okay,
1: appunto c'è
0: certo,
1: un lavoro pazzesco ed essere in tanti, e devo dire che portiamo sempre a casa tutti qualcosa, per cui anche se è collettivo, non dico che non si possa fare la spesa al mercato, non si debba fare la spesa al mercato, però ogni volta si torna a casa con il nostro sacchettino di verdure
0: che
1: a chilometro zero.
0: Esatto. Non fa, e soprattutto
1: buonissime.
0: Anche lì la soddisfazione di mangiare qualche cosa che è venuto su, no? Con
1: esatto,
0: il tuo lavoro, il tuo
1: esatto,
0: impegno. Ecco, voi quanti, quindi il sabato mattina vi riunite, si può raggiungervi, come
1: qui
0: si,
1: la
0: come
1: casetta
0: funziona?
1: È sempre aperta al sabato mattina, anche perché ci sono i ragazzi del doposcuola, e per cui si entra, si viene e si comincia, appunto, si prende un paio di guanti e si comincia a strappare a bacio, per esempio. esempio.
0: E si pianta.
1: Esatto, oppure c'è ad esempio Ruggero, mi viene in mente, che lui ha detto, no, a me dell'orto non interessa, però è un maniaco della bricolage e quindi ci prepara sempre un sacco di cosette. Adesso ad esempio ha fatto con dei vecchi manici di scopa due tralicci per a far arrampicare i cetrioli. L'anno scorso aveva recuperato.
0: Ah, vedi, effettivamente sì, è un'applicazione diversa della manualità.
1: Si può fare tutto, sì. C'è chi viene solo per chiacchierare. E l'anno scorso aveva preparato con delle vecchie tapparelle i vasi per le fragole, perché le fragole è meglio che siano un po' sollevate.
0: Vedi?
1: E quindi appunto abbiamo il bricoleur, abbiamo chi viene a innaffiare. A me piace tantissimo fare il compost, per cui appena posso adesso ci hanno regalato 3 compostiere. Però per fare il compost non è che ci voglia granché.
0: Decisamente no.
1: Butti gli sfalci. Ogni tanto andavamo anche fuori con le carriole al mercato del giovedì,
0: sì,
1: a recuperare la frutta marcia e la schiacciavamo per poi appunto avere il compost. Ed è una soddisfazione quasi più che le piante, perché appunto butti lì.
0: Vedi, poi
1: rifiuti,
0: ognuno trova
1: e
0: la
1: poi
0: propria,
1: c'è l'humus pieno di lombrici.
0: Sì. Va bene, comunque Manuela, mi sembra di capire in generale, anche parlando con Emanuela della scuola di italiano, con te del Giambellorto, con Alessandro e Valentina del dopo scuola, insomma in Giambellino certo non ci si annoia, se si ha voglia di darsi da fare ci sono tantissime applicazioni. Casetta Verde è un presidio anche per le tantissime attività, potete passar di qui, semplicemente conoscerle, magari frequentare, poi attraversare questo posto che sapete è sempre, no, la pratica migliore anche per far sì che un posto possa vivere. Emanuela, io ti ringrazio. Prossime
1: grazie
0: iniziative, attività che abbiamo da segnalare sul Giambellorto adesso
1: l'estate? L'estate noi ci siamo tutti i giorni, perché appunto per il momento non abbiamo ancora l'impianto di irrigazione, perché ce l'hanno appena restituito come prima tranche dei lavori di ristrutturazione del parco. E quindi al momento dobbiamo andare a innaffiare, noi l'estate ci siamo quasi tutti i giorni.
0: Okay.
1: Poi appunto si organizzano tantissime cose, abbiamo fatto un corso con un agronomo, è venuta una ragazza a parlarci delle erbe spontanee, io sono un'appassionata di libri, per cui avevo fatto una serata in cui abbiamo fatto delle letture orticole, per cui abbiamo letto pezzi di libri dove si parla di orto, da Pia Pera a Orpontane. Io sono un'appassionata di libri, per cui avevo fatto una serata in cui abbiamo fatto delle letture orticole, per cui abbiamo letto pezzi di libri dove si parla di orto.

e per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini,

Pasolini, Selton, su Radio Popolare sono le 16:55 minuti, approfittando appunto della playlist e della pausa musicale per ricordarvi l'appuntamento in auditorium questa sera in via Ollearo 5 alle ore, anzi no scusate, domani, così oggi è mercoledì, domani il 25 di giugno alle ore 21 e nell'auditorium Demetrio Stratos appunto la serata live pop, anche questa una delle ultime di stagione, le ultime due serate, quindi approfittate se non siete ancora venuti. L'ultima serata, mi guarda Claudia e mi dice: ma che sei matta? Un'altra ancora ne vuoi fare? No, domani l'ultima, quindi l'ultima occasione anche del DJ set di Radio Popolare, che parte alle ore 20, alle 21 invece inizia la serata dedicata alla poesia, al lavoro, insomma all'opera di Pierpaolo Pasolini con la musica. Sapete che ci si alterna sempre con musica e parole, la musica di Fabrizio Consoli. Sarà presente Claudio Agostoni, che modererà l'incontro, mentre invece l'appuntamento con il DJ set è curato da Elisa Graci. Che dire, ascoltatori e ascoltatrici, siamo giunti alla fine di questa puntata. Sapete che abbiamo sempre il nostro appuntamento fisso per andare in Piazza Duomo, il presidio permanente, per dire stop al genocidio, contro l'indifferenza, contro appunto la rassegnazione, e oggi non riusciamo a contattare Silvia, e che nel caso in cui fosse all'ascolto, Silvia, ci sentiremo nei prossimi giorni. Approfitto io per ricordarvi che l'appuntamento è sempre alla solita ora in Piazza Duomo, dalle 18:30 alle 19:30, potete andare con un cartello, con la kefia, con la bandiera, con quello che volete, anche scarni, scevri di qualcosa, semplicemente lì per presidiare, per presenziare, per stare insieme. Ogni giorno in Piazza Duomo dalle 18:30 alle 19:30. Mentre

invece questa trasmissione torna domani. Che cosa sta andando, Zacchi? Non è, vedi, io pensavo fosse la sigla e invece no, volevo mandare la sigla, ma è sul 2. Evidentemente sì. Ah, vedi, oh, cose della tecnologia, eh? Assurdo. Dicevo, questa trasmissione torna domani, stesso posto, stesse frequenze, alle 16. Un buon proseguimento di serata insieme a Radio Popolare. Seguono i Poveri Ma Belli di Sma Pestalozza, che è già qui, Alessandro Diegoli. Fino alle 18 siamo in Casetta Verde, Largo Giambellino, ingresso da Via Audazio. Veniteci a trovare. Noi ci risentiamo domani. Un buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia. Ciao.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà. All around town, people trying to get down.

0: Mico da Pagão.
1: L'ascensore, prova a chiamare l'ascensore. Ah, l'hai chiamato l'ascensore sociale?

0: verde che è in mezzo al verde del Giambellino. Poveri Abelli per il momento da solo, perché quel babbazzo del mio socio mi ha appena scritto ritardone, che è un po' un sottotitolo del pontalone, perché dopo il pontalone come breve vacanza c'è il ritardone. Speriamo che arrivi, speriamo che stia bene, perché insomma dopo la serata di ieri in quel di Dergano, in piazza Dergano, eravamo ovviamente oggi tutti devastati dalla bellezza, dal calore del pubblico della Repubblica Indipendente di Dergano, devastati un pochino anche dalle birre, perché devo dire siamo andati via più o meno alle 2 da piazza Dergano. Era una serata bellissima, una diretta bellissima, le 5 piazze tutte molto belle, anche quella del Giambellino qua poco distante, Largo Balestra, luogo peraltro che ha visto i miei natali alla scuola Rinascita Media a Livi, che saluto e che non so se ci sono, si stanno ascoltando, e saluto anche la biblioteca di zona che è qua dietro, perché senza di loro non sarei mai riuscito ad arrivare alla casetta verde, dato che ci sono in corso dei lavori di ristrutturazione che non mi consentono e non consentono a nessuno, credo, di capire come arrivarci. Se state venendo dovete costeggiare la via, credo Dazio, non sono sicuro, comunque fino alle biciclette del comune, lì dove ci sono le biciclette girare a sinistra e poco dopo vedrete spuntare dal nulla questo luogo fatato, questa casetta verde che si staglia nel giardino di qui della zona del Giambellino di Largo Gelsomini. Allora, il collega non arriva, oggi comunque avremo la possibilità di parlare con un po' di persone, un po' di ospiti del quartiere, primo tra tutti un centro di aggregazione giovanile, è già qua il mio, eccolo qua, aspetta che Zacca, che microfono gli diamo al centro di aggregazione giovanile? Il 3, come giustamente ogni... eccolo qua, buonasera, buonasera. Allora, io in realtà avevo invitato un tuo collega.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, Luca, avevo invitato, che non sei tu.
1: Che non sono io, no.
0: Come, però, come ti chiami?
1: Perché ciao a tutti e tutti, io sono Edoardo, un educatore di un centro di aggregazione giovanile qua in quartiere.
0: Allora, è Creta, giusto?
1: Creta, ma anche Passepartout.
0: Ah, c'ha due nomi.
1: Apparteniamo alla medesima cooperativa, ma ci sono numerosi centri di aggregazione in questo quartiere, ben 4 appartenenti a differenti cooperative.
0: Lo so, e... io li ho invitati tutti e 4, è l'unico che è venuto. No, non è vero, 2 ne ho invitati.
1: In realtà intorno a noi sta succedendo molto, perché qua fuori ci sono 2 di questi centri, Creta e Passepartout,
0: sì?
1: Che stanno svolgendo attività insieme ai miei colleghi e colleghe.
0: Ma io vedevo volare una palla.
1: Esattamente,
0: è quella cosa,
1: esattamente.
0: Lì. Ah, okay.
1: Oggi il nostro pomeriggio prevedeva un po' di giochi e attività con gli spazi della casetta verde.
0: E non potevamo giocare anche noi a palla? Anziché fare la trasmissione, scusa. Vabbè, ci ascoltiamo un po' di musica, poi ci racconti un po' di cose, sperando sempre che nel frattempo il buon Alone riesca a trovare la strada per la casetta verde. Fonde.

0: Allora, mi va di stato a parlare con la collega Strippoli, che è seduta qua, non l'abbiamo detto, l'avrà già detto lei prima. Comunque qui alla Casetta Verde adesso ci sono qua intorno a noi un po' di persone, e io chiederei a queste persone di fare un applauso, non per me, ma per far sentire che ci siete, perché sennò sembra... Ecco, sono... Avete sentito, quindi è vero, non stiamo... C'erano anche degli ululati, qualcuno ha fatto un ululato. Ah, più di una persona ha fatto ululati. Ma noi ci siamo incontrati prima alla biblioteca. Anche voi avete sbagliato strada, vedi. Beh, bastava che seguivate me, scusa però,
1: Non volevamo...
0: No, non ti preoccupare. Vabbè, allora, tu eri al coro ieri? Ah, ti ho beccato, eri ad Ergano? Mi ricordo. Eri in prima fila. Scusa, vieni qua. Parla un attimo al microfono, che sennò non si sente. Allora, chi sei?
2: Gabriele.
0: Ciao Gabriele, ciao. Piacere.
2: Ciao.
0: Ma racconta tu con parole tue il coro di... È stato molto bello, vero, ieri sera?
2: Sì, sì. Poi anche il coro La mamma di mia mamma.
0: La mamma di mia mamma è bello, sì, sì. Bello.
2: Non lo conoscevo, ma molto bello.
0: Non lo conoscevi?
2: No, no.
0: Si può dire che l'abbiamo inventato noi. Senti, qual è la canzone che ti è piaciuta di più ieri sera?
2: Maledetta Primavera.
0: Maledetta
2: bello
0: Primavera.
2: Bello, sì. Ma anche Gianna.
0: Ma le conoscevi le canzoni?
2: Sì,
0: tu sei
2: sì,
0: giovane,
2: sì,
0: quanti
2: sì.
0: anni hai?
2: 17. Ci siamo già conosciuti.
0: Ah già, tu sei venuto
2: allora,
0: in auditore.
2: Minorenne,
0: è
2: sono.
0: Vero, il minorenne, è vero. Ma minorenne, dove abiti?
2: Io sono nella Bovisasca.
0: Ah, quindi ieri eri di zona e
2: sì.
0: Oggi invece sei
2: no,
0: venuto qui.
2: No, però tanto non hai niente da fare.
0: Non hai niente da fare. Ma voi adesso, cioè tutte queste mandre di minorenne in giro, allo svacco completo, che cosa fa? Cioè, come via? Cioè, ai nostri tempi comunque si andava al parchetto e vabbè, poi succedono delle cose. Oggi cos'è che fate?
2: Noi come gruppo...
0: Tu, cioè i tuoi soci minorenni in generale.
2: Noi minorenni facciamo attività in quartiere, in Bovisasca. Facciamo...
0: Ma tipo?
2: Interviste.
0: Ah, roba vera, cioè non hanno
2: sì,
0: non
2: sì.
0: vi drogate.
2: No, no, non ancora.
0: Bravi, bravi. Va bene, va bene. E estate vai in vacanza a qualche parte?
2: Sì, in Puglia.
0: Quando?
2: Fine luglio.
0: E l'anno prossimo la maturità?
2: Sì.
0: Ah.
2: No, tra due anni, ho finito la terza.
0: Ah, ti hanno promosso?
2: Sì, sì.
0: Ah, bene, bene. Va bene, grazie al minorenne, ridiamo il microfono. Ecco, lui è un tuo possibile...
3: Potenzialmente, sì, assolutamente.
0: Stakeholder.
3: Parliamo di giovani, non parliamo di
0: lingue... È un tuo possibile cliente.
3: Ma no, è totalmente
0: utente.
3: Gratuito.
0: Utente, qual è la parola?
3: Utente nella biografia scientifica, diciamo, visto che la disciplina è scienza dell'educazione, ma preferiamo parlare di giovani e parlare di relazioni, non
0: okay.
3: di stakeholder.
0: Non di stakeholder, ok. Senti, raccontaci un pochino la vostra realtà. Allora, qua fuori dicevi state facendo cose, ma per gente più giovane, il minorenne, o più o meno l'età è quella?
3: Ma noi raccogliamo giovani dal primo anno di scuole medie fino ai 25, 26, 27, anche 30 anni, dipende un po', fino a, insomma, al primo anno di università e qualcosa oltre, molto fluido e molto flessibile. I centri di aggregazione sono degli spazi molto, come dire, tessuti a misura di giovane, dove incontrano degli adulti che gli permettono, gli danno la possibilità di costruire insieme delle opportunità e delle possibilità. Partiamo, come sempre, da un bisogno territoriale molto forte, che è quello del supporto scolastico, riconosciuto da tantissime famiglie, e attraverso questo strumento di relazione molto potente che è il volontariato, attraverso il sostegno scolastico, cominciamo a costruire un primo pezzo di relazione per poi lavorare su tante altre cose che ricadono sui territori. I giovani sono i primissimi promotori della Sagra del Giambellino che si è svolta poche settimane fa, che anima il territorio da anni e porta tantissime persone all'interno degli spazi della Casetta Verde del territorio del Giambellino, per esempio.
0: Ma per far sì che tutto ciò non appaia estremamente noioso per un giovane, che vuole stare a giocare alla PlayStation, a guardare, non so, le cose su internet o, come diceva il minorenne, a drogarsi. No, com'è che fate
3: allora...
0: a rendere tutto ciò non noiosamente educativo, ma insomma divertente, ecco.
3: Facciamo tantissime cose, soprattutto d'estate, bellissime. Ieri siamo andati ad arrampicare in parete, in una palestra qua in zona Precotto, andiamo al mare settimana prossima, questo giovedì andiamo in Liguria, a Chiavari.
0: Ma che bello.
3: Mentre questo giovedì andiamo in Val di Mello tutto il giorno. Durante l'estate esplode il centro di aggregazione al di fuori delle sue mura e si diffonde un po' in tutto il circondario, oltre anche la Lombardia.
0: Potete portare anche noi due, adesso arriva anche il mio collega qua, Luone.
3: Beh, noi cerchiamo sempre volontari, quindi un supporto in
0: ma
3: più.
0: Ma no, che volontari, al mare, a fare il bagno, intendevo. Vediamo che si sta spogliando il mio collega, nel frattempo andiamo avanti, tra poco credo che arriverà quando si sarà messo a suo agio, dopo essere arrivato con alcune decine di minuti.
1: C'è bisogno che lo dici.
0: Vabbè, no, scusami, lui è Edoardo.
1: Buongiorno Edoardo.
0: Ciao, grazie. Questa è la nostra trasmissione.
1: Penso di averlo capito, sì.
0: Siamo al Giambellino.
1: Qualcuno ha un cordiale per un ghiaccio, però.
0: Ma come hai fatto ad arrivare così tardi? Puoi raccontarci?
1: Mi sono perso!
0: Ma come ti sei perso?
1: Non trovavo più questo posto! Non farmi infuriare. Vabbè. Che già.
0: Come l'hai trovato?
1: È venuta la Claudia a prendermi.
0: Ma sei un babbione.
1: Cosa devo fare? È venuta a prendermi, anzi grazie Claudia Bergonzi, santa subito.
0: Vabbè. Scusami Edoardo, Edoardo ci stava raccontando del lavoro del centro di aggregazione giovanile, specialmente in quartieri, insomma, dove c'è anche magari scarsa possibilità di andare per i fatti propri, andare a farsi le gite in montagna, i weekend via, eccetera. Quartieri popolari, insomma. E dove i soldi sono di meno e quindi si fa più fatica, e voi intervenite con che fondi? Quali sono i metodi in cui riuscite a tenere in ballo, in piedi, insomma, tutta la struttura? Ecco.
3: Principalmente il CAG si presenta come un servizio gratuito, completamente accessibile, finanziato in parte dal Comune di Milano attraverso un'erogazione di contributi che non stiamo qua a spiegare perché sarebbe troppo lungo. Parallelamente, chiaramente, le risorse che mette a disposizione il pubblico sono sempre di meno,
0: certo.
3: E purtroppo bisogna fare i conti con questa cosa, cercando di garantire la massima accessibilità a questa opportunità, e quindi sempre di più fondazioni private sono uno strumento valido di reperibilità di risorse per garantire continuità all'interno dei percorsi che proponiamo ai giovani.
0: Il capitalismo.
1: No, il capitalismo lo combattono.
0: No, ma dico, le fondazioni private di solito sono banche che da un lato affamano i popoli e dall'altro
1: distribuiscono le briciole. Sì,
3: fortunatamente in Giambellino, grazie al numeroso e lunghissimo lavoro di rete, ci sono delle storie positive di alleanze e costruzioni di significato dentro questo tipo di erogazioni e di sostegno all'interno dei progetti, che poi ricadono anche sul territorio in maniera più ampia, perché
0: certo.
3: A volte intercettano i giovani, altre volte intercettano altre opportunità di cui abbiamo parlato durante la giornata nelle altre trasmissioni, il cinema,
0: la
1: riuscite a fare un po' di lotta di classe con questi soldi? Sì.
3: Ma in un certo senso sì, perché ai giovani noi cerchiamo di raccontare quali sono i temi un po' che governano un modo piacevole di stare insieme, la tutela dei diritti, il rispetto, l'ascolto, costruire delle alternative, delle opportunità all'interno di un territorio che già è fortemente deprivato in termini di opportunità sia culturali che aggregative, insomma, incontrarli e ragionare insieme a loro.
0: E fate anche la nostra collega Anais, spesso con voi, credo anche con altri centri giovanili qua del Giambellino, fa dei bellissimi podcast con delle interviste realizzate dai giovani o fatte ai giovani o dai giovani ai giovani, insomma, e vengono fuori delle cose molto belle che, tornando al discorso di prima, quello della didattica divertente, insomma, un modo di tenere insieme le persone sono anche i podcast, che è un argomento che a noi ovviamente interessa. E ci interesserebbe magari anche.
1: Ma noi li odiamo, il podcast è il nemico del broadcast.
0: Quello è vero.
1: Quindi, però devi conoscere il nemico.
0: No, però potrebbe essere un serbatoio da cui attingere dei giovani che lavorino gratis
1: per noi.
0: C'è questa possibilità.
1: C'è,
0: insomma,
1: qualcuno
0: di avere
1: nel mirino, qualche talento da sfruttare.
3: Allora, talenti sono tutti da scoprire e da coltivare, nel senso che se parliamo di podcast, a me viene in mente uno storico podcast che esiste da tantissimo tempo, che è proprio una proposta culturale del centro CD e Creta, del centro di aggregazione, che è Neodiritto, uno storico podcast che ha intercettato e intervistato numerosissimi ospiti durante tutti questi anni e che ha la particolarità di essere un podcast completamente governato dai giovani, a partire dalle domande che muovono il tipo di intervento e la costruzione e la conduzione del tipo di intervento durante l'intervista con l'ospite nell'evento. Ed è una cosa potentissima, perché parte tutto da un tavolo e un cartellone e di cosa parliamo oggi? Che tema vogliamo approfondire? È successa questa cosa? E allora chi è una persona esperta che possiamo incontrare, intervistare e farci aiutare a comprendere quello che stiamo vivendo, quello che vogliamo approfondire? Ed è estremamente potente questo, perché ti permette di appropriarti direttamente di qualcosa che stai creando da zero tu insieme alle figure educative intorno a te che ti sostengono nella guida un po', nello sviluppo di questo progetto.
0: Ma hai qua sotto mano dei ragazzi di cui farci sentire le voci?
3: Mario, alza la mano. Mario, vieni, Mario. Se vuole venire
1: Mario,
3: a raccontare
1: Mario.
3: Un po'.
1: Venga,
0: Mario. Allora, si accomodi, signor Mario. Buonasera, anzi buon pomeriggio. Sì. Età? Vai. Età?
4: 17 anni.
0: 17 anche
4: 17.
0: Te. Ok, un minore anche te.
4: Sì.
0: E adesso la scuola è finita, come procede la giornata di un Mario 17enne?
4: Bene, cioè non è che è cambiato tanto, però comunque...
1: Nel senso che ti ammazzi di studio anche adesso?
4: No,
1: lo facevi neanche prima?
4: No, prima studiavo. Oh,
1: okay.
4: Adesso no, perché è in estate, magari dopo faccio i compiti o altre cose.
1: Ti hanno dato i compiti? Li danno ancora?
4: Mi hanno riempito.
1: Terza?
4: Terza.
1: Tra la terza e la quarta?
4: Adesso devo andare in quarta.
1: Ti ha riempito?
0: Tipo?
4: Tipo 50 esercizi di matematica e di informatica.
1: Vabbè, 50 però in tre mesi, cioè, insomma, si possono...
0: 50, cioè, ma tipo, non so, 7x5, così?
1: No, che scuola fai, scusa?
4: Marie Curie.
1: Ma che è un istituto?
4: Tecnico.
1: Tecnico, quindi molta matematica.
4: Sì, molta matematica, informatica.
1: Scienze varie.
0: Informatica, che esercizi ti hanno dato, per esempio?
4: Programmazione.
0: Programmazione.
1: Che linguaggio programmi?
4: Diversi. C, Java, quest'anno, invece l'anno scorso c'era anche Python.
0: Ah, bello Python, sei capace, bravo.
1: Noi ce l'ha insegnato ChatGPT un pochino di Python, sì. Perché siamo delle schiappe.
0: Ma non servirà più? Perché con Claude
4: con l'intelligenza artificiale
0: fate tutto, i compiti qua, li fate tutti con l'intelligenza
4: artificiale. No, cioè io provo a farli da solo comunque per migliorare, ma poi se non riesco mi faccio aiutare.
1: E controlli, verità. Perché magari sbaglia ogni tanto.
4: Sì, no, dipende. Se si va su quelle più recenti, ad esempio Claude, è difficile che sbagli.
0: Sì.
4: O anche Gemini, che ci sono delle parti apposta per
1: la programmazione.
4: Per tipo decidere in che ambito è specializzata.
0: Guarda, io ho l'abbonamento, se mi dai 5
1: euro... Ma non fare
0: euro...
1: il grosso con Mario, io ho l'abbonamento.
0: No, dicevo, se mi dà 5 euro te lo faccio usare con l'abbonamento, magari ce l'ha anche lui, poi non
4: No, no, non serve, grazie.
1: Ah, ecco, te!
0: che bravi questi giovani.
1: Allora, sì, bravi. No, ma noi adesso abbiamo sterzato sulla scuola, ma poi volevamo parlare di podcast con Mario,
0: sì,
1: no?
0: Fai podcast?
4: No.
1: Che cazzo parliamo di podcast? Che ne so, era arrivato Mario. Quando parlavi di podcast, ha alzato la mano, scusa.
0: Ma, giovane, ma... E con invece qua Edoardo cosa che fai? Come fa a sollazzarti, ecco, diciamo?
4: In poche parole, diciamo che questi centri di aggregazione sono molto interessanti, essendo che non è che c'è solo te, ma anche molti della tua età. Qui non è che vai là e ti annoi, ma trovi gente con cui interagire. E col tempo tu li conosci, poi si formano magari qualche gruppetto di chi è più amico e chi no. E ci mettiamo e facciamo ogni giorno attività belle, divertenti.
0: Che è, dimmene due.
4: Ad esempio andiamo in piscina, arrampicata, poi anche
1: arrampicata sociale, no? Arrampicata
4: no,
1: quella vera.
4: Poi biliardino anche, molte volte quando andiamo. Anche calcio, pallavolo, dipende, ognuno gioca quello che vuole.
0: Ma tutto qui? In quest'area o
4: in Giambellino, ma anche verso il Creta che si trova in via?
0: Inganni,
4: sì.
1: Vabbè, sempre in zona.
0: Qua in zona, sì.
4: Sì.
0: Tu sei della zona.
4: Io sono, prima ero della zona, adesso abito vicino al San Carlo.
0: Ah, beh, lontano, quindi vieni fin qui per il centro nonostante tu abbia cambiato zona?
4: Sì.
0: Ah,
4: comunque
0: che...
4: sì, ma
1: prendi i mezzi, vieni in bici?
4: Ah, dipende.
1: Monopattino.
4: No, ci sono giorni che
0: monopattino in tre.
1: Non andate mai in tre, neanche in due.
4: Ci sono
1: fate Disma vuole andiamo, ti do un passaggio, l'hai fatto una volta, l'hai fatto.
0: Anche col nostro medico di base.
1: Vabbè. No, che mezzi prendi per venire qua, Mario?
4: Ci sono giorni che vado magari con gli autobus, ad esempio la 49 e la 78, mm-hmm. oppure magari giorni in cui la cammino, in cui quando ho più tempo.
1: Ah, sai che c'è un, lui, Disma, è un grandissimo camminatore
0: 12 km
1: tra i più grandi camminatori attualmente in azione.
0: Bene, Mario, ma si cucca anche al centro.
4: In che senso?
1: Ma come, in che senso? In che senso?
0: Cioè, si trovano tipelle, tipelli.
1: Cioè, com'è la c'è un po' di frullo.
0: Il romance.
1: Noi abbiamo delle terminologie molto antiquate che non ci capisce.
4: Ci sono magari delle coppie che si formano o no. Però dipende, cioè quelle tra i ragazzi, io non dico niente perché non voglio violare la loro privacy.
0: Bravo,
1: grandissimo,
0: grande cazzo.
1: Grandissimo, insomma, quanti sani principi.
0: Va bene, Mario, ti ringraziamo, ci sono degli altri minori, Edoardo sta...
4: Va bene, grazie.
1: Sì. Grazie Mario. Un applauso per Mario.
0: Grazie, guarda, applaudono anche da fuori i minori, in questo caso stavano giocando a pallavolo, credo, non so, vedo una palla che
1: sì, con
0: volava,
1: dei gavettoni che adesso ci tirano, quei due vecchi.
0: Oppure quel gioco che facevano in Non ci resta che piangere, ti ricordi con la palla?
1: Ah,
0: che
1: sì.
0: Si lancia la palla e si conta, è uno, sì. E due,
1: bellissimo,
0: e tre.
1: Un gioco pazzesco.
0: Vabbè, allora, Edoardo, ti ringraziamo per essere stato nostro... No, rimettiti le cuffie, così ci...
1: Sì, ci salutiamo.
0: Senti ringraziamenti, così senti stereofoni. Grazie per essere stato con noi. Ricorda un pochino la vostra carta d'identità. Di
3: Ma siete, allora, noi di siamo dove? Due centri. Il CD e Passepartout si trova in via Murialdo 9, negli spazi dell'oratorio Murialdo, in più ridosso del quartiere popolare. L'altro centro, il CD e Creta, si trova in via della Capinera 5, fermata Inganni.
0: Mi dicono che qua, tra l'altro, c'è l'allenatore di calcio del Murialdo, vero? Magari dopo, se ha voglia di venire al microfono a dire due parole, adesso c'è una canzone, poi il GR e poi torniamo.
1: No, poi dovevo comunque espiare, fare le mie scuse, certo, quelle robe lì, no? Per il grosso ritardo.
0: Fallo.
1: Più che altro devo essere aiutato, evidentemente. Ho bisogno di un corso di Google Maps.
0: Ma no, è complicato, eh.
1: Ho capito, però pare che no, c'è un altro collega che ha avuto delle difficoltà, mi hanno detto. Siamo in due.
0: Guarda, io ho chiesto in biblioteca, loro anche, quindi... Però io sono arrivato con una mezz'ora d'anticipo.
1: Vabbè, ma perché tu sei molto previdente.
3: Secondo me l'eccesso di cantine mi ha mandato in bug Google
1: Di cantine?
3: Maps.
1: Cantieri. No, perché sì, mi sono anche fermato a guardarli, ovviamente, certo. Sì.
0: Scusa, a parte i cantieri, ma quel nuovo palazzo tutto splendente che sta...
3: Quel monolite orizzontale in cristallo.
0: Ma è la nuova biblioteca?
3: Sì, sì.
0: È la nuova biblioteca,
3: sì,
0: quella?
3: È la nuova biblioteca.
0: Ma è fighissima.
3: È molto trasparente.
0: È molto trasparente.
3: Come tanti interventi in quartiere.
0: Non
1: c'è della
0: piace?
1: Polemica è qua, è grossa.
0: A me piace, cioè, vista così sembra...
3: La
0: che
3: trasparenza
0: viene...
3: ognuno può interpretare
0: c'è
3: che
0: da
3: significato
0: dire...
3: può avere.
1: Glasnost, sì.
0: Cioè, voglio dire, rispetto a quei 7 metri quadri che ci sono adesso di biblioteca, lì è, insomma, c'ha più spazio, direi, no?
3: Ma sicuramente è un presidio culturale di spessore all'interno di questo quartiere.
1: Magari mettono dentro solo libri di Montanelli, però.
0: No, spero di no, anche perché non ha fatti così tanti.
1: Insomma...
0: Ma quando è che sarà pronta?
3: Ma stamattina dicevamo autunno inoltrato,
0: autunno
3: in teoria.
0: Inoltrato, ok.
3: Ci sono fonti più ufficiali di me forse da consultare.
1: Ma le abbiamo già sentite stamattina.
0: Sì,
1: stamattina.
0: Che ce frega. E scusa, ci sarà anche il biliardino dentro la biblioteca?
3: No, il biliardino è solo nei centri di aggregazione, solo lì dentro si può trovare.
0: Abbiamo capito che non ci andiamo.
3: C'è chi addirittura ha il biliardino a 8 posti, quindi...
1: Senti, ma il biliardino... Io mi ricordo che quando andavo all'oratorio, moltissimissimissimi anni fa, e il biliardino a un certo punto poi diventava impossibile perché si seccavano gli stantuffi, le aste... li ungevamo con i pacchetti di patatine finiti.
0: Anche
1: funziona ancora così?
3: Noi in passato ci siamo addentrati nell'olio extravergine, ma siamo stati redarguiti malissimo.
1: No, l'extravergine è scaduto, magari. Ecco,
3: quello del banco alimentare, che magari non è di prima scelta.
0: Ma redarguiti da un punto di vista tecnico o morale?
3: tecnico, perché chiaramente tecnico. L'asta non scivola correttamente, si rovina, quindi poi
1: perché ci vuole un olio, mosse... un olio sintetico.
3: Esattamente.
0: Al biliardino del Leoncavallo, che ormai non lo c'è più perché lo hanno sgomberato, è sputo, sì.
1: Ma sì, ma si asciuga subito, mi sta venendo un conato di vomito, e comunque si asciuga subito.
0: C'era una specializzata in questa cosa, che era una delle mie antagoniste a biliardino, che la chiamavamo sputacchiera, perché era quella più capace di ungere
1: una persona comunque da avere come, tra gli amici, da avere in rubrica, diciamo.
0: Senti, non ho mai saputo come si chiamava davvero. Beh, perché chiamavano
1: con un soprannome così non c'è bisogno di sapere il nome.
0: Vabbè, grazie davvero Edoardo.
1: Grazie a voi.
0: Viva i centri di aggregazione.
1: Applausi.
0: Grazie e grazie anche ad Alone di essere venuto comunque a lavorare.
1: Sì, prego.
0: E ci sentiamo tra poco, dopo il GR, sì, appoggialo pure lì il microfono. Grazie, ci sentiamo dopo, tra poco il GR e torniamo nella seconda parte.
1: Sì, dopo il GR, dopo sempre il GR. Qua con l'aria condizionata. E porta chiusa, grazie, perché altrimenti esce il freddo. Entrate pure, se mai, così
0: grazie.
1: Fate un po' di pubblico.
0: Grazie. Ciao.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17:30. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Così fonti della NATO hanno specificato le parole di Mark Rutte, che hanno provocato forti reazioni politiche in Italia. Rutte, in un'intervista alla TV statunitense Fox News, aveva detto che dalle basi statunitensi in Italia sono decollati durante gli attacchi all'Iran 500 voli di supporto alla missione. Le opposizioni hanno subito chiesto conto al governo, che ha sempre affermato di non aver fornito supporto diretto alle azioni militari. Il ministro della difesa è intervenuto difendendo le frasi di Rutte, definendo le frasi di Rutte fuori luogo. Trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, si legge in una nota. La destinazione a cui il governo si rifà è quella tra i voli cosiddetti logistici e quelli direttamente coinvolti negli attacchi. Le opposizioni chiedono comunque a Meloni di fare chiarezza e di riferire in Parlamento. Giorgia Meloni è intanto arrivata a Berlino per la riunione del cosiddetto formato E5. Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e appunto Italia sono proprio i temi della difesa al centro del vertice, a cui si collegherà anche il segretario della NATO.
5: Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 2 morti, un drone avrebbe colpito un'auto, lo dicono i media locali. Per ora l'esercito israeliano ha comunicato di aver attaccato miliziani di Hezbollah, ma non è chiaro se si tratti dello stesso fatto. La tenuta della tregua in Libano è una delle variabili più delicate nel negoziato Stati Uniti-Iran. Oggi intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è in visita nei paesi arabi del Golfo.
4: In Crimea diverse località sono senza corrente elettrica, blackout anche a Sebastopoli, la principale città della penisola. La regione è stata attaccata questa mattina con una serie di droni ucraini. La Crimea era stata annessa dalla Russia già nel 2014. Kiev sta intensificando i suoi attacchi in quella zona con l'obiettivo di isolarla rispetto al resto dei territori occupati da Mosca. I bombardamenti russi hanno fatto invece oggi 4 morti e 20 feriti a Kryvyi Rih nel sud dell'Ucraina.
5: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivano in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, cioè 2/3 della popolazione del continente sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua, ma si allarga. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse e un bilancio salito ormai a 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato i record di caldo nel mese di giugno, con picchi di 44 gradi e 2 morti segnalati. Caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono stati sospesi.
4: A Pieve di Camaiore, provincia di Lucca, un uomo di 63 anni è ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 anni nella loro abitazione. A dare l'allarme ai vicini di casa, sul posto sono arrivati carabinieri e polizia, che hanno fermato l'uomo che si trovava sul tetto della casa e non ha opposto resistenza. I medici del 118 entrati nell'appartamento hanno trovato i corpi delle 2 vittime. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray,
3: setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate e l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network.
7: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative. E ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.

0: sono in cerca di guai, sono tornati, insomma, non se li fanno mai sfuggire i guai.
1: Cioè, tanti guai, e Paraguay e Uruguay con Paperino. Poveri ma belli. C'è la direttrice che vuole intervenire.
0: Vuole intervenire.
1: E come facciamo? Ecco, direttrice,
0: venga direttrice. Tenga il microfono.
2: No, io volevo dire solo una cosa. Tra tra 20 minuti abbiamo concluso il tour di quest'anno di Falla con noi.
1: Applausi, applausi pubblico.
2: Mi si è accesa una lampadina.
0: Grande. Batti sto 5.
2: È stato
0: alone.
2: Bello, no?
0: Bellissimo.
2: È stato bello girare tanti quartieri
0: bellissimo.
2: Di Milano. E
0: aperitivi in ogni zona.
2: Sì, certo. Birrette qua e là. No, però io credo che abbiamo raccontato e anche tanto imparato, perché comunque quando vai e ti rapporti con le persone, come i vostri ospiti di adesso, del quartiere, tu stai raccontando un quartiere, ma ti porti a casa anche un bagaglio di conoscenze che certo. Magari senza andare sul posto non era facile intercettare. Ecco.
0: Certo.
2: Quindi credo che sia un po' un arricchimento anche per noi questa cosa di fare la giornata mensile in giro, no?
0: Assolutamente.
2: Basta, volevo solo dire questo, che è l'ultima tappa ed è stato molto bello e ci vediamo a settembre.
0: Direttrice, vuoi intervistare Michele?
2: Buongiorno Michele.
3: Buongiorno.
2: Benvenuto.
3: Grazie.
0: Parti tu con l'intervista, poi andiamo avanti noi, così
3: diciamo
0: ci dai.
3: Che abbiamo imparato.
2: Abbiamo imparato, sì. Oggi qual è lo spunto?
3: Lo spunto, qui sono stato convocato per il calcio.
2: Ok.
3: Però logicamente la più bella cosa è stare in mezzo ai ragazzi.
0: Sì.
2: Le ho viste qui nel campetto,
3: noi, diciamo,
2: nonostante il caldo.
3: Per noi anziani, essere in mezzo ai ragazzi c'è sempre da imparare.
0: Si riferisce a noi due.
2: Per
0: allora.
2: Tutti.
3: No, noi, noi.
0: Sì, noi con noi ragazzi.
3: Voi diventerete.
0: Sì.
2: Voi diventerete.
0: Tra un po' saremo ragazzi.
2: Speriamo.
3: Certo.
2: Comunque bene. Sì, li vedo belli tonici là fuori che giocano a calcio nonostante il caldo.
0: Sì, beati loro.
2: Bravi,
3: non
2: bravi.
3: Non è un problema di temperatura.
2: No, non
3: loro.
2: C'è problema.
0: Ma tra poco arriva il temporale stasera.
3: Sì, hanno detto che fa forse qualcosa.
0: Sì. Va bene, grazie.
2: Grazie a voi, dai.
0: Grazie Lorenza, grazie a tutti
1: Lorenza.
0: Quelli che ci hanno ospitato in questo tour dal scorso autunno fino
1: ad
0: oggi.
1: Lorenza, annuisci oppure, ma ricominciamo, cioè, possiamo annunciare qualcosa per settembre?
2: Ma stiamo ragionando su cosa fare, però sì, andare in giro andremo in giro.
0: Villa Pizzone.
2: Questo è poco ma sicuro.
1: Hai già detto un posto? Come Villa Pizzone?
0: Ho spoilerato.
1: Ma questo non si fa.
0: Non è vero?
1: È palla.
2: Villa Pizzone?
0: Non girava sta voce?
2: Io non l'ho sentita.
0: Ah no? L'ho sentita solo io?
1: Te la sei inventata, Disney.
0: Vabbè. È vicino alla...
1: Perché è vicino andare a piedi, sì.
0: Allora,
1: grazie Lorenzo,
0: grazie. Allora, Michele, benvenuto di nuovo.
3: Grazie.
0: Michele, allenatore dello Sporting Muriardo.
3: Più che allenatore, educatore.
0: Educatore.
3: A me piace più quella parola, perché allenatore... È troppo soggettivo, no? Preferisco educatore.
0: Lo Sporting Murialdo, io sono andato a vedermi il sito dello Sporting Murialdo, una società che ha la sede qua poco
3: qui,
0: lontano,
3: esatto, in Via Inganni.
0: In Via Inganni.
3: È composta da circa 500 atleti di tutte le categorie, tra calcio, volley, pallacanestro.
1: Wow.
3: Perciò siamo veramente stiamo diventando un po' troppo grandi, perché il problema non è avere tutti questi ragazzi da educare, così non troviamo la gente che ti dà una mano, perché come avete detto voi, come voi ci insegnate, a gratis non è. Ci sono pochi, sono pochi a gratis.
1: Noi adoriamo la parola gratis.
3: Ma anch'io stesso, perché sì. Guardi, io sono in questa zona dal 68, perciò sono 50 anni che alleno nel calcio, dalla Lorenteggio, Gobetti, le ho girate tutte, però è sempre stato volontariato, cioè non c'è mai stata una richiesta di un rimborso spese. È chiaro che adesso noi in questa situazione dove noi ci troviamo abbiamo un'utenza di ragazzi straordinaria, che poi dopo ci sia il 70% di non italiani fa parte della logica, però noi dobbiamo essere pronti per tutti, non solo per quelli che sono facilmente reperibili, e questo è nelle società grosse, non c'è niente da fare.
1: Ma i ragazzi devono, i genitori pagano un contributo,
3: allora,
1: per
3: noi abbiamo
1: sostenere insomma
3: la società
1: strutture,
3: fa pagare un contributo che è intorno ai 100 euro all'anno, che è
1: pochissimo.
3: Compreso il kit, gli spercioli.
0: Cos'è il kit?
3: Il kit vuol dire che ti danno lo zainetto, la maglietta, il keyweight, il calzoncino, il calzettone.
0: Ci ha portato un set in regalo anche per noi.
1: Non ti va bene.
3: Perché non è ancora arrivato quest'anno.
0: No. Vabbè. Ma, come non mi va bene? Mi stai dando dell'obeso?
1: No, dell'adulto ti sto dando.
3: Io sono
0: mi stai
3: adulto,
0: dando dell'adulto?
1: Ti sto dando dell'adulto.
0: Ah, complimenti.
1: Nonostante quei pantaloncini lì, Disma.
0: Vabbè,
1: ma oggi hai visto che sono tornato col pantalone lungo,
0: sì,
1: da Vero Shure. Ecco. Ma Michele, l'età dei ragazzi più o meno da che età? Che età si
3: allora,
1: arriva?
3: Quest'anno penso che partiamo dal 2020.
1: Cioè i nati nel 2020, quindi sì,
3: perciò
1: sei anni.
3: 5-6 anni, perché diciamoci la verità, io sono nonno, però per i papà, per i nonni, anche a 2 anni, se potessero, li portano il calcio, perché ormai per il calcio, per il calcio che è questo, perché... Per i genitori e
0: soldi?
3: I soldi.
1: È il miraggio dei
3: tutti
1: soldi, del
3: che
1: professionismo.
3: Giocano il calcio per i soldi.
0: Ma veramente? Ma davvero? C'è gente che porta i...
1: Scusa Michele, ma è un'illusione totale.
3: È un'illusione.
1: Completa.
3: Cioè io per esempio, sono 60 anni che faccio l'educatore, non voglio fare dei nomi, però tutti dove ho girato, uno solo è venuto fuori, si chiama Saudati, che poi era andato al Milan, e così, tanto per dire... Perché su milioni di giocatori non vengono, gli italiani non vengono fuori, non c'è sacrificio. Cioè purtroppo noi lo vediamo nel calcio, no? Per quale motivo? Perché i nostri figli, i papà, se potessero, il bambino lo portano in campo con la macchina dentro il campo di calcio, addirittura, tanto per dire. E invece alcuni qui... E vanno a piedi e purtroppo diventano anche più forti fisicamente.
0: Ma come me, che vado sempre a piedi.
1: Ho delle gambe così perché vai a piedi.
3: Anch'io, guardi quanti passi oggi.
1: Quanti
3: faccio
1: passi?
3: Tutti
0: quanti, quanti ne hai fatti?
3: Guarda.
0: Non vedo chi lì.
1: Dai, Disma.
0: Ho una certa età. 10.000.
1: Zacca, quanti passi?
0: Quasi 10.000.
1: Quasi 10.000.
0: Senti, ma tu sei educatore, ma fai anche allenamento tecnico,
3: sportivo. Io sono con mister Raffaele, lui do una mano, lui è l'allenatore, io gli do una mano.
0: Come va quest'anno? Il campionato?
3: Quest'anno noi nel nostro torneo siamo arrivati terzi.
0: Ah beh.
3: Però abbiamo vinto 2 tornei estivi, perciò è andata bene.
0: Chi è l'antagonista, la rivale principale?
3: Ma la rivale principale degli oratori per noi in questa zona, in questo momento, è l'Assisi, perché siamo quasi parenti, no? Per dire. Però c'è la Nabor,
0: l'Olimpia, l'Aco Olimpia. L'Aco
3: Olimpia un pochino meno, perché ai tempi, invece, cioè io dico ai tempi, qualche anno fa era un pochino più forte.
0: Io da piccolo
1: giocato?
0: No, giocavo mio amico, io invece giocavo alla Lorenteggio, ma non c'è più,
3: allora,
0: vero?
3: Io sono nato con la Lorenteggio negli anni 70.
0: Ah, io negli anni 80 militavo
3: poi,
0: nella Lorenteggio.
3: Poi dopo la Lorenteggio, quando hanno chiuso il Campo Colombo, cioè quello che a me lascia...
0: Non c'è più?
3: L'amaro in bocca, no, non c'è più niente. Ah. Quello che mi lascia l'amaro in bocca è che in questa zona... che è composta da circa 130-140 mila persone nella nostra zona,
1: cioè,
3: non c'è un campo comunale,
1: zero.
3: Un campo comunale non c'è. Avevamo l'Agorà anche all'hockey, ce l'hanno chiuso anche quello, perché io di fronte prima c'era il campo di calcio, c'era della Gobetti, e dopo è diventato Atletico Milano e via, e poi ha chiuso anche quello, adesso è padel.
0: Il Kennedy?
3: Adesso è padel.
0: Tutto padel.
3: Ormai è tutto padel.
0: Eh sì, perché il padel ci giocano quelli che hanno i soldi per pagare i
1: calcio. Ma so che faccio anche riciclare i soldi, col padel. Ma no, stavo pensando, 130.000 abitanti del quartiere, la stessa popolazione di Curaçao che è ai mondiali.
0: Sì, è vero.
1: Incredibile. Potrebbe esserci il Giambellino ai mondiali. Sì,
0: comunque Curaçao non sta andando benissimo ai mondiali.
3: Se voi pensate che negli anni 80-90 in questa zona c'erano almeno 10 società sportive, almeno una decina, adesso
0: ti ricordi che avevamo lo sponsor della Peio?
3: Ho corso in bicicletta per loro, era Pio Lorenteggio per 3 anni.
0: Sì,
3: cioè, avevano anche la serie ciclistica, oltre che il calcio. Ed eravamo qui in via Ingani al 4. Lì,
0: mi ricordo. Non mi facevano mai giocare però a me, perché non riuscivo ad assimilare il concetto di regola
1: passaggio,
0: del
1: passaggio. Fuori gioco,
0: non capivo cosa voleva dire.
1: Era la tua parte femminile che veniva fuori.
0: Esatto.
3: No, adesso la realtà della nostra zona è questa. Io sono veramente, ho la mia età anch'io, però sono veramente soddisfatto, perché ho capito che se vogliamo aggregarci alle genti bisogna andare negli oratori, se no non c'è niente da fare. Le società sportive, quelle altolocate, è tutta un'altra mentalità.
0: Certo.
3: Sei un numero, non so se rendo l'idea. Qui invece noi facciamo la parte di educativi, perché avendo ogni squadra di media 15-16 ragazzi, si sa che ce n'è dentro due o tre che sono un po' da seguire di più, però è il nostro compito. Ce l'abbiamo due volte alla settimana.
0: Ma in oratorio viene chiunque, nel senso, io non sono mai a lui andava in oratorio, io non ci sono mai andato
1: per ragioni politiche.
3: L'oratorio accetta tutti.
0: Accetta tutti, a prescindere
3: dopo,
0: dalla religione.
3: Per giocare al calcio, purtroppo dobbiamo, non dico fare una divisione, però non puoi far dargliene a un educatore 30, perché dopo poi cosa succede? Siccome si gioca 11. Siccome si gioca 7, logicamente tu più 13-14 ogni partita non puoi convocarne. Se ne hai 30, cosa fai?
1: Certo,
3: uno fa una
1: un torneo
3: partita e 4 non li gioca più.
0: Ah, no, quello che dicevo, comunque negli oratori va chiunque, atei, tutti, musulmani,
3: noi buddisti, penso che come etnie ne abbiamo 4-5 per squadra, tanto per dire, dal cileno al Marocco, alla Tunisia, tutti.
0: Senti, Michele, noi ti ringraziamo.
3: Ci mancherebbe, grazie a voi.
0: Abbiamo in serbatoio un'altra intervistata, sì, che non vedo più. Eccola là. Vi conoscete, Michele?
4: No.
0: No. Beh, potete conoscervi adesso.
3: Io conosco solo una signora che è qua e basta.
0: Ma tu vieni qui spesso? Alla casetta verde, no?
3: No, perché come è successo a voi, io questa mattina sono venuto con la macchina, non sono riuscito a trovarla.
1: Grazie Michele, grazie. Mi sento meno scemo.
3: Sono andato da Vito, che lo conosco, ha detto vai diritto e lo trovi. Io sono venuto. Adesso sono venuto in bicicletta.
0: Perché
1: però eri venuto a fare un sopralluogo, sì. Avrei dovuto farlo anch'io.
0: Sì, diciamo che Michele, nonostante non avesse una trasmissione da fare, ha fatto un sopralluogo.
1: Lo so, infatti.
3: No, beh, conoscevo la biblioteca. Aveva
1: più tempo, sì, però, perché oggi non c'erano gli
3: allenamenti. Bene, grazie a voi.
0: Ciao Michele, grazie.
1: No. Ciao.
0: Passa tutto l'ambaradan, anzi l'ambaradan non si dice, ricordiamolo sempre, non è perché poi ci mandano mille messaggi,
1: certo,
0: dicendoci siete dei fascismi.
1: È un retaggio coloniale, l'ambaradan, esatto, dove gli italiani fecero dei massacri orrendi.
0: E anche bagnasciuga non si può dire.
1: Ma allora sì, perché dicono che l'abbiano inventato quello là.
0: Ci mandano i messaggi, no, siete dei fascisti, non dite bagnasciuga.
1: Vabbè, anche ananasso allora, ananasso, però non dovremmo dire. Insomma.
0: Allora, ciao, buonasera.
5: Io sono Nicoletta, buongiorno, rappresento la Bottega delle Donne Giambellini.
0: Che cos'è la Bottega delle Donne?
5: È un collettivo di sciure.
0: ma lo so chi siete. Avevamo intervistato.
5: Non è possibile.
0: Avevamo intervistato una tua socia 2 anni fa. Quella che c'ha il negozio di vestiti.
5: Sì, siete andati
1: certo.
5: da Irene.
1: Sì.
5: Allora, Irene adesso in questo momento si occupa giustamente delle sue cose.
0: Lo sappiamo, l'abbiamo incontrata durante una diretta. Sì.
5: Noi siamo sempre di quel collettivo lì, cioè sciure mediamente agee,
0: sì,
5: che abitano.
0: Cioè sì, non è che dicevo sì sei agee,
5: sì,
0: era un sì nel senso.
5: In questo momento sì.
1: L'hai fatto, ormai l'hai fatto.
5: Il nocciolo duro è rimasto questo. Ci siamo incontrate nel 2021 su un progetto per le donne di questo quartiere che si sperava riuscissero a creare dei gruppi solo di donne che fanno cose. Quello che noi abbiamo scelto di fare anche grazie a Irene è proprio fare delle cose con la stoffa. Quindi noi che siamo nipoti di signore, le nostre nonne che lavoravano la stoffa, ricamo, cucito a casa, facevano i vestiti per i figli, studiavano queste materie a scuola, erano obbligate a farlo. Noi non abbiamo imparato niente da queste tradizioni, anzi, orrore, queste attività da schiave. Abbiamo recuperato invece questa capacità. Perché?
0: Ma non perché c'è volontà di patriarcato.
5: No, tutt'altro. Perché abbiamo riscoperto che si può fare in maniera diversa. Infatti quando noi cerchiamo, il nostro scopo fondamentalmente è creare dei gruppi di donne che stiano insieme, che si parlino, che chiacchierano,
0: certo,
5: perché questo tipo di attività creative e manuali incoraggiano la confidenza,
0: Socialità insomma.
5: Ecco, quando cerchiamo di tirare dentro le signore veramente anziane, quelle ci cacciano via perché si ricordano ancora di quando erano costrette a imparare queste attività. Invece per noi è un modo per usare la manualità in modo creativo e in modo diverso. Quindi cosa facciamo? Taglio e cucito in un mondo di persone, non parlo di donne, anche di uomini, che non sanno fare nulla, cioè un orlo, attaccare un bottone, cioè chiudere un buco nel calzino, cioè io ho un calzino bucato,
1: il cinese.
5: Lo butto. Ecco, ma cinese.
1: No, no, allora io so farlo.
0: Ma non dire cazzo.
5: Io corro, attaccare un bottone, cioè chiudere un buco
0: sei
5: nel capace, calzino, eh? Cioè io ho un calzino bucato, lo butto. Ecco, ma cinese.
1: No, no, allora

0: no, non lo dico, comprata.
1: Ah, è comprata. E non potevi farla.
0: Ti faccio vedere. Ah. Noi facciamo anche le borse. Guarda cosa facciamo sulle borse. Questo è un lavoro in
1: progress. Ce l'aveva fatto vedere Irene.
2: Questo è la mappa del Giambellino?
0: Noi siamo qua.
1: Casetta, è una mappa del Giambellino ricamata su del... cos'è? Cotone, cos'è?
0: Cotone, tela di recupero. Noi ci facciamo regalare tantissimi scarti, ok? Sì. E mettiamo tutto, per cui le facciamo su richiesta, perché fare una roba così ci vogliono 20 anni. Questo è il quartiere delle case popolari, sì. Questo è il quartiere dei Grigioni, qua c'è Rinascita Livi,
1: sì, la mia scuola,
2: la scuola di Ghisma.
0: Ecco, c'è tutto. Ma adesso.
1: E questo qua, per esempio, chi è che ve lo ha commissionato?
0: Una persona che abita in quartiere che vuol fare un bel regalo, quindi noi facciamo una borsa.
1: Ah, proprio anche per privati, diciamo.
0: Anche per... Allora, noi ci facciamo un po' pagare. Allora, noi facciamo laboratori gratuiti di socialità per chi ci ospita, perché non abbiamo una sede,
1: non
0: possiamo fare a casa nostra.
2: Quindi andate a casa di
0: qualcuno?
2: Siamo
0: un gruppo informale, non abbiamo nessuno. Chi ci ospita, noi per esempio gli facciamo qualche regalo, lo striscione del Giambellorto, per esempio. La festa l'iftar di quartiere, insieme alle donne arabe abbiamo fatto anche lì uno striscione, cioè facciamo dei laboratori con le donne di questo quartiere, che sono la base veramente, il piedistallo su cui tutto si regge, e cerchiamo di vendere un po' le nostre cose per autofinanziarci, perché non tutto riusciamo a raccattarlo negli scarti.
1: Certo,
0: per cui.
1: Certo.
2: La vostra attività, quante sere e giorni vi occupa nella settimana?
0: Allora, di solito nelle sedi che ci ospitano una volta alla settimana, quindi giriamo un po'.
1: E dov'è che andate? Hai detto Giambellorto?
0: Giambellorto, Giambellino qui in Casetta Verde, in Barona, anche se nominare la Barona qua.
1: Male.
0: E in Piazza Tirana. Cioè,
1: tu sei della zona?
0: Io sono del Giambellino da 30 anni, felice di esserlo. E quindi niente. È un gruppo di donne che si espande.
1: Scusa, ci sono dei minori che si stanno osservando affacciati a un vetro. Sì. Salutali. Ciao minori.
0: Ciao minori.
2: Salve minori.
1: Ciao.
0: Noi volevamo regalarvi le nostre.
2: Ah, grazie. Una coccarda?
0: È una spilla papavero che abbiamo fatto per il 25 aprile.
2: Bello, bello. Il fiore del partigiano.
0: E che siamo felici che l'abbiate.
1: Grazie. Ma è un attestato di stima,
0: è
1: questo.
0: È un attestato di amore, perché vi seguiamo da una vita. Io avevo 15 anni quando è nata Radio Popolare e me la ricordo molto bene. E questo, ecco, vedete, è un modo diverso di far l'uncinetto, cioè,
1: sì.
0: Non so se mi spiego, si può fare anche quella roba lì.
2: Ma... me lo sono appuntato, io volevo che però la nostra ospite esprimesse una reprimenda nei tuoi confronti.
1: In base a cosa?
2: C'è cioè un fatto grave.
1: Qual è il fatto grave?
2: Il fatto che Disma sta per abbandonare il Giambellino.
0: No! Perché?
2: Perché cambia casa.
0: Io lo vedo ogni tanto, vedo con la moto.
1: Ah, con la moto?
0: Non hai una moto?
1: No.
0: T'ho visto vicino a una moto.
2: Hai la moto, Disma, non ce lo dici?
1: Ah, no, ogni tanto vado vicino a una moto e faccio finta che sia mia.
0: Ah, come Cerutti Gino che rubava la lambretta. Okay.
2: Allora, Disma tra un po' cambierà quartiere.
1: E vabbè, che ci
2: E allora?
0: No.
2: No, vedi?
1: E allora?
2: Non ci stanno.
0: È inaccettabile.
1: Lo so, purtroppo la vita ci porta a dover fare delle scelte.
0: Ma perché sono cresciuti i prezzi anche qua?
1: Perché sì, perché purtroppo la gentrificazione,
2: sì, di cui sei il principale protagonista grazie alle tue speculazioni immobiliari,
1: mi butta fuori dal quartiere.
2: Già.
1: Vabbè.
2: E niente, quindi insomma avete un VIP in meno in quartiere, ma fa niente, diciamo che questa personalità ingombrante lascerà spazio a tanti altri.
1: Sì, anzi potrebbe essere che la gentrificazione rallenta nel momento in cui io vado via. Sì. Volevo chiedere una cosa, non mi ricordo. Ah sì, se uno vuole partecipare,
0: una donna rigorosamente che vuol venire con noi, ci cerca su Facebook e Instagram, La Bottega delle Donne Giambellino. Con molta pazienza, perché data l'età pubblichiamo un posto ogni 2 anni, perché ci vogliono 3 ore per me.
2: Ok, va bene. Va bene.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: E nel frattempo, eccoli qua, aspetta che sennò si sente.
2: Sì, sì, no, si sono sentiti. No,
1: diamo appuntamento domani allora.
2: Noi diamo appuntamento domani con Poveri Ma Belli, e invece per quanto riguarda Falla con Noi, con il palinsesto di Dopo l'Estate.
1: Yeah.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
5: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
3: Dal 25 al 27 giugno, tre giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
5: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
4: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.

0: Sono le 18, questa è Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio con L'Orizzonte. Oggi il segretario della NATO Mark Rutte, che è negli Stati Uniti per incontrare Trump, ha affermato in una intervista alla Fox che dall'Italia durante la guerra all'Iran sono partiti 500 aerei militari statunitensi, dalle basi statunitensi in Italia. Questo naturalmente ha messo in subbuglio la politica italiana, le opposizioni stanno dicendo a Meloni di andare in Parlamento a riferire, visto che aveva affermato che nessun aereo che partecipasse a quella guerra era partito dalle basi americane, e anzi il no all'utilizzo della base di Sigonella era stata una delle ragioni dell'ultimo scontro con Trump. Meloni, che contemporaneamente torna un po' nel consesso internazionale, quantomeno quello europeo, con l'incontro a Berlino tra i principali paesi europei che prendono l'iniziativa politico-diplomatica su dossier come Hormuz, che oggi è il più importante, ma anche l'Ucraina. Questo parliamo adesso tra le 6 e le 6 e mezza, poi dopo il giornale delle 6 e mezza le primarie democratiche a New York, che hanno visto l'affermazione di due candidati di area socialista su candidati democratici ma più conservatori, e contemporaneamente un crollo di Trump nei sondaggi, anche se lui sta dicendo esattamente il contrario, cioè che va benissimo, ma non è così. E poi il caso Regeni, ieri c'è stata la richiesta di un ergastolo, due condanne a 17 anni per tre agenti segreti egiziani per la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni. Oggi hanno parlato le parti civili. E poi, per quanto riguarda Milano e la Lombardia, un rapporto di WeWork sulle periferie milanesi, insomma dove la vita è difficile. Del caldo ci occupiamo invece tra le 20 e le 20 e 30, con un governo che non fa nulla per tutelare dal caldo chi lavora. Ma cominciamo dall'inizio, quindi, con queste parole del segretario della NATO Mark Rutte riguardo all'impegno dei paesi europei. Naturalmente ha citato anche altri paesi, ma a noi interessa adesso capire che cosa intendesse quando ha detto 500 voli sono partiti durante l'operazione Epic Fury dalle basi statunitensi in Italia. Buonasera Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
1: Buonasera a voi.
0: Perché poi da fonti NATO hanno precisato si tratta di voli di logistica, che insomma più o meno conferma quello che dice il Ministero della Difesa quando ha usato quel termine tecnico, dicendo non sono stati aerei che hanno partecipato a operazioni cinetiche, cioè di bombardamento.
1: Sì, guarda, in questo momento il vero problema è capire perché Rutte si sia messo a fare queste dichiarazioni, perché la sostanza di quello che ha detto, i numeri sembrano confermare la posizione del governo. 500 sortite rispetto a una campagna di guerra come quella statunitense sono un numero veramente basso. Io personalmente, sfruttando i siti di monitoraggio radar, i vari spotter, ne ho contate circa 300 e nessuna era legata a attività di combattimento diretto, cioè erano velivoli che prima della guerra sono partiti per schierarsi nel conflitto, ma non si sapeva che ci sarebbe stato il conflitto, in particolar modo 12 caccia da Ariano.
0: Si contano anche quelli.
1: Si conta. Il problema è che non ha specificato i tempi, cosa intendeva per conflitto, i bombardamenti di marzo, la fase successiva, però non c'è stato un solo aereo da combattimento americano che dal 28 febbraio a tutto aprile sia stato visto in qualche maniera, notato sulle basi italiane.
0: Okay.
1: C'è stato in un caso, ad esempio, che 5 caccia F-35 sono decollati dagli Stati Uniti indicando come destinazione Sigonella, erano velivoli che si stavano trasferendo, cioè che non stavano andando a bombardare, ma poi in mezzo all'Atlantico quegli aerei sono stati dirottati sulla Gran Bretagna. Il famoso episodio di Sigonella, che è avvenuto in una giornata particolare, cosa è stato? Dei bombardieri americani, dei grandi bombardieri B1, sono partiti dall'Inghilterra e hanno bombardato l'Iran. Mentre loro stavano facendo questo bombardamento, un'operazione che richiede tante ore di volo, gli iraniani hanno colpito la base saudita dove c'erano le cisterne americane che fanno rifornimento in volo, e quindi gli americani sono entrati in crisi nella gestione di questi rifornimenti in mezzo alle nuvole, che sono attività piuttosto complesse. Allora hanno pensato: l'aereo è vuoto perché ha già sganciato le bombe, chiediamo di atterrarsi con ella, tanto è un aereo vuoto, non ci saranno problemi. Invece in quel caso il governo ha negato l'autorizzazione, perché comunque quegli aerei erano stati impegnati in un'attività di bombardamento, un'attività, come dicevi tu, cinetica. E quello è l'unico caso noto, perché non ci hanno provato proprio a passare dall'Italia. Ci sono aspetti abbastanza sorprendenti in cui non sappiamo in quel caso se il segreto è stato mantenuto o se non è successo nulla, che non riguardano i voli ma che riguardano la base di Camp Derby. Cioè, sembra molto strano che
0: Camp Derby, Livorno,
1: il più grande deposito di armamenti americani fuori dagli States, non abbiano attinto da quel deposito. Per dare un'idea, nel 2003, quando c'è stata l'invasione dell'Iraq di George W. Bush, quel deposito è stato svuotato.
0: Cioè, ti sembra strano che non l'abbiano fatto, nel senso che noi possiamo ipotizzare che invece sia accaduto?
1: Non lo sappiamo cosa sia successo, ma nessuno ha visto un mercantile americano andare davanti a Livorno a caricare, e i portuali di Livorno su questo fronte sono molto combattivi.
0: Certo.
1: Quindi mi sembra molto difficile, perché su altri trasbordi di armi non dirette agli americani si sono immediatamente mobilitati. È un porto che ha una tradizione antica su questo fronte, che nel 2003 ha fatto grandi manifestazioni di contrasto a questa attività americana. Quindi anche lì è un elemento, cioè sembra che effettivamente il nostro governo abbia posto un veto.
0: Allora, se ho capito bene, Gianluca, le parole del segretario della NATO Mark Rutte, che oggi in un'intervista ha detto: dall'Italia sono partiti 500 voli durante la guerra all'Iran, non smentiscono il fatto che non siano partiti voli di aerei che andavano direttamente a bombardare. Si tratta di logistica in questo caso.
1: Questo come l'ha detto il portavoce della NATO.
0: Anche se possiamo dire, scusami se ti interrompo un secondo, che comunque la logistica è parte fondamentale di una guerra, cioè sono aerei che hanno partecipato a una guerra, anche se da lì non è scesa la bomba che ha distrutto qualcosa, ucciso qualcuno.
1: Ma guarda, allora, se vogliamo utilizzare questo punto, e se vogliamo dire che la definizione di logistica nelle guerre del presente è superata, da Sigonella sono sicuramente partiti dei droni da ricognizione Triton e degli aerei da ricognizione Poseidon, che sono andati davanti all'isola di Kharg, sono andati davanti nello stretto di Hormuz. Sì. La quantità di informazioni che loro raccolgono, che serve a in tempo reale spesso decidere gli attacchi, è sicuramente rilevante. Però questo tipo di attività, in base agli accordi internazionali, che sono accordi internazionali, sì, che risalgono agli anni 50, e che nessuno ha mai, quelli negli Stati Uniti non sono mai stati pubblicati integralmente, non sono cinetiche, quindi non fanno parte del combattimento.
0: Possiamo dire che è una distinzione, soprattutto oggi, un po' ipocrita questa, perché
1: non è ipocrita, è completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato. Poi a un certo punto è successo qualcosa di strano, perché da il 9 aprile uno di questi droni è precipitato sul Golfo Persico. Per capire, sono macchine che costano 150 milioni di euro, e da allora sono stati spostati in Giordania e Arabia Saudita, non sono più state individuate missioni da Sigonella. Noi non sappiamo se questa è stata una scelta per motivi di sicurezza militare, perché partendo dalla Giordania ci mettevano molto di meno, non potevano essere individuati, o se è uno strascico di quello che è accaduto col divieto di Sigonella.
0: Perché affermavi che le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane? Diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
1: Anzitutto non sono state concordate col governo.
0: Col governo italiano.
1: Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. perché lo ha fatto, voleva in qualche modo valorizzare il ruolo dell'Italia agli occhi di Trump, perché deve fare l'avvocato dell'Italia, chi gliel'ha chiesto? Oppure era così luciferino da creare, invece, sapere che questi numeri avrebbero provocato in un Parlamento come quello italiano una serie di reazioni per la loro ambiguità e quindi sarebbero in qualche modo andate nuovamente a creare un'onda su Meloni e non lo sapremo.
0: Beh, insomma, diciamo che la NATO da questo punto di vista in questo momento ne esce in maniera piuttosto opaca, possiamo dirlo questo?
1: Eh sì, anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: Gianluca Di Feo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Ora andiamo a vedere che succede in Parlamento. Con Anna Bredice, buonasera Anna.
2: Buonasera, buonasera.
0: Poco fa è uscita anche la dichiarazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, che ha cercato, chi lo sa, forse un pochettino di smorzare i toni. Ha detto che da Meloni c'è stato un lavoro eccellente, l'Italia è un paese leader grazie a lei, insomma, un po' un balsamo dopo le giornate di tensioni con Trump, che però, ci spiegava anche Di Feo, non è che vengono smorzate dalle parole di Mark Rutte. E tra le opposizioni, che è il 5 Stelle, se non sbaglio, che chiede a Meloni Conte, che chiede a Meloni di riferire in Parlamento.
2: Sì, diciamo tutte le opposizioni, non solo Conte, tutte le opposizioni chiedono a Meloni di andare in Parlamento per riferire di questo, cioè perché da parte dell'Italia c'è sempre stata come dire, la rassicurazione che qualsiasi cambiamento delle regole come dire, che definiscono gli accordi appunto per l'uso delle basi sarebbero state annunciate e discusse in Parlamento, lo aveva detto anche la stessa Giorgia Meloni, quando si trattava in questi giorni, insomma, di dire la partecipazione, di parlare della partecipazione dell'Italia per quanto riguarda Hormuz, quindi di dover andare in Parlamento per riferire, e così, insomma, le opposizioni chiedono anche di questo, cioè delle dichiarazioni di Rutte. E adesso ha parlato sia Tajani che Crosetto poco prima, dicendo appunto che si trattavano che di una tempesta insomma, in un bicchiere d'acqua, perché si tratta di voli e di operazioni logistiche in queste basi di cui il governo ha sempre reso noto e aggiornato il Parlamento. Però chiaramente questo avviene nei giorni successivi a quello che è accaduto tra Meloni e Trump in Francia, cioè per cui in qualche modo ha a che fare poi con la postura che ha cercato in qualche modo l'Italia per venirne fuori da quello scontro, cioè quello di difendere l'interesse italiano, aveva detto Giorgia Meloni, nessuno implora nessuno, insomma, in questo un tentativo di uscirne fuori un po' a testa alta, vista appunto anche l'umiliazione e insomma anche il fallimento di tutta quella fase in cui lei ha cercato di essere l'alleata preferita di Trump in Europa. Quindi insomma, magari questa frase, queste parole di Rutte, magari in altri momenti non avrebbe avuto questo riscontro di che ha oggi, ecco, proprio perché è avvenuto lo scontro di cui abbiamo parlato, e
0: Eh
2: che
0: sì.
2: bisogna capire che conseguenze avrà, perché questo ancora non lo sappiamo, se avrà una conseguenza di modifica anche dell'approccio italiano in politica estera, se cambierà qualcosa Meloni in questo senso.
0: Sì, è veramente una situazione particolare quella di Giorgia Meloni, perché e del suo governo, naturalmente, perché da un lato, per avere negato una base, ci spiegavano, no? Ci spiegava Di Feo prima, per consentire dei bombardieri di atterrare ha determinato la reazione violenta di Trump, e dall'altro però oggi vediamo a sapere, però insomma le basi sono state concesse come, visto che 500 voli di logistica saranno anche aerei che non hanno sparato, Anna, ma hanno partecipato pienamente a una guerra. Si diceva cornuto e mazziato una volta in una situazione del genere.
2: Sì, però ecco, dobbiamo anche dire che comunque quel governo l'ha sempre riconosciuto questo, cioè l'utilizzo per ragioni logistiche, che poi insomma la guerra sia cambiata, che vengano usate altre armi, che questa logistica sottende chissà che cosa e quale tipo appunto di partecipazione, questo è un altro argomento, però che le basi italiane siano state utilizzate per questo tipo di operazione, questo il governo non l'ha mai nascosto, cioè questo è chiaro. Bisognerebbe chiedersi che cosa Trump invece voleva da Sigonella, questo sì, cioè se era invece un passo in avanti, cioè la partenza dalle basi italiane per il bombardamento, ecco, questo sarebbe stato un passo in più che probabilmente lui in qualche modo pretendeva, proprio perché da Meloni lui si aspettava proprio l'obbedienza e basta, e questo non è arrivato, ecco. E quindi forse ecco, bisogna inserirlo in quel contesto, perché è vero, ora c'è un numero 500, però insomma l'uso logistico delle basi, questo era noto.
0: Senti Anna, ma con le tensioni che ci sono dentro la maggioranza, con Vannacci che spinge da destra, la Lega che fa fatica, Salvini in particolare, questa nuova torsione determinata da Rutte potrebbe creare qualche problema anche dentro la maggioranza?
2: Ma sì, beh, potrebbe, certo, perché comunque indebolisce un po' la reazione di Giorgia Meloni, che pure è stata conseguente ad un attacco anche forte da parte di Trump. Lei ieri ad esempio si è presentata ad un'intervista forte di questa reazione che ha avuto nei confronti di Trump, pronta anche a cambiare pagina, a dire adesso andiamo avanti, andiamo pure alla celebrazione del 4 luglio, andremo tutti quanti a Villa Taverna e così via, cioè perché comunque bisogna essere realisti e sapere che di mezzo ci sono molti accordi commerciali che vanno rispettati. Ecco, questa cosa qui forse incrina un po' quella postura, sì. Per cui è chiaro che ci si chiede, ma allora ha detto la verità, ha detto il falso, quanto è vera questa cosa, quanto è pronta invece a ricominciare un po' questa volontà di collaborazione con gli Stati Uniti, ecco, perché questo non è ancora chiaro e lei non l'ha detto, cioè che tipo di rapporto avrà lei adesso con i paesi come Francia, Germania, Spagna, nei confronti appunto delle spese militari, nei confronti degli Stati Uniti, questo ancora non è chiaro. C'è stata una reazione molto immediata dovuta appunto a un'umiliazione, a un attacco anche così forte e brutto da parte di Trump, ma dal punto di vista strategico di politica estera non sappiamo quali saranno i passi.
0: Ne parliamo tra poco, Anna, grazie dell'assist, perché grazie. Tra poco parliamo proprio della bene. Presenza di Meloni
2: di questo.
0: A Berlino col prossimo ospite. Ciao, buon lavoro, ti sentiamo nel GR.
2: Grazie.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: 18:22 minuti, è con noi il professor Gianluca Pastori, buonasera.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Il professor Gianluca Pastori dell'Università Cattolica di Milano. Ci chiedevamo prima come farà Giorgia Meloni adesso a tenere dei rapporti trasparenti con gli alleati europei dopo questa sbandata nei confronti degli Stati Uniti.
1: Beh, indubbiamente le dichiarazioni del segretario Rutte mettono un'ipoteca importante sull'incontro di queste ore. Sembrano quasi
0: l'incontro di queste ore, diciamo qual è, perché magari non è che tutti sono per forza informati. A Berlino c'è un incontro degli cosiddetti E5, quindi i principali paesi europei che trattano i dossier, quelli di politica estera, no? E delle guerre dall'Ucraina a Hormuz.
1: Esattamente, le dichiarazioni di Rutte lasciano mettono un'ipoteca importante su questo incontro, tanto da lasciare pensare a un tempismo a orologeria, diciamo così. Indubbiamente le dichiarazioni sono assolutamente credibili, fanno parte anche di un certo modo di fare politica estera, però appunto di norma questi coinvolgimenti tendono a rimanere nascosti. Il fatto di metterli in evidenza, appunto, e metterli in evidenza in un modo così marcato alla vigilia di un appuntamento importante, sembra che abbia proprio l'obiettivo di fare deragliare questo incontro.
0: E per quale motivo Rutte avrebbe dovuto fare questa cosa?
1: Beh, in questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più autonoma nel campo della sicurezza è anche un'Europa più autonoma dal punto di vista politico, e questo è qualcosa che alla Casa Bianca può non piacere. All'attuale amministrazione soprattutto diciamo il modo in cui l'attuale amministrazione vede gli alleati è più quella di junior partner che di alleati alla pari.
0: Beh, dato lo scenario che lei sta delineando, professor Pastori, si dovrebbe dire che il segretario generale della NATO in questo caso gioca per uno dei contendenti all'interno dell'Alleanza Atlantica, cioè gioca dalla parte di Trump, degli Stati Uniti.
1: Beh, il segretario generale è impegnato sempre in un compito molto difficile, tenere in equilibrio quelle che sono le esigenze diverse delle due sponde dell'Atlantico. In questo momento Rutte si trova in una condizione particolarmente difficile proprio perché le pressioni che arrivano dalla parte americana sono pressioni molto forti, e questo può in qualche modo costringerlo a, fra virgolette, parteggiare per uno degli attori.
0: Che è l'attore principale, diciamo, è l'azionista di maggioranza della NATO, dell'Alleanza Atlantica. Che cosa vanno a discutere a Berlino?
1: Beh, vanno a discutere di tante cose. C'è il dossier ucraino aperto, gli impegni dell'Europa nei confronti dell'Ucraina, sia in sede di negoziati di pace, sia in sede possibili negoziati di pace, sia in sede di garanzie di sicurezza successive. Vanno a discutere di Hormuz, perché nel momento in cui la tregua si dovesse consolidare, ritornerebbe in agenda la questione di un possibile contributo europeo al pattugliamento della regione e alla messa in sicurezza della regione. Vanno soprattutto a discutere di quello che è un po' il macro tema, è la questione della soggettività militare europea e dell'autonomia strategica europea, un tema che in questo momento e in modo diverso interessa un po' a tutti i paesi partecipanti.
0: Con l'Italia che possiamo dire da questo punto di vista ha sempre tenuto un atteggiamento piuttosto ambiguo.
1: con l'Italia che ha tenuto da questo punto di vista un atteggiamento piuttosto ambiguo. E però, oltre all'ambiguità dell'Italia, ricordiamo che in questo incontro ci sarà un altro grande problema ed è la Gran Bretagna. La Gran Bretagna che in questo momento, okay, sarà rappresentata da Keir Starmer, ma Keir Starmer sarà un po', diciamo così, l'anatra zoppa dell'incontro.
0: Perché si è dimesso e quindi diciamo è
1: Perché
0: in via
1: si è
0: di
1: dimesso,
0: uscita. Quindi,
1: esattamente.
0: però possiamo immaginare, professore, che questa successione a Londra al governo possa determinare anche una diversa linea. Di solito non è così quando c'è un cambio al vertice in Gran Bretagna.
1: È difficile vedere un cambiamento di politica. In termini di politica di sicurezza, la Gran Bretagna è sempre molto coerente, molto consistente con le sue scelte. Però qualcosa non dobbiamo immaginare che la transizione sarà completamente indolore. La Gran Bretagna ormai da 10 anni ha molte difficoltà a trovare una stabilità politica interna e corrispondentemente un ruolo internazionale commisurato alle sue ambizioni, e questo sarà un altro dei dossier caldi dei prossimi mesi.
0: Senta, professore, abbiamo pochi secondi purtroppo, quindi forse la domanda dovrebbe essere, mi rendo conto, svolta in più tempo, ma discutevamo prima di una differenza sempre più sottile, anzi che non esiste più, tra logistica e combattimento in relazione agli aerei, no? Che sono partiti dalle basi italiane. Ma non è che
1: Sì.
0: ci si rischia di ritrovare in un'altra situazione complicata con i pattugliamenti a Hormuz in futuro, da questo punto di vista?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema è che questa complicazione, diciamo, questa complicatezza è sempre più inerente allo scenario internazionale. Negli ultimi anni lo scenario internazionale è diventato estremamente instabile e qualunque scelta in ultima analisi produce dei rischi e potenzialmente delle conseguenze negative. Essere coinvolti nella sicurezza di Hormuz pone dei problemi, avere Hormuz chiusa pone un altro tipo di problema. Non si può più fare free riding, cioè sperare che altri tirino fuori le castagne dal fuoco per noi.
0: Gianluca Pastore, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Ci
1: Grazie, buona serata a voi.
0: fermiamo per la pubblicità, brevissima, in realtà poi ci sono le notizie di Popolare Network, rimanete qui quindi.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Popolare Network.
4: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La NATO chiarisce le parole del segretario generale sull'Italia. Si riferiva alla logistica. Rutte aveva detto che sono partiti 500 voli dall'Italia di supporto all'attacco statunitense all'Iran. Le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire quale sia stato il ruolo dell'Italia nella guerra, ma le frasi di Rutte servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza. Medio Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump. Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna e anche in Gran Bretagna. Londra cuoce, dice il segretario delle Nazioni Unite. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nelle città e problemi nelle scuole e agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino, ma il governo tace, Meloni e i suoi fan finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. La RAI chiude anche il programma Riserva Indiana di Stefano Massini. Non mi hanno neanche voluto incontrare o parlare, denuncia l'attore. Prima era toccato ai programmi di Caro Figlio, Bollani e Cenni, tutti su Rai 3. Le opposizioni, accanimento ideologico di Tele Meloni. Tutto il male del mondo non può restare impunito, così l'avvocata della famiglia Regeni nel processo per l'omicidio del ricercatore italiano. Oggi sono intervenute le parti civili. Ieri la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per gli agenti dei servizi segreti egiziani che lo hanno torturato e ucciso. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
3: Polare Network.

0: 50. Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: Cada día que me enamoro.

0: Rientriamo alle 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte, collegandoci con New York, dove c'è Marina Catucci. Buongiorno Marina.
1: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Parliamo delle primarie democratiche a New York, perché c'è questa parola socialismo, no? Che si è affermata con Mamdani e che si conferma con i risultati delle primarie democratiche.
1: Guarda, sono ormai anni che questa parola continua a rimbalzare, no?
0: Primarie adesso per il congresso, scusami, preciso, perché sennò non si capisce per quale motivo le abbiano fatte, per scegliere la candidatura,
1: sì,
0: per
1: sono...
0: il midterm.
1: Sì, per il midterm, ma anche per il per Albany, cioè per il congresso locale, quindi c'è il congresso federale e il congresso locale, no? E devo dire che sono ormai anni che questi socialisti continuano a vincere a destra e manca. La cosa che fa abbastanza impressione è che stiano vincendo proprio nel centro del capitalismo americano, che è il centro del capitalismo mondiale, cioè la città, lo stato che hanno prodotto Wall Street, adesso stanno producendo un'ondata socialista, insomma, non ignorabile. Per il momento ci sono 14 socialisti dichiarati in posti chiave nella politica di New York, parlo di Stato e città di New York. E questa ondata elettorale è stata una conferma personale di Mamdani, perché tutti i candidati che lui ha appoggiato hanno vinto. Lui ne ha appoggiati 3 e 3 hanno vinto. Di socialisti ce n'erano in corsa 8 su 8 corse e 7 hanno vinto. Quindi è stata una conferma per il socialismo e una conferma personale di Mamdani. Perché dopo mesi dalle elezioni, solitamente c'è una parabola discendente, no? Nell'entusiasmo, sì. nell'approvazione del sindaco, ma non in questo caso. E questa ondata non si è fermata a New York. A New York è stata bella potente. Però, ad esempio, 2 settimane fa anche a Washington ha vinto le primarie come prossima sindaca, e vincerà sicuramente perché a Washington i repubblicani non vincono niente, un'altra socialista. Quindi noi a novembre avremo una socialista come sindaca di Washington DC, che deverà vedersela con Donald Trump, il quale invece nei sondaggi non è che stia andando proprio rose e fiori.
0: Che ha sbroccato abbastanza dopo questi risultati di New York, ha tirato fuori che ci sono i comunisti... il paese, che i media mainstream fanno loro tanta pubblicità, che anche lui ha vinto un sacco di primarie ma non ne parla nessuno.
1: Sì, l'ha presa male, perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia del pool, dello specchio d'acqua per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca, di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello, insomma,
0: cioè che vanno di notte a buttare le alghe nella piscina.
1: Sì, robe di questo genere, quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca, insomma, non gliene sta andando bene una, e ovviamente sapere che per un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
0: Senti, tornando alle primarie di New York, uno dei temi che si è così su cui si è evidentemente decisa questa competizione delle primarie è anche in politica estera, ad esempio la questione palestinese.
1: Sì, ed è stato poi uno di quelli più aperti su questa vicenda, è stato Brad Lander, che è l'ex controller di New York, cioè ex assessore comunale, e adesso arriverà al congresso, lavora in stretto contatto con Mamdani sin dall'inizio, e lui è ebreo e si è sempre dichiarato apertamente contro il regime di Netanyahu, ha fatto una grossa campagna elettorale dicendo essere contro il Netanyahu non vuol dire essere antisemiti, appunto lui ebreo. Sì. Ha fatto questa campagna sostenendo la questione palestinese, quindi questa è stata lui è stato forse l'esempio più potente, perché appunto vista le sue radici.
0: Sì, perché sono, diciamo, in questo caso due candidati, entrambi ebrei, uno sostenitore del governo Netanyahu, uno aperto critico, e ha vinto quest'ultimo. Senti, ci sono anche dei temi locali che hanno inciso?
1: È tantissimo la questione di ICE e la questione dell'affordability. Cioè ICE, quindi la polizia che, insomma, paragestapo, che sta compiendo questi arresti violenti e critici nei confronti della comunità senza documenti, e qua di nuovo ritorno in mezzo Lander, che è stato arrestato due volte dall'ICE quando è andato nei tribunali a fare da osservatore per la comunità senza documenti, per i cittadini senza documenti newyorkesi. E poi la questione dell'affordability, cioè una città che è diventata una città a misura economica di miliardario, neanche più di milionario ormai, perché ha dei prezzi fuori controllo su qualsiasi elemento della vita cittadina, che siano affitti, che siano prezzi dei trasporti, che siano dell'istruzione e via così. E quindi queste sono state le tematiche più importanti: affordability e la difesa dei cittadini senza documenti. Un'opposizione ad ICE, che poi si traduce anche come opposizione diretta a tutta la visione dell'America che ha Donald Trump, che non è la stessa visione che ha New York.
0: Senti, mi viene in mente di chiederti che cosa sta iniziando a fare Mamdani rispetto a questo tema, insomma, di una città che diventa sempre più esclusiva.
1: Beh, lui ha iniziato la questione delle grocery a prezzo calmierato. Le grocery sarebbero i supermercati, avere dei supermercati con dei prezzi gestiti dalla città di New York. Una specie di, non è proprio una statalizzazione dei supermercati, ma ci saranno delle alternative gestite dalla città dove i prezzi di tutti i beni di prima necessità saranno di molto calmierati. Questo è un'estensione di un programma già esistente, che però riguarda soltanto le forze armate cittadine. Ecco, adesso questi tipi di supermercati che ci sono per le forze armate cittadine adesso verranno estesi a tutta la cittadinanza. Ce ne sarà uno grosso per ogni quartiere. Il primo si chiamerà La Marcheta e si aprirà ai East Harlem a Manhattan all'inizio del 2027. Quindi questa è stata una delle cose più clamorose, perché è anche una delle sue promesse elettorali. Sta continuando a lavorare per rendere gli autobus di New York gratuiti. Cioè, sono, insomma, alle parole sono conseguiti i fatti. È conseguito anche i fatti che la polizia di New York non sta collaborando con ICE. Quindi, più di tutto, Mamdani è riuscito a trovare un ottimo equilibrio fra le sue posizioni, la forza di polizia e le forze di Albany, cioè del governo statale. Questo era stato un po' il campo dove era caduto l'altro socialista di New York, Bill de Blasio, che invece aveva un rapporto pessimo con il governatore Cuomo e ancora peggiore con la polizia di New York. Invece, riuscendo a mettere insieme questi elementi, più la procuratrice generale di New York, Letizia James, Mamdani ha costruito come una cellula, no? Di resistenza e sostenibilità che interessa la città e tutto lo stato di New York.
0: Marina, grazie. Marina Catucci da New York, buona giornata.
1: A presto!

0: 47 minuti mi ha raggiunto in studio una voce nota di Radio Popolare, gradita da Danilo Di Biasio. Ciao Danilo.
1: Presente, buongiorno.
0: Ogni tanto ci si ritrova da queste parti. Ieri la procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per il rapimento, la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni. Si tratta di richieste di pena che sono state emesse nei confronti di 3 007, i 3 agenti segreti egiziani, c'è un generale, ci sono altri graduati molto importanti. Sappiamo che è un processo in contumacia, quello che si svolge a Roma, poi si aprirà tutta la partita quando arriverà la sentenza, insomma quando saremo in fondo, anche eventualmente se tutto dovesse andare come dovrebbe andare, di un'estradizione, ed è un'altra storia ancora. Intanto c'è questa richiesta. Oggi il legale della famiglia Regeni ha detto hanno lottato, la famiglia di Giulio ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, e probabilmente non solo contro il regime, no? Le resistenze sono state tante, soprattutto all'inizio, anche in Italia. Tu fai tuttora parte di quella che viene definita, assieme ad altri, la scorta mediatica nei confronti della famiglia Regeni per questo processo. Allora ti chiedo, insomma, come hai accolto queste notizie?
1: Beh, innanzitutto è interessante come il pubblico ministero, per essere più precisi, abbia effettivamente individuato una figura più responsabile delle altre, visto che per uno è stato chiesto l'ergastolo e l'altro è stato chiesto invece delle pene più lievi. Parto da qui perché significa che l'inchiesta, fortunatamente mi verrebbe da dire, ha fatto dei passi avanti rispetto all'inizio, quando invece era molto difficile, c'era il rischio che davvero non si arrivasse a nulla. Da qui la necessità della scorta mediatica, quella che tu mi chiedevi, Luigi, cioè il fatto che
0: tu come persona, come Fondazione dei Diritti Umani,
1: sì, come anche Amnesty International, Articolo 21, anche singole persone, beh, l'Associazione Lombarda dei Giornalisti, per esempio, anche, insomma, sono veramente tanti, non riesco a segnalarli tutti. Perché è importante? Perché si è individuato questo come forma non di pressione, ma di attenzione. Cioè si è individuato delle figure di vittime, dei parenti delle vittime in questo caso, a cui si doveva dare l'onore e l'importanza di guardare, di illuminarli con un fascio di luce, perché purtroppo sarebbe successo esattamente il contrario in assenza di questa attenzione. Può prendere la forma anche semplicemente di un sit-in nel giorno in cui c'è l'udienza, ma può essere, come l'abbiamo fatto appunto qui a Milano l'anno scorso, di andare letteralmente con dei manifesti scritti a mano, disegnati da Lecos Prete, in cui si leggevano i nomi dei 4 imputati, perché questi nomi qua, appunto, come dicevi tu, sono contumaci, quindi noi non li abbiamo mai visti. C'è stato che cosa? C'è stato da parte egiziana sicuramente una mancata collaborazione, da parte italiana probabilmente anche non quella necessaria attenzione e rigore per andare a chiedere giustizia.
0: Grazie Danilo.

0: è al volissimo, che il tempo stringe. Chiara Vanetti per le notizie da Milano. Questa sera le periferie, è un'inchiesta che è stata fatta sulle periferie.
1: Ciao Luigi, ciao a chi ci ascolta. Sì, questa sera parliamo del rapporto Abitare i margini di WeWorld, che è questa indagine basata su 500 interviste tra varie città, tra cui Milano, che ha coinvolto le operatrici e gli operatori di WeWorld che lavorano nelle periferie delle città e anche di ragazze e ragazzi, bambini e bambine che abitano questi territori, circa 230 testimonianze. Noi ovviamente ci siamo concentrati su Milano e sulle periferie analizzate dalla ricerca, cioè Giambellino, Corvetto, San Siro, Ponte Lambro e Barona, e abbiamo chiesto ad Andrea Comollo, che è direttore dei programmi domestici di WeWorld, di spiegarci che cosa ci raccontano le periferie milanesi.
0: Sai che non sta arrivando, vuol dire che lo devo semplicemente mettere su un'altra pista.
1: Vai.
2: Una delle cose più interessanti è che le periferie di Milano sono molto vicine al centro rispetto invece ad altri territori, per cui la distanza che le persone sentono di avere dalla città in queste periferie poi non corrisponde realmente alla distanza geografica. Uno dei dati più interessanti è quello che riguarda i NEET, le persone che non studiano e non lavorano. In Italia c'è un dato medio del 15% circa di persone tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, non sono in percorsi educativi. A Milano il dato, ad esempio, è più basso, intorno al 10%, però se incrociamo questo dato con quelli che sono gli elementi che lo modificano e lo incrociamo con i dati delle periferie, vediamo come cambiano radicalmente i risultati. A seconda delle periferie, soprattutto per via di chi abita queste periferie e di chi le attraversa, no? Noi vediamo che, ad esempio, nel momento in cui le famiglie hanno un background migratorio di qualsiasi forma, il tasso di abbandono scolastico sale al 24%, o se hanno solo la licenza media i genitori, sale al 22% rispetto al 15% nazionale e al 10% della città. Questo cosa vuol dire? Che nelle zone dove c'è a prevalenza famiglie con background migratorio o famiglie in situazioni di povertà educativa, di provenienza da contesti educativi più fragili, abbiamo più del doppio delle persone con abbandono scolastico, e questo dato si sovrappone perfettamente con le zone di periferia, come ad esempio Giambellino o Barona. Un altro fenomeno molto interessante è quello che è chiamato del white flight, che è un po' un fenomeno dove la classe bianca fugge da alcune zone della città. Però in questo caso è una fuga scolastica, e quindi le mappe, diciamo, di domicilio, di residenza della città non corrispondono più con le mappe di iscrizione scolastica, perché le famiglie magari abitano le periferie perché non possono più permettersi il centro della città scolastica, e quindi le mappe, diciamo, di domicilio, di residenza della città non corrispondono più con le mappe di iscrizione scolastica, perché le famiglie magari abitano le periferie.

0: dei servizi che troppo spesso non sono pensati per chi non è performante, no? Per chi non è pienamente fruitore della città. Milano è una città che sta allontanando le persone, sta creando sempre più barriere. Nelle periferie questo è più evidente perché c'è più rabbia, c'è più pressione sociale, perché ci sono meno servizi, c'è più povertà e ci sono più bisogni. Troppo spesso si interviene sui singoli bisogni senza guardare il contesto nel suo complesso. Quello che emerge di più dalle ragazze e dai ragazzi è proprio una richiesta di essere visti come persone, quindi non essere solo di corvetto, non essere solo una ragazza di nuova generazione, non essere solo nero, non essere solo bocciato, ripetente o lavoratore, non essere solo chi non ha spazio in casa e quindi passa le giornate all'aperto e al parchetto. Ma essere visto nell'insieme e solo in questo modo si possono trovare delle soluzioni che rispondano al tema della disuguaglianza e non il singolo servizio verticale.
1: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno, Sentimento Popolare, sabato 4 luglio, Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio, Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
2: Vuoi respirare arte?
3: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
2: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
4: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
5: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
4: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
2: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Caldo record anche in Gran Bretagna. Greta Thunberg avverte che i 40 gradi sono solo l'inizio. L'attivista svedese accusa il governo laburista di aver ceduto alla lobby dei fossili, mentre i poveri pagano il prezzo più alto della crisi climatica. Spagna. In Parlamento Pedro Sanchez smentisce una corruzione diffusa dentro il governo e dice no alle elezioni anticipate chieste dalle destre e anche dai suoi alleati catalani. Crisi del Golfo. L'esito dei colloqui Iran-Stati Uniti è legato a doppio filo alle mire territoriali di Israele sul Libano. Il punto di Esteri. Tutti i candidati di Mamdani. A New York la lista socialista stravince le primarie democratiche. Gaza ha fatto la differenza. Francia. I movimenti maschilisti, una minaccia per la democrazia. Un rapporto redatto da 3 senatrici chiede di sensibilizzare l'opinione pubblica per contrastare un fenomeno sociale e politico che mira ad annientare i diritti delle donne. Repubblica Democratica del Congo. La storia di Lumumba Vea, il tifoso statua che denuncia in questo mondiale il saccheggio del suo paese da parte di milizie armate sostenute dal Ruanda. Progetti sostenibili. A Francoforte sono 150 le isole di frescura contro le ondate di calore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Partiamo da New York con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
0: Ecco, tre candidati appoggiati dal sindaco Zoran Mamdani hanno vinto alle primarie per un seggio alla Camera. Si tratta di Brad Lander, Claire Valdez e Daria Lisa Avila Chevalier. Hanno battuto tre candidati più moderati ma con più esperienze e sostenuti dall'establishment del partito. Intanto Roberto ti chiedo che cosa significa per Mamdani questa vittoria.
1: Ma significa che c'è una sorta di consacrazione politica per lui, cioè lui socialista emerge diciamo come protagonista della politica democratica, come kingmaker diciamo della politica democratica. Chevalier e Valdez tra l'altro sono socialiste, vinceranno di sicuro nei loro distretti nel midterm, perché sono appunto distretti a solida prevalenza democratica, e quindi andranno a Washington alla Camera a unirsi a cinque deputati democratici che già ci sono ora eletti nelle liste democratiche. Saranno quindi sette i deputati socialisti, ed è questo che preoccupa, diciamo, la nomenclatura del partito, il nuovo ruolo e il vigore politico che tra i democratici hanno assunto proprio i Democratic Socialists of America. Allora, il movimento nel 2015 aveva 15.000 membri, sono diventati 100.000 nel gennaio 2026. I socialisti hanno 250 eletti in giro per gli Stati Uniti. Sarà per esempio socialista anche la prossima sindaca di Washington DC, Louise George. Trump l'ha insultata. Ci sono ovviamente ragioni politiche, programmatiche, che preoccupano i democratici, cioè i socialisti più forti nel Partito Democratico potrebbero orientarne le politiche su economia, tasse, sanità, college gratuito. È questo appunto che preoccupa i democratici. Direi che al momento è soprattutto il momento per il trionfo di Zoran Mamdani.
0: Ecco Roberto, facciamo un focus sulla vittoria di Brad Lander contro Dan Goldman. Fanno parte entrambi della comunità ebraica, ma gli elettori hanno premiato il candidato che sta, possiamo dire, a fianco della popolazione di Gaza e contro Netanyahu. Quindi c'è anche una valenza di politica internazionale in queste primarie.
1: Sì, allora è davvero una questione significativa, come dici tu, ha una serie di implicazioni internazionali. Allora, New York City è il luogo al mondo, fuori da Israele ovviamente, dove vive il maggior numero di ebrei. Allora, sono 960.000 ebrei in città e 1.900.000 nell'area metropolitana. Proprio però da New York arriva la bocciatura più clamorosa, possiamo dire, delle politiche israeliane. I tre candidati, appunto, Lander, Chevalier e Valdez, chiedono la fine, proprio come Mamdani, chiedono la fine del sostegno americano al governo di Netanyahu, usano la parola genocidio. In particolare, appunto, è interessante la figura di Brad Lander, che è un ex revisore dei conti di New York, rivale di Mamdani nella corsa sindaco lo scorso novembre, e poi è diventato un suo stretto alleato. Lander è ebreo, ha vinto nel decimo distretto, che comprende Brooklyn e Lower East Side, che sono aree a fortissima presenza ebraica. Il suo democratico era un altro ebreo, Daniel Goldman. Lui è insomma una persona molto ricca, erede dei Levi-Strauss, anche lui ebreo, con legami stretti però con l'AIPA, che cioè il più potente gruppo di pressione filo-israeliano negli Stati Uniti. Gli elettori del decimo distretto, molti di questi ebrei, hanno quindi dato a Lander una vittoria schiacciante, 30 punti di vantaggio su Goldman. Non ci sono dubbi sul senso di questo voto, cioè molti ebrei newyorkesi non hanno gradito le scelte dei democratici, della leadership democratica su Gaza, e più in generale il continuo sostegno alle politiche di Netanyahu. Gli ebrei votano in larga maggioranza democratico, sono con le donne nere il gruppo elettorale più fedele al partito, e quindi si capisce come questa sconfessione che arriva da New York da parte degli stessi ebrei semini, diciamo, molti timori a Washington. Sciocchi.
0: Grazie Roberto, buona serata. Grazie.
1: Sì.
2: Il giro del mondo in

0: Fa caldissimo ovunque in Europa, un caldo insopportabile, soprattutto per i più poveri che non hanno soldi per comprare ad esempio un condizionatore. Fa così caldo che i giornali si sono ricordati che il 15 marzo 2019 una ragazzina, Greta Thunberg, aveva portato in piazza milioni di persone per denunciare il riscaldamento climatico e soprattutto l'apatia dei politici. È stata intervistata dal giornale britannico Metro, ha detto tante cose, ad esempio ha accusato il governo laburista di aver ceduto alle lobby dei fossili e poi ha avvertito che 40 gradi sono solo l'inizio. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
1: This is an emergency. People are already suffering and dying from the consequences of the climate and environmental emergency. But it will get worse. And still, this emergency is being completely ignored by the politicians, the media and those in power.
2: Questa è un'emergenza e la situazione è destinata a peggiorare. Lo affermava Greta Thunberg già nel 2020, durante uno sciopero per il clima nel Regno Unito. Ma non era né la prima né l'ultima volta che lanciava questo allarme. Infatti, dal 2018 la giovane attivista svedese, diventata il volto del movimento Fridays for Future, denuncia costantemente l'inazione dei governi di fronte alla crisi climatica e mette in guardia sulle conseguenze per le nuove generazioni. Due giorni fa, la Thunberg ha ribadito il messaggio commentando le sempre più frequenti ondate di calore estremo. «È solo l'inizio», ha dichiarato a Metro UK, riferendosi alle temperature fino a 40 gradi che stanno colpendo il Regno Unito. Un evento eccezionale che ha portato all'emissione di una rara allerta rossa in alcune zone del paese e che sta interessando gran parte delle città europee. Nella recente intervista, l'attivista ha accusato il governo britannico di ignorare la gravità della situazione. La responsabilità del Regno Unito nella crisi climatica è innegabile, eppure i suoi leader continuano a comportarsi come se non ci fosse un domani, ha dichiarato mentre il paese si prepara a vivere il giugno più caldo di sempre. Non è la prima volta che la Thunberg, anche con sarcasmo, cerca di richiamare l'attenzione sull'inazione della politica britannica.
1: Did you hear me? Yes. Is my English okay? Yes. Because I'm beginning to wonder.
2: Già nel 2019, infatti, si era rivolta così ai parlamentari inglesi, denunciando come alle promesse non fossero seguite azioni concrete. Questa volta, però, le sue accuse sono state ancora più dirette. La 23enne ha affermato che i leader britannici hanno la testa completamente sepolta nella sabbia, con le tasche piene di denaro sporco, denunciando i legami tra politica e industria dei combustibili fossili. Una ricerca pubblicata dal The Guardian nel 2025 mostra infatti che i ministri del governo hanno incontrato rappresentanti del settore dei combustibili fossili oltre 500 volte nel primo anno di governo laburista. Un'ulteriore prova, secondo gli attivisti, di come il Regno Unito e altri paesi occidentali si siano arricchiti grazie a secoli di utilizzo dei combustibili fossili, con conseguenze che hanno colpito in modo sproporzionato le popolazioni più povere. E mentre crescono le richieste di assumersi le responsabilità di anni di inazione, una delle ondate di calore più intense di sempre sta rendendo la crisi climatica sempre più difficile da ignorare. Secondo il Met Office, le temperature estreme potrebbero avere effetti significativi sulla salute dell'intera popolazione. È arrivato il momento che il Regno Unito saldi il proprio debito climatico. C'è ancora tempo per farlo, ha affermato Greta Thunberg.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Andiamo in Spagna, dove il governo di Pedro Sánchez è sommerso dagli scandali di corruzione. Oggi è andato in Parlamento per smentire una corruzione diffusa dentro il partito e dentro il governo, e poi ha ribadito che non si dimetterà. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Pedro Sánchez si è difeso davanti al Parlamento di Madrid in una sessione in cui sia l'opposizione sia parte della sua stessa maggioranza gli hanno chiesto di fare un passo indietro. Il premier spagnolo è assediato dalle cause che hanno colpito la sua famiglia e il Partito Socialista e oggi ha constatato che la sua maggioranza non esiste più. Gli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya infatti si sono uniti alla richiesta del Partito Popular e dell'estrema destra di Vox di dimettersi e di convocare elezioni, ma le critiche sono piovute anche da sinistra. Sumar, l'alleato più fedele di Sánchez, gli ha rinfacciato che le ombre di corruzione sul Partito Socialista stanno affondando il governo. Sánchez però a mollare non ci pensa, accusa l'opposizione di voler far passare l'idea di una corruzione diffusa che secondo lui non esiste. Ha sottolineato che i casi che hanno coinvolto il suo partito sono isolati, legati a un gruppo di persone già espulse dal Partito Socialista. Sánchez sembra determinato a resistere fino alla scadenza naturale della legislatura, l'estate del 2027, e ha sfidato chi lo critica a presentare una mozione di sfiducia. Il premier spagnolo ha poi difeso sua moglie, non ha ricevuto un euro, ha detto, e ha negato qualsiasi trattamento di favore alle aziende che Zapatero avrebbe aiutato durante la pandemia. Ma nella serie di cause iniziate contro Sánchez e socialisti, a preoccupare di più è la sentenza che è stata appena emessa contro l'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, uno degli uomini più vicini a Sánchez, condannato per corruzione nella compravendita di mascherine, perché questa sentenza per i socialisti sembra pensata apposta per favorire le delazioni contro di loro, perché se il ministro corrotto è stato condannato a 24 anni di carcere, una pena altissima, di solito riservata ai delitti di sangue, per l'imprenditore che ha pagato le tangenti, Víctor de Aldama, un personaggio vicino all'estrema destra, la condanna è stata minima, 4 anni convertiti in 12 mesi di lavoro sociale, e non dovrà nemmeno restituire i 3 milioni di euro ottenuti con le commesse pubbliche truccate. Nel partito si legge come un messaggio a tutti gli altri implicati nelle cause contro i socialisti: se parlate ne uscirete senza troppi problemi, altrimenti vi aspettano pene molto pesanti.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Più che fattore Libano, possiamo parlare della variabile impazzita del Libano che è sul tavolo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran che stanno cercando di risolvere la crisi del Golfo. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Sullo stato del negoziato cominciato la scorsa settimana, iraniani e americani stanno mandando messaggi contraddittori. C'è poca chiarezza su come verrà gestito lo stretto di Hormuz, su che tipo di accordo verrà trovato sul nucleare e anche sullo sblocco dei fondi iraniani all'estero. Si tratta di questioni molto complesse e oltretutto le due parti devono anche parlare all'interno dei loro paesi, quindi in qualche modo la propaganda ci può stare, soprattutto a trattativa appena cominciata. Nel negoziato però c'è un'altra variabile molto delicata, dalla quale dipenderà l'esito del negoziato e la natura dell'intesa definitiva, se mai verrà raggiunta, tra Teheran e Washington, il Libano. E si tratta di una variabile in qualche modo ancora più pesante delle altre, perché la situazione è in divenire, in Libano succedono cose tutti i giorni e questo potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti possano trovare un punto d'incontro sulle altre questioni importanti. Negli ultimi giorni i bombardamenti israeliani e gli scontri esercito israeliano e Hezbollah sono diminuiti in maniera importante. Chi ha potuto è rientrato al sud. Ma anche oggi ci sono stati almeno due morti quando un drone israeliano ha colpito un'auto. Netanyahu e i suoi ministri ripetono ogni giorno di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano, dove hanno sostanzialmente occupato una vasta zona cuscinetto. Ma il ritiro dell'esercito israeliano è tra le prime richieste, se non la prima richiesta, degli iraniani, che hanno legato con successo il Libano al negoziato con gli americani e quindi a un accordo complessivo sul futuro del Medio Oriente. Trump sarebbe anche d'accordo. Netanyahu, che sa di non avere raggiunto gli obiettivi che si era dato prima di attaccare Teheran, a partire dall'eliminazione di Hezbollah, Netanyahu assolutamente no. E per rispondere alle pressioni interne sta mettendo a rischio addirittura anche i rapporti con l'alleato americano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando. In questi giorni stanno valutando una proposta americana, un parziale ritiro israeliano e il progressivo dispiegamento dell'esercito libanese. Un'opzione già valutata in passato con pochi risultati. Il problema, come sempre, è che alla trattativa non partecipi Hezbollah. Il Libano quindi è oggetto di questo negoziato mediato dagli Stati Uniti, ma per gli iraniani è oggetto esclusivo, dovrebbe essere oggetto esclusivo, del loro dialogo con gli americani. Una discreta confusione in un fazzoletto di terra dove per gli attori in campo, Israele ed Hezbollah, la guerra sta nella natura delle cose e in effetti, a fasi alterne, va avanti da decenni. Qualcuno riuscirà a fermarla? Oppure a risolvere almeno alcune delle sue cause? Nei prossimi due mesi avremo qualche risposta, anche se forse solo parziale.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: L'allarme arriva dalla Francia, ma potrebbe essere un allarme, un segnale per tutto il mondo, soprattutto in Occidente. I movimenti maschilisti sono una minaccia per la democrazia. Sentiamo Veronica Gennari.
1: L'intensificarsi dei discorsi e dei movimenti maschilisti è sorprendente e preoccupante. Si apre così l'ultimo rapporto della Delegazione per i diritti delle donne del Senato, pubblicato oggi, mercoledì 24 giugno. Intitolato Mascu, nuova offensiva contro le donne, lo studio deriva da diversi mesi di audizioni, portate avanti dalla delegazione a partire dal 27 novembre 2025, al fine di tracciare un quadro della situazione dei movimenti maschilisti e della loro influenza, nonché di metterne in luce la pericolosità. Per la prima volta, così, un'istituzione parlamentare francese traccia un quadro completo di questo fenomeno ancora poco documentato nel paese, e la conclusione che ne emerge è inequivocabile. Nel documento si legge: le relatrici lanciano oggi un appello a un risveglio delle coscienze. Attaccando il principio di uguaglianza tra donne e uomini, cercando di screditare incessantemente la voce delle donne, mettendo in discussione i diritti conquistati al prezzo di decenni di lotte, manifestando una misoginia violenta e spudorata, i movimenti maschilisti rappresentano un rischio reale per la nostra democrazia e la nostra coesione sociale. La narrazione delle relatrici è molto chiara. I movimenti maschilisti oggi non sono una semplice tendenza, né si limitano ai social media, anche se quest'ultimi giocano un ruolo fondamentale nella diffusione dell'ideologia. Al contrario, secondo le relatrici, costituiscono un movimento sociale e politico che mira a annientare i diritti delle donne e, in ultimo, che attacca direttamente le fondamenta della nostra democrazia. Il documento, redatto da tre senatrici appartenenti a diversi schieramenti politici, una senatrice repubblicana, una dell'Unione Centrista e una del Partito Socialista, formula 24 raccomandazioni per cercare di arginare il fenomeno, articolate attorno a quattro assi principali. Rendere la lotta contro il maschilismo una priorità fondamentale della politica pubblica, regolamentare e risanare lo spazio digitale, individuare e prevenire i percorsi di radicalizzazione e, infine, sensibilizzare l'opinione pubblica mobilitando l'intera società. Lo spazio digitale e la possibile radicalizzazione del fenomeno sono senza dubbio i due punti che hanno più attirato l'attenzione. Per quanto riguarda internet e i social media, le senatrici hanno infatti concluso che, nonostante il fenomeno non si limiti ai social media, questi hanno uno spazio centrale nello sviluppo e nella diffusione del maschilismo. Tali affermazioni si basano in particolare su uno studio condotto dall'Università di Dublino nel 2024, secondo il quale bastavano 26 minuti perché a un nuovo utente venissero consigliati contenuti maschilisti su TikTok. Le senatrici chiedono allora che i contenuti digitali siano più controllati. E, in accordo con la legge che è stata approvata in Parlamento, chiedono il divieto dei social media ai minori di 15 anni. Secondo pilastro del report, il rischio di radicalizzazione. Le senatrici descrivono un continuum che va dalla banalizzazione dei contenuti misogini alla violenza. L'esposizione ripetuta a questi discorsi può infatti aumentare un senso di vittimizzazione maschile, di odio verso le donne e di rifiuto dei principi democratici. Le autrici si basano in particolare sul caso di Timothy G., un giovane di 18 anni, indagato nel 2025 dalla Procura Nazionale Antiterrorismo per un progetto di attentato contro le donne, derivato direttamente dall'ideologia incel. Per le senatrici questo caso segna una svolta e i servizi incaricati della lotta al terrorismo devono d'ora in poi integrare questa minaccia emergente nelle loro analisi.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Mondiali di calcio, andiamo a scoprire il tifoso più famoso, che è un tifoso della Repubblica Democratica del Congo, che a ogni partita ricorda a tutto il mondo il dramma del suo paese. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Seconda giornata del gruppo K, si gioca Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Quando parte l'inno congolese, tra i 45.000 dello stadio di Guadalajara c'è un tifoso immobile, in piedi sugli spalti, pantaloni dell'abito blu, camicia gialla e giacca e cravatta rosse. Con una mano si copre la bocca, con l'altra mima una pistola puntata alla tempia. Si chiama Michel Kukambo Ladinga, è il tifoso più famoso del Congo e ha debuttato ai mondiali così, protestando contro i massacri di civili nel suo paese. In patria lo chiamano Lumumba Vea, ovvero Lumumba Vive, ed è una celebrità. Assiste alle partite della nazionale pettinato e vestito come Patrice Lumumba, il primo capo di governo congolese dopo l'indipendenza dal Belgio, assassinato nel 1961 in un colpo di Stato per mano di soldati belgi. Kuka, per tutta la durata della partita, rimane nella stessa posa della statua di Lumumba che si trova a Kinshasa, con la mano destra alzata a salutare la folla. Dice che vederlo dà la carica non solo ai tifosi, ma anche ai giocatori.
2: Tu congolais, il est content de me voir faire le spectacle là. Donc c'est pour cela je donne aussi force aux joueurs, à l'équipe nationale.
1: È diventato famoso durante la scorsa Coppa d'Africa, quest'inverno, quando le sue immagini hanno girato il mondo. La sua presenza al mondiale, come quella di molti tifosi congolesi, era scontata fino a poco tempo fa. Poi, con l'epidemia di Ebola, l'accesso agli Stati Uniti è stato vietato a tutti i tifosi e ai giornalisti. È potuta entrare solo la delegazione ufficiale, dopo un periodo di quarantena in Belgio. Per avere Kuka, però, i giocatori hanno chiesto al presidente del Congo di inserirlo nella delegazione. E così è stato. Non è partito in tempo per assistere al debutto contro il Portogallo, ma ieri notte era lì e ha lanciato un messaggio. Con una mano sulla bocca e un dito alla tempia, ha richiamato il gesto che la sua nazionale rese celebre nel 2024 in Coppa d'Africa, per protestare contro i massacri nel Congo orientale. Lì, una zona ricca di minerali fondamentali per batterie e microchip, la milizia M23, supportata dal Ruanda, ha di fatto occupato il paese. Ancora oggi continua a uccidere, imprigionare e stuprare, secondo quanto verificato da Human Rights Watch. E non è un conflitto lontano dal mondo del calcio. Lo stesso Ruanda sponsorizza Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Kuka ha voluto che se ne parlasse ancora, per ricordare anche il coraggio di chi, come Lumumba, ha lottato per la libertà del suo paese.
2: Patrice Lumumba, j'ai choisi Patrice Lumumba parce que il était un modèle de courage et modèle de liberté.

0: Ecco, diamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: Sono 150 i rifugi climatici per le ondate di calore di Francoforte sul Meno in Germania. La città dell'Asia, 770.000 abitanti che diventano 2 milioni nell'area metropolitana, dal 1 giugno al 31 settembre ha predisposto un ampio numero di luoghi per proteggere i cittadini più fragili per le alte temperature. È durato 4 anni il progetto di sviluppo della rete di protezione per le alte temperature. Il Dipartimento per la Salute della quinta città tedesca ha iniziato con una mappatura delle sue strutture, dalle biblioteche ai centri diurni per anziani, dai centri civici ai musei. L'amministrazione Francoforte ha compreso nella propria mappatura i luoghi di culto come le chiese storiche. Numerose sono medievali, quindi dei muri spessi che isolano dal calore. Altri edifici privati coinvolti sono gli spazi delle grandi gallerie d'arte, tra queste anche quelle di alcune banche, vista la vocazione finanziaria della città. Questa articolazione di luoghi porta anche a una differenziazione di aperture. La fascia 11-18 è quella maggiormente presidiata per il picco delle temperature. Gli spazi pubblici sono pertanto aperti già nelle prime ore della giornata. Qui il personale è stato addestrato a riconoscere i sintomi della disidratazione, quindi aiutare le persone in difficoltà, a partire da anziani, bambini, donne incinte e persone con fragilità. Nei momenti di picco delle temperature il personale è potenziato sia con operatori sanitari che con personale volontario. La domenica è la giornata meno presidiata perché le strutture comunali sono chiuse ad eccezione dei musei. I parchi e le piazze grande a frequentazione, magari con fontane, sono presidiate con personale ad hoc. Le unità mobili per chi vive in strada fanno ricognizioni per indirizzare le persone a proteggersi verso i rifugi climatici. Tutti i luoghi predisposti sono rintracciabili attraverso il sito georeferenziato del comune di Francoforte.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: 8 sa di felicità. Popolare Network.
1: Cinquecento aerei americani partiti dall'Italia a supporto della guerra in Iran. Le parole di Rutte sono un caso, le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire, ma le frasi del segretario NATO sul filo dell'ambiguità servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza. Medio Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump, Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna, anche in Gran Bretagna. Londra cuoce, dice il segretario ONU. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nella città e problemi nelle scuole agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino. Ma il governo tace, Meloni e i suoi fan finta di nulla. Tra inerzia e negazionismo climatico. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Oggi il vertice a Berlino tra i partner europei sulla difesa, domani la visita di Meloni a Macron in Francia e nella serata italiana il faccia a faccia a Washington tra Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano, che hanno suscitato molte reazioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
1: Sul tipo di voli, il loro numero e di conseguenza sul tipo di supporto che l'Italia ha effettivamente dato alla guerra, si gioca la distinzione a cui il governo si appoggia, ma è una distinzione ormai superata, che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di strategie militari.
3: È completamente superata, il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe, quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
4: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
3: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
1: Dicevamo che Rutte ha parlato da Washington, dove tra poco incontrerà Trump. La sua intervista a Fox Valletta, anche in questa chiave. Michele Migone.
0: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato solo gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in un'operazione furia epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi collati all'Italia. Voleva difendere la realtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del Ministero della Difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei. A parte la Spagna, per quello che si sa, nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie proprio a Rutte, come ha fatto l'Italia.
1: E intanto il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA Grossi ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
4: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene. La futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
1: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, due terzi del continente, sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua ma si allarga, la Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse, un bilancio salito a 42 morti per annegamento di persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e due morti segnalate, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
5: London isn't just calling, it's cooking.
6: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
5: A fast, fair transition to clean energy and the surge in adaptation, resilience and climate justice.
6: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
7: Why is the UK just not built for extreme weather?
6: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
1: Anche in Italia si segnalano 5 morti, 2 lavoratori agricoli a Lodi e Piacenza e altre 3 persone, tra cui un senza tetto a Napoli. Domani saranno 17 le città col bollino rosso, il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout più o meno larghi e duraturi e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Sentiamo Massimo Alberti.
8: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica, in Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente, mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute, che ha convocato una riunione al ministero e annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica e ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico, quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti, che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
1: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia i 2 attivisti della Sumund Flottiglia di Terra, Domenico Centrone e Loredana Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza, il 24 erano stati fermati e poi arrestati. Il nostro trattamento è stato da cittadini privilegiati, sappiamo però che in questi paesi le persone che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto peggiore. Noi lottiamo per questa gente, ha detto Centrone ai giornalisti all'arrivo a Fiumicino. Tutto il male del mondo non può rimanere impunito, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico di 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi si è svolta la seconda giornata di udienza di questa fase del processo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura di Stato, una delle parti civile, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Ieri, durante La requisitoria, la procura di Roma, ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per i 4 imputati. Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, ha fatto parte della scorta mediatica per Giulio Regeni.
9: Innanzitutto è interessante come il pubblico ministero abbia effettivamente individuato una figura più responsabile delle altre, visto che per uno è stato chiesto l'ergastolo e l'altro è stato chiesto invece delle pene più lievi. Parto da qui perché significa che l'inchiesta, fortunatamente mi verrebbe da dire, ha fatto dei passi avanti rispetto all'inizio, quando invece era molto difficile, c'era il rischio che davvero non si arrivasse a nulla. Da qui la necessità della scorta mediatica. Perché è importante? Perché si è individuato questo come forma non di pressione, ma di attenzione. Cioè si è individuato delle figure di vittime, dei parenti delle vittime in questo caso, a cui si doveva dare l'onore e l'importanza di guardare, di illuminarli con un fascio di luce, perché purtroppo sarebbe successo esattamente il contrario in assenza di questa attenzione. C'è stato che cosa? C'è stato da parte egiziana sicuramente una mancata collaborazione, da parte italiana probabilmente anche non quella necessaria attenzione e rigore per andare a chiedere giustizia.
1: Alessandro Principe, Emanuele Valenti, Massimo Alberti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22:30.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
10: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
12: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
10: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
13: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
14: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
13: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
14: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Meteo Regione. Venerdì si fermano i furgoncini di Amazon, sciopero per l'intera giornata in Lombardia, ritmi di lavoro massacranti, salario, mancato rispetto degli accordi sindacali tra i motivi della protesta. Il caldo estremo sta provocando ancora blackout temporanei in diverse zone della regione, soprattutto in provincia di Milano e in città. Migliorata la situazione in quei comuni dell'Interland Sud rimasti senza corrente nei giorni scorsi. Processo Idra, un avvocato degli imputati contesta i sindaci presenti in aula con la fascia tricolore, la denuncia della rete degli amministratori locali di avviso pubblico. Lo hanno chiamato Amazon Strike Day, venerdì 26 giugno, una giornata di sciopero dei corrieri che lavorano per la multinazionale americana nella giornata conclusiva della settimana promozionale Prime. Uno sciopero per le condizioni di lavoro e il mancato rispetto degli accordi di secondo livello, dicono i sindacati. Anche in questi giorni di caldo estremo il dialogo con le società che lavorano per Amazon sta andando male, non c'è stata alcuna volontà di cambiare il ritmo delle consegne. Venerdì ci saranno presidi fuori dai principali magazzini della Lombardia, Milano compresa. Sentiamo Roberto Ferrara della Filt CGL, Milano e Lombardia.
1: Abbiamo scelto la giornata di venerdì perché è la giornata finale della cosiddetta Prime Week, quindi il Prime Day, che abbiamo rinominato appunto Strike Day. Non c'è il corretto rispetto della contrattazione di secondo livello, in quanto c'è appunto un aumento di carichi di lavoro, nel tempo le aziende hanno saturato le rotte, prevista un'estensione oraria non per le operazioni di consegna ma per le variabilità delle condizioni di guida, quindi variabilità del traffico, deviazioni eccetera eccetera, e non, quel tempo, quell'estensione non è prevista per le operazioni di consegna ma le aziende l'hanno utilizzata anche per quello. Di qui la richiesta di differenze retributive che però attualmente, diciamo, le aziende non sono disponibili a riconoscere. Noi abbiamo chiesto di mettere in campo una trattativa.
0: Salteranno consegne?
1: Pensiamo proprio di sì, pensiamo che nella giornata di venerdì ci sarà una forte adesione allo sciopero, ci saranno presidi in tutte le station lombarde, la mobilitazione appunto regionale, quindi tutte le station della provincia di Milano, ma anche a Monza, ma anche a Brescia, ma anche a Varese ci saranno presidi, e lo sciopero continuerà anche dopo il 26 con modalità da definire.
0: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un ragazzo di 23 anni che si è ucciso ieri sera dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori per aver molestato 4 tredicenni in un parco acquatico della provincia di Brescia. Il giovane, richiedente asilo indiano, al momento dell'arresto aveva ammesso le proprie responsabilità, era stato fermato dai bagnini della piscina per aver palpeggiato le minorenni. Dopo aver passato la notte di domenica in una cella di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, lunedì mattina era stato portato in carcere a Canton Mombello, dove ieri sera poi si è ucciso impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. Il ragazzo era incensurato e la procura di Brescia vuole ora ricostruire la gestione del detenuto. Anche oggi le alte temperature hanno provocato interruzioni nella fornitura di energia elettrica a macchia di leopardo un po' in tutta la provincia di Milano e anche in altre zone della regione. Tutti gli interventi per persone rimaste bloccate negli ascensori, soprattutto in alcune cittadine dell'Interland come Sesto San Giovanni a nord Milano, Opera, Rozzano e San Giuliano Milanese a sud del capoluogo lombardo. Rispetto a ieri la situazione è migliorata ed è tornata alla normalità a Rozzano, a Opera, a San Giuliano. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno effettuato oltre 60 interventi di soccorso che si sommano agli oltre 100 degli ultimi giorni. Oltre a consegnare fondi immobiliari, l'iniziativa per costruire nuove case popolari, il piano Casa Nazionale prevede il commissariamento di regioni e comuni che così non saranno più protagonisti delle politiche della casa. E quanto sostiene il Partito Democratico Lombardo, che fa questa valutazione del piano casa che in questi giorni è al voto in Parlamento. Sentiamo Carmela Rozza, consigliera regionale del PD.
2: La destra ha fatto carta straccia del titolo quinto della Costituzione che dava piena autonomia alla regione Lombardia e a tutte le regioni sul tema dell'abitare. Il piano casa della Meloni è un piano casa centralista, burocratico, decide per i comuni e per le regioni se vendere patrimonio, cosa ristrutturare, cosa fare, e non c'è nulla per stabilire i canoni in rapporto agli stipendi dei lavoratori. Anzi, decidono che ci deve essere uno sconto del 33% del prezzo di mercato e non sanno indicare neanche quale sarà il prezzo di mercato. E quindi i lavoratori aspettano e non avranno una casa. In più, non danno neanche la possibilità alle imprese del nostro territorio di lavorare per costruirle queste case o ristrutturarle, perché le uniche imprese che possono accedere al sistema semplificato devono avere quantomeno 1 miliardo di investimenti. Quindi nessuna azienda del nostro territorio potrà lavorare sul piano casa, nessuna cooperativa lavorerà sul piano casa, e con buona pace della Lega e dell'autonomia differenziata, Salvini e Meloni hanno fatto un piano centralista.
0: Quinta udienza questa mattina a Milano del processo Idra. È il procedimento contro le mafie che si sta svolgendo nell'aula bunker di Piazza Filangieri di fronte al carcere di San Vittore. Le indagini della Procura di Milano hanno portato a processo gli interessi criminali di un sistema mafioso composto da esponenti dell'Andrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra. Alle udienze hanno assistito anche le associazioni antimafiose, da Libera alla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, Wikimafia, Avviso Pubblico, con loro i rappresentanti della cittadinanza attiva. Per tutti la presenza alle udienze ha avuto un significato preciso: manifestare solidarietà ai PM del processo, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che hanno subito minacce di morte. All'udienza di oggi ha colpito la contestazione dei sindaci di Avviso Pubblico presenti in aula. Un avvocato della difesa ha contestato infatti in particolare la scelta di indossare la fascia tricolore. Fabio Bottero è assessore del Comune di Milano e coordinatore di Avviso Pubblico Lombardia.
3: Beh, noi eravamo presenti come amministratrici e amministratori aderenti ad Avviso Pubblico, quindi con fascia tricolore, delegati da sindaci dei rispettivi comuni, ed eravamo lì per continuare a testimoniare la vicinanza e con un vinto sostegno ai PM, naturalmente, a ribadire l'impegno quotidiano delle nostre amministrazioni nel contrasto alle mafie e alla corruzione. Naturalmente, durante la seduta c'è stato un intervento di un avvocato che ha un po' eccepito delle problematiche relative alla nostra presenza in fascia tricolore, ma naturalmente sia la Presidente che anche poi PM Cerreti hanno risposto in modo chiaro. E devo dire che un segnale che ci ha colpito, perché la nostra partecipazione era naturalmente legittima e simbolicamente importante, come dicevo prima.
0: In occasione della giornata delle periferie, l'indagine Abitare i margini di WeWorld analizza le varie forme di esclusione sperimentate dai giovani che vivono a Milano in quartieri segnati da fragilità sociali, economiche e territoriali. Sentiamo Andrea Comollo, direttore dei programmi domestici di WeWorld.
4: Uno dei dati più interessanti è quello che riguarda i NEET. In Italia c'è un dato medio del 15% circa di persone tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, non sono in percorsi educativi. A Milano il dato, ad esempio, è intorno al 10%. Però se incrociamo questo dato con i dati delle periferie, vediamo come cambiano radicalmente i risultati. Noi vediamo che nel momento in cui le famiglie hanno un background in percorsi educativi, a Milano dato ad esempio è intorno al 10%, però se incrociamo questo dato con i dati delle periferie vediamo come cambiano radicalmente i risultati. Noi vediamo che nel momento in

0: sociale ricchissimo che è fatto da tantissime associazioni che resistono, potremmo dire, sotto i colpi della gentrificazione. Ecco, a loro soprattutto abbiamo voluto dare voce con Falla con noi e da loro abbiamo anche molto imparato. Ci rivediamo a settembre, decideremo presto in quali luoghi, ma certamente creeremo le occasioni per raccontare il nostro territorio e confrontarci dal vivo con le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie Lorenza. Adesso il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: A tutti una buona serata. L'alta pressione nordafricana si estende sulla Francia, sull'Inghilterra e sulla regione alpina con ondata di calore che potrebbe prolungarsi fino a martedì. Il clima afoso in pianura alimenterà solo qualche temporale di calore in montagna. Le previsioni quindi per le prossime ore: soleggiato con annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi e temporali di calore, dapprima sulle Alpi occidentali, in serata anche tra la Valtellina e il Verbano. In pianura probabilmente asciutto, nella notte graduale dispersione di nuvole irregolari e rasserenamento. Domani giovedì prosegue soleggiato e molto caldo, afoso, temperature massime tra 32 e 36 gradi. Su Alpi e Prealpi soliti annuvolamenti cumuliformi e poi temporali di calore tra tardo pomeriggio e sera. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
1: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani alle 7:15.
3: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it /iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
4: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21:30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.

0: Le 22 minuti a Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il ministro della salute Schillaci oggi ha dichiarato che domani ci sarà al ministero una riunione tecnica, così l'ha definita, sull'emergenza caldo. Sto leggendo le sue parole. Dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani e i bambini, ha detto Schillaci. Beh, magari avrebbe potuto aggiungere nell'elenco anche le lavoratrici e i lavoratori che fanno certi mestieri dove, insomma, stare sotto il sole sappiamo che cosa significhi. Intanto le agenzie riportano le notizie delle prime persone che muoiono per il caldo in Italia. Uno era proprio un lavoratore nell'Odigiano, poi altre persone da nord a sud. Stasera vogliamo cercare di capire cosa fa, anzi cosa non fa, il governo italiano, che sappiamo essere attraversato da linee di pensiero che arrivano fino o si avvicinano al negazionismo climatico, insomma, quantomeno come area politico-culturale di riferimento. Sicuramente il nostro è un governo molto poco attivo, soprattutto se consideriamo che cosa si fa magari o si tenta di fare nel resto d'Europa. Questa sera c'è in studio con me Massimo Alberti. Ciao Massimo.
1: Buonasera, ciao Luigi, buonasera.
0: Hai seguito la notizia, ha fatto pure il pezzo per il giornale radio che molti avranno sentito, e al telefono con noi c'è il primo degli ospiti di questa sera, che è Marco Morabito, responsabile del progetto Work Climate per il CNR e l'INAIL. Massimo, cosa possiamo aggiungere alla introduzione che ho fatto?
1: Allora, intanto che stasera mi sono fermato qui anche perché c'è l'aria condizionata, si sta benino, per cui piuttosto che andare a casa.
0: Non apriamo la polemica sull'aria condizionata.

0: Posizionata. Allora, la situazione che sta attraversando l'Europa, lo sappiamo qual è, l'abbiamo raccontata, in questo momento sta colpendo duramente la Francia, si sta allargando all'Inghilterra in un'ondata che i meteorologi e i climatologi definiscono epocale e di cui al momento non si capisce bene quando sarà la fine. Ecco, tralasciando un attimo il discorso a monte, che è quello appunto delle misure per evitare le emissioni, ridurre le emissioni e quindi cercare di rallentare perlomeno un surriscaldamento che ormai è qualcosa di attivo e che sta superando in velocità anche i modelli studiati dai climatologi, c'è il tema della mitigazione e di come intervenire in quelle situazioni di fragilità che naturalmente si prestano, perché il caldo non è solo un problema climatico, ma un problema sociale. Immaginate chi vive in appartamenti piccoli, magari senza aria condizionata, e sono milioni e milioni di persone. Immaginate appunto chi deve lavorare al caldo, ma poi sicuramente lo approfondiremo in questi giorni, chi sta facendo gli esami di maturità a scuola, e già ci sono professori e scuole che parlano di gente collassata nelle aule, dove lo sappiamo, le
1: Non
0: scuole
1: c'è
0: italiane
1: l'aria
0: non c'è l'aria
1: condizionata. Insomma,
0: condizionata.
1: il caldo è, oltre a un problema in sé, anche un indicatore molto importante delle differenze sociali di classe in questo
0: Esattamente.
1: paese, delle discriminazioni che ci sono. Saluto di nuovo Marco Morabito, buonasera. Ecco,
2: Salve, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: arrivando a Morabito perché c'è appunto una questione che riguarda la questione del lavoro. L'anno scorso, lo Stato ha emesso, diciamo così, delle direttive, delle linee guida, non è esattamente una norma nazionale, infatti quello che contestano i sindacati che non ci sia una legge nazionale su come intervenire quando fa caldo. Le regioni, tranne due, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige, tutte hanno delle loro ordinanze che però differiscono tra loro, che sostanzialmente danno indicazione di bloccare il lavoro all'aperto di talune categorie in determinate ore del giorno. Diverso è il discorso per il lavoro al chiuso, che al momento non è formalmente regolato, e difatti, ad esempio, il sindacato USB ci raccontava che distribuiscono ai loro delegati, alle loro RSU, degli strumenti per misurare le temperature all'interno e in questo caso far intervenire le persone. Il problema è che le linee guida che sono state approvate nel Consiglio dei Ministri e rinnovate quindi dell'anno scorso, inserite nel decreto infrastrutture, al momento non sono ancora state pubblicate perché non hanno copertura finanziaria per la cassa integrazione. Si sta ancora discutendo su le categorie da inserire e hanno una serie di lacune enormi. Appunto, una è la difformità poi delle norme che prendono le regioni. Due, ci sono delle deroghe per i lavori ritenuti di pubblica utilità e questa definizione non è ben data. Immaginate a chi lavora sull'asfalto, sul cemento, magari per rifare le strade, che è uno dei lavori più pericolosi e non è chiaro se si debba fermare o meno. E poi c'è il problema di chi deve farle scattare, di chi deve far controllare, perché il meccanismo, e qui chiamiamo in causa Morabito, nasce proprio dal fatto che esiste un portale che si chiama Work Climate, gestito dal CNR e dall'INAIL, di cui Morabito è appunto il responsabile, che fa queste misurazioni e che in teoria, non si capisce bene se datori di lavoro, lavoratori o chi dovrebbero guardare e in base a quelle temperature imporre il fermo del lavoro. Io l'ho descritto un po' maluccio, probabilmente chiedo a lei innanzitutto di spiegare come funziona questo portale, prima di poi chiederle una valutazione di merito anche sul contesto, diciamo così, legislativo e normativo.
2: Sì, il portale che abbiamo sviluppato nell'ambito del progetto Work Climate è iniziato oramai diversi anni fa, nel 2020, ma il portale poi è stato sviluppato nel 2021, migliorato nel corso del tempo, fornisce praticamente una previsione di quello che è il livello di rischio da caldo specifico per il settore lavorativo. La sua originalità è un po' questa, diciamo, si differenzia da tutti gli altri portali tipicamente meteo per il fatto che permette di personalizzare la previsione del rischio in funzione di vari scenari lavorativi, quindi vari scenari espositivi. Tant'è vero che appunto un utente può trovare informazioni per vari scenari, no? Per un lavoratore esposto in condizioni di ombra oppure per un lavoratore esposto al sole, ma chiaramente poi la previsione differisce in funzione dell'intensità a cui che impegna il lavoratore, quindi abbiamo una previsione per un lavoratore impegnato in un'attività fisica moderata o per un'attività fisica intensa. Addirittura abbiamo sviluppato una web app che è di esclusivo utilizzo per gli addetti alla sicurezza dei lavoratori o per i medici competenti o i datori di lavoro, e che permette una totale personalizzazione proprio dello scenario lavorativo, quindi una totale personalizzazione della previsione del rischio, tenendo conto addirittura se il lavoratore indossa o meno dispositivi di protezione individuale o comunque degli indumenti che possono chiaramente limitare anche la traspirazione e la perdita di sudore. Quindi diciamo l'originalità del sistema, sì, è un po' questa, cioè quella di fornire delle previsioni personalizzate.
0: Siete un po' il portale ufficiale, diciamo così, su cui ci si deve regolare, ecco. E ma qui veniamo poi al punto.
2: Sì, ufficiale un po' perché fondamentalmente è stato sviluppato nell'ambito di Bandi BRIC, di un progetto finanziato da Bandi BRIC, quindi dall'INAIL, col quale appunto coordiniamo tutte le attività, e chiaramente diciamo rappresenta un riferimento anche perché è unico nel suo genere.
1: Senta Morabito, considerata la vostra competenza, e quindi voi avete una precisa idea di quanto siano importanti le misure di mitigazione ambientale nei luoghi di lavoro, ma non solo naturalmente, nella vita delle città e delle persone, come possiamo giudicare la situazione italiana?
2: Ma la situazione italiana è complessa, anche se devo dire comunque almeno negli ultimi anni c'è stata una presa di coscienza e diciamo un aumento un po' della cultura, no, indirizzata alla gestione di questo rischio. C'è tantissimo ancora da fare. Lei giustamente accennava in precedenza al fatto che manchi, no, un decreto a livello nazionale. Ora c'è stato il decreto infrastrutture, sono curioso anche io di vedere effettivamente cosa verrà fuori e che appunto dà accesso al trattamento di cassa integrazione a causa appunto di eventi eccezionali come appunto l'ondata di calore. Le regioni si sono mosse in modo autonomo appunto emettendo queste ordinanze, che anche queste hanno subito dei grandi cambiamenti nel corso degli anni, perché da quando è iniziato il progetto, certo, la prima ordinanza fu emessa nel 2021 dal sindaco di Nardò, poi fu estesa a tutta la Puglia, e da quel momento lì sono state sempre replicate un po' sulla stessa, diciamo sullo stesso criterio, quindi facendo riferimento alla mappa del portale Work Climate, ma per uno scenario lavorativo ben definito, no? Per un lavoratore esposto al sole, impegnato in attività fisica intensa, e chiaramente indicando la sospensione dell'attività lavorativa dalle 12.30 alle 16, quando per una certa località è previsto un livello di rischio alto. Ma
0: certo, poi alcune regioni hanno allargato la platea dei lavoratori, qualcuno adesso ha inserito i rider. Il problema è che restano in qualche modo disomogenee e ci sono, come dicevamo, le deroghe di qui sopra, che evidentemente rappresentano un problema, ma chi è che deve controllare e di conseguenza dire no, ci si ferma? Perché a me questo continua a non essere esattamente chiaro. Cioè, quando sento l'RSU su questo mi dicono ci dobbiamo appellare alla benemerenza del datore di lavoro.
2: Allora, sicuramente ci sono gli organi ispettivi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiaramente è indicato per questo tipo di attività. È un problema più che altro anche proprio, cioè, di sostenibilità, no, dell'azione, perché
0: sappiamo che non riescono neanche a fare i controlli normali per la sicurezza, figuriamoci in questo periodo.
2: Credo che sia effettivamente abbastanza difficile contestualizzarlo soltanto in questo, responsabilizzando esclusivamente loro. È ovvio che il datore di lavoro è il primo responsabile di ciò che viene svolto all'interno della propria azienda, della propria impresa, e anche proprio dei doveri il datore di lavoro, anche dei riferimenti importanti, no? Il decreto legislativo 81 esplicita che il microclima deve essere controllato e deve essere valutato. Il problema è che non vengono definiti esattamente i criteri a cui anche un datore di lavoro deve poi dopo riferirsi.
1: Ecco, a proposito di questo, Morabito, ma
0: ha detto poco, però
1: torniamo un attimo alla notizia da cui siamo partiti, qui c'è questa riunione al Ministero domani, tecnica.
2: Sì.
1: Ma che cosa dovrebbe decidere il governo, secondo se fosse lei il ministro?
2: questo mi prende un attimino in contropiede, perché diciamo ora diciamo la cosa fondamentale, ma che attendavamo già da tempo, se ne parlava già anche l'anno scorso, è che venga uniformato l'intervento e la modalità di intervento per contrastare il caldo a livello nazionale. È assurdo anche che alcune regioni rimangano escluse da questa attività, come se il caldo praticamente non riguardasse alcune regioni, quando poi invece non è vero, perché diciamo il caldo riguarda anche il Trentino Alto Adige, tanti stabilimenti, anche tante lavorazioni vengono svolte in ambiente indoor. Il fatto che praticamente ci sono alcune categorie di lavoratori che non sono proprio considerati in questa ordinanza, diciamo andrebbe strutturato, contestualizzato anche in funzione proprio del tipo di lavorazione. Ora sono tutte quante riferite a un profilo generico di lavoratore esposto al sole, impegnato in attività fisica intensa, che in realtà poi non riguarda tutte le categorie di lavoratori. Abbiamo avuto già diverse esperienze con altre aziende, anche grandissime aziende a livello italiano, ora non faccio nomi, che hanno magari un'attività anche capillare su tutto il territorio nazionale, che hanno però esigenze diverse, perché magari hanno lavoratori che non sono direttamente esposti alla radiazione solare, sono interessati anche a delle misure preventive diverse, e quindi andrebbe contestualizzato per settore lavorativo sicuramente, cioè ci dovrebbe essere un grande lavoro dietro per arrivare poi ad una conclusione che sia robusta e che effettivamente abbia poi un effetto, fermo restando che comunque queste ordinanze, anche dal punto di vista scientifico, dall'analisi che abbiamo fatto e una recente pubblicazione che abbiamo fatto in una rivista internazionale, mostrano già un effetto in termini di riduzione del tasso di infortunio. Però bisogna anche considerare poi di quanto si perde anche dal punto di vista economico, interrompendo in modo forzato l'attività lavorativa in una determinata fascia oraria, quindi sicuramente andrebbe contestualizzato verso l'attività, verso le specifiche attività lavorative.
1: Grazie Marco Morabito, responsabile del progetto Work Climate del CNR e dell'INAIL, una buona serata.
0: Sì, mi sembra che i due punti che il professor Morabito alla fine centrava è: mancano degli indicatori precisi su come intervenire, su che cosa fare, e manca un quadro legislativo nazionale, che poi è oggettivamente anche la contestazione che fa il sindacato.
1: Il sindacato che è con noi nella persona di Giulia Bartoli, segretaria della Fillea CGIL. Buonasera Bartoli.
3: Buonasera.
1: Insomma, l'ondata di calore di quella che è l'emergenza climatica, non il cambiamento climatico, ci ha colpito quest'anno in maniera particolarmente virulenta. Voi che cosa state riscontrando nei luoghi di lavoro?
3: Sì, stiamo riscontrando sicuramente le conseguenze del cambiamento climatico, che non è più chiaramente un'emergenza, non ha più carattere straordinario, ma a questo punto è diventata strutturale, e ogni anno sembra in qualche modo peggio, se vogliamo. Nei luoghi di lavoro ovviamente l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze insomma sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea qualche problema anche gestionale, organizzativo, e comunque anche di estensione del diritto, dello stesso diritto a tutti i lavoratori, considerando che le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno, quindi indoor delle aziende, perché l'esposizione a fonti di calore, per esempio penso alle fonderie se si parla dei metalmeccanici, penso per esempio alle nostre aziende di laterizie e quindi alle fornaci, con un caldo maggiore esterno si condiziona anche l'ambiente di lavoro interno, che già è esposto a alte temperature.
0: Ma le chiedo due cose infatti a questo proposito. La prima, ci domandavamo prima col professor Morabito poi di come si applica in concreto questa cosa, cioè voi avete RSU che in qualche modo vanno a consultare il portale e dicono poi al datore di lavoro che cosa deve fare e in quel caso cosa succede? E la seconda, per l'interno, ci raccontavano, ad esempio, al sindacato di base USB, che loro hanno comprato dei misuratori specifici da dare alle loro RSU per cercare di fare qualcosa dall'interno, il che dà anche l'idea, insomma, di una situazione che non è proprio facile poi nel concreto da gestire sul luogo di lavoro.
3: No, non è assolutamente facile, le RSU possono andare a consultare, noi diffondiamo la presenza del sito e dell'app del Work Climate ai lavoratori, però è evidente che poi la percezione ce l'hanno su loro stessi, quindi perché in quel luogo di lavoro ci sono quotidianamente, quindi lo percepiscono, lo sentono e ne sentono anche le difficoltà. Sentivo precedentemente dire che c'è una riduzione anche rispetto all'impatto economico con la sospensione dei lavori, ma non ci dimentichiamo, è proprio l'INAIL che ce lo dice, che lavorare a queste temperature riduce la produttività, quanto è conveniente anche per le aziende, oltre che chiaramente prioritario per noi è la salute dei lavoratori, ma dovrebbe essere prioritario per tutti. Quindi certo. Prego.
1: No, era un interloquio mentre lei stava parlando. Quante risorse sarebbero necessarie? Avete fatto questo calcolo?
0: Anche perché il governo non l'ha ancora messo, perché non ha ancora pubblicato il decreto, perché non l'ha ancora messo, per cui
1: quindi
0: è un problema.
1: Non lo sappiamo.
3: Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia, esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo e tra questi ci rientra anche il caldo, quindi come legislazione almeno per questi settori è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse, perché quelle già disponibili non sono sufficienti, quindi sì, questo è chiaro che serve anche uno stanziamento, ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo dando particolare attenzione a questa tematica, compreso il decreto legislativo 81, che già impone, quindi non ci dimentichiamo questo, che già impone al datore di lavoro di prevedere il rischio fisico e anche quello dell'ambiente di lavoro, compreso il caldo, nel documento di valutazione dei rischi, e prevederne anche quelle che sono conseguentemente gli interventi per ridurlo questo rischio. Quindi bisognerebbe andare a vedere anche se lo fanno, perché mi risulta, ecco, che non ci sono queste tipologie di intervento.
1: Anche perché c'è una questione che aleggia su tutto questo ragionamento, è che non siamo di fronte a una situazione eccezionale, ma siamo di fronte ad andar bene alla nuova normalità. Insomma, si dovrà ripensare un po' tutto, no? Non, lo diceva lei, le misure spot non servono a niente.
3: No, non servono a niente, bisogna ripensare il decreto 81, bisogna intervenire ponendo attenzione a quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. Noi parliamo del caldo, ma stiamo vedendo in questi giorni come il caldo sta portando per esempio a delle alluvioni consistenti, e quindi anche questo ha ripercussioni nei luoghi di lavoro. Quindi ecco, rivedere complessivamente il sistema, incentivare l'utilizzo della cassa integrazione, ma perché noi vediamo come non c'è un grandissimo utilizzo, purtroppo, nonostante lo strumento ci sia, ma perché soprattutto nei cantieri edili, se io ho delle penali perché consegno più tardi il lavoro e la cassa integrazione non è considerata come una motivazione di consegna in ritardo, è evidente che non incentivo l'utilizzo, ma semmai incentivo a far lavorare di più le persone, peraltro in un settore dove è altissima la presenza dei lavoratori migranti, che sappiamo che sono più ricattabili, più fragili. Quindi insomma bisogna mettere un po' tutto insieme e ricalibrare il sistema proprio per una maggiore tutela, che è la priorità, quella della salute pubblica. Non ci possono essere né lavoratori di serie A, di serie B, né tantomeno condizioni, ecco, di pericolo che incidono su e infortuni, morti sul lavoro, e non ci dimentichiamo le malattie professionali che rileveremo probabilmente tra un po' di anni.
1: Grazie Giulia Bartoli, buona serata.
3: Grazie a voi, arrivederci.

0: ci ha raggiunto Iluana Zanella, senatrice di AVS. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Alleanza Verdi Sinistra, voi state insistendo molto in questo periodo sulle misure urgenti da prendere attorno all'emergenza climatica. Porte chiuse da parte del governo fino adesso, mi pare di capire.
1: Ma veramente serrate all'ennesima potenza, ed è un segno drammatico, direi, perché tutto è stato fatto tranne che le cose essenziali, direi, in questo periodo. Tante chiacchiere e interventi zero, perché l'emergenza caldo è una cosa molto seria e noi non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare in base anche ai dati, ovviamente, che ci sono, ma non sono proprio precisissimi, anzi, e le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento, se vogliamo. Cosa significa questo? Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi, come in questi giorni, vuoi nelle strade, quindi al sole, sul leone, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, laddove le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere una attenzione, e noi non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio. Speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura anche e soprattutto nel centro nord, soprattutto a nord, direi, sono previste temperature fino ai 39-40 gradi.
0: E siamo a giugno.
1: Fare?
0: Non dimentichiamo.
1: E bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente, anzi non assume neanche come veritiero, c'è una sorta di negazionismo di fatto rispetto al fenomeno del cambiamento climatico.
2: Ecco, io credo che forse sia questo poi il problema alla fonte. Peraltro, sì, due provvedimenti abbiamo detto, uno ieri, le norme sul lavoro nel decreto che non sono ancora state peraltro pubblicate perché mancano, esatto, i finanziamenti. Schillaci, che è il primo che ha parlato del governo, che domani ha convocato una riunione testuale annunciando un decalogo per i più fragili. E nel pezzo di stasera Leggero ha fatto la battuta: sembrano le indicazioni di studio aperto, no? State in casa, andate nei supermercati, bevete tanto. Però il problema di fondo è che da Salvini a Malan, ce le ricordiamo alcune dichiarazioni, estate fa caldo, o dopo l'alluvione dell'Emilia Romagna è sempre stato così, c'è di fatto una parte che è nei fatti negazionista sulla scia di quella che è la posizione delle destre mondiali. E quindi
1: esatto,
2: anche per questo, perfetto, si sta sostanzialmente facendo assolutamente finta di nulla. Questo è problematico. Poi,
1: esatto,
2: come dire, da un assist a una persona che, sì, sta all'opposizione, però è, come dire, anche un dato abbastanza evidente questo.
1: Sì, non soltanto, io sinceramente, anche se fossi della maggioranza, credo che qualcuno e qualcuna di loro si rendano perfettamente conto di quello che succede, soltanto che non possono alzare la voce e lo fanno in maniera molto irresponsabile e anche molto poco libera rispetto anche a anni or sono, dove era possibile, almeno sulle cose evidenti ed estreme, avere una certa trasversalità, no? E invece su questo, proprio perché c'è la strategia negazionista che ha fatto sì che si demolisse perfino la narrazione. E infatti, cos'è che ha fatto l'Italia? Cos'è che ha fatto la Meloni? Ha negato l'adesione alla direttiva che proprio ripristinava lo stato della natura, che era preziosissima proprio per contrastare anche questo malessere che incide sulla salute e anche sui costi della salute e della sanità. Per esempio, la riforestazione delle città, il non ancora incidere sull'impatto con il consumo del suolo. E cercare tutte quelle misure che possono quantomeno affrontare in modo razionale e anche organico
0: Il problema, la cosiddetta mitigazione dove zanella è responsabilità del governo centrale, naturalmente spesso anche delle amministrazioni locali, ma questo è un altro capitolo, la devo salutare perché siamo arrivati in fondo, non abbiamo più tempo. Grazie per essere stata con
1: Va
0: noi, Luana
1: bene,
0: Zanella,
1: grazie a voi e grazie per
0: senatrice di
1: essere attenti
0: AVS.
1: sempre a queste problematiche importanti.
0: Grazie a lei,
1: Grazie.
0: arrivederci. Grazie Massimo Alberti che è stato in studio fino alla fine con
2: Se
0: l'aria
2: sta così
0: condizionata.
2: bene, se sta così bene.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao.
0: E alle 20:29 un saluto anche a chi ci ascolta. L'Orizzonte torna domani alle 18, versione pomeridiana, e attorno alle 8 di sera con l'Orizzonte delle 20. Rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, un'ora insieme per parlare di ambiente, di clima, di risorse, del caldo che fa, parleremo sicuramente anche di quello. Marianna Suelli, ciao, bentornata.
1: Ciao Elena, ma soprattutto ciao a Gianluca e Lorenzo Tecleme.
0: Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, non dite niente?
2: Ciao,
3: ciao.
0: Ciao. È l'emozione.
1: Che bello qua.
0: L'emozione di trovarci tutti insieme.
1: È la prima volta.
0: È la prima volta, non era mai successo. Questo è...
3: Tutti assieme non c'eravamo mai stati?
0: Ma sì, cioè, giravano infatti storie, che allora
3: vero.
0: Uno di voi non esisteva.
3: Cioè, almeno uno non c'era.
2: Incredibile.
0: Incredibile. Stasera invece ci siamo tutti e quattro, anche perché, vabbè, la prossima settimana andiamo ancora in onda con un'altra puntata, naturalmente di contenuti inediti, però che vedrete sarà un po' diversa. E quindi noi oggi abbiamo detto, dai, troviamoci, stiamo insieme, dopo andiamo a cena insieme.
3: Assolutamente.
2: Perché... Tutti invitati, io anche ascoltatrici e ascoltatori.
0: Però non gli diciamo dove andiamo.
1: Non svegliamo troppe cose.
0: Cattivissimo. 3316214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. E cara Marianna, i contatti della cooperativa è nostra.
1: Sì, la mail info@enostra.it, il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
0: 55 minuti insieme come più o meno sempre, per parlare di che cosa questa sera?
1: Come al solito un sacco di cose, a partire dal nucleare con Matteo De Piccoli e Giovanni Montagnani, del Global Justice Report con Alice Sodano, ricercatrice del World Inequality Lab, e poi parleremo di caldo estremo sui posti di lavoro con Andrea Rosa Falco della FIOM CGL.
0: Prima però, come sempre, la nostra rassegna stampa, che come sapete cura il nostro Lorenzo Tecleme, e oggi qui davanti a noi, allora te lo chiedo guardandoti negli occhi, da che cosa partiamo oggi?
2: Oggi partiamo da una domanda, già che sono qua mi metto un po' quiz, un po' Amadeus oggi, e la domanda è la seguente: un meletto è un paesaggio naturale o è un paesaggio antropico? Lo spunto non è mio, questa domanda viene da un articolo del Dolomiti nel quale appare tra l'altro un'intervista al nostro prof preferito che vedo qua a fianco che sorride, e l'articolo parte da un caso locale del Trentino, però poi arriva a toccare temi che riguardano tutti e per questo lo porto qua. La storia è quella appunto di un meletto di 7 ettari che dovrebbe essere coperto da un impianto agrivoltaico, quindi per intenderci uno di quelli in cui i pannelli fotovoltaici sono distanziati, sono rialzati per farli convivere con delle coltivazioni al di sotto. Alcune associazioni paesaggiste e diverse autorità locali hanno criticato il progetto, sostenendo proprio che deturperà un paesaggio naturale. E da qui la riflessione del Dolomiti che facciamo anche un po' nostra. Davvero un meletto è un paesaggio naturale?
1: Sì, è un tema davvero che va oltre il caso di specie, perché il problema è che siamo abituati a vedere ovunque e da sempre alcuni paesaggi, come le coltivazioni per esempio, e considerarli naturali, ma in natura non ci sono monoculture belle, ordinate, adatte alla produzione, men che meno in sé per sé alla natura fa bene un frutteto solo perché è verde. Per intenderci, di solito c'è un ecosistema molto più vivo nelle sterpaglie sotto un pannello fotovoltaico a terra che è per esempio in un campo tradizionale che richiede pesticidi, aratro, rimozione degli infestanti, reti per cacciare gli animali e così via.
2: Esatto, questo prendetelo un po' proprio come lo spunto filosofico che vi lascia il Giusto Clima questa settimana. Bello, secondo i nostri standard culturalmente situati, non è uguale a naturale, e paesaggio non è necessariamente uguale ad ecosistema sano. Detto ciò, smetto di fare il marzullo e andiamo alle notizie vere e proprie. Prima notizia: fa caldo, come forse avrete brillantemente intuito anche voi da casa, e questo caldo non è solo meteorologia, ma è anche politica. Ha ricordato l'altro giorno il quotidiano francese Libération, che ha titolato in prima pagina «Dobbiamo politicizzare la canicola», con tanto di sfondo rosso fuoco della copertina. E qual era il senso di questa copertina? Che le temperature mediamente sempre più alte, quindi sempre più pericolose, che sperimentiamo, non sono frutto così della sfiga, ogni tanto capita l'estate sbagliata, ma delle scelte politiche che hanno portato all'aumento delle emissioni e quindi alla crisi climatica. C'era questa moda, forse vi ricordate, soprattutto negli Stati Uniti qualche anno fa, che gli attivisti avevano iniziato a ribattezzare gli uragani con i nomi delle grandi compagnie petrolifere, sapete, no, gli uragani hanno sempre Katrina, e cominciate a chiamarli ExxonMobil e così via. dovremmo iniziare a fare la stessa cosa qua anche con le ondate di caldo. Noi, devo dire, noi, io, così in caso si arrabbiano con me, avrei anche un'idea di che nome dare per iniziare a questa ondata
3: tre
2: di
3: lettere.
2: Caldo. Tre lettere, forse con tre lettere, a quale multinazionale? Solo che io non lo posso dire perché potrebbero denunciarci. Quindi
3: inizia con la E.
2: Ma guarda, mi sembra che l'avvocato di Radio Popolare mi suggerisca di non rispondere a questa domanda. Però voi da casa pensate, vediamo se siamo anche telepatici qua al giusto clima.
1: E a proposito di caldo, uno degli effetti di queste estate bollenti, specie se anticipate da inverni secchi, è che manca l'acqua. E quando manca l'acqua, anche il settore energetico soffre, a partire dall'idroelettrico e dal nucleare. In Francia, l'azienda statale che gestisce i reattori ha fatto sapere che la scorsa settimana ha ridotto la produzione di 3 centrali proprio per questo motivo. In questo caso l'acqua non mancava in senso stretto, ma quella presa dai fiumi era troppo calda e non sarebbe riuscita a fare come si deve il suo lavoro di raffreddamento della centrale.
2: Eh sì, e poi ne parleremo ancora meglio di nucleare qua durante la puntata, ma adesso parliamo di un'altra energia che invece l'estate la regge bene per definizione, quantomeno dal punto di vista della generazione, cioè l'energia solare, che di per sé è felicissima quando è agosto, e se poi ai pannelli sotto il sole di agosto aggiungi la protezione divina, c'è un risultato assolutamente assicurato. Perché protezione divina? La notizia è la seguente: il Vaticano ha annunciato l'intenzione di costruire un impianto agrivoltaico di diversi chilometri quadrati subito fuori Roma, in un'area di proprietà della Chiesa. Lo scopo è quello di rendere Città del Vaticano energeticamente indipendente, alimentata al 100% dall'energia pulita che Nostro Signore ci elargisce tutte le mattine. Questo progetto sta venendo portato avanti da Papa Leone, ma è un'idea del Papa precedente, di Papa Francesco, ed è stata creata anche una fondazione ad hoc per realizzarlo, che si chiama Fratello Sole. Ma cambiamo di notizia, perché se il Papa ride, il re non piange. Sentito che battutona che ho fatto, vedo proprio a ridere, mamma mia, a crepapelle. Perché il re, passo alla prossima notizia e mi sposto nel Regno Unito. A Londra, una conferenza sul tema del caldo estremo è stata annullata per via del caldo estremo. L'incontro, che era intitolato Caldo Estremo, migliorare la governance e rafforzare l'azione nel mondo, è organizzato dal Grantham Research Institute e previsto per mercoledì 24, quindi per oggi, alla London School of Economics nell'ambito della Climate Action Week, e la cancellazione è stata decisa dopo che il Met Office, che è l'agenzia meteorologica inglese, ha emesso un'allerta meteo rossa per tutta l'area della Grande Londra e altre aree dell'Inghilterra e del Galles, con temperature che potrebbero raggiungere i 38 e 40 gradi, una follia da noi, figuratevi nel Regno Unito. Come dire, bella la crisi climatica, ma non ci vivrei e nemmeno ci farei conferenze.
1: Dal Regno Unito andiamo agli Stati Uniti, dove il governo federale e stati democratici continuano a litigare sulle rinnovabili. Vi abbiamo raccontato di come il presidente Donald Trump stia facendo di tutto per cancellare i progetti, soprattutto eolici, già presentati, e ora alcuni esecutivi locali sostengono che non ha il diritto di farlo. Prima è stata la governatrice di New York a citare in causa la Casa Bianca, e ora si è aggiunto anche il governatore della California. Vedremo come andrà a finire, ma si conferma quello che vi dicevamo già altre volte. La transizione energetica è un fenomeno complesso e non facile da fermare, nemmeno se ti chiami Trump.
2: Eh no, e finiamo con una nuova rubrica, oggi in sostituzione di quella solita sui animaletti curiosi, una rubrica che chiamerei...
1: Un peccato.
2: Ma torniamo alla prossima puntata, l'ultima, gli animaletti curiosi vanno per forza, ma questa rubrica è altrettanto interessante, credetemi, perché la possiamo chiamare consigli per arrivare vivi a settembre.
1: Oh, è comunque utile.
2: Molto utile, mamma mia.
3: Fingersi morto anche.
2: Fingersi morto, esatto.
3: Questa stare sdraiato tutto il tempo.
2: È quello che farei anche io al prossimo episodio del Giusto Clima mercoledì prossimo. Stare qua sdraiato in studio. Qual è la notizia? Che l'Arizona State University ha lanciato un'app, anzi un sito web chiamato Cool Roots, uno strumento online che serve ad aiutare a camminare all'ombra. Come funziona? Che voi inserite il tragitto che dovete fare da punto A a punto B e lui vi calcola il percorso migliore considerando la temperatura percepita, l'ombreggiatura, i punti ventosi e così via. Per ora purtroppo funziona solo dentro il campus dell'università, ma il codice è open source e la speranza è che ne vengano fatti cloni ovunque, tipo anche in questa fresca e piacevolissima Milano d'agosto.
0: Ma io spero di no, ma pensa alla gente col cellulare in mano a camminare.
3: Ma non è ancora agosto.
0: Non mi piace questa idea.
3: Siamo all'inizio dell'estate,
0: tra l'altro.
3: Abbiamo 3 mesi davanti.
0: Chissà cosa ci aspetta. Va bene, nel frattempo cerchiamo di arrivare vivi al 21 luglio, perché c'è Angélique Kidjo che suona a Milano al Castello Sforzesco. Quindi potrebbe essere bello andarci.

0: Angelique Kidjo, che suona appunto quest'estate a luglio, il 21 luglio, al Castello Sforzesco qui a Milano. E caro Gianluca Ruggeri, andiamo a parlare adesso di nucleare, giusto?
1: Andiamo a parlare di nucleare perché non ho ancora capito se è già uscito, esce domani, insomma è in via d'uscita, diciamo così, sta uscendo. Ho visto delle foto, esiste, quindi è stato stampato, un libro che si chiama Avete rotto l'atomo, è uscito per People Edizioni e abbiamo i due autori, Matteo De Piccoli e Giovanni Montagnani, collegati. Buonasera Matteo, buonasera Giovanni.
2: Ciao Gianluca, buonasera.
1: Adesso poi proveremo ad andare con ordine, quindi vi diremo di volta in volta chi interviene, poi potete anche cambiare ovviamente, però con Giovanni e Matteo nei mesi in cui preparavano questo libro abbiamo conversato parecchio e oramai da tempo quando mi capita di fare presentazioni è puntuale, arriva la domanda sul nucleare, prima di rispondere dico ragazzi adesso arriva il libro nuovo, dovete fare un'altra presentazione del libro di Giovanni e di Matteo sul nucleare perché lì c'è dentro tutto. Dicevamo, il libro c'è, è giallo, è un super giallo, come in tutti i libri gialli uno si aspetta di arrivare in fondo e trovare risposta, in questo caso risposta alla domanda nucleare sì o no. Ma chiedo a Matteo, è questa la domanda giusta da farsi? Voi da che domande siete partiti?
2: Ma noi diciamo che non siamo esattamente partiti da quella perché... Vabbè, a parte che io e Giovanni non la pensiamo allo stesso modo sul tema in realtà, però credo che il discorso di fondo sia...
1: E già questo secondo me è un ottimo modo per introdurre il libro, cioè due persone che non la pensano nello stesso modo decidono di scrivere un libro assieme.
2: Ma sì, poi secondo me è stato anche molto interessante il fatto che, tra l'altro vado subito avanti nel senso che io personalmente, e in realtà anche Giovanni, se sto sbagliando me lo conferma, cioè non me lo conferma, abbiamo cambiato idea su diverse cose anche scrivendolo, perché andando ad approfondire vari temi poi proprio uno si ritrova a dire ma questa roba non l'avevo, cioè non la sapevo abbastanza, in realtà guardando bene ci cambia anche idea. Questa penso che sia una cosa molto bella in realtà, che sia, ci abbia fatto crescere molto entrambi sul tema. E comunque di base il discorso è che anche entrando nella complessità della faccenda uno si rende conto che veramente dire sì o no è di una limitatezza incredibile, vanno prese le cose un attimino un po' più appunto nella complessità, cercare di capire i vari temi, cercando di affrontarli con tutti, con tutta la letteratura scientifica o quello che è possibile, insomma cercando di rimanere onesti. In realtà dire sì o no secondo me è una cosa molto difficile, ecco, la trovo un po' limitante.
1: Allora, cercando sempre con Matteo di fare un pochino di ordine, insomma, togliamo magari dal campo quelle che sono un pochino le chimere, ci concentriamo su quelle che hanno un potenziale effettivo, quindi la prima cosa che dobbiamo scartare è la fusione, sei d'accordo? No?
2: Ma sì, assolutamente, tant'è vero che anche sul libro abbiamo preso sì e no due paginette, anzi poi senza ovviamente nulla togliere alla tecnologia, che ovviamente è una tecnologia su cui è giusto investire in ricerca, cercare di capire dove si può arrivare. A me fa un po' ridere perché mi ricordo che già all'università si diceva ai 50 anni che si dice che c'è tra 25, no?
1: Confermo perché io l'ho fatta prima di te, si diceva già, guarda, l'ho fatta io.
2: Ecco, e no, è già sta cosa. Noi abbiamo preso proprio la tecnologia così per dire, per introdurre il concetto di TRL, di tecnologia di next level, che è una cosa che è molto importante per capire se una tecnologia è più o meno matura per essere introdotta matura nel mercato. E diciamo abbiamo preso la fusione proprio come esempio, no? Da un TRL che va da 1 a 3 quando la tecnologia commercializzabile è 9, quindi vuol dire che siamo in uno stadio molto molto prematuro. Quindi sì, sicuramente se si parla di transizione ecologica non si può assolutamente porre fiducia in una tecnologia che ha un TRL così basso, ecco.
1: Quindi benissimo farci ricerca, ma non possiamo metterla nei piani per dire faremo tot mega o tot giga di impianti entro tot, perché non abbiamo
2: No, mi piacerebbe capire come ce l'hanno messa nel PNIEC con i 400 megawatt nel 2050, però vabbè, non entro nel merito.
1: Esatto, non entriamo nel merito. Se parliamo invece di fissione, che è quella che si è sempre utilizzata, no? Cioè la fusione è prendere due atomi piccoli e unirli, la fissione è prendere un atomo grande e spezzarli. Tra l'altro nel libro spiegate bene anche perché entrambe queste cose producono energia, ma non abbiamo tempo per entrare nel dettaglio, chi è interessato lo troverà appunto nel libro. Ci dici in due minuti la differenza tra le diverse generazioni e quali sono quelle su cui vale la pena occuparsi oggi, sia in termini di ricerca sia in termini di sviluppo industriale, proprio sinteticamente?
2: Ma allora, nel libro abbiamo fatto una distinzione per cercare di renderla più chiara, che diciamo che anche con le varie generazioni, no, dai boomer alla Gen X, diciamo, no? Che boh, può risultare più o meno simpatica, però credo che possa far capire bene. Comunque di fatto si parla alle generazioni, si parla dalla prima alla quarta, ecco. La prima sono i primissimi primissimi reattori in cui ancora si provava un po' le varie combinazioni tra moderatore, combustibile, fluido termovettore, quindi c'erano diversi reattori con una tecnologia diversa, ecco, sviluppati principalmente da diverse nazioni, perché come sappiamo il nucleare è una tecnologia che è molto, diciamo, settorializzata tra i vari paesi per tutti i motivi legati a segretezza, eccetera. Quindi la prima è stata un po' questa. Poi con la seconda generazione si è cominciato un attimo con i reattori un po' più operativi, un po' più adatti alla produzione di energia, perché i primi appunto bisognava capire come recuperare questa energia dalla reazione di fissione e poi usarla per produrre energia elettrica, no? E quindi con la seconda cominciamo ad avere i PWR, i BWR, i CANDU, eccetera. Poi ovviamente con i primi incidenti diciamo che c'è stata la necessità di fare un passo avanti, e quindi il salto maggiore, diciamo, dalla seconda alla terza generazione, al di là della tecnologia di per sé, perché di fatto la fisica non è che cambi granché, è principalmente per una questione di livelli di sicurezza, no? Quindi aumentare il livello di sicurezza, diminuire la probabilità di un incidente di scala INS7, comunque un incidente grave come sono stati Chernobyl piuttosto che Fukushima, e quindi la terza generazione ha puntato molto più sulla sicurezza.
1: Quindi per capirci non è tanto il reattore che cambia, ma è tutto quello che c'è attorno al reattore?
2: Sì, tutti i sistemi, esatto, non è tanto quello che succede nel nocciolo, ma tutti i vari sistemi, poi ovviamente cambia anche qualcosa nella fisica, perché ovviamente si sono stati fatti anche dei passi avanti anche su quello, però diciamo che di base, insomma, la tecnologia più o meno è molto simile, quello che cambia appunto sono tutte le attivazioni di sistemi di sicurezza, attivi o passivi, eccetera, che sono stati aggiunti per diminuire la probabilità di incidente.
1: Quindi adesso quali sono quelli su cui si lavora?
2: Ma adesso diciamo c'è la terza più, che è con gli EPR, EPR2, la P1000, questi reattori che sono quelli che adesso sono commercialmente disponibili, di grande taglia, si parla al minimo di un gigawatt elettrico, quindi siamo sui tre termici, quindi sono belli grossi. E questi sono i reattori che adesso sono disponibili a livello commerciale, no? La quarta generazione, che è quella di cui si è cominciato a parlare, diciamo che è un gran calderone dove all'interno ci sono tutte le combinazioni di fluido termovettore piuttosto che moderatore, eccetera, che diciamo non sono riuscite ad arrivare a un livello avanzato, non sono arrivate alla commercializzazione per tutta una serie di problematiche. E sostanzialmente sono divise principalmente nei reattori ad alta temperatura e nei reattori, quelli che vengono detti reattori veloci. I reattori ad alta temperatura sono dei reattori che riescono, diciamo, a fornire calore a una temperatura più alta rispetto ai reattori convenzionali, piuttosto che i soliti 300-350 gradi si riesce ad arrivare a 700 con quello stato più avanzato, poi ce n'è altri che si sta studiando per arrivare fino a 900 gradi. Dall'altra parte abbiamo i reattori veloci, e con questi sarebbe teoricamente possibile fare sia breeding che burning a seconda della configurazione, che vuol dire sostanzialmente andare a produrre, diciamo detta male, più combustibile rispetto a quello che viene immesso, e dall'altra quindi rendere quasi idealmente rinnovabile essere la tecnologia nucleare. Dall'altra parte invece burning vuol dire prendere e bruciare o cercare di bruciare quelli che sono i rifiuti e i materiali radioattivi che durano per lungo tempo, ecco.
3: Chiarissimo.
2: Questo è il concetto, diciamo.
3: Matteo, Giovanni, qua Lorenzo Tecleme. Io ho una domanda per Giovanni. Quando si va in giro a parlare di questi temi, ci si dice spesso, tante persone dicono, beh, qua tocca correre a fare nucleare, se no la transizione ecologica ed energetica non sta in piedi, abbiamo i blackout tutti i giorni come in Spagna l'anno scorso. Giovanni, è così?
2: Allora, tecnicamente no, non è così. Cioè, nel senso, noi abbiamo in termini di affidabilità dei sistemi energetici tante possibilità per soddisfare un sistema energetico che sia sicuro con le dovute ridondanze. Quindi diciamo, l'esempio spagnolo, poi andando nel merito delle analisi che sono state fatte sulle cause, non è l'esempio perfetto per asserire che sia fondamentale avere il nucleare nel mix. Il nucleare nel mix ne hai bisogno se vuoi avere tutte le possibilità sul tavolo per arrivare al massimo possibile della decarbonizzazione. Detto ciò, in un sistema chiuso, arrivare al 100% del mix elettrico pulito non è facile, neanche se inserisci il nucleare nell'equazione. Hai bisogno di backup termoelettrici praticamente in ogni caso. Quindi il nucleare come argomento per arrivare all'ultimo miglio, ne parliamo molto nel libro, è pretestuoso e secondo me anche abbastanza incontestuale. La cosa che va fatta è dire, bene, avere un carico di base soddisfatto al nucleare, come l'esempio spagnolo fa bene, rende più facile la decarbonizzazione. Detto ciò, serve piuttosto a fare il primo miglio della decarbonizzazione piuttosto che l'ultimo.
1: Allora, a proposito di questo, Gio, perché in Spagna gli impianti nucleari appunto ci sono, no? E non hanno evitato il blackout, anzi, secondo alcuni hanno contribuito, non tanto gli impianti, ma come vengono regolati sulla rete, diciamo così. Se l'Italia dovesse partire oggi, lasciando da parte ovviamente tutte le discussioni su quello che avremmo potuto fare 30 anni fa, 40 anni fa e non abbiamo fatto, nessuno di noi era in posti di responsabilità, quindi lasciamola dietro questa discussione, ma se dovessimo partire oggi e per definire un piano che abbia una qualche possibilità concreta di sviluppare reattori, di produrre elettricità a prezzi, non dico più convenienti, ma

0: e questo proviene da un paese che, diciamo, definire amico fraterno sarebbe un po' esagerato. Quindi, come non ti sposeresti con me, io non farei arrivare dei cinesi a costruire una flotta di reattori in Italia. Quindi, esclusa la dimensione pragmatica, ma impossibile geopoliticamente, un'altra possibilità concreta è di osservare quelli che saranno i cantieri nucleari dei prossimi anni e di capire chi ha fatto il passo più lungo della gamba. Se Vernova Hitachi ha fatto il passo più lungo della gamba, ce ne accorgeremo già nel prossimo decennio. Se l'hanno fatto gli svedesi con i Rolls-Royce, anche lì lo scopriremo quando verranno fuori i contratti. E quindi quello è sicuramente un modo per farci un'idea del cosa si può fare con un preventivo in mano, perché attualmente non si hanno neanche dei preventivi. Un'altra possibilità concreta che delineiamo molto bene nel libro è che si crei un programma europeo, quindi partendo dagli EPR2 francesi, che sono l'unico design europeo destinato alla costruzione nel prossimo futuro. Si crea una roadmap che porta non solo a costruire quelli, ma decine di reattori di quel tipo lì. Però serve congelare almeno uno di questi design e fissarsi su quello lì. Appena si è definito prezzi e tempi, costi e tempi di quel design lì, si procede, pam pam pam pam pam, si fanno una serie di reattori. Perché tutti i modelli che adesso noi stiamo facendo sui futuri impatti sul mercato elettrico di questa tecnologia prevedono che si utilizza questo impatto, questa strategia, non di fare un reattore di un tipo poi cambiare design perché vuoi farne uno diverso in un altro posto, ma fare grossi blocchi di reattori tutti uguali in siti più o meno simili. Quindi questa è la grande sfida. Un'ultima cosa proprio per aggiungere un po' di pepe alla discussione è che fino adesso i costruttori e chi compra il reattore sono sempre istituti pubblici. Quindi noi non abbiamo società neanche di scopo che sono in grado di garantire una situazione patrimoniale volta all'acquisto di uno di questi reattori.
1: Che tradotto significa che o lo Stato ci mette il capitale o garantisce il capitale, altrimenti non lo fa nessuno. Scusa se ti interrompo, ma staremmo delle ore, almeno io sarei delle ore a chiacchierare con voi, ma purtroppo i tempi della radio sono tiranni. Un'ultima battuta, ma veramente 30 secondi, la chiedo ancora a te Giovanni e poi salutiamo tutte e due. Sappiamo che il dibattito sul nucleare, soprattutto il dibattito online, è un dibattito tossico. Responsabilità probabilmente sono ampie, ma sicuramente c'è un gruppo importante di giovani uomini che per certi versi sono simili a quelli che si proclamano incel, che sappiamo attivi su altri temi, che ha uno stile un po' squadrista quando si propone sul web. Allora vi chiedo se vi preoccupa dovervi esporre pubblicamente su questi temi, visto che ci avete fatto un libro, qualcuno magari se la prenderà con voi per quello che c'è scritto dentro.
0: Praticamente il 100%.
2: Mi sa che c'è un problema tecnico, forse non ci senti.
1: Gio.
2: Ok, Giovanni, ci senti?
1: Gio.
0: Non mi sento più.
1: Gio.
2: Infatti no, non ci sente più, perché non vedevo che continuava a parlare anche
1: Matteo, tu ci senti?
3: Sì.
1: Vuoi rispondere tu?
3: Sì. Ma sì, nel senso che insomma adesso penso, non so se posso parlare per tutti e due, ma credo abbastanza di sì, nel senso che alla fine uno scrive un libro e dice vabbè, io vedo che la discussione, il livello della discussione è abbastanza basso, la gente si piglia cazzotti per ogni cavolata, no? E c'è una difficoltà incredibile nel trovare un piano comune. Allora uno, insomma, noi non abbiamo nessun interesse, quindi abbiamo scritto quello che abbiamo scritto perché ci crediamo, ma soprattutto perché insomma abbiamo cercato di essere il più onesti possibile sia nei confronti di noi stessi che nei confronti degli altri. Quindi insomma, nel momento in cui dovesse capitare una roba del genere, beh, io personalmente non lo so, reagiremo di conseguenza, però non credo che possa essere un grosso problema, non è che mi preoccupi particolarmente. Sinceramente mi fa più sorridere il fatto che ci siano queste dinamiche da parte di questo tipo di, non so come dire, di caratteristiche.

0: di caratterizzazione di stile, no? E quindi, insomma, vedremo cosa succederà. È ovvio che si spera di non beccarsi shitstorm o robe di
1: Senti,
0: questo tipo.
1: Vediamo. Quando esce il libro?
0: Aspetta, boh. Ma il libro, insomma, a me sono arrivate le copie oggi.
1: Quindi è uscito.
0: Quindi stampato e stampato. A tutti quelli che l'hanno ordinato.
1: È già arrivato.
0: È arrivato. Perfetto. Nelle librerie, penso arriverà molto a breve, insomma.
2: Ce lo procureremo allora. Grazie mille, Matteo. Grazie di essere stato con noi. Salutaci anche Giovanni Montagnani e Matteo De Piccoli. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Ciao. Velocissimamente, questa è la sigla della nostra rubrica dedicata alla musica che vi ha fatto fare un cambio esistenziale sui temi che noi trattiamo in trasmissione. Oggi Filippo propone Cambierà di Neffa. Con quale motivazione, cara Marianna? Oh, aspetta, scusa, non ti avevo aperto il microfono. Velocissimo, andiamo. Scrive, vi propongo Cambierà di Neffa perché finché c'è vita c'è cambiamento e quindi speranza. Come dice Neffa, finché il mondo girerà, cambierà. Sembra banale, ma in questi tempi cupi è essenziale, ci restituisce la possibilità di resistenza e cambiamento. Andiamo a cantarla subito.
3: Si capisce che siamo in ritardo? Un pochino, ma un pochino.

0: E questa è Neffa con Cambierà. Cambiamo argomento. Appunto, riduzione del tempo di lavoro, patrimoniale, salario minimo, aumento della spesa in istruzione e sanità, diete più sostenibili. Quello che dovremmo fare per garantirci un pianeta abitabile e il benessere di tutte e tutti sembra il programma del partito un po' dei nostri sogni. Invece è l'esito del Global Justice Report 2026, che è il frutto del lavoro di 200 ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo, coordinati dal World Inequality Lab, che è un centro studi diretto dagli economisti francesi Thomas Piketty e Lucas Chancel. E noi ne parliamo questa sera con Alice Sodano, che è ricercatrice appunto del World Inequality Lab e che ha contribuito alla stesura di questo report. Alice, benvenuta.
1: Buonasera.
2: Allora Alice, tra le più importanti misure individuate per appunto garantire il benessere delle persone e per impattare meno sul pianeta, c'è la riduzione del tempo di lavoro, un tema importantissimo che qua in Italia è un po' un tabù secondo me, ma che invece è fondamentale. Ci spieghi a che risultato è arrivato il report su questo tema e anche, diciamo, dal punto di vista economico ed ecologico, che cosa significa, che implicazioni ha lavorare meno?
1: Allora, il nostro rapporto prevede che le ore lavorate per occupato scendano da circa 2100 all'anno a 1000 entro il 2100. E questo dimezzamento può sembrare radicale, ma in realtà è la continuazione di un processo storico. Infatti nel XIX secolo si lavoravano in media 3000 ore all'anno occupato e oggi la media europea è già intorno alle 1600 ore. E molti si chiedono, ma se lavoriamo meno come manteniamo gli stessi redditi? E la risposta sta nell'aumento della produttività, che è una delle assunzioni alla base del nostro scenario, perché il reddito da lavoro dipende non solo dalle ore lavorate, ma anche da quanto si produce ogni ora. Quindi se la produttività cresce si può lavorare meno a parità di salario, ed è ciò che abbiamo sempre fatto storicamente: usare i guadagni di produttività in parte per consumare di più, ma in parte per lavorare di meno. E per quanto riguarda le implicazioni per il pianeta, nel report consideriamo il lavorare meno come una delle modalità attraverso cui si rallenta la crescita della produzione materiale e del consumo di energia, perché una parte di futuri guadagni di produttività viene trasformata in tempo libero anziché in ulteriore espansione della produzione, e questo insieme ad altre politiche ci permette di mantenere elevati livelli di benessere a livello globale e di restare entro il budget di carbonio compatibile con un obiettivo di 2 gradi.
2: Ecco, all'inizio del report spiegate che le politiche di sufficienza sono, come per esempio questa qua della riduzione del tempo di lavoro, sono necessarie per stare sotto i 2 gradi di aumento della temperatura media globale, cioè non basta cambiare il sistema energetico, non basta la decarbonizzazione. Ecco, ci potresti fare qualche esempio spiegandoci anche qual è la differenza tra sufficienza energetica e decrescita, perché nel vostro report lo scenario, appunto, come dicevi anche tu prima, non è quello di decrescita economica, ma di sufficienza.
1: Sì, allora questo è uno dei risultati centrali del report. Decarbonizzare il sistema energetico da solo ovviamente è indispensabile, ma da solo non basta, perché nelle nostre proiezioni vediamo che con le politiche attuali, che potremmo definire di una lenta transizione, arriveremmo a un obiettivo di 4 più 8, quindi molto al di sopra del 2, dei 2 gradi. Con una veloce transizione avremmo un grande miglioramento, ma comunque arriveremmo ai 3 più 3. E solo con la combinazione tra decarbonizzazione e politiche di sufficienza riusciamo a arrivare a un obiettivo di 1,8 gradi, quindi al di sotto dei 2 gradi. Forse è utile spiegare cosa intendiamo con sufficienza. Come dicevi, uno dei pilastri della sufficienza nel report è la riduzione delle ore di lavoro, ma il secondo pilastro è il cambiamento della composizione di consumi e produzione. Ad esempio, oggi il 50% della domanda finale è in settori materiali, quindi trasporti, energia, costruzioni, il settore alimentare, che sono settori che emettono 3-4 volte più dei settori immateriali come sanità, istruzione, e quindi noi proponiamo uno spostamento della domanda da questi settori materiali a settori immateriali. E un ultimo pilastro è quello della trasformazione dei modelli alimentari, dell'uso del suolo, della copertura forestale. Quindi nel report parliamo di una totale abolizione della deforestazione, una forte riforestazione a livello globale, ridurre il consumo di carne rossa e così via. E per quanto riguarda la differenza con la decrescita, quello che proponiamo non è una riduzione generalizzata dell'attività economica, appunto come dicevamo, ma noi proponiamo una riduzione delle emissioni e del peso relativo di questi settori materiali e più inquinanti, ma l'economia continua a crescere. Quindi in questo senso la sufficienza non significa produrre meno di tutto, ma produrre e consumare diversamente.
2: Certo, completamente diverso come prospettiva. E allora passiamo a un altro dei temi che peraltro è uno dei tuoi temi di ricerca fondamentale, perché il numero dei milionari nel mondo non è mai stato così alto come oggi. Questo è un tema centrale nel vostro report, quindi parlaci un attimo magari delle misure per ridurre le disuguaglianze che avete appunto scritto nel report, agendo sulle ricchezze eccessive, e come mai non è possibile combattere la crisi climatica senza ridurre le disuguaglianze.
1: Ok, allora lo strumento principale di cui parliamo nel report per ridurre le disuguaglianze sono due imposte globali e progressive che colpiscono però solo l'1% più ricco della popolazione. La prima è una tassa sul patrimonio che arriva fino al 20% l'anno per i miliardari. La seconda è un'imposta sui redditi che può arrivare fino al 90% per i redditi più alti. E quello che trovo davvero interessante è che proponiamo di far confluire le risorse di queste imposte in un fondo di giustizia globale destinato a finanziare investimenti in istruzione, sanità, transizione energetica, soprattutto nei paesi del sud globale. Quindi parliamo di una sorta di redistribuzione a livello globale. Tuttavia è importante sottolineare che queste misure globali devono essere accompagnate a livello nazionale da politiche di redistribuzione, ma anche predistribuzione, che significa provare a comprimere le disuguaglianze già prima di tassare, quindi attraverso salari minimi, contrattazione collettiva, garantire un migliore accesso all'istruzione e così via. Per quanto riguarda la tua domanda sul perché il tema delle disuguaglianze è imprescindibile nella lotta al cambiamento climatico, penso che potremmo identificare due grandi ragioni. La prima è finanziaria, ma anche di equità. Finanziaria perché la transizione è molto costosa, stimiamo un costo di 3-4% del PIL mondiale l'anno, e sono ovviamente ricchi ad avere i mezzi per finanziarla. Però i più ricchi hanno anche una maggiore responsabilità storica per le emissioni, e per questo parlo di equità. Infatti il 10% più ricco causa il 47% delle emissioni, mentre il 50% più povero subisce il 74% delle conseguenze. La seconda ragione invece è più politica, e ne parliamo molto nel report, e riguarda la costruzione di maggioranze che sostengano questo cambiamento, quella che definiamo nel report come un'ecologia senza classi è destinata a fallire perché ignora la dimensione sociale della transizione, la distribuzione dei costi e dei benefici legati alla transizione, e quindi difficilmente riuscirà a costruire un sostegno sociale necessario per poi durare nel tempo.
2: Stiamo parlando con Alice Sodano, ricercatrice del World Inequality Lab, che appunto ha contribuito alla stesura di questo Global Justice Report.
0: E c'è una domanda da parte del pubblico. Cioè Gianluca Ruggeri.
3: Buonasera,
0: no, scherzi,
3: Alice, sono Gianluca Ruggeri. Io mi chiedevo questo, cioè, sentendola parlare, poi ovviamente conosciamo i lavori che sono stati pubblicati dal dal World Air Quality Lab in questi anni, sembrerebbe quasi ovvio, no? Cioè, c'è un problema di disuguaglianze, c'è un problema di crisi ambientale e climatica, e con le stesse misure andiamo a lavorare sia su un tema sia sull'altro tema, tra l'altro con la possibilità, come giustamente sottolineava, di consolidare probabilmente anche un consenso politico. Dopotutto, una forte, come dire, resistenza anche alle politiche del Green Deal in Europa è venuta fuori proprio dalle fasce di popolazione che si sentono minacciate dalle misure per la transizione, che non tengono conto anche del tema delle disuguaglianze sociali. Cos'è che non funziona? Perché non si riesce a mettere a sistema tutto questo, secondo lei? Forse non è una domanda da ricercatrice, mi rendo conto, però visto che ne stiamo parlando, insomma, le chiedo un po', certo, che idea si è fatta?
1: È legittimo porsi queste domande, è un po', penso, un problema della comunicazione tra poi la ricerca, quello che i ricercatori producono e poi quello che i policy maker mettono in atto. Questo è un fatto, è un problema, e praticamente più o meno tutte la parte conclusiva del report parla proprio di questo, cioè viviamo dei risultati, delle statistiche, delle proiezioni, delle politiche che in passato hanno funzionato, e quindi cosa ci separa dal metterlo in atto? L'azione che però non viene da noi.
3: È chiaro.
2: Allora, Alice, ti farei un'ultima domanda prima di salutarci. Viste gli esiti, appunto, di questo report, che ci piace tantissimo leggere, sorge spontanea la domanda: è un'utopia? E quindi ti chiederei se ci sono degli esempi positivi nella storia, degli esempi concreti che ci mostrano che ciò è possibile e funziona effettivamente.
1: Allora, non la definirei un'utopia, parlerei più magari di un progetto estremamente ambizioso, ma che si fonda su dei precedenti storici reali. Abbiamo infatti moltissimi esempi del passato, ad esempio i paesi nordici dell'Europa del Nord nel Novecento hanno ridotto tantissimo il divario tra i redditi più alti e quelli più bassi, arrivando a un rapporto tra i due praticamente similissimo a quello che noi oggi proponiamo nel report. Oppure per quanto riguarda la tassazione, dopo la prima e la seconda guerra mondiale Francia, Germania, Giappone hanno introdotto delle imposte patrimoniali con delle aliquote che oggi ci sembrerebbero assurde, estremamente alte, e senza poi determinare una distruzione dell'economia.
2: Non è sempre stato come adesso, ecco.
1: No. Un po' di speranza viene anche dal presente, perché alla fine il nostro report si inserisce in un dibattito appunto già esistente su questi temi, molto rilevante, ad esempio l'iniziativa di Bridgetown promossa dalle Barbados, che propongono appunto di riformare il sistema finanziario globale per finanziare l'azione climatica nei paesi del sud, che è un po' quello che proponiamo con il Fondo di Giustizia Globale. Quindi, per concludere, possiamo dire che, è un po' anche ricollegandomi alla domanda di prima, il report contribuisce a mostrare che la giustizia sociale, l'abitabilità del pianeta sono degli obiettivi raggiungibili, non in conflitto tra loro, come si pensa, e che esistono delle politiche concrete per realizzarli, ma la sfida è riuscire a costruire delle coalizioni sociali e politiche necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi.
2: Grazie mille Alice Sodano,
1: grazie a
2: ricercatrice del World Inequality Lab, e alla prossima.
4: Grazie.
1: Alla prossima, buon lavoro.
4: Alla prossima.

0: E così siamo arrivati in fondo anche a questa puntata affollata del Giusto Clima, perché ci sono i nostri amici e colleghi qui in studio. Noi però dobbiamo sempre dire gli eventi, quindi poi dopo ci teniamo un minuto per salutarci, ma prima gli eventi. Allora, cominciamo con domani.
1: Domani 25 giugno si terrà il convegno Contro le crisi, un'energia migliore, le proposte della Via Maestra per una giusta transizione, organizzato appunto dalla rete La Via Maestra insieme per la Costituzione a Roma, nella sede CGL Nazionale Corso Italia 25, Sala Santi. E poi c'è sempre domani, il 25 giugno a Roma, c'è anche il convegno Il futuro desiderabile delle politiche energetiche, proposte per la riduzione dei costi dell'energia per aziende e cittadini, che è promosso da Kyoto Club, che si terrà giovedì, appunto abbiamo già detto, 25, domani dalle ore 10.30 alle 12.55 presso Europa Experience. E poi ci sono le presentazioni del nostro Lorenzo Tecleme, che cominciamo a dire. La prima è lunedì 29 giugno a Gorgonzola.
0: Fa di sicco la testa lui.
1: Conferma, no, perché io arrivo agli eventi che non capisco più niente. Quindi, appunto, il libro, lo ricordiamo, Storie di ordinario capitalismo selvaggio, che appunto presenterà a Gorgonzola lunedì 29 giugno. E poi ci sarà una presentazione il 1 luglio a Brescia, nella sede dell'Associazione Brescia Attiva. E poi altre date in altre città, 9 luglio a Parma e 10 luglio a Pisa.
2: Esatto, aggiungiamo anche il 24 a Venaus al Festival Alta Velocità e poi gli ultimi giorni di luglio, primi di agosto a Sassari in Sardegna. Venite al mare, venite anche a vedere la presentazione.
0: Che tour, anche a casa, insomma.
3: Wow.
0: Allora, noi passiamo la linea al caro Marco Schiaffino per Doppio Click. Noi ci troviamo settimana prossima con una puntata un po' speciale, quindi comunque tutta roba inedita, roba nuova, però un po' speciale. Buona continuazione.
4: Siamo oramai alle soglie.
0: E siamo alle soglie, l'estate è lì, è quasi, è proprio fuori dalla soglia di questa porta, tra l'altro.
4: Ma non possiamo stare qua ancora un pochino?
0: Ma ci ordiniamo qualcosa qui? No, che fa caldo anche per i ragazzi e le ragazze in bicicletta. Ciao da Elena Mordiglia,
1: da Marianna Usuelli,
2: Lorenzo Tecleme
4: e da

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffini in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo mercoledì 24 giugno 2026, caldo come tutti i giorni di questo giugno 2026, perlomeno qui a Milano. Parto ringraziando tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e quella anarchica compagnia di gente che ieri ha animato Piazza d'Ergano per gli ascoltacori. Ci siamo divertiti come dei matti, abbiamo fatto un bel po' di casino, devo dire, sempre piacevole quando le iniziative della radio vengono vissute e animate in questo modo e ci si vede anche un po' di persona. Stasera parleremo tanto di intelligenza artificiale, ma anche di un po' di altre cose a livello infrastrutturale, problematiche che riguardano come al solito i temi della privacy e alcuni tormentoni che ci inseguono da parecchio tempo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Sono quasi certo che non riuscirò a toccare tutti gli argomenti che mi sono segnato e fra l'altro questa sera probabilmente sarò più acciuffato del solito perché ho avuto dei problemi nel rintracciare alcuni articoli che mi ero segnato, ma adesso credo di aver recuperato quasi tutto. Prima di partire però io come al solito vi ricordo le coordinate per comunicare con me, c'è doppio click @radiopopolare.it, l'email a cui potete inviare suggerimenti, consigli, spunti, critiche, un po' tutto quello che vi pare. Invece per dialogare nel corso di questa oretta potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 per inviare messaggi tramite SMS, tramite WhatsApp e tramite Telegram. Ma partiamo e partiamo dal presunto scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale, segnalato da un calo in borsa.

Allora, avrete letto, avrete sentito l'allarme, sta scoppiando la bolla. In realtà c'è stato un calo piuttosto lieve, a parte alcuni casi specifici, ma ne parliamo tra un attimo. A livello di titoli tecnologici nella borsa statunitense, però il fatto che sia partito immediatamente l'allarme dello scoppio della bolla, credo che debba far ragionare. Io spenderei qualche minuto a elencare tutti i fattori che stanno un po' condizionando, diciamo, l'atteggiamento, il sentiment, come dicono quelli che se ne intendono, nei confronti del settore dell'intelligenza artificiale e delle possibilità che possa avere di reggere da un punto di vista economico-finanziario. Allora, primo fattore è il fattore Elon Musk. C'è stata ormai quasi due settimane fa, la quotazione in borsa di SpaceX, e quello è stato uno dei primi messaggi che molti non hanno gradito. Perché? Perché alla fine quello che ha fatto Elon Musk è stato mettere insieme tre aziende sostanzialmente in perdita, cioè X, il suo social network, XAI, la sua azienda di intelligenza artificiale, e SpaceX stessa, che pur avendo dei contratti miliardari segna comunque dei bilanci in rosso, le ha messe tutte insieme con una quotazione che ha superato tutti i record. Ora, io non sono un economista, ma se molti hanno commentato dicendo che questa volta si è passato il segno, cioè che la capitalizzazione è veramente troppo elevata rispetto a quello che può effettivamente portare l'azienda. Ma c'è anche proprio il ruolo di Elon Musk, perché spesso e volentieri tutte queste iniziative sono legate un po' al suo supposto carisma, mettiamola così, e un po' ai legami con l'amministrazione Trump. E proprio Trump è il secondo fattore di inquietudine che sta agitando le acque nel settore dell'intelligenza artificiale, per un paio di motivi. Allora, primo, per un livello di interventismo pesante, non solo a livello legislativo, l'abbiamo raccontato da questi microfoni, perché abbiamo spiegato che ha fatto tutta una serie di ordini esecutivi e memorandum che hanno sostanzialmente ritagliato un ruolo di primo piano nel governo statunitense nella gestione dell'intelligenza artificiale. C'è stato poi il provvedimento del blocco dei modelli di Anthropic, Mythos e Fable, se ve lo siete perso, ne ho parlato ampiamente settimana scorsa, ma c'è anche una parte di investimenti diretti del governo statunitense nel mondo delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale. Ora, Trump la racconta in questo modo: in pratica dice, noi compriamo delle azioni delle aziende tecnologiche, così guadagneremo dei soldi che finiscono nelle tasche degli statunitensi. Questo è un modo di raccontarlo. L'altro modo di raccontarlo è quello di alterare completamente il libero mercato. Non che io sia un grande fan del libero mercato, però lui dovrebbe esserlo, avendo delle partecipazioni dirette del governo, per esempio all'interno di Intel, che produce processori e che comunque ha dei competitor come AMD, che è statunitense a sua volta, si vocifera ancora di un possibile acquisto di azioni di OpenAI. Allora, queste sono le parti un po' più visibili. Passiamo a quelle meno visibili, che sono i rumors che girano nell'ambiente aziendale, mettiamola così, che è quello in cui adesso l'intelligenza artificiale dovrebbe prendere piede più velocemente. Diciamo che c'è un altissimo livello di paranoia per come possono andare le cose. Allora, il timore, l'avevo già accennato in passato, di molti è che i mega investimenti che stanno facendo le big tech sull'intelligenza artificiale, che stanno portando a un'esposizione incredibile e per il momento a ben pochi introiti, cioè, per capirci, Microsoft, OpenAI, Anthropic, eccetera, stanno spendendo molto di più, anche la stessa Google, nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, di quanto non guadagnino poi vendendo i servizi. Beh, il timore qual è? Che a un certo punto
la bolletta dell'intelligenza artificiale, mettiamola così, possa cominciare a salire perché le aziende dovranno rientrare dagli investimenti e si saranno rese conto che non lo possono fare. Qual è il timore delle aziende, che meditano di implementare sistemi di intelligenza artificiale? Beh, che una volta, messa dentro i sistemi non sia così facile poi toglierla e quindi di trovarsi a dover far fronte a delle spese spaventose. C'è un'altra questione che è emersa proprio nel corso di queste ultime 2 settimane più o meno e che è stata ripresa da vari commentatori, cioè il fatto che i consumi di token, apro una piccola parentesi, i token possiamo indicarli come l'unità di misura di consumo dell'intelligenza artificiale, perché in pratica quando noi scriviamo qualcosa in ChatGPT, Gemini o Sochi, quello che noi scriviamo viene scomposto più o meno in sillabe e ognuna di queste rappresenta un token. L'elaborazione di ogni token costa un tot di energia e le aziende pagano l'intelligenza artificiale sulla base dei token che consumano. Ecco, di cosa si sono accorti? Beh, che si è partiti con una sorta di ragionamento insensato, per cui consumare molti token significava usare molto l'intelligenza artificiale, quindi essere molto fighi. E ora si sono accorti che ne hanno consumati troppi, cioè stanno spendendo veramente troppo. Nel momento in cui è stato affrontato il problema, sono emerse delle cose curiose, oggi ne ho lette un paio. Una di queste è che, per esempio, c'erano molte aziende, Google compresa, che premiava i dipendenti sulla base del consumo di token, cioè più ne consumavano, più erano fighi perché usavano l'intelligenza artificiale e quindi si stavano formando nell'utilizzare questo strumento e più li premiavano. Beh, quello che è venuto fuori è che fra di loro gli impiegati avevano trovato e creato proprio delle specie di manualetti in cui facevano dei prompt fatti apposta per consumare più token del dovuto, cioè voi provate a immaginare come se qualcuno a un certo punto in ufficio tenesse acceso il riscaldamento e contemporaneamente l'aria condizionata, tutte le luci accese anche quando non servono, lo stereo e facesse andare i computer a caso solo per consumare energia elettrica e far vedere che sta lavorando tanto. Più o meno è successa questa cosa. Beh, adesso sta arrivando una bella sterzata e si sta tornando indietro. Questi più o meno sono un po' dei fattori che stanno facendo scricchiolare tutta la narrazione dell'intelligenza artificiale come roseo futuro che trasformerà meravigliosamente le nostre vite. Ce ne sono un altro po', ma queste le vediamo pezzo per pezzo nel corso della trasmissione. Adesso andiamo a vedere però degli altri ordini esecutivi di Donald Trump.

Allora, mentre sì, condivido molto Alessandro che dice una roba da... scusate, ho un po' di raspino questa sera. Una roba da... o più o meno, probabilmente sono i postumi dei cori di ieri sera. Una roba da mega ditta fantoziana. Sì, purtroppo si trasforma più o meno tutto in questo. E di fantoziano c'è stato anche lo show che si è consumato nello studio Ovale due giorni fa, se non sbaglio. Esattamente, sì, lunedì, perché Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi, ormai lo fa a nastro, riguardanti il quantum computing. Allora, io riassumo il tema molto velocemente. I computer quantistici dovrebbero essere la nuova generazione, o meglio sono ormai, perché sono praticamente una realtà, la nuova generazione di computer basati sulle logiche di fisica quantistica, e che permetteranno un salto pazzesco nell'elaborazione di certi tipi di problemi matematici, cioè quelli in cui riuscire a lavorare contemporaneamente su più ipotesi dà un vantaggio competitivo. Allora, che cosa sono questi due ordini esecutivi? Vabbè, il primo è quello che in buona sostanza impegna gli Stati Uniti con tutta una serie di investimenti, tutta una serie di collaborazioni e partnership a sviluppare il computer quantistico prima dei competitor, tra parentesi Cina, perché sostanzialmente è l'unica competitor sensata in questo ambito. E fin qui tutto bene, perlomeno per lo show che è andato in onda. La cosa carina è stata che il secondo ordine esecutivo, che è molto più importante, riguarda invece l'obbligo, o meglio, il fissare un obiettivo per tutte le agenzie governative statunitensi al 2030 o 2031 per arrivare ad avere un sistema di crittografia post-quantum. E qua apriamo l'ennesima parentesi, l'ho già raccontata questa cosa a doppio clic, ma ripetita iuvant. Uno dei temi legati al computer quantistico, uno dei problemi matematici che un computer quantistico riesce a risolvere molto più facilmente rispetto ai computer tradizionali, è quello di scardinare in buona sostanza gli algoritmi di crittografia, cioè quelli che proteggono i dati che vogliamo tenere al sicuro, quelli che proteggono le comunicazioni su internet, le nostre sul web, ma anche per esempio le transazioni bancarie in tutti i sistemi bancari. Insomma, spesso si parla di apocalisse quantistica nel momento in cui i computer quantistici dovessero diventare disponibili e fosse così possibile scardinare appunto questi sistemi di crittografia. Da tempo si dice che bisogna creare dei sistemi a prova di computer quantistico. In realtà ci sono già dei proof of concept, come si chiamano, diciamo delle versioni sperimentali. Sono stati già individuati dei candidati che, se non sbaglio, sono stati tutti realizzati da IBM, che guarda caso è una delle aziende che è più avanti nello sviluppo dei computer quantistici. Il tema è: come interpreterà Donald Trump questa cosa? Perché di solito questo tipo di evoluzioni vengono fatte in maniera multilaterale, cioè con degli standard internazionali aperti a tutti, ragionando tutti insieme, dicendo come facciamo a proteggere il nostro ecosistema digitale in modo che sia democratico, che tutto funzioni, bla bla bla. Solo che Donald Trump, lo sappiamo bene, il multilateralismo non lo considera in maniera molto, diciamo, affettuosa, anzi ha di solito un'applicazione della legge della giungla portata alle estreme conseguenze. Quindi molto probabile, o meglio si teme, che tutto questo possa diventare la solita trovata di Trump che dice: noi mettiamo al sicuro tutte le infrastrutture statunitensi, che gli altri si impicchino, e questo potrebbe essere l'ennesimo tassello che va a smontare quella bella costruzioncina che si chiama internet, che un tempo noi consideravamo una cosa di tutti, in cui si collaborava alla pari, si collaborava in maniera, diciamo, disinteressata e propositiva, e adesso sembra diventare ogni giorno che passa un vero e proprio campo
di battaglia. Campo di battaglia che viene descritto, secondo me, anche bene dalle novità che arrivano da San Francisco e in particolare dalla sede di Anthropic.

Allora, Aleandra che scrive, le risposte sono sempre 42, no, mi sa che ti è partito il T9, che è la risposta è sempre 42, nel senso che è la famosa risposta sul senso della vita, del mondo e di tutto. Sì, Vincenzo scrive, chissà che coccolone è venuto oggi a Trump, visto che il numero uno dei supercomputer da oggi è cinese, tra l'altro con processori europei della NXP. Sì, ho visto la notizia proprio questa mattina nella mia personalissima rassegna stampa e vabbè, però posso dire che quelle classifiche dei supercomputer alla fine cambiano ogni due giorni, e fra l'altro io ho anche il dubbio che in Cina ci siano dei supercomputer ancora più potenti che però non fanno vedere a nessuno, perché non hanno questa ansia di ostentare la loro potenza. Allora, citavo Anthropic perché le conseguenze della militarizzazione dell'intelligenza artificiale da parte della amministrazione Trump ha portato immediatamente a delle conseguenze. Faccio un riassunto rapido, l'ho accennato prima. Due venerdì fa sostanzialmente Donald Trump ha emesso un ordine che intimava ad Anthropic di bloccare i due modelli più evoluti di intelligenza artificiale che ha sviluppato, cioè Mythos e Fable. In realtà l'ordine diceva che avrebbero dovuto vietare l'utilizzo di quei modelli alle persone straniere, attenzione, persone, indipendentemente dal fatto che fossero utenti di Anthropic, quindi persone che avevano acquistato il servizio, oppure loro dipendenti che però sono stranieri. Ok, già questo fa capire come ragiona quell'uomo. Anthropic naturalmente, siccome non poteva fare un filtro del genere, l'ha tolto a tutti. A me è capitato di parlare con un responsabile dei sistemi informativi di una grande azienda che ha detto: noi di colpo ci siamo ritrovati senza il sistema di intelligenza artificiale che fa girare alcuni dei nostri sistemi critici, e sono stati molto contenti di questa cosa, e questo è un altro dei fattori che sta portando tutti a guardare all'intelligenza artificiale con occhi diversi. Ma che cosa è successo a stretto giro? Beh, che Anthropic ha modificato le condizioni di utilizzo di Claude, il suo modello di intelligenza artificiale, inserendo, guarda un po', la possibilità che alle persone sia richiesto di essere identificati. Si tratta in realtà proprio di due righe. Io sono andato a cercarmi proprio i termini di utilizzo di Claude, e per fortuna devo dire che Anthropic ha una pagina web dedicata ai cambiamenti delle privacy policy, perché è qualcosa se no che obbliga ogni volta ad andare a guardarsi decine di pagine in legalese, e in pratica in due righe dice sostanzialmente: per fare in modo che i nostri servizi siano più sicuri, potremmo chiederti di confermare la tua età o identità, e ti spiegheremo anche come gestiremo queste informazioni. Ora, per capire quali sono i problemi dietro questa cosa, consideriamo che ci sono una serie di problemi legali negli Stati Uniti, nel senso che le agenzie degli Stati Uniti, quindi National Security Agency, FBI, CIA, eccetera, eccetera, hanno sempre la possibilità di chiedere informazioni alle aziende, ma la cosa bella è che Anthropic darebbe la gestione di queste informazioni a Persona. Allora, Persona è un'azienda con sede a sua volta di San Francisco, che fa come lavoro proprio quello di verificare l'identità attraverso i documenti che vengono forniti, e è finanziata da una società di investimento che è stata fondata da Peter Thiel, sostenitore di Donald Trump, fondatore di Palantir. Vabbè, ormai credo abbiate imparato a conoscerlo, cioè lo stesso che in pratica sta aiutando gli Stati Uniti a schedare buona parte dei migranti che ci sono sul territorio
nordamericano, tutto molto molto rassicurante, devo dire. Allora, è volato un mare di tempo e quindi è il momento del primo brano. Questa sera i brani io li ho scelti entrambi sullo stesso tema e non ho resistito, dai. Lo scazzo, il dissing, possiamo chiamarlo così, tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che hanno cominciato a insultarsi più o meno sui social media, cose mai viste, e quindi ho cercato dei brani che parlino di rapporti finiti male o momenti di così ansia nei confronti di una relazione. E il primo ho pescato un brano in cui c'è un bel duetto fra Buddy Guy e Tracy Chapman.

0: Me la vedo la Meloni che canta questa canzone pensando a non dover più vedere Donald Trump, ma noi torniamo a parlare più o meno di intelligenza artificiale, ma non solo, e di evoluzioni, perché uno dei problemi dell'intelligenza artificiale, lo sappiamo, sono i data center, il consumo di energia elettrica, ma non è un problema che riguarda solo e soltanto l'intelligenza artificiale, è un problema che riguarda più in generale tutto il mondo della tecnologia e di molti dispositivi che stiamo usando. E c'è qualcuno che sta facendo una ricerca per cambiare radicalmente questo scenario e abbattere i consumi. Qualcuno che lo fa in Italia, e per raccontarlo noi abbiamo qua Marta Abba. Ciao Marta.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Marta, si tratta di un'azienda italiana che si chiama Neuronova, e che cosa sta progettando esattamente?
1: Allora, sta progettando appunto dei circuiti con dei processori made in Italy che hanno al loro interno un chip. Loro veramente stanno progettando il chip che replica il cervello. Quindi neuromorfo è una parola che si sente sempre più spesso quando si parla di chip, ma loro l'hanno fatto in maniera senza passare dal digitale, cioè l'hanno fatto in una maniera diversa, e per questo stanno riuscendo ad ottenere un'efficienza energetica maggiore degli altri che hanno utilizzato questa, diciamo, che hanno preso il cervello umano come esempio per fare chip. In generale è un modo per ottimizzare sicuramente i consumi, ma come l'ha fatto appunto questa startup Neuronova, è un modo ancora diverso, nuovo, che può dare maggiore efficienza. In pratica, diciamo, senza spoilerare troppo, ma non trasformano un segnale in digitale e poi tornano indietro, ma rimangono, riescono a simulare davvero ciò che accade nel nostro cervello senza fare questo passaggio alla conversione digitale. Questa possibilità di non fare la conversione permette di minimizzare i consumi ancora di più.
0: Allora, spieghiamola bene, perché qua lo spoiler serve, nel senso che io ho davanti al naso il tuo articolo e l'esempio che fai è quello del suono, di come viene analizzato il suono, e appunto quello che hanno spiegato questi ricercatori è che mentre un computer normalmente quello che fa è prendere il suono, spezzettarlo, trasformare in tanti 0 e 1, sostanzialmente il nostro cervello fa una cosa completamente diversa. Hanno spiegato questi ricercatori è che mentre un computer normalmente quello che fa è prendere il suono, spezzettarlo, trasformare in tanti 0 e 1,

0: semplice cambiamento che sono riusciti a fare, a inserire i ragazzi di Neuronova, ha delle conseguenze grandi a livello di risparmio energetico. Non c'è il passaggio in 0,1, 0,01, 1,1, eccetera, non c'è, e rimane un impulso nel tempo, per cui si riesce a risparmiare energia in questa mancata riconversione.
1: E fra l'altro l'applicazione, il riferimento al suono non è casuale, perché una delle applicazioni che potrebbero essere utilissime riguarda tre tipi di dispositivi, cioè apparecchi acustici, smart glasses, i cosiddetti occhiali intelligenti, e le cuffie, perché spieghi nell'articolo che consumano un mucchio di energia per non far niente sostanzialmente.
0: Sì, esatto, cioè un po' rimangono spesso molto attivi, sempre attivi, ma in verità poi non li usiamo, no? Rimangono come in allerta, diciamo così, e quindi consumando energia, ma sostanzialmente senza nessun utilizzo, anche nel momento in cui non li utilizziamo consumano, e un po' perché sono sempre più diffuse, si va sempre di più a fare un uso di questi tipi di dispositivi, quindi ovviamente andare ad aggredire, in senso buono, i consumi energetici di questi dispositivi significa avere anche una buona efficacia, no, dell'innovazione. Quindi mi spiegava appunto il fondatore di questa startup che hanno scelto questo per queste due ragioni principali. Poi ovviamente la tecnologia, ecco, vorrei specificare che non è solo per questi, cioè al di là dell'analogia del suono, non è solo per questi dispositivi, vale per dispositivi che hanno un certo consumo energetico. Ovviamente, prima hai citato i data center, questi chip non possiamo mettere
1: certo
0: nei data center per abbattere i consumi del data center, ma se riusciamo il più possibile a minimizzare l'energia utilizzata da dispositivi che processano dati prima che arrivino al data center, naturalmente arrivano dei dati già ottimizzati e preprocessati, quindi il data center fa meno fatica, tra virgolette, di conseguenza consuma meno energia. Quindi indirettamente si ha un impatto anche sul consumo dei nostri cari data center.
1: Sì, che tra l'altro quando parliamo di una riduzione di consumo di energia non parliamo di poco, ma una riduzione in una scala di 1 a 1000, quindi tanta roba. E fra l'altro un dato che mi ha divertito molto, che emerge dal tuo articolo, è che un esempio che viene fatto è quello di Alexa, che soltanto per rimanere in ascolto in realtà non consuma tantissimo se guardiamo un dispositivo singolo, ma lui dice, moltiplicato per 1 miliardo di dispositivi nel mondo, il contributo energetico supera i consumi dell'intera città di Milano. Forse questo dovrebbe cominciare a farci pensare.
0: Sì, esatto, sono quelle cose che noi siamo abituati ad avere lì accese, dice, se non va non è che consuma, invece no, questo stare in allerta, come lo chiamavo prima, è consuma, richiede energia, quindi appunto, magari sono cose piccole e il mio Alexa, che non ho, però consuma poco in sé, però ovviamente se tutti abbiamo il nostro Alexa in allerta in attesa di nostre istruzioni, l'impatto diviene davvero tanto. Quindi sì, questa innovazione, adesso al di là di poi la singola responsabilità di chi ha o meno questi dispositivi, ma questo tipo di innovazioni che va a colpire una cosa piccola ma che è super diffusa, possono davvero essere, insomma, creare un grande cambiamento.
1: Grazie mille Marta Bà, come al solito riesci a far vedere sempre delle prospettive belle, anche un po' più rose di quelle che seleziono sempre io, che tendo a essere invece la luna nera in questo ambito. Buona serata, alla prossima.
0: Grazie, a presto, buona serata, ciao.
1: Ciao.

consumi di energia elettrica, bensì, o meglio, sì, anche di consumi di energia elettrica, ma soprattutto di acqua. Perché è uscito un rapporto dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite che ha fatto delle stime su quelli che potrebbero essere i consumi dei data center dedicati all'intelligenza artificiale fra 4 anni, nel 2030. Allora, intanto dallo studio emergono un paio di questioni interessanti, ne avevamo già parlato, però che andrebbero tenute presente. Cioè, il problema non è tanto addestrare, creare i modelli di intelligenza artificiale. Nella ricerca, per esempio, si cita il fatto che addestrare GPT-4, ChatGPT, il modello che è stato implementato in ChatGPT, ha richiesto il consumo di circa 70 gigawattora di elettricità. Il punto è che farlo funzionare ogni giorno per rispondere alle richieste di tutti gli utenti consuma 383 gigawattora, cioè più di 5 volte tanto. Quindi il problema non è tanto creare modelli quanto la cosiddetta inferenza, cioè utilizzarli in buona sostanza. Il punto fondamentale però è che, come ho ripetuto fino alla nausea, come abbiamo ripetuto fino alla nausea in molti qui a Radio Popolare, l'altro consumo importante è quello di acqua, perché l'acqua serve principalmente a raffreddare i data center, raffreddare i server, perché i processori scaldano e devono essere tenuti entro un determinato range di temperatura per poter funzionare in maniera corretta ed efficiente. Beh, il rapporto stima un consumo di 9.300 miliardi di litri d'acqua all'anno entro il 2030. Quindi stiamo parlando di qualcosa di abbastanza fuori scala e che può portare a una bella serie di problemi, anche perché le conseguenze della crisi climatica ambientale la stiamo vivendo sulla nostra pelle in questi giorni. Oggi se ne è parlato ampiamente nelle trasmissioni Radio Popolare. E legato al tema data center e crisi climatica ambientale, c'è anche uno studio che è stato pubblicato in questi giorni, è firmato da una società che si chiama First Street e che ha fatto una valutazione sui data center costruiti negli Stati Uniti e hanno fatto notare che li stanno costruendo sostanzialmente nei posti sbagliati, nel senso che stanno costruendo degli edifici, dei complessi, mettiamola così, perché quando parliamo di data center non ci sono solo i muri, naturalmente, c'è tutta l'infrastruttura all'interno, che sono pensati per durare 20 o 30 anni, ma non stanno facendo i conti col fatto che il clima sta cambiando abbastanza rapidamente. E guarda un po', la maggior parte di questi, circa l'80%, sarebbero in zone che sono esposte a rischi legati al cambio climatico, che comprende anche alluvioni, uragani, tornadi e incendi. Qualcosa che, come abbiamo visto, sta cambiando molto più velocemente di quanto si pensasse, e l'impatto sulla, diciamo, resilienza, termine che ormai detesto perché è stato abbastanza abusato, però in questo caso ha senso, dei sistemi verrebbe messo a rischio, anche perché un altro dei temi che sta emergendo è quello del fatto che la dipendenza dai data center, nel momento in cui si usa in maniera intensiva l'intelligenza artificiale, deve tener conto anche di eventuali problemi fisici. E il caso del data center di Amazon, che è stato attaccato dai missili iraniani in Medio Oriente, credo che sia uno di quelli che possono far capire il tutto, anche perché molte aziende hanno confermato che dopo quell'attacco, anche in Europa, cioè anche in Occidente, in un posto relativamente lontano dagli Emirati Arabi, ci sono stati dei problemi di connessione ai servizi di Amazon dovuti all'attacco. Insomma, ennesima fragilità di tutto questo baraccone.

No, allora sto ridendo perché Mario ha scritto, è vero, bisogna sempre stare attenti. Ha detto di non pronunciare la parola di quel assistente vocale marchiato Amazon, perché se lo dici in pratica fai reagire tutti quelli collegati, e lei si è persa quello che stavamo dicendo. Perché ha dovuto riconnettersi. Sì, è lo stesso problema di quando si chiama, infatti stavo per farlo poco fa e non l'ho fatto, si chiama l'assistente vocale dell'iPhone, per esempio, c'è lo stesso identico problema. Allora, passiamo a temi meno catastrofisti, perché mi rendo conto che oggi sto facendo un quadro veramente fosco, e invece vado a raccontarvi una storia che mi ha divertito molto, perché cos'è successo? C'è stato il preside dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino, in provincia di Padova, Alfonso D'Ambrosio, che ha fatto un paio di esperimenti carini su Facebook e sui vari social, e devo dire che confermano una profonda convinzione che ho, che ormai i social dovremmo cominciare a pensare di cestinarli, o perlomeno di rivedere in maniera radicale il nostro rapporto con loro. Allora, che cosa ha fatto? Lui era scocciato perché troppi genitori pubblicavano online le pagelle dei figli, sostanzialmente per bullarsi dei loro buoni voti. E quindi a un certo punto ha generato con l'intelligenza artificiale una finta pagella di un finto studente, l'ha pubblicata e ha scritto un commento sarcastico tipo "sembri quasi uno studente vero". Allora, quindi ha dato il segnale che in realtà era qualcosa di falso. E nessuno se n'è accorto. In buona sostanza tutti hanno continuato a commentare come se fossero delle fotografie vere, quindi senza aver letto praticamente quello che aveva scritto. Sulla base di quello ha fatto un ulteriore esperimento, e questo mi è piaciuto molto. Ha pubblicato la fotografia della celeberrima pagella di Albert Einstein, che è stata spesso utilizzata per dire che Einstein andava male a scuola. Io non so se questa storia già la conoscete, ma in realtà se voi guardate, cercate quella fotografia, è la fotografia di una pagella in cui effettivamente ha parecchi 6, qualche 5 e addirittura un 3, se non sbaglio. Ecco, e spesso questa è stata utilizzata come prova che Einstein non fosse bravo a scuola, e che quindi la scuola, i voti a scuola non fossero indicativi. Peccato che si trattasse di una scuola svizzera in cui i voti vanno dall'1 al 6, cioè il 6 praticamente è ottimo, e l'unica insufficienza che aveva Einstein era in francese. La cosa bella è che il nostro preside tutto questo l'ha scritto nel post. Peccato che la maggior parte delle persone che sono andate a commentare il post abbiano letto soltanto il titolo, guardato la fotografia, e non abbiano letto assolutamente il testo che c'era sotto. Secondo me questa cosa dovrebbe far pensare, perché è un meccanismo che io ogni tanto vedo applicarsi abbastanza spesso anche nella mia esperienza quotidiana, ormai rarissima, coi social.

Passiamo a una bella truffa, dai, almeno ci distraiamo con queste cose. Allora, stanno continuando, perché ne avevamo già parlato in realtà, o meglio, no, non ne avevamo parlato, era un'ipotesi e l'ipotesi è diventata realtà, delle truffe su WhatsApp legate alle prenotazioni degli alberghi. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che al posto delle solite email generiche di phishing in cui i cybercriminali cercano di portarci, di rubarci dati e rubare informazioni portandoci su siti falsi, arrivino dei messaggi estremamente specifici che sembrano provenire dalla struttura alberghiera che noi abbiamo prenotato da poco, cioè abbiamo prenotato per quel giorno o per quei giorni quella struttura alberghiera, abbiamo dato tutti i nostri dati eccetera eccetera, ci arriva un messaggio tramite WhatsApp per richiedere la conferma o per richiedere addirittura una caparra, una verifica della carta di credito, che però è estremamente credibile perché riporta il nostro nome, cognome, quando abbiamo prenotato, il luogo in cui dovremmo andare, insomma, tutto assolutamente credibile. Che diavolo sta succedendo? Beh, molto probabilmente, se vogliamo fare l'ipotesi più generica, si tratta di attacchi che sono stati fatti a catene di hotel o a singoli hotel e che hanno permesso ai cybercriminali semplicemente di entrare nel database o nella piattaforma che gestisce le prenotazioni, prendersi i dati e usarli a questo scopo. Il tutto si ricollega a un allarme che a un certo punto era partito, in cui qualcuno aveva ipotizzato che fosse stata violata addirittura la piattaforma di booking.com, storia che sostanzialmente non ha avuto un seguito e che il fatto che non abbia avuto un seguito conferma in buona sostanza che molto probabilmente erano stati semplicemente compromessi gli account di alcuni clienti, diciamo lato struttura alberghiera di booking.com. Allora, tutto questo però sta diventando un grosso problema perché effettivamente molte strutture alberghiere sfruttano WhatsApp per comunicare con i clienti, come difendersi? Telefonare sostanzialmente, ormai è l'unico modo. Io lo so che tendo a instillare della paranoia, però penso che sia l'unica soluzione. Ogni volta che ci troviamo in un momento in cui abbiamo il dubbio, ci chiedono delle informazioni potenzialmente sensibili, tipo i dati della carta di credito, o si avvia una conversazione un po' strana, alzare il telefono e parlare a tu per tu con la persona per chiedere se veramente quei messaggi provengano da loro è probabilmente la cosa migliore. È il momento di un altro brano, stesso tema di prima, e intanto io sfrutto il brano per selezionare le ultime notizie di cui parlare fra le tante che mi sono rimaste qua sul monitor. E loro sono Blondie.

Allora, continuiamo a parlare di WhatsApp, perché? Perché c'è una notizia che avevo lì in canna da un po' e finalmente sono riuscito a metterla in una priorità decente nella mia scaletta, perché continuano gli scontri tra Meta, che possiede WhatsApp, e NSO Group. NSO Group è la società che un tempo era di proprietà israeliana, ora è di proprietà di un fondo di investimenti statunitense, e che è la produttrice del celebre spyware Pegasus, quello che in teoria dovrebbe essere venduto e utilizzato quindi soltanto da agenzie di intelligence, magistratura, forze di polizia, eccetera eccetera eccetera, e che invece è stato usato in passato per controllare, vabbè, sempre da questi soggetti però, scusate, attivisti politici, oppositori politici, qualsiasi, giornalisti ampiamente, insomma, un po' come quello che è successo con Graphite in Italia. Che cos'era successo? Era partita una causa quando NSO Group era ancora israeliana, perché avevano sfruttato una vulnerabilità di WhatsApp per diffondere lo spyware. E tutto questo è illegale anche se lo fa una società specializzata nella vendita di spyware per i governi. La causa sta andando avanti, perché si stanno dando delle grandissime legnate in aula da una parte e dall'altra, ma l'8 di giugno scorso Meta ha annunciato con un comunicato stampa di aver individuato e bloccato degli attacchi di phishing su WhatsApp riconducibili proprio a NSO Group, e quindi in buona sostanza NSO Group, che sosteneva di aver cambiato completamente policy quando è cambiata la proprietà, beh, sta facendo la stessa cosa. Ora apro la piccola parentesi legale, per cui però credo che questo tipo di accusa non abbia lo stesso valore di quella originale della causa. Perché? Perché una cosa è sfruttare una vulnerabilità di un software, perché vuol dire che a quel punto si è fatto il cosiddetto reverse engineering, quindi si è andati a trovare una falla di sicurezza all'interno di un'applicazione per sfruttarla. Invece mandare dei messaggi di phishing che fanno leva sostanzialmente sull'ingegneria sociale, cioè non stanno sfruttando una vulnerabilità del software, stanno cercando di indurre una persona ad aprire un determinato link, temo che per la giustizia statunitense non abbia esattamente lo stesso valore. Però devo dire che questa è una delle poche volte in cui in una causa legale io tifo Meta.

Allora, prima di andare a toccare un argomento che assolutamente non voglio lasciare nel calderone oggi, vi segnalo una curiosità. C'è stato, o almeno alcuni utenti hanno segnalato, uno strano bug di Windows, che sembra sia stato risolto, perlomeno quando ho controllato io era stato risolto, però era piuttosto buffo, perché quello che succedeva era che i file cancellati venivano spostati nel cestino, che è una cosa assolutamente normale, però gli veniva modificato il nome e quindi diventava praticamente impossibile andare a recuperarli, capire quale fosse l'eventuale file che si volesse recuperare. La cosa è durata poco, non si è ben capito da cosa dipendesse, però tutto è tornato alla normalità. Io invece ho scoperto una cosa, e forse sono l'ultimo cretino che se n'è accorto, però non credo che sia facile accorgersene, riguardo al cestino di Windows, e l'ho scoperta oggi. Allora, io lavoro abitualmente su due computer e mi sono accorto solo oggi che se io cancello, visto che sui due computer ho installata l'app di Google Drive, su entrambi, se io cancello da un computer un determinato file che è su Google Drive, me lo ritrovo anche nel cestino dell'altro computer, cioè nel cestino di Windows dell'altro computer. Io lo segnalo perché magari a qualcuno può essere utile, per evitare A, di ritrovarsi una copia di un file che può essere recuperata, che magari pensavamo di aver eliminato definitivamente svuotando il cestino e invece su un altro dei computer che usiamo c'è, oppure B, perché comunque quella roba occupa spazio su disco fisso e magari se il file è ingombrante non vorremmo ritrovarcelo lì. Però io torno ai toni da apocalisse, o perlomeno più o meno distopici, dell'inizio della trasmissione, e il gancio è un articolo che è comparso sul Guardian che parla di ego data. Allora, che cosa sono gli ego data? Gli ego data sono le informazioni sui comportamenti, i movimenti e le attività delle persone, cioè in pratica le informazioni che possono essere registrate per vedere come lavora una persona. Perché stanno diventando sempre più importanti? Beh, perché nel settore della robotica ci si è ormai indirizzati, e credo che la Cina l'abbia dimostrato ampiamente, ma anche lo stesso Elon Musk, che prevede che in futuro l'80% delle revenue di Tesla dovrebbero arrivare dalla vendita di robot antropomorfi. Beh, ci si è orientati sul fatto di creare dei robot che abbiano delle forme umane. Perché? Perché così, nel momento in cui si vuole automatizzare qualche processo, qualche lavoro, non si deve ridisegnare tutta la fabbrica, ma si mette dentro un robot che è già in grado di muoversi in un ambiente che è pensato per noi umani. Ecco, però addestrare questi robot non è facile. Che cosa sta succedendo? Beh, che in particolare in India ci sono delle aziende che stanno obbligando gli operai a lavorare con delle videocamere montate in testa che registrano tutti i loro movimenti. Queste videocamere registrano i dati, poi questi dati vengono venduti alle società che li elaborano, nell'ottica di addestrare i robot a prendere il posto degli operai. Ora, se ci vedete quel vago sentore di distopia assoluta, siete in ottima compagnia, perché si tratta di qualcosa di abbastanza allucinante. La cosa incredibile è che, oltre a costruire un futuro di questo genere in cui le persone stanno addestrando i loro prossimi sostituti, nel frattempo queste fabbriche ci lucrano anche, perché non sono pagati male questi dati da chi li raccoglie, perché conta poi di metterli a frutto nel momento in cui svilupperai modelli di intelligenza artificiale che permetteranno ai robot di lavorare al posto degli operai.

E anche questa sera siamo arrivati al termine della trasmissione. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue come al solito con le news della notte e l'appuntamento con Doppio Click, il mondo di internet e delle nuove tecnologie, e il sottoscritto Marco Schiaffino è per settimana prossima, sempre a mercoledì, sempre alle 21:30. Ciao.

0: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta, a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Popolare Network.

0: Dalle basi statunitensi in Italia sono partiti 500 aerei in supporto della missione statunitense in Iran. Le parole del segretario della NATO Mark Rutte diventano un caso, ma servono a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno europeo all'alleanza. Le opposizioni chiedono al governo di chiarire la sua posizione. Nei paesi del Golfo Marco Rubio difende l'accordo con l'Iran e cerca di ricucire i rapporti con le monarchie arabe della regione. Nel negoziato il nodo più difficile da sciogliere resta il Libano, con Israele che non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Quasi 100 milioni di europei vivono sopra i 35 gradi, non era mai successo prima. Francia quasi tutta col bollino rosso, in Spagna ha raggiunto il picco di 44 gradi, persino l'Inghilterra cuoce. In Italia sono già 6 le vittime del caldo, ma il governo fa finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 22.30 di Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
0: Ma che tipo di voli sono partiti dalle basi italiane e che tipo di supporto l'Italia ha effettivamente dato alla guerra all'Iran? Il governo distingue l'appoggio civile da quello militare, ma è una distinzione superata e che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica ed esperto di strategia militare.
2: È completamente superata, il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe, quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee e questo tipo di contributo è acclarato.
3: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
2: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: E questa sera Rutte ha incontrato il presidente Donald Trump. Nell'incontro il presidente insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e da altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha dichiarato il presidente, mentre il segretario della NATO ha dichiarato: l'Iran era molto vicino all'arma nucleare, esportava terrorismo. Il leader del mondo libero si è assunto la responsabilità. L'analisi di Michele Migone.
4: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato soli gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi collati all'Italia. Voleva difendere la lealtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei, ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del Ministero della Difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei. A parte la Spagna, per quello che si sa, nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie a proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
0: E il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA, Grossi, ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
5: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
0: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi e 350 milioni, cioè due terzi del continente, sopra i 30 gradi. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout e oltre 6.000 scuole chiuse. La Spagna ha raggiunto picchi di 44 gradi, record per il mese di giugno, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi. Da Londra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
6: London isn't just calling, it's cooking.
7: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
6: A fast, fair transition to clean energy and the surge in adaptation, resilience and climate justice.
7: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
8: Why is the UK just not built for extreme weather?
7: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
0: E in Italia invece sono già 6 morti per il caldo. L'ultimo è un operaio di 58 anni colpito da un malore mentre lavorava al rifacimento di un impianto idrico nel Padovano. Dove non arrivano le leggi deve esserci il buon senso, sono giornate straordinariamente calde, ha dichiarato Will Veneto. Intanto domani saranno 17 le città col bollino rosso. Il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout. Non mancano problemi nelle scuole durante gli esami di maturità. Non ci sono ancora linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Massimo Alberti.
9: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica, in Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute che ha convocato una riunione al ministero e annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico, quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti. Che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo, anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
0: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia i due attivisti della flottiglia di terra Nico Centrone e Dina Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Il 24 maggio erano stati fermati e arrestati insieme ad altri 8 attivisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati rilasciati tutti in giornata e hanno raggiunto i rispettivi paesi. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flotilla, che oggi è andata in aeroporto ad accogliere e incontrare Alberizia.
10: Oggi sono arrivati a Fiumicino Dina e Nico, e poi Dina da Fiumicino ha poi preso un altro volo ed è arrivata a Linate. Infatti io sono a Milano in questo momento e ho appena lasciato l'aeroporto di Linate, dove ho riabbracciato Lina, l'ho trovata direi tutto sommato bene, molto consapevole di quello che è successo. Ovviamente il nostro sollievo è indicibile, perché non abbiamo mai nascosto la preoccupazione che avevamo nel saperli in contesto così imprevedibile come quello della Libia orientale. Lina ovviamente ci ha raccontato anche alcuni aspetti di questa detenzione, ci ha confermato che effettivamente erano trattati abbastanza bene, soprattutto rispetto agli altri prigionieri, ma quello che era più pesante è stato proprio l'essere tenuti all'oscuro di tutto quello che accadeva.
0: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato oggi sui social lo stesso scrittore e attore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale e vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai. Le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vincio Peluffo, deputato PD in Vigilanza Rai.
11: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico, per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi ed è inquietante quest'idea, per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.

E per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Il libro della notte.
1: Gianfranco Mormino, Etica antispecista, filosofia degli Animal Studies, edito da Raffaello Cortina. Professor Gianfranco Mormino è docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano e che da anni si occupa di questioni relative proprio alla filosofia e agli animali.
2: Come spesso succede, la politica ci racconta come una necessità qualcosa che in realtà è una scelta. Qualcosa che sembra essere dettato dalle leggi di natura, per esempio la conservazione dell'ecologia richiede la riduzione del numero di determinati animali che sono pericolosi per i raccolti, che sono pericolosi per gli incidenti stradali, eccetera, eccetera. Ma l'idea che viene fatta passare è quella che il controllo del territorio resti, come dire, prima di tutto sia un compito che noi dobbiamo prendere attraverso misure di distruzione di assassini, non per esempio di misure di sterilizzazione, di dislocazione, di creazione di barriere, eccetera. E in secondo luogo, inopinatamente, dà questo compito, la legge, ma tutto, diciamo, la politica degli ultimi 3 anni del governo, dà questo compito di fare da sentinelle scienziate dell'ambiente a valutare chi va ucciso e chi no ai cacciatori. Cioè a delle persone che hanno tutt'altro ovviamente in mente che il benessere dell'ambiente, che spargono bossoli, che intervengono e lasciano animali feriti agonizzare per ore, eccetera. Questo non è controllo del territorio e tantomeno è un controllo del territorio ovviamente di tipo scientifico. Qua si tratta di dare mano libera a delle associazioni che sono potenti a livello di lobbying, che hanno degli interessi economici molto precisi, che sono quelli legati ovviamente alle fabbriche delle armi, a tutto l'indotto di questa cosa, e facendo passare tutto questo per ecologia. Come un po' tutti i termini hanno un significato più preciso e poi hanno un alone, diciamo, di significati che in qualche caso sì, sono compatibili col significato vero e col concetto, e in qualche caso invece finiscono per essere addirittura contraddittori. Antispecismo deve voler dire una sola cosa, cioè che nasce con questo concetto di abbattere l'ultima, per adesso, barriera rispetto all'equità, rispetto cioè a come evitare discriminazioni, dopo appunto varie lotte di altro tipo, antirazziste, antimaschiliste, eccetera, contro le specie. Le altre specie venivano considerate da chi ha fondato, ha coniato questo termine negli anni 70, ovviamente, in un'epoca molto viva, veniva coniato per indicare l'abbattimento di un'ulteriore barriera, non l'abbattimento di una barriera, quella che riguarda gli uomini e gli animali, ma ritornando a dar valore a quelle precedenti, quindi pensando che si possa essere su antispecisti, ma appunto contro gli immigrati, o che si possa essere antispecisti ma non pensare a quello che succede nel mercato del lavoro o che succede alle donne. L'antispecismo è, come dire, l'ultimo tassello, o potrei dire l'ultima insorgenza contro un sistema di discriminazioni che esiste da tanto e che aveva negli anni 70 si pensava di aver scalfito. Ora, io non sono così sicuro che sia stato scalfito, forse, però certamente non superato quel sistema. L'idea di isolare la lotta per gli animali, come fanno, e posso addirittura dire persino qualcuno in buona fede, isolandola da tutte le altre forme di ingiustizia, è ridicolo.
1: Gianfranco Mormino, Etica antispecista, filosofia degli Animal Studies, edito da Raffaello Cortina.

Benvenuti cari amici, questo è il penultimo appuntamento per questa stagione di The Box. Sì, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio che è iniziato a fine settembre ed è durato fino ad oggi. E poi insomma l'ultima puntata sarà proprio quella di mercoledì, primo di luglio, mi sembra che sia proprio mercoledì prossimo, primo di luglio. Benvenuti nello studio giallo in rigorosa diretta e io vorrei iniziare con la Francia, con un brano che arriva non dalla stretta attualità ma dal 2016 se non erro, quindi veramente parliamo 10 anni fa, un duo francese non molto conosciuto ma che ha flirtato un po' con i Daft Punk e anche con gli Air, cioè quindi con dei mostri sacri della scena parigina francese. Loro si chiamano Paradis, sono un duo francese molto molto interessante che poi ha un po' perso di vista la strada, ma questo singolo molto estivo secondo me, che si chiama Toi et Moi, dà l'inizio alle danze, anche perché no, di The Box di questa notte. Benvenuti.

si chiamano Paradis, questa è Toi et Moi, e volevo iniziare in questa maniera di soft clubbing, come si può quasi definire, insomma, un modo molto, molto vellutato per entrare dentro la notte. E domani sera invece nel giardino a Trinare, beh, insomma, abbiamo parlato molto spesso di voce, di

aggiornare con gli appuntamenti miei, anche di altri protagonisti dello spazio nuovo dello spazio museale appunto di Milano, in Galleria Magna. Bene, è aperto ormai ufficialmente a Giardino, ci sono già stati i primi concerti e domani sera arriveranno con un DJ set i Rex Hop, che è un sacco di tempo che non arrivano a Milano. Per chi ha amato tutta l'onda anche scandinava dei primi anni 2000, ricorderanno sicuramente questo album, che è stato un bel successo anche radiofonico in Italia, che si chiama Melody AM, tra le tracce più note di questo album, e forse può darsi che domani sera i Rock Shop lo suonino proprio in Giardino della Triennale. C'è questa che si chiama Remind Me.

Siete sempre all'ascolto di The Box e quello che avete sentito è uno dei brani dell'album, forse più che ho trasmesso dentro The Box, l'ultimo album di James Blake, anche lui venuto in triennale in un appuntamento molto molto speciale prima dell'uscita dell'album a febbraio, e abbiamo fatto una conversazione non solamente sul disco ma anche, perché no, sulla supplementare, la parte da appassionato di musica, che è piaciuto di più della conversazione, ovviamente verteva sull'utilizzo dei sampling, sampling che sono sempre stati dei punti interessanti della produzione della musica di James Blake, oltre ovviamente alla sua meravigliosa voce. Sentiamo finalmente una canzone dal nuovo album di una artista di origine olandese che è inglese, che ha lavorato molto sui field recording, cioè sulle registrazioni sui campi, in natura, in realtà anche dentro delle grotte. Il primo album si chiamava Sample the Sky, che è un po' impossibile come obiettivo, però fa capire il desiderio di questa artista di raggiungere un po' l'impossibile anche con i suoi campionamenti. A proposito di campionamenti, le sue registrazioni, l'uso del sassofono, che anche questa è una cosa abbastanza inedita. L'album si chiama Levick, è il suo secondo album, e questa è Soften Lavramish.

Laura Mish, se vogliamo in maniera internazionale, l'album Lilith vede la partecipazione anche di Alpha Mist nell'ultimo brano e la produzione di Matt Carmel, molto interessante come artista Matt Carmel, che ha lavorato ed è stato anche supportato molto spesso da Matthew Hubbard, che riprendiamo da questo brano del suo inizio di carriera. Ho un ricordo meraviglioso di Matthew Hubbard a Sonar, quando ancora era al Museo d'Arte Contemporanea di giorno. I suoi parlavano di campionamenti di lattine, dai quali creava dei brani house strepitosi. Questo è I Hadn't Known.

Ed era meraviglioso quel periodo in cui Herbert flirtava non solamente nella vita privata con la sua compagna Dene Siciliano, ma anche appunto nei suoi dischi, nei suoi album. Qui è presente la sua voce, poi la coppia è scoppiata e Herbert è andato per la sua strada. Dene Siciliano per un certo periodo aveva fatto delle cose gregge, anche addirittura una cover di Come As You Are di Nirvana, che aveva avuto un discreto così attenzione. È uscito, per la stessa etichetta per la quale uscivano le cose di Matthew Herbert, la K7 da Berlino. E poi diciamo che insomma ci piacerebbe sentire più Dene Siciliano, che è davvero un po' scomparsa dai radar. Abbiamo già in sottofondo il giapponese meraviglioso visionario musicale Cornelius con Drop, sempre qui a The Box su Radio Popolare.

Point, questo è l'album di Cornelius. Mi ricordo di aver usato questo brano, che si chiama Drop, come sigla di qualcosa qui a Radio Popolare. Non ricordo onestamente come si chiamasse il programma, uno dei programmi fatti qua e ideati per, naturalmente, per le conduzioni come questa di The Box, trasmissione però questa storica che nasce alla fine degli anni, anzi scusate, volevo dire fine del 90, no, perché prima c'era Pachanga Dance addirittura, poi Conversazioni Sonore, poi è arrivato The Box, quindi siamo intorno al 2004-2006, però tanti anni, quindi con fasi alterne come un fiume carsico, e si è scomparsa e è tornata fuori. Ringrazio ovviamente Shawky Senussi per aver ridato vita a The Box all'interno della programmazione di Radio Popolare. Siamo arrivati alla producer australiana Hai, che lei, il suo nome di origine è invece Tenail Letizia Trussell. Ha fatto un album lo scorso anno che si chiamava Humanize, molto interessante. Qui aveva sottofondo una canzone che ce la sentiamo tutte, però comunque si chiama Comes Together. Volevo segnalarvi che nel frattempo è uscito anche Digitalize, che è una versione un po' più clubbing dell'album, visto che insomma adesso inizia la stagione estiva, è iniziata la stagione estiva. Lei per esempio domani alle DC10 di Ibiza e poi girerà un po' il mondo facendo ballare con i suoi DJ set.

Forse deve chiamarla Hey? Beh, non lo so, dobbiamo chiederglielo. Se qualcuno di voi lo sa, naturalmente può scrivere anche un messaggio su Tommaso Toma, tutto unito, questo è l'indirizzo Instagram attivo.

Nato a Beirut nel 1960, Paul Mazzolini è diventato famoso con il nome di Gazebo, uno degli eroi della musica della Italo Disco, che anche questa torna spesso di moda in Italia e soprattutto in questi ultimi anni tantissimo anche grazie a un'etichetta italo-tedesca, diciamo così, la Toytonics, tenuta da Mattias Modica, che ha portato un sacco di artisti anche italiani a incidere per questa etichetta, e peraltro anche il nostro Femminile Stamballi, che abbiamo intervistato di recente, che hanno fatto la sigla del programma in questione, la nostra sigla. Stesso suono, stesso sound, ma in realtà questo è un progetto norvegese, Georg Kajanus, in arte Data. Questo è uno dei brani più famosi della sua carriera, dall'album Two Time del 1983, Living Inside Me.

Ho messo prima anche appunto Gazebo per un motivo molto semplice, non solo perché era tantissimo che non suonavo un brano di disco originale, ma perché forse l'avevo annunciato anche qualche settimana fa, è uscita una bellissima compilation per la Chilled Records, che di solito non fa uscire cose di questo genere, ma si è addentrata nel mondo dell'italo disco con questa compilation, si chiama Promise Me Delight, Italo Disco and European Pop from the Golden Age, molto interessante, uscita sia in vinile che in CD, che naturalmente poi nelle piattaforme. In sottofondo, stessa epoca, metà anni 80, Cammino del Sol, Antenna, un brano meraviglioso riscoperto, ripubblicato qualche tempo fa dalla Numero Group, che è un'etichetta super stilosa.

23:40 minuti, siamo verso la chiusura, gli ultimi 20 minuti di questa trasmissione e poi ci sarà la prossima puntata. Naturalmente potete scrivermi Tommaso Toma tutto unito al mio indirizzo Insta. E questa è Warming Up, una sorta di così etereo, morbidissimo, velutato intermezzo musicale di Galker Lost Work, che abbiamo utilizzato come sorta di ponte per il prossimo brano, che lo sentiamo subito, è un'opera di Moody Man, uno dei migliori DJ, producer di musica house di Detroit, ormai diventato un nome storico, spesso anche in Italia, ospitato in diverse serate, in diversi format, è sempre bravissimo, super, super, super interessante sentirlo. La prima volta che l'ho sentito dal vivo era nel 1997, a Bologna, penso fosse. Questo è Telephone Blue e questo è The Box.

Adoro questo passaggio, ho voluto metterlo proprio in questa versione in CD promo, con questa voce meccanica che ti diceva a metà del brano che era una promotional copy. Era un modo per fare in maniera che i DJ non passassero queste copie promozionali appunto durante il loro set. È un pezzo di archeologia, oggi non esistono più. Quello in sottofondo che abbiamo ancora è un brano che si chiama Love, bellissimo, di un progetto musicale che a me è sempre piaciuto, a proposito di richiami a Detroit, Motor City Drum Ensemble, il progetto ovviamente che poi ha preso vita anche questo su KC.

sotto quel nome poi c'è dietro Danilo Passov, che anche lui come Moody Man è venuto molto molto molto spesso a Milano a suonare. Siamo quasi in conclusione di puntata e io voglio risentire un brano di Arouge Aftab, che è un po' di tempo che non suono qui a Radio Popolare, suo ultimo album uscito ormai lo scorso anno. Questa è Ratki Rani.

Aroji Aftab, l'abbiamo risentita con Ratki Rani, siamo veramente quasi alla conclusione della puntata. È un brano bellissimo che ho recuperato proprio dal vinile di questo artista che si chiama Vinnie Reilly, in arte The Druty Column, si chiama Love No More ed è un omaggio che ha fatto alla Spagna.

Love No More, The Dirty Column. Siamo l'ultimo brano. Bene, bene, bene, bene. Peccato, anzi, in realtà mi stavo appassionando a questa selezione un po' intensa, devo dire. Ma lo rifaremo, perché no, per l'ultima puntata di The Box. E ci salutiamo con Sam Prekop, che è uno degli eroi del progetto Tortoise, che ha fatto degli album anche da solo. Adesso forse quest'ora della notte mi sa che dico qualcosa di sbagliato riguardo a Sam Prekop, perché lui fa parte di Sea and the Cake, che non penso che abbia suonato con i Tortoise. E adesso vado anche a cercare in diretta questa... Sì, infatti, ho fatto io un errore, scusatemi. Lui è uno dei membri dei Sea and the Cake, comunque un gruppo abbastanza vicino a quell'area musicale, leggermente più melodico sicuramente, e questa è una traccia del suo album omonimo del 2003, si chiama Pretext Twice. Buonanotte.

Dalle basi statunitensi in Italia sono partiti 500 aerei in supporto della missione statunitense in Iran. Le parole del segretario della NATO Mark Rutte diventano un caso, ma servono a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno europeo all'alleanza. Le opposizioni chiedono al governo di chiarire la sua posizione. Nei paesi del Golfo Marco Rubio difende l'accordo con l'Iran e cerca di ricucire i rapporti con le monarchie arabe della regione. Nel negoziato il nodo più difficile da sciogliere resta il Libano, con Israele che non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

0: Queste e altre notizie nel giornale radio delle 22.30 di Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran, parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
0: Ma che tipo di voli sono partiti dalle basi italiane e che tipo di supporto l'Italia ha effettivamente dato alla guerra all'Iran? Il governo distingue l'appoggio civile da quello militare, ma è una distinzione superata e che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica ed esperto di strategia militare.
2: È completamente superata, il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe, quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee e questo tipo di contributo è acclarato.
3: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
2: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: E questa sera Rutte ha incontrato il presidente Donald Trump. Nell'incontro il presidente insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ed altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha dichiarato il presidente, mentre il segretario della NATO ha dichiarato l'Iran era molto vicino all'arma nucleare, esportava terrorismo. Il leader del Mondo Libero si è assunto la responsabilità. L'analisi di Michele Migone.
4: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato soli gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi collati all'Italia. Voleva difendere la realtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei, ma se il pubblico americano

0: Dopo aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del ministro della difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche, per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles, fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei. A parte la Spagna, per quello che si sa, nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie al proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
1: Il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA, Grossi, ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
2: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
1: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi e 350 milioni, cioè due terzi del continente, sopra i 30 gradi. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout e oltre 6.000 scuole chiuse. La Spagna ha raggiunto picchi di 44 gradi, record per il mese di giugno, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi. Da Londra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: London isn't just calling, it's cooking.
4: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
3: A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
4: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
5: Why is the UK just not built for extreme weather?
4: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
1: e in Italia invece sono già 6 morti per il caldo. L'ultimo è un operaio di 58 anni colpito da un malore mentre lavorava al rifacimento di un impianto idrico nel Padovano. Dove non arrivano le leggi deve esserci il buon senso, sono giornate straordinariamente calde, ha dichiarato Will Veneto. Intanto domani saranno 17 le città col bollino rosso. Il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout, non mancano problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, non ci sono ancora linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Massimo Alberti.
6: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica, in Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute che ha convocato una riunione al ministero e ha annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico, quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti. Che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo, anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
1: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia i due attivisti della flottiglia di terra Nico Centrone e Dina Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Il 24 maggio erano stati fermati e arrestati insieme ad altri 8 attivisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati rilasciati tutti in giornata e hanno raggiunto i rispettivi paesi. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flotilla, che oggi è andata in aeroporto ad accogliere e incontrare Alberizia.
7: Oggi sono arrivati a Fiumicino Dina e Nico, e poi Dina da Fiumicino ha poi preso un altro volo ed è arrivata a Linate. Infatti io sono a Milano in questo momento e ho appena lasciato l'aeroporto di Linate, dove ho riabbracciato Dina. L'ho trovata, direi, tutto sommato bene, molto consapevole di quello che è successo. Ovviamente il nostro sollievo è indicibile, perché non abbiamo mai nascosto la preoccupazione che avevamo nel saperli in contesto così imprevedibile come quello della Libia orientale. Dina ovviamente ci ha raccontato anche alcuni aspetti di questa detenzione, ci ha confermato che effettivamente erano trattati abbastanza bene, soprattutto rispetto agli altri prigionieri, ma quello che era più pesante è stato proprio l'essere tenuti all'oscuro di tutto quello che accadeva.
1: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato oggi sui social lo stesso scrittore e attore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale e vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai. Le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vincio Peluffo, deputato PD in Vigilanza Rai.
8: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico, per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi ed è inquietante quest'idea, per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.

E per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il ministro della salute Schillaci oggi ha dichiarato che domani ci sarà al ministero una riunione tecnica, così l'ha definita, sull'emergenza caldo, sto leggendo le sue parole. Dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani e i bambini, ha detto Schillaci. Magari avrebbe potuto aggiungere nell'elenco anche le lavoratrici e i lavoratori che fanno certi mestieri dove, insomma, stare sotto il sole sappiamo che cosa significhi. Intanto le agenzie riportano le notizie delle prime persone che muoiono per il caldo in Italia. Uno era proprio un lavoratore nell'Odigiano, poi altre persone da nord a sud. Stasera vogliamo cercare di capire cosa fa, anzi cosa non fa il governo italiano, che sappiamo essere attraversato da linee di pensiero che arrivano fino o si avvicinano al negazionismo climatico, insomma, quantomeno come area politico-culturale di riferimento. Sicuramente il nostro è un governo molto poco attivo, soprattutto se consideriamo che cosa si fa magari o si tenta di fare nel resto d'Europa. Questa sera c'è in studio con me Massimo Alberti. Ciao Massimo.
1: Buonasera, ciao Luigi, buonasera.
0: Hai tenuto, seguito la notizia, hai fatto pure il pezzo per il giornale radio che molti avranno sentito, e al telefono con noi c'è il primo degli ospiti di questa sera, che è Marco Morabito, responsabile del progetto Work Climate per il CNR e l'INAIL. Massimo, cosa possiamo aggiungere alla introduzione che ho fatto?
1: Allora, intanto che stasera mi sono fermato qui anche perché c'è l'aria condizionata, si sta benino, per cui piuttosto che andare a casa.
0: Non apriamo la polemica sull'aria condizionata.
1: Allora, la situazione che sta attraversando l'Europa, lo sappiamo qual è, l'abbiamo raccontata, in questo momento sta colpendo duramente la Francia, si sta allargando all'Inghilterra, in un'ondata che i meteorologi e i climatologi definiscono epocale, e di cui al momento non si capisce bene quando sarà la fine. Ecco, tralasciando un attimo il discorso a monte, che è quello appunto delle misure per evitare le emissioni, ridurre le emissioni e quindi cercare di rallentare perlomeno un surriscaldamento che ormai è qualcosa di attivo e che sta superando in velocità anche i modelli studiati dai climatologi, c'è il tema della mitigazione e di come intervenire in quelle situazioni di fragilità che naturalmente si prestano, perché il caldo non è solo un problema climatico ma un problema sociale. Immaginate chi vive in appartamenti piccoli, magari senza aria condizionata, e sono milioni e milioni di persone. Immaginate appunto chi deve lavorare al caldo, ma poi sicuramente lo approfondiremo in questi giorni, chi sta facendo gli esami di maturità a scuola, e già ci sono professori e scuole che parlano di gente collassata nelle aule dove, lo sappiamo,
0: Non c'è l'aria condizionata. Insomma, il caldo è, oltre a un problema in sé, anche un indicatore molto importante delle differenze sociali di classe in questo paese, delle discriminazioni che ci sono. Saluto di nuovo Marco Morabito, buonasera.
2: Salve, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, arrivando a Morabito, perché c'è appunto una questione che riguarda la questione del lavoro. L'anno scorso lo Stato ha emesso, diciamo così, delle direttive, delle linee guida, non è esattamente una norma nazionale, infatti quello che contestano i sindacati, che non ci sia una legge nazionale su come intervenire quando fa caldo. Le regioni, tranne due, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, tutte hanno delle loro ordinanze che però differiscono tra loro, che sostanzialmente danno indicazione di bloccare il lavoro all'aperto di talune categorie in determinate ore del giorno. Diverso è il discorso per il lavoro al chiuso, che al momento non è formalmente regolato, e difatti ad esempio il sindacato USB ci raccontava che distribuiscono ai loro delegati, alle loro RSU, degli strumenti per misurare le temperature all'interno e in questo caso far intervenire le persone. Il problema è che le linee guida che sono state approvate nel Consiglio dei Ministri e rinnovate quindi dell'anno scorso, inserite nel decreto infrastrutture, al momento non sono ancora state pubblicate perché non hanno copertura finanziaria per la cassa integrazione. Si sta ancora discutendo su le categorie da inserire e hanno una serie di lacune enormi. appunto, una è la difformità poi delle norme che prendono le regioni, due, ci sono delle deroghe per i lavori ritenuti di pubblica utilità e questa definizione non è ben data. Immaginate a chi lavora sull'asfalto, sul cemento, magari per rifare le strade, che è uno dei lavori più pericolosi e non è chiaro se si debba fermare o meno. E poi c'è il problema di chi deve farle scattare, di chi deve far controllare, perché il meccanismo, e qui chiamami in causa Morabito, nasce proprio dal fatto che esiste un portale che si chiama Work Climate, gestito dal CNR e dall'INAIL, di cui Morabito è appunto il responsabile, che fa queste misurazioni e che in teoria non si capisce bene se datori di lavoro, lavoratori o chi dovrebbero guardare e in base a quelle temperature imporre il fermo del lavoro. Io l'ho descritto un po' maluccio, probabilmente chiedo a lei innanzitutto di spiegare come funziona questo portale, prima di poi chiederle una valutazione di merito anche sul contesto, diciamo così, legislativo e normativo.
2: Sì, il portale che abbiamo sviluppato nell'ambito del progetto Work Climate è iniziato oramai diversi anni fa, nel 2020, ma il portale poi è stato sviluppato nel 2021, migliorato nel corso del tempo, fornisce praticamente una previsione di quello che è il livello di rischio da caldo specifico per il settore lavorativo. La sua originalità è un po' questa, diciamo, si differenzia da tutti gli altri portali tipicamente meteo per il fatto che permette di personalizzare la previsione del rischio in funzione di vari scenari lavorativi, quindi vari scenari espositivi, tant'è vero che appunto un utente può trovare informazioni per vari scenari, no? Per un lavoratore esposto in condizioni di ombra oppure per un lavoratore esposto al sole, ma chiaramente poi la previsione differisce in funzione dell'intensità a cui che impegna il lavoratore, quindi abbiamo una previsione per un lavoratore impegnato in un'attività fisica moderata o per un'attività fisica intensa. Addirittura abbiamo sviluppato una web app che è di esclusivo utilizzo per gli addetti alla sicurezza dei lavoratori o per i medici competenti o i datori di lavoro, e che permette una totale personalizzazione proprio dello scenario lavorativo, quindi una totale personalizzazione della previsione del rischio, tenendo conto addirittura se il lavoratore indossa o meno dispositivi di protezione individuale o comunque degli indumenti che possono chiaramente limitare anche la traspirazione e la perdita di sudore. Quindi diciamo l'originalità del sistema sì, è un po' questa, cioè quella di fornire delle previsioni personalizzate.
1: Siete un po' il portale ufficiale, diciamo così, su cui ci si deve regolare, ecco. E qui veniamo poi al punto.
2: Sì, ufficiale un po' perché fondamentalmente è stato sviluppato nell'ambito di Bandi BRIC, di un progetto finanziato da Bandi BRIC, quindi dall'INAIL, col quale appunto coordiniamo tutte le attività, e chiaramente diciamo rappresenta un riferimento anche perché è unico nel suo genere.
0: Senta Morabito, considerata la vostra competenza, quindi voi avete una precisa idea di quanto siano importanti le misure di mitigazione ambientale nei luoghi di lavoro, ma non solo naturalmente, nella vita delle città e delle persone, come possiamo giudicare la situazione italiana?
2: Ma la situazione italiana è complessa, anche se devo dire comunque almeno negli ultimi anni c'è stata una presa di coscienza e diciamo un aumento un po' della cultura, no? Indirizzata alla gestione di questo rischio. C'è tantissimo ancora da fare. Lei giustamente accennava in precedenza al fatto che manchi, no? Un decreto a livello nazionale. Ora c'è stato il decreto infrastrutture, sono curioso anche io di vedere effettivamente cosa verrà fuori e che appunto dà accesso al trattamento di cassa integrazione a causa appunto di eventi eccezionali come appunto l'ondata di calore. Le regioni si sono mosse in modo autonomo appunto emettendo queste ordinanze, che anche queste hanno subito dei grandi cambiamenti nel corso degli anni, perché da quando è iniziato il progetto, certo, la prima ordinanza fu emessa nel 2021 dal sindaco di Nardò, poi fu estesa a tutta la Puglia, e da quel momento lì sono state sempre replicate un po' sulla stessa, diciamo sullo stesso criterio, quindi facendo riferimento alla mappa del portale Work Climate, ma per uno scenario lavorativo ben definito, no? Per un lavoratore esposto al sole, impegnato in attività fisica intensa, e chiaramente indicando la sospensione dell'attività lavorativa dalle 12.30 alle 16, quando per una certa località è previsto un livello di rischio alto. Ma
1: certo, poi alcune regioni hanno allargato la platea dei lavoratori, qualcuno adesso ha inserito i rider. Il problema è che restano in qualche modo disomogenee e ci sono, come dicevamo, le deroghe di qui sopra, che evidentemente rappresentano un problema, ma chi è che deve controllare e di conseguenza dire no, ci si ferma? Perché a me questo continua a non essere esattamente chiaro. Cioè, quando sento l'RSU su questo mi dicono ci dobbiamo appellare alla benemerenza del datore di lavoro.
2: Allora, sicuramente ci sono gli organi ispettivi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiaramente è indicato per questo tipo di attività. È un problema più che altro anche proprio, cioè, di sostenibilità, no, dell'azione, perché
1: sappiamo che non riescono neanche a fare i controlli normali per la sicurezza, figuriamoci in questo periodo.
2: Credo che sia effettivamente abbastanza difficile contestualizzarlo soltanto in questo, responsabilizzando esclusivamente loro. È ovvio che il datore di lavoro è il primo responsabile di ciò che viene svolto all'interno della propria azienda, della propria impresa, e anche proprio dei doveri il datore di lavoro, anche dei riferimenti importanti, no? Il decreto legislativo 81 esplicita che il microclima deve essere controllato e deve essere valutato. Il problema è che non vengono definiti esattamente i criteri che a cui anche un datore di lavoro deve poi dopo riferirsi.
0: Ecco, a proposito di questo, Morabito, ma
1: detto poco, però
0: torniamo un attimo alla notizia da cui siamo partiti, qui c'è questa riunione al Ministero domani, tecnica.
2: Sì.
0: Ma che cosa dovrebbe decidere il governo, secondo se fosse lei ministro?
2: Ma questo mi prende un attimino in contropiede, perché la cosa fondamentale, ma che attendavamo già da tempo, se ne parlava già anche l'anno scorso, è che venga uniformato l'intervento e la modalità di intervento per contrastare il caldo a livello nazionale. È assurdo anche che alcune regioni rimangano escluse da questa attività, come se il caldo praticamente non riguardasse alcune regioni, quando poi invece non è vero, perché il caldo riguarda anche il Trentino Alto Adige, tanti stabilimenti, anche tante lavorazioni vengono svolte in ambiente indoor. Il fatto che praticamente ci sono alcune categorie di lavoratori che non sono proprio considerati in questa ordinanza, andrebbe strutturato, contestualizzato anche in funzione proprio del tipo di lavorazione. Ora sono tutte quante riferite a un profilo generico di lavoratore esposto al sole, impegnato in attività fisica intensa, che in realtà poi non riguarda tutte le categorie di lavoratori. Abbiamo avuto già diverse esperienze con altre aziende, anche grandissime aziende a livello italiano, ora non faccio nomi, che hanno magari un'attività anche capillare su tutto il territorio nazionale, che hanno però esigenze diverse, perché magari hanno lavoratori che non sono direttamente esposti alla radiazione solare, sono interessati anche a delle misure preventive diverse, e quindi andrebbe contestualizzato per settore lavorativo sicuramente, ci dovrebbe essere un grande lavoro dietro per arrivare poi ad una conclusione che sia robusta e che effettivamente abbia poi un effetto, fermo restando che comunque queste ordinanze, anche dal punto di vista scientifico, dall'analisi che abbiamo fatto, una recente pubblicazione che abbiamo fatto in una rivista internazionale, mostrano già un effetto in termini di riduzione del tasso di infortunio. Però bisogna anche considerare poi di quanto si perde anche dal punto di vista economico, interrompendo in modo forzato l'attività lavorativa in una determinata fascia oraria, quindi sicuramente andrebbe contestualizzato verso l'attività, verso le specifiche attività lavorative.
0: Grazie Marco Morabito, responsabile del progetto Work Climate del CNR e dell'INAIL, una buona serata.
1: Sì, mi sembra che i due punti che il professor Morabito alla fine centrava è: mancano degli indicatori precisi su come intervenire e su che cosa fare, e manca un quadro legislativo nazionale, che poi è oggettivamente anche la contestazione che fa il sindacato.
0: Il sindacato che è con noi nella persona di Giulia Bartoli, segretaria della Fillea CGIL. Buonasera Bartoli.
3: Buonasera.
0: Insomma, l'ondata di calore di quella che è l'emergenza climatica, non il cambiamento climatico, ci ha colpito quest'anno in maniera particolarmente virulenta. Voi che cosa state riscontrando nei luoghi di lavoro?
3: Sì, stiamo riscontrando sicuramente le conseguenze del cambiamento climatico, che non è più chiaramente un'emergenza, non ha più carattere straordinario, ma a questo punto è diventata strutturale, e ogni anno sembra in qualche modo peggio, se vogliamo. Nei luoghi di lavoro ovviamente l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze insomma sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea insomma qualche problema anche gestionale, organizzativo, e comunque anche di estensione del diritto, dello stesso diritto a tutti i lavoratori, considerando che le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno, quindi indoor delle aziende, perché l'esposizione a fonti di calore, per esempio penso alle fonderie se si parla dei metalmeccanici, penso per esempio alle nostre aziende di laterizie, e quindi alle fornaci, con un caldo maggiore esterno si condiziona anche l'ambiente di lavoro interno, che già è esposto a alte temperature.
1: Ma le chiedo due cose, infatti, a questo proposito. La prima, ci domandavamo prima col professor Morabito poi di come si applica in concreto questa cosa. Cioè, voi avete RSU che in qualche modo vanno a consultare il portale e dicono poi al datore di lavoro che cosa deve fare e in quel caso cosa succede? E la seconda, per l'interno, ci raccontavano ad esempio al sindacato di base USB che loro hanno comprato dei misuratori specifici da dare alle loro RSU per cercare di fare qualcosa dall'interno, il che dà anche l'idea insomma di una situazione che non è proprio facile poi nel concreto da gestire sul luogo di lavoro.
3: No, non è assolutamente facile. Le RSU possono andare a consultare, noi diffondiamo la presenza del sito e dell'app del Work Climate ai lavoratori, però è evidente che poi la percezione ce l'hanno su loro stessi, quindi perché in quel luogo di lavoro ci sono quotidianamente, quindi lo percepiscono, lo sentono e ne sentono anche le difficoltà. Sentivo precedentemente dire che c'è una riduzione anche rispetto all'impatto economico con la sospensione dei lavori, ma non ci dimentichiamo, è proprio l'INAIL che ce lo dice, che lavorare a queste temperature riduce la produttività, quanto è conveniente anche per le aziende, oltre che chiaramente prioritario per noi è la salute dei lavoratori, ma dovrebbe essere prioritario per tutti. Quindi certo.
0: No, era un interloquile mentre lei stava parlando. Quante risorse sarebbero necessarie? Avete fatto questo calcolo?
1: Anche perché il governo non l'ha ancora messo, perché non ha ancora pubblicato il decreto, perché non l'ha ancora messo, per cui
0: quindi
1: è un problema.
0: Non lo sappiamo.
3: Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia, esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo, e tra questi ci rientra anche il caldo, quindi come legislazione almeno per questi settori è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse, perché quelle già disponibili non sono sufficienti. Quindi sì, questo è chiaro che serve anche uno stanziamento, ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo dando particolare attenzione a questa tematica, compreso il decreto legislativo 81, che già impone, quindi non ci dimentichiamo questo, che già impone al datore di lavoro di prevedere il rischio fisico e anche quello dell'ambiente di lavoro, compreso il caldo, nel documento di valutazione dei rischi, e prevederne anche quelle che sono conseguentemente gli interventi per ridurlo, questo rischio. Quindi bisognerebbe andare a vedere anche se lo fanno, perché mi risulta che non ci sono queste tipologie di intervento.
0: Anche perché c'è una questione che aleggia su tutto questo ragionamento, è che non siamo di fronte a una situazione eccezionale, ma siamo di fronte ad andar bene alla nuova normalità. Insomma, se dovrà ripensare un po' tutto, no? Non, lo diceva lei, le misure spot non servono a niente.
3: No, non servono a niente, bisogna ripensare il decreto 81, bisogna intervenire ponendo attenzione a quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. Noi parliamo del caldo, ma stiamo vedendo in questi giorni come il caldo sta portando per esempio a delle alluvioni consistenti, e quindi anche questo ha ripercussioni nei luoghi di lavoro. Quindi ecco, rivedere complessivamente il sistema, incentivare l'utilizzo della cassa integrazione, ma perché noi vediamo come non c'è un grandissimo utilizzo, purtroppo, nonostante lo strumento ci sia, ma perché soprattutto nei cantieri edili, se io ho delle penali perché consegno più tardi il lavoro e la cassa integrazione non è considerata come una motivazione di consegna in ritardo, è evidente che non incentivo l'utilizzo, ma semmai incentivo a far lavorare di più le persone, peraltro in un settore dove è altissima la presenza dei lavoratori migranti, che sappiamo che sono più ricattabili, più fragili. Quindi insomma bisogna mettere un po' tutto insieme e ricalibrare il sistema proprio per una maggiore tutela, che è la priorità, quella della salute pubblica. Non ci possono essere né lavoratori di serie A, di serie B, né tantomeno condizioni ecco, di pericolo che incidono su e infortuni, morti sul lavoro, e non ci dimentichiamo le malattie professionali che rileveremo probabilmente tra un po' di anni.
0: Grazie Giulia Bartoli, buona serata.
3: Grazie a voi, arrivederci.

0: Ci ha raggiunto Iloana Zanella, senatrice di AVS. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Alleanza Verdi Sinistra, voi state insistendo molto in questo periodo sulle misure urgenti da prendere attorno all'emergenza climatica. Porte chiuse da parte del governo fino adesso, mi pare di capire.
1: Ma veramente serrate all'ennesima potenza, ed è un segno drammatico, direi, perché tutto è stato fatto tranne che le cose essenziali, direi, in questo periodo. Tante chiacchiere e interventi zero, perché l'emergenza caldo è una cosa molto seria e noi non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare in base anche ai dati, ovviamente, che ci sono ma non sono proprio precisissimi, anzi, e le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento, se vogliamo. Cosa significa questo? Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi, come in questi giorni, vuoi nelle strade, quindi al sole, solleone, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, laddove le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere una attenzione, e noi non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio. Speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura anche e soprattutto nel centro nord, soprattutto a nord, direi, sono previste temperature fino ai 39-40 gradi.
0: E siamo a giugno.
1: Fare?
0: Non dimentichiamo.
1: E bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente, anzi non assume neanche come veritiero, c'è una sorta di negazionismo di fatto rispetto al fenomeno del cambiamento climatico.
2: Ecco, io credo che forse sia questo poi il problema alla fonte. Peraltro, sì. Due provvedimenti abbiamo detto, uno ieri, le norme sul lavoro nel decreto, che non sono ancora state peraltro pubblicate perché mancano, esatto, i finanziamenti. Schillaci, che è il primo che ha parlato del governo, che domani ha convocato una riunione testuale annunciando un decalogo per i più fragili. E nel pezzo di stasera Leggero ha fatto la battuta, sembrano le indicazioni di studio aperto, no? State in casa, andate nei supermercati, bevete tanto. Però il problema di fondo è che da Salvini a Malan, ce le ricordiamo alcune dichiarazioni, estate fa caldo, o dopo l'alluvione dell'Emilia Romagna è sempre stato così, c'è di fatto una parte che è nei fatti negazionista sulla scia di quella che è la posizione delle destre mondiali, e quindi
1: esatto,
2: anche per questo, perfetto, si sta sostanzialmente facendo assolutamente finta di nulla. Questo è problematico. Poi,
1: esatto,
2: come dire, don assist a una persona che, sì, sta all'opposizione, però è, come dire, anche un dato abbastanza evidente questo.
1: Sì, non soltanto, io sinceramente, anche se fossi della maggioranza, credo che qualcuno e qualcuna di loro si rendano perfettamente conto di quello che succede, soltanto che non possono alzare la voce e lo fanno in maniera molto irresponsabile e anche molto poco libera rispetto anche a anni or sono, dove era possibile, almeno sulle cose evidenti ed estreme, avere una certa trasversalità, no? E invece su questo, proprio perché c'è la strategia negazionista che ha fatto sì che si demolisse perfino la narrazione. E infatti, cos'è che ha fatto l'Italia? Cos'è che ha fatto la Meloni? Ha negato l'adesione alla direttiva che proprio ripristinava lo stato della natura, che era preziosissima proprio per contrastare anche questo malessere che incide sulla salute e anche sui costi della salute e della sanità. Per esempio, la riforestazione delle città, il non ancora incidere sull'impatto con il consumo del suolo. E cercare tutte quelle misure che possono quantomeno affrontare in modo razionale e anche organico
0: Il problema, la cosiddetta mitigazione, dove Zanella è responsabilità del governo centrale, naturalmente spesso anche delle amministrazioni locali, ma questo è un altro capitolo, la devo salutare perché siamo arrivati in fondo, non abbiamo più tempo. Grazie per essere stata con
1: Va
0: noi, Luana
1: bene,
0: Zanella,
1: grazie a voi e grazie per
0: senatrice di
1: essere attenti
0: AVS.
1: sempre a queste problematiche importanti.
0: Grazie a lei,
1: Grazie.
0: arrivederci. Grazie Massimo Alberti che è stato in studio fino alla fine con
2: Se
0: l'aria
2: sta così
0: condizionata.
2: bene, se sta così bene.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao.
0: E alle 20:29 un saluto anche a chi ci ascolta. L'Orizzonte torna domani alle 18, versione pomeridiana, e attorno alle 8 di sera con l'Orizzonte delle 20. Rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Caldo record anche in Gran Bretagna. Greta Thunberg avverte che i 40 gradi sono solo l'inizio. L'attivista svedese accusa il governo laburista di aver ceduto alla lobby dei fossili, mentre i poveri pagano il prezzo più alto della crisi climatica. Spagna. In Parlamento Pedro Sanchez smentisce una corruzione diffusa dentro il governo e dice no alle elezioni anticipate chieste dalle destre e anche dai suoi alleati catalani. Crisi del Golfo. L'esito dei colloqui Iran-Stati Uniti è legato a doppio filo alle mire territoriali di Israele sul Libano. Il punto di Esteri. Tutti i candidati di Mamdani. A New York la lista socialista stravince le primarie democratiche. Gaza ha fatto la differenza. Francia. I movimenti maschilisti, una minaccia per la democrazia. Un rapporto redatto da 3 senatrici chiede di sensibilizzare l'opinione pubblica per contrastare un fenomeno sociale e politico che mira ad annientare i diritti delle donne. Repubblica Democratica del Congo. La storia di Lumumba Vea, il tifoso statua che denuncia in questo mondiale il saccheggio del suo paese da parte di milizie armate sostenute dal Ruanda. Progetti sostenibili. A Francoforte sono 150 le isole di frescura contro le ondate di calore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo da New York con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
7: Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
5: Ecco, 3 candidati appoggiati dal sindaco Zoran Mamdani hanno vinto alle primarie per un seggio alla Camera. Si tratta di Brad Lander, Claire Valdez e Daria Lisa Avila Chevalier. Hanno battuto 3 candidati più moderati ma con più esperienze e sostenuti dall'establishment del partito. Intanto Roberto ti chiedo che cosa significa per Mamdani questa vittoria.
7: Significa che c'è qui una sorta di consacrazione politica per lui, cioè lui socialista emerge diciamo come protagonista della politica democratica, come kingmaker diciamo della politica democratica. Chevalier e Valdez tra l'altro sono socialiste, vinceranno di sicuro nei loro distretti nel midterm, perché sono appunto distretti a solida prevalenza democratica, e quindi andranno a Washington alla Camera a unirsi a 5 deputati democratici che già ci sono ora eletti nelle liste democratiche. Saranno quindi 7 deputati socialisti, ed è questo che preoccupa, diciamo, la nomenclatura del partito, il nuovo ruolo e il vigore politico che tra i democratici hanno assunto proprio i Democratic Socialists of America. Allora, il movimento nel 2015 aveva 15.000 membri, sono diventati 100.000 nel gennaio 2026. I socialisti hanno 250 eletti in giro per gli Stati Uniti. Sarà per esempio socialista anche la prossima sindaca di Washington DC, Louise George. Trump l'ha insultata. Ci sono ovviamente ragioni politiche, programmatiche, che preoccupano i democratici, cioè i socialisti più forti nel Partito Democratico potrebbero orientarne le politiche su economia, tasse, sanità, college gratuito. E questo appunto che preoccupa i democratici. Direi che al momento è soprattutto il momento per il trionfo di Zoran Mamdani.
5: Ecco Roberto, facciamo un focus sulla vittoria di Brad Lander contro Dan Goldman. Fanno parte entrambi della comunità ebraica, ma gli elettori hanno premiato il candidato che sta, possiamo dire, a fianco della popolazione di Gaza e contro Netanyahu. Quindi c'è anche una valenza di politica internazionale in queste primarie.
7: Sì, allora è davvero una questione significativa, come dici tu, ha una serie di implicazioni internazionali. Allora, New York City è il luogo al mondo, fuori da Israele ovviamente, dove vive il maggior numero di ebrei. Allora, sono 960.000 ebrei in città e 1.900.000 nell'area metropolitana. Proprio però da New York arriva la bocciatura più clamorosa, possiamo dire, delle politiche israeliane. I tre candidati, appunto, Lander, Chevalier e Valdez, chiedono la fine, proprio come Mamdani, chiedono la fine del sostegno americano al governo di Netanyahu, usano la parola genocidio. In particolare, appunto, è interessante la figura di Brad Lander, che è un ex revisore dei conti di New York, rivale di Mamdani nella corsa sindaco lo scorso novembre, e poi è diventato un suo stretto alleato. Lander è ebreo, ha vinto nel 10° distretto, che comprende Brooklyn e Lower East Side, che sono aree a fortissima presenza ebraica. Il suo democratico era un altro ebreo, Daniel Goldman. Lui è una persona molto ricca, erede dei Levi-Strauss, anche lui ebreo, con legami stretti però con l'AIPA, che cioè il più potente gruppo di pressione filo-israeliano negli Stati Uniti. Gli elettori del 10° distretto, molti di questi ebrei, hanno quindi dato a Lander una vittoria schiacciante, 30 punti di vantaggio su Goldman. Non ci sono dubbi sul senso di questo voto, cioè molti ebrei newyorkesi non hanno gradito le scelte dei democratici della leadership democratica su Gaza e più in generale il continuo sostegno alle politiche di Netanyahu. Gli ebrei votano in larga maggioranza democratico, sono con le donne nere il gruppo elettorale più fedele al partito, e quindi si capisce come questa sconfessione che arriva da New York da parte degli stessi ebrei semini, diciamo, molti timori a Washington. Shauki.
5: Grazie Roberto, buona serata. Grazie.
7: Sì.
4: Il giro del mondo.

0: Fa caldissimo ovunque in Europa, un caldo insopportabile, soprattutto per i più poveri che non hanno soldi per comprare ad esempio un condizionatore. Fa così caldo che i giornali si sono ricordati che il 15 marzo 2019 una ragazzina, Greta Thunberg, aveva portato in piazza milioni di persone per denunciare il riscaldamento climatico e soprattutto l'apatia dei politici. È stata intervistata dal giornale britannico Metro, ha detto tante cose, ad esempio ha accusato il governo laburista di aver ceduto alle lobby dei fossili e poi ha avvertito che 40 gradi sono solo l'inizio. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
1: This is an emergency. People are already suffering and dying from the consequences of the climate and environmental emergency. But it will get worse. And still, this emergency is being completely ignored by the politicians, the media and those in power.
2: Questa è un'emergenza e la situazione è destinata a peggiorare. Lo affermava Greta Thunberg già nel 2020, durante uno sciopero per il clima nel Regno Unito. Ma non era né la prima né l'ultima volta che lanciava questo allarme. Infatti, dal 2018 la giovane attivista svedese, diventata il volto del movimento Fridays for Future, denuncia costantemente l'inazione dei governi di fronte alla crisi climatica e mette in guardia sulle conseguenze per le nuove generazioni. Due giorni fa, la Thunberg ha ribadito il messaggio commentando le sempre più frequenti ondate di calore estremo. «È solo l'inizio», ha dichiarato a Metro UK, riferendosi alle temperature fino a 40 gradi che stanno colpendo il Regno Unito. Un evento eccezionale che ha portato all'emissione di una rara allerta rossa in alcune zone del paese e che sta interessando gran parte delle città europee. Nella recente intervista, l'attivista ha accusato il governo britannico di ignorare la gravità della situazione. La responsabilità del Regno Unito nella crisi climatica è innegabile, eppure i suoi leader continuano a comportarsi come se non ci fosse un domani, ha dichiarato mentre il paese si prepara a vivere il giugno più caldo di sempre. Non è la prima volta che la Thunberg, anche con sarcasmo, cerca di richiamare l'attenzione sull'inazione della politica britannica.
1: Did you hear me?
3: Yes.
1: Is my English okay?
3: Yes.
1: Because I'm beginning to wonder.
2: Già nel 2019, infatti, si era rivolta così ai parlamentari inglesi, denunciando come alle promesse non fossero seguite azioni concrete. Questa volta, però, le sue accuse sono state ancora più dirette. La 23enne ha affermato che i leader britannici hanno la testa completamente sepolta nella sabbia, con le tasche piene di denaro sporco, denunciando i legami tra politica e industria dei combustibili fossili. Una ricerca pubblicata dal The Guardian nel 2025 mostra infatti che i ministri del governo hanno incontrato rappresentanti del settore dei combustibili fossili oltre 500 volte nel primo anno di governo laburista. Un'ulteriore prova, secondo gli attivisti, di come il Regno Unito e altri paesi occidentali si siano arricchiti grazie a secoli di utilizzo dei combustibili fossili, con conseguenze che hanno colpito in modo sproporzionato le popolazioni più povere. E mentre crescono le richieste di assumersi le responsabilità di anni di inazione, una delle ondate di calore più intense di sempre sta rendendo la crisi climatica sempre più difficile da ignorare. Secondo il Met Office, le temperature estreme potrebbero avere effetti significativi sulla salute dell'intera popolazione. È arrivato il momento che il Regno Unito saldi il proprio debito climatico. C'è ancora tempo per farlo, ha affermato Greta Thunberg.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: Andiamo in Spagna, dove il governo di Pedro Sánchez è sommerso dagli scandali di corruzione. Oggi è andato in Parlamento per smentire una corruzione diffusa dentro il partito e dentro il governo, e poi ha ribadito che non si dimetterà. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Pedro Sánchez si è difeso davanti al Parlamento di Madrid in una sessione in cui sia l'opposizione sia parte della sua stessa maggioranza gli hanno chiesto di fare un passo indietro. Il premier spagnolo è assediato dalle cause che hanno colpito la sua famiglia e il Partito Socialista e oggi ha constatato che la sua maggioranza non esiste più. Gli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya infatti si sono uniti alla richiesta del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox di dimettersi e di convocare elezioni, ma le critiche sono piovute anche da sinistra. Sumar, l'alleato più fedele di Sánchez, gli ha rinfacciato che le ombre di corruzione sul Partito Socialista stanno affondando il governo. Sánchez però a mollare non ci pensa, accusa l'opposizione di voler far passare l'idea di una corruzione diffusa che secondo lui non esiste. Ha sottolineato che i casi che hanno coinvolto il suo partito sono isolati, legati a un gruppo di persone già espulse dal Partito Socialista. Sánchez sembra determinato a resistere fino alla scadenza naturale della legislatura, l'estate del 2027, e ha sfidato chi lo critica a presentare una mozione di sfiducia. Il premier spagnolo ha poi difeso sua moglie, non ha ricevuto un euro, ha detto, e ha negato qualsiasi trattamento di favore alle aziende che Zapatero avrebbe aiutato durante la pandemia. Ma nella serie di cause iniziate contro Sánchez e socialisti, a preoccupare di più è la sentenza che è stata appena emessa contro l'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, uno degli uomini più vicini a Sánchez, condannato per corruzione nella compravendita di mascherine, perché questa sentenza per i socialisti sembra pensata apposta per favorire le delazioni contro di loro, perché se il ministro corrotto è stato condannato a 24 anni di carcere, una pena altissima, di solito riservata ai delitti di sangue, per l'imprenditore che ha pagato le tangenti, Víctor de Aldama, un personaggio vicino all'estrema destra, la condanna è stata minima, 4 anni convertiti in 12 mesi di lavoro sociale, e non dovrà nemmeno restituire i 3 milioni di euro ottenuti con le commesse pubbliche truccate. Nel partito si legge come un messaggio a tutti gli altri implicati nelle cause contro i socialisti: se parlate ne uscirete senza troppi problemi, altrimenti vi aspettano pene molto pesanti.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Più che fattore Libano, possiamo parlare della variabile impazzita del Libano che è sul tavolo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran che stanno cercando di risolvere la crisi del Golfo. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Sullo stato del negoziato cominciato la scorsa settimana, iraniani e americani stanno mandando messaggi contraddittori. C'è poca chiarezza su come verrà gestito lo stretto di Hormuz, su che tipo di accordo verrà trovato sul nucleare e anche sullo sblocco dei fondi iraniani all'estero. Si tratta di questioni molto complesse e oltretutto le due parti devono anche parlare all'interno dei loro paesi, quindi in qualche modo la propaganda ci può stare, soprattutto